0: perché ritenuto ingiustamente una spia. Ecco, sì, ma sì, il motivo per il quale lui non dichiarò mai la sua nobiltà era la sua, come dire, modestia e il fatto che non volesse apparire. Quindi, voglio dire, è una persona umilissima che, insomma, ha rischiato, cioè è stato arrestato proprio per non rivelare la sua nobile identità. È un tratto della sua grandissima umiltà, no, padre Antonio?
1: La storia del nostro paese, dell'Italia, anche dell'Europa, del tempo di Sarò, che è una storia molto travagliata, lo sai benissimo, non c'erano carte di identità, si doveva credere sulla parola chi fosse quel soggetto, o c'erano rete di accompagnamento. Trattandosi di una persona nobile, Montbellier, Sarò, che è di origine nobile, è venuta dalla Francia in Italia, quindi ha fatto tutto un cammino per attraversare le varie frontiere che allora esistevano tra le varie strade, certamente si doveva identificare. Molte volte c'era chi magari dava, ti credeva, altri non ti credevano, addirittura poi nel caso specifico di Piacenza viene arrestato perché lo ritenevano una spia del potere allora esistente in Italia e anche altrove, per cui fu arrestato, addirittura condannato, per dire che nel determinare anche la storia di queste vicende umane non è facile capire dove c'è la santità, dove c'è la cattiveria, dove c'è la bontà, dove c'è la legalità. Molti sono gli abusi del passato, molti sono anche gli abusi del presente, per cui non dobbiamo meravigliarci se qualcuno oggi viene accusato di cose che non ha fatto. Non era una spia, era un santo dell'amore e della carità, che ha offerto la sua vita per testimoniare l'amore verso Gesù, per camminare, per andare a celebrare il santo, per fare un pellegrinaggio, si è trovato immischiato in tante vicende. Però la cosa più importante che Rocco ci raccomanda e ci ripropone oggi è che noi dobbiamo essere sempre persone di carità, mai allontanarci dal bene, perché il bene è sempre una premessa verso la bellezza, la santità e la felicità eterna.
0: Sono nate tante confraternite, no? Con il nome di Pellegrini della Carità. Ecco, chi sono oggi i Pellegrini della Carità, questi devoti che sono tanti, sparsi in tante confraternite, associazioni, immagino, no, padre Antonio?
1: Sì, come dicevamo prima, in fondo Sarò che è un modello di pellegrinaggio che basa la sua esperienza non tanto sull'aspetto mistico, sull'aspetto della carità operosa, fatta di gesti concreti. Il fatto che abbia assistito a malati di peste ci fa capire in che senso dobbiamo interpretare anche i pellegrinaggi oggi della carità, i pellegrini della carità. Tante associazioni, come hai detto tu, anche concrete, che sono sparse in Italia, in Europa, nel nome di San Rocco, sono nate con questo scopo. Diciamo che sono un po' di assistenza alle persone più fragili, più deboli del nostro territorio, della nostra zona. E quindi, oltre che la dimensione della contemplazione della preghiera nel nome di San Rocco, fanno anche opere di associazione vera e propria di sostegno agli anziani. Anche sul nostro territorio ci sono tante persone che offrono i loro servizi disinteressati, sempre nel nome di questo santo che ha caratterizzato la loro esperienza di vita interiore. Perciò c'è una grande devozione, una devozione popolare, un santo così diffuso almeno dalle nostre parti, conosciuto, che fa concorrenza a San Francesco, a Sant'Antonio, ai santi più amati anche venerati, stesso padre Pio, però ecco, sono i santi più anche pregati nel nostro territorio, parlo del centro sud, dove questa devozione a San Rocco è molto sentita, vissuta e anche propagandata, perché dovunque vedete in questi giorni c'è la festa in onore di San Rocco. E guai se non la si fa, perché effettivamente vedere in San Rocco un santo protettore molto significativo e anche molto incisivo verso il Signore.
0: Allora, il 16 di giugno questa memoria liturgica, questa festa liturgica di San Rocco. Ecco, io ti lascio alcuni minuti per una riflessione finale di questa trasmissione ai nostri radioascoltatori, padre Antonio.
1: Certo, noi dobbiamo prendere modello da questi santi che ci propone la Chiesa ogni giorno. Nel mese di agosto leggevo qualche giorno fa che quanti santi abbiamo vissuto insieme nella contemplazione, nella meditazione, nella proposta di vita cristiana. A partire dal primo giorno di agosto, Sant'Alfonso, il curato d'Arsi, 4 agosto, San Gaetano da Thiene, San Domenico, man mano tanti santi che la Chiesa ci ricorda nel corso di questo mese estivo, che è agosto, ma anche luglio, altri mesi che sono importanti nella spiritualità. Perché ce li propone? Perché devono essere modelli di ispirazione per quei gesti che dobbiamo compiere nella semplicità di tutti i giorni. San Rocco, essendo un santo della carità, come dicevamo prima, è fondamentalmente non è altro che un santo che ti dice ti invita a fare il bene. Farlo dunque ti trovi, Federico, stai in famiglia, papà e mamma stanno poco bene, ecco, non allontanarti, stacci vicino, anche se magari è tempo di vacanze, è tempo di ferie, mamma e papà sono più importanti, un figlio, una mamma, una moglie, un marito, le persone che hanno una sorella, un fratello, le persone che in qualche modo hanno bisogno del nostro aiuto, necessitano di concretizzare l'insegnamento di San Rocco, che è questa vicinanza alla sofferenza. Fondamentalmente, se vogliamo prendere da lui qualche insegnamento, cerchiamo di sviluppare molto l'attenzione verso coloro che soffrono, perché ce ne sono tanti, non soltanto nel corpo, ma soprattutto nello spirito. San Rocco non è soltanto il santo che ha assistito gli appestati, ma è il santo che ci indica anche la strada per indicare che nel bene c'è tutta la possibilità di sviluppare un cammino di perfezione nell'amore di Dio e nell'amore verso i fratelli.
0: Bene, io ringrazio Padre Antonio Rungi per essere stato con noi. Appuntamento alla prossima puntata. Grazie di cuore, Padre Antonio.
1: Grazie a voi, grazie di tutto.
0: E Federico Piana vi ricorda che potete scrivere al 335 12 43 722, ovviamente WhatsApp, e potete riascoltare questa trasmissione tramite il sito vaticannews.va. Cliccate sull'icona Radio Vaticana e scaricate il podcast di hashtag Pop Theology. Noi ci risentiamo alla prossima trasmissione. Da Federico Piana ancora buona solennità.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Strada facendo, in viaggio con la radio. On the road.
1: Au voyage.
2: Reisen.
1: Viajando.
0: Strada facendo.
3: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un pellegrinaggio lungo migliaia di chilometri, attraversando nazioni, culture e comunità cristiane, fino ad arrivare a Seul per la Giornata Mondiale della Gioventù 2027. È questo il cuore del progetto Rome to World Youth Day by Bike, From Rome to Seul. Iniziativa ideata dal ventenne Umberto Aurelio Urbinati, giovane di Cernusco sul Naviglio, impegnato nella pastorale giovanile e animatore d'oratorio. Il progetto propone un pellegrinaggio in bicicletta da Roma fino alla Corea del Sud, come esperienza di fede, incontro e testimonianza, con l'obiettivo di coinvolgere giovani, diocesi e comunità lungo il percorso, attraverso momenti di preghiera, dialogo e condivisione. Un viaggio lento e sostenibile che unisce spiritualità, incontro tra i popoli e comunicazione digitale, raccontando il cammino giorno dopo giorno anche attraverso i social. E quindi è arrivato il momento di collegarci con colui che è ideatore di questo progetto, Rome to World Youth Day by Bike, Umberto Aurelio Urbinati. Benvenuto Umberto a Strada Facendo.
4: Grazie mille dell'ospitalità. Sono Umberto Urbinati, sono ideatore di questo progetto che parla appunto di raggiungere Seul, la prossima meta, la prossima città che ospita la GMG 2027 appunto in bici.
3: Che quindi è molto più di un viaggio sportivo. Quindi quando nasce l'idea di trasformare la bicicletta in uno strumento di pellegrinaggio e di testimonianza?
5: Riuscito a dare una risposta a questa chiamata, un significato a questa chiamata. Il significato è che di unire la mia esperienza maturata in questi 3 anni di bici con la fede, con il Vangelo, e trasformare la bici in uno strumento di testimonianza e dialogo, in un mezzo concreto per creare incontro, dialogo, un messaggio ai giovani di pace e trasmettere il Vangelo attraverso i giovani fino appunto al coronamento del progetto, fino a Seul per partecipare appunto alla GMG del 2027.
3: Ecco, come abbiamo detto, questo progetto parte simbolicamente da Roma e arriva a Seul proprio per la GMG del 2027. Che significato spirituale ha per te questo collegamento tra due estremi del mondo cattolico? Insomma, Roma il centro e Seul quelle periferie che però, ecco, insomma, stanno acquisendo sempre più importanza nella vita della Chiesa.
4: Per me questo viaggio qua appunto rappresenta un ponte tra popoli, culture e generazioni. Appunto, partire da Roma e arrivare a Seul significa per me continuare il cammino iniziato nella precedente GMG a Lisbona, dove appunto è nata l'idea del progetto. Vivendo un'esperienza autentica con i giovani di tutto il mondo, per me continuare il cammino iniziato nella precedente GMG a Lisbona, dove appunto è nata l'idea del progetto. Vivendo un'esperienza autentica con i giovani di tutto il mondo.

0: piace davvero.
1: Parlando proprio della tua esperienza personale, anche appunto nel mondo dei social, tu documenti il tuo, appunto, i tuoi pellegrinaggi anche laici attraverso vari paesi europei. Cosa ti ha insegnato l'incontro, il viaggio con le persone lungo la strada?
0: Allora sì, io ho percorso più di 50.000 km in bici negli ultimi 3 anni, dal 2023 ad oggi. E appunto questo viaggio qua mi ha insegnato che tramite il viaggio lento vieni visto anche in maniera più genuina dalle persone. Le persone si tendono ad aprirsi di più perché uno in bici, una ragazza in bici, una ragazza in bici non crea un senso di turbativa nella gente, quindi la gente è anche più aperta al dialogo. E ho avuto un sacco di momenti belli di dialogo con le persone, anche se non parlavano inglese, anche se non parlavo io la loro lingua, ma tramite gesti, tramite questa nuova tecnologia ci si fa capire. Comunque questo modo di viaggiare per me apre la mente sia a te che viaggi, ma anche alle persone che ti vedono, che ti ospitano, cioè si ricordano un po' dell'umanità che in questo tempo così difficile sembra quasi esaurita, ma invece viaggiando in bici mi sono reso conto che l'umanità c'è ancora ed è molto potente dentro ognuno di noi. Serve soltanto quell'impeto di pace, di armonia per tirarla fuori. Questo impeto qua, appunto attraverso questo peso qua di condivisione, vorrei portarlo ai giovani e far scaturire questa loro umanità che c'è e ci deve essere e c'è sempre stata nell'uomo.
1: Ecco, in questo progetto ritorna spesso il tema dell'incontro tra culture e popoli. Da te che sei giovane, sei ventenne, pensi che appunto proprio le nuove generazioni abbiano bisogno di esperienze concrete di dialogo e condivisione come questa?
0: Il tema centrale è sempre quello dell'incontro, incontro con altri popoli, incontro con altre persone, sentire delle testimonianze delle altre persone, essere ospitati dalle altre persone. E questo qua è un fatto che giova a me, ma anche ai miei telespettatori sui social, perché comunque io mi faccio ospitare, faccio una bella esperienza, però l'esperienza non rimane solo a me, rimane anche ai giovani che guardano il mio contenuto e dicono: ah, comunque il mondo al di fuori dell'Italia, dell'Europa, comunque è buono. Appunto, far passare il messaggio che incontrare la gente significa scoprire che le differenze non dividono ma arricchiscono, e che il dialogo è ancora un modo concreto per costruire il futuro e mandare un messaggio di pace che in questo momento serve.
1: Il pellegrinaggio coinvolgerà parrocchie, diocesi, realtà giovanili lungo tutto il tragitto. Ecco, come immagini questi incontri durante il cammino? Qual è la tua idea?
0: Il progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle appunto prevederà degli incontri con le parrocchie, sia quelle in viaggio lungo il pellegrinaggio, sia quelle qui in Italia, tramite appuntamenti telefonici via satellite quando il telefono non prende, perché farò anche dei pezzi, quelli più autentici, quelli che piacciono più a me, di puro e vero deserto. E appunto durante questi appuntamenti si parlerà del viaggio in prima persona e mi potranno fare delle domande, darò delle risposte, e appunto per mandare appunto un messaggio di pace come filo conduttore del viaggio.
1: Racconterai il viaggio anche attraverso i social e gli strumenti digitali. E come si comunica oggi la fede ai giovani usando linguaggi contemporanei? Una domanda, mi rendo conto, anche un po' difficile.
0: Al giorno d'oggi i social sono uno dei mezzi principali di comunicazione per noi giovani, e appunto dalla mia esperienza dei viaggi precedenti come content creator ho pubblicato sui social i miei viaggi e ho avuto un riscontro molto positivo. Ho visto che attraverso i miei viaggi la gente sognava con me, sognava il mio viaggio e viveva con me la realtà giornaliera degli incontri con le persone, e ho ricevuto più di una volta dei commenti da delle persone che per ovvi motivi non potevano viaggiare e grazie a me loro potevano sognare di andare in vacanza tramite i miei occhi. Questa qua è una cosa che mi rende più felice, più orgoglioso di tutta la mia vita, ispirare le persone. E anche se sono giovane, ho capito che questa è la mia strada e quello che voglio fare. E dato che i social sono il principale mezzo di comunicazione, come ho detto prima, e attraverso questa pubblicazione in giornale,

0: linea di video del mio viaggio, del progetto Roam to World Young Day 2027 by Bicycle, di fare vedere attraverso l'obiettivo della mia videocamera che al di fuori di questa società c'è un mondo diverso ma comunque buono. È un ragazzo normale come te, come gli altri che mi stanno ascoltando, come qualsiasi persona residente nel mondo, un ragazzo normalissimo, può fare qualcosa per unire le persone.
1: Grazie, mi sembra una bellissima testimonianza. E siamo in conclusione, Umberto, c'è qualcosa che vorresti aggiungere?
0: Ai giovani, a tutte le persone del mondo che mi stanno ascoltando e che mi ascolteranno. Abbiate il coraggio di incontrare il mondo senza paura. Viaggiando, appunto, si scopre che le persone sono molto, molto più vicine di quanto si immagini. E appunto che il bene, quando viene condiviso tramite i social, tramite incontri, tramite testimonianze, è contagioso. E la pace, ricordiamoci, nasce sempre, sempre dall'incontro con le persone.
1: Benissimo, direi che non potevamo concludere, ecco, con un auspicio migliore. Noi, dopo di te, sentiremo un tuo collaboratore che mi ha raccontato, ecco, ti aiuta con le grafiche, si chiama Jason. E quindi, ecco, come facciamo sempre nella nostra trasmissione, intervallata tra un'intervista e l'altra, c'è una canzone che chiediamo appunto all'intervistato di far ascoltare ai nostri radioascoltatori. Ecco, quindi cosa ci fai ascoltare? Anche magari un brano inerente a questo pellegrinaggio. Cosa hai scelto per noi oggi, Umberto?
0: The Night di De Avicii, una canzone che parla di vita vissuta pienamente, di coraggio, di cammino e di costruire qualcosa che lasci il segno dietro di te, proprio come la traccia della mia bici lungo questo pellegrinaggio da Roma fino a Seul.

0: E quindi adesso è arrivato il momento di collegarci con Jason Corbani, in arte JJ, che collaborerà alla parte grafica del progetto Rome to Seoul. Jason, benvenuto a Strada Facendo.
1: Grazie per l'invito, è un onore essere con voi.
0: Allora, raccontaci un po' com'è nato il tuo coinvolgimento in questo progetto Rome to Seoul.
1: Allora, il mio coinvolgimento, prima di tutto devo ringraziare di cuore il mio migliore amico Umberto. Io e lui siamo legati da un'amicizia che è molto profonda, che dura ormai da anni. Io e lui ci siamo conosciuti nell'estate del 2021, la sera di Turchia Italia, la partita che inaugurò gli europei. Umberto per me prima di tutto è un amico, ma non vi nascondo il fatto che penso che sia un ciclista straordinario. Io da quando lo conosco penso che la bicicletta sia la sua prima compagna di vita. In sella lui riuscirebbe ad arrivare ovunque e penso che lo abbia già dimostrato abbondantemente. Io penso che quello che fa lui, i vari giri in bici che fa, siano un qualcosa di irreale, eppure profondamente veramente affascinante. È stato lui che appunto ha voluto coinvolgermi perché, a suo dire, sono stato il primo a credere in lui fin dall'inizio. Soprattutto l'anno scorso, quando ho compiuto quella grandissima impresa di fare questo viaggio in bici da Milano fino a Capo Nord, un viaggio che non è passato di certo inosservato. E io ho avuto in quell'occasione il privilegio di esserci fisicamente sia alla partenza da casa sua che al ritorno. Noi, io e lui, viviamo nella stessa cittadina di Cernusco sul Naviglio, che è a mezz'ora da Milano. E io personalmente in realtà non sento aver fatto nulla di speciale per lui, ho semplicemente agito come farebbe chiunque tenga davvero a un amico. Ma se oggi Umberto è arrivato fin qui, il merito è tutto suo, e per me lui incarna perfettamente uno dei miei mantra di vita: if you dream it, you can do it. E sono certo che lui avrà avuto momenti di stanchezza e istanti in cui magari voleva mollare, quel mollare sembrava veramente l'unica opzione, ma è proprio lì che si riconosce un vero campione, nei momenti di debolezza, dove trova la grinta e anche forse delle forze e delle energie che non pensava di avere, per portare poi a casa l'obiettivo, portarlo a termine. Perché poi quando arrivi al traguardo e ti volti indietro, ripercorri ogni chilometro fatto, puoi finalmente dire ce l'ho fatta, e in quell'istante l'emozione ripaga tutto. E penso che Umberto questa cosa la può insegnarla a molte persone.
0: Certo, e a quali aree del progetto nello specifico tu collaborerai?
1: Allora, io mi occuperò principalmente della parte grafica, e non a caso infatti ho già realizzato un logo per lui e per questa sua avventura, ed è un logo che mette insieme tre cose: Umberto, la sua passione per la bici e il messaggio che secondo noi deve trasmettere una GMG, perché appunto lui deve fare questo viaggio da Roma a Seoul per la GMG che ci sarà a Seoul l'anno prossimo. Per noi la GMG una cosa deve fare la GMG per noi: unire i popoli, unire le persone. E ho voluto raccontarlo così: Umberto in sella la sua bici e dietro di lui il mondo. Attorno al mondo ci sono quattro mani di colori diversi. Le mani chiaramente rappresentano le etnie, i popoli, perché noi crediamo davvero nell'unione e nella pace. Vogliamo un mondo senza guerre. Io, Umberto e un altro nostro amico, ti racconto questo fatto, abbiamo vissuto l'ultima GMG a Lisbona, l'ultima di Papa Francesco, e lì abbiamo deciso di girare questo video dedicato alla guerra in Ucraina. Abbiamo chiesto a tante persone di tante nazionalità diverse di mandare un messaggio di conforto a chi sta soffrendo. Questo video adesso è sul mio canale YouTube, che il mio canale si chiama JJ Stadium e il video si chiama Stop the War, e ha fatto veramente un sacco di visualizzazioni, ma a noi le visualizzazioni non ci interessano più di tanto, era il messaggio che volevamo lanciare e penso che l'abbiamo fatto molto bene. E questo è il nostro modo per creare unione, tante persone che si uniscono per la pace. E è un po' come dice in realtà Leopardi nel Sabato del Villaggio, che diceva che la felicità vera sta nell'attesa. in quel sabato sera dove tutto è possibile, la domenica poi delude sempre. Ecco, io vedo la stessa cosa ogni giorno in realtà, perché io vedo gli adulti con le loro nazioni, le loro bandiere, troppo spesso trasformano quella domenica in guerra, litigano, si dividono, si fanno le guerre e si fanno del male a vicenda. I bambini invece no, e io l'ho visto in realtà con i miei occhi, perché io ho avuto varie esperienze con i bambini. Adesso mi trovo a lavorare qua in questo resort che si chiama Forte Village in Sardegna, in cui sono tanti bambini di varie nazionalità diverse, e ho capito che i bambini in certi contesti sono molto più maturi degli adulti, perché vivono ancora in quel sabato di cui parlava Leopardi, vivono nell'attesa, nella speranza e nel gioco, non hanno perso la festa. Chi fa le guerre dovrebbe imparare da loro, tornare a quel sabato, perché la pace in fondo è un gioco da bambini, e i bambini lo sanno fare meglio di tutti.
0: Un bellissimo messaggio. Come intendi comunicare attraverso la tua arte il messaggio di questo progetto, Rome to Seoul?
1: Ciao, con il logo penso di averlo già comunicato abbondantemente, ma sicuramente tante grafiche che riguarderanno sempre Umberto e la pace nel mondo. Io ho questo account, questo profilo Instagram, questa pagina Instagram che si chiama jj-graphics.design, dove pubblico grafiche dedicate a me, e se qualcuno volesse andare a vederla e seguirmi farebbe veramente molto felice. E nulla, io lì cercherò di fare tante grafiche che riguarderanno appunto Umberto e il messaggio che vogliamo lanciare, la pace nel mondo. E soprattutto anche un altro messaggio vorremmo lanciare, cioè il fatto che Umberto aveva un sogno che era quello di andare in bici, viaggiare il mondo in bici, e lo sta facendo, indipendentemente dai fan numerosi che adesso ha. A lui mi ha detto esplicitamente che non gli interessano i fan, gli interessa fare quello che gli piace e realizzare i sogni che ha, che sono la bici, girare in bici, che è una cosa che lui ha sempre amato, e girare il mondo con quella bici lì. E il messaggio è che chiunque ha un sogno nel cassetto, che sia adesso Umberto con la bici o altri, buttatevi, rischiate, fatelo, perché la vita è una e non si sa mai che cosa può succedere in realtà nella vita. Quindi se avete un sogno, andate, raggiungetelo, fate qualcosa, perché sennò rimane soltanto un sogno.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Nessuno vive per se stesso, ha lasciato scritto San Paolo nella lettera ai Romani. Nell'apertura agli altri sta il segreto di ogni esistenza. Ci sono molte forme di apertura: alla vita che nasce, ai figli adottivi, agli amici propri e dei figli, ai compagni di lavoro. Nel nostro tempo, inoltre, una presenza che le interpella fortemente è quella degli anziani. Fino a qualche decennio fa, gli anziani abitavano insieme ai giovani. Erano le famiglie patriarcali, possibili soprattutto nella civiltà contadina, quando si lavorava tutti in campagna e si viveva, senza grandi comodità, nelle case disseminate tra i campi. La morte arrivava, mediamente, verso i 70 anni. Quando venivano meno le forze, si passava dalla poltrona al letto. Oppure il nonno era messo su una sedia nel cortile, tra le galline che razzolavano e i bambini che giocavano. A poco sono cresciute le città dove molti trasferivano la loro abitazione e il loro lavoro, e lì tutto è cambiato. Gli appartamenti erano troppo piccoli per ospitare più di 3 o 4 persone. Marito e moglie stavano fuori casa, al lavoro, fino a sera. Non c'era più spazio per i nonni.

Oggi gli anziani stanno facendo il loro ritorno nell'orizzonte delle famiglie, positivamente, come nuovi e indispensabili educatori dei nipoti. Il tempo del pensionamento non deve essere per nessuno un tempo vuoto. Dobbiamo aiutare gli anziani a scoprire nuove ragioni di vita. Grande è ancora il contributo che essi possono dare sia alle nuove generazioni, sia a tutta la società. Quando le forze vengono definitivamente meno, invece, gli anziani rappresentano una preoccupazione per i figli ormai in età matura, che sentono la responsabilità di occuparsi di genitori ottantenni, novantenni, rimasti soli e non più autosufficienti. È una delle emergenze più gravi che sono chiamati ad affrontare i nostri paesi dell'Occidente. Anch'io sono stato toccato da questa esperienza. Mia mamma, che ha vissuto fino a 89 anni da sola, in una casa popolare alla periferia di Milano, al quinto piano, senza ascensore, improvvisamente è crollata. Dopo un'operazione chirurgica non era più autosufficiente. Per 6 anni è stata ospitata in una casa di cura dove andavo a trovarla da Roma 1 o 2 volte al mese. Ho scoperto un mondo che mi ha accomunato a decine di migliaia di miei coetanei.

quale parola di Dio è l'anziano per noi? Che cosa vuol dire alla nostra vita la presenza degli anziani? I popoli hanno visto nei loro vecchi il volto della saggezza, una possibilità positiva di compagnia alla vita dell'uomo maturo, del giovane e del ragazzo. Già negli anni delle scuole medie, leggendo l'Eneide, ho incontrato la figura di Anchise. Mentre Troia brucia e i pochi superstiti si organizzano per fuggire dai nemici, il vecchio nobile non vuole muoversi. Vuole essere lasciato lì, a morire con gli altri. Voi che intatto dagli anni avete il vigore del sangue e salde, intere le forze, voi tentate la fuga. Se la vita coincide con la forza e la giovinezza, allora la sua vecchiaia è solo un peso inutile per sé e per gli altri. A me, se i celesti volevano farmi protrarre la vita, la patria dovevano serbare. Tutto il suo mondo è finito, non c'è presente né futuro. Egli chiede solo di essere lasciato indietro. Niente sembra smuoverlo, come spesso si vede in certi anziani inflessibili nei loro propositi. Eppure, sulla fronte del nipotino si verifica qualcosa di inatteso. Ecco, leggero sembrò sopra la testa di Iulo effondere luce un bagliore. Pare che i capelli abbiano preso fuoco per l'incendio circostante. Quella fiamma arde, ma non divora. Nessuno comprende. Ma il padre Anchise, gli occhi alle stelle, esultante alzò, e al cielo tese le mani e la voce. Egli capisce che si tratta di un prodigio divino. In mezzo al fuoco della distruzione si è acceso un altro tipo di fiamma, la fiamma della speranza. Sulla fronte del nipote arde una luce che non è solo quella della mera sopravvivenza fisica, ma il segno che la vita umana non è lasciata sola nelle mani della violenza. E proprio Anchise, così fisicamente fragile, si rivelerà una figura di riferimento indispensabile per tutti i fuggiaschi. Grazie alla sua esperienza saprà ravvisare i segni del divino e della speranza, saprà leggere nel cuore degli eventi e scovare il filo che li condurrà a fondare una nuova civiltà. La vecchiaia porta con sé un bagaglio di sapienza, di esperienze, di discernimento dei problemi della vita quotidiana. Nello stesso tempo gli anziani ci portano la memoria di tutto ciò che ci costituisce, delle nostre radici, delle esperienze educative, culturali e storiche che ci hanno preceduto. Sono il piedistallo su cui poi si è sviluppata la nostra esistenza. Lindo Ferretti, in Bella gente d'Appennino, racconta tutto ciò con un'espressione tanto breve quanto profonda. Mia dimora è negli occhi di mia nonna. C'è un altro lato della realtà dei nostri vecchi, la loro fragilità, le malattie, la perdita di energie. Essi pongono l'interrogativo sul senso della nostra vita. Finiamo nel nulla. Nessuna età, considerata in se stessa, ha un valore assolutamente positivo o negativo. Dipende da come noi la viviamo. Quale valore allora ci porta l'anziano che si sta progressivamente ritirando dalla vita, che non è più autosufficiente o non lo è più del tutto e quindi costituisce per noi un problema? Dove può vivere? Che nessi stabilire con lui? Fino a che punto urge il dovere che rimanga con noi? E fino a che punto, invece, il dovere di un'assistenza impone di collocarlo in una casa di cura? La realtà dell'anziano che si va lentamente spegnendo ci interroga su altri drammi. Tutta la realtà del male e del dolore viene posta davanti ai nostri occhi dai genitori che prendono congedo da noi, talvolta attraverso un tempo segnato da coscienze ridotte e da potenze fisiche annebbiate. Perché alcuni uomini muoiono giovani? Perché altri in modo traumatico? Perché altri ancora vivono invece così a lungo e sembrano non riuscire a congedarsi dalla vita?
Tutte queste vicende ci insegnano che la vita è un'offerta di sé che Dio chiede ad ogni persona. Dobbiamo stare davanti ai nostri anziani con questa consapevolezza. Come Dio ha chiesto a suo figlio di morire per tutti, così a ciascuno, da Adamo fino all'ultimo uomo che comparirà sulla terra, egli chiede una partecipazione a quel sacrificio. L'anziano, che vive il progressivo venir meno delle sue capacità intellettive e relazionali, è una persona a cui Dio sta chiedendo una purificazione per tutti. C'è un libro dell'Antico Testamento in cui si parla di una figura molto misteriosa. Un uomo buono, felice, che non faceva parte del popolo di Israele. Il suo nome è Giobbe. Il diavolo dice a Dio: «Stendi un poco la mano e tocca quanto ha, e vedrai come ti benedirà». Dio allora gli permette di tentare Giobbe con prove tremende. Deve rinunciare ai campi, alle stalle, a migliaia di capi di bestiame, addirittura ai figli. Viene coperto da una piaga purulenta che lo costringe a grattarsi continuamente. Ci troviamo di fronte ad un evento emblematico, il giusto segnato da prove e dolori. Se Dio c'è, perché c'è il male? All'inizio della sua riflessione, Giobbe usa questa espressione: «Nudo uscii dal seno di mia madre, e nudo vi ritornerò». Queste parole illuminano ciò che è chiesto all'anziano e insieme sono un importante aiuto a guardare la sua persona. Usciamo dal ventre di nostra madre completamente bisognosi. Tornare a Dio è anche passare attraverso una condizione di bisogno. I nostri vecchi hanno bisogno di tutto, ma in questo modo ci insegnano che la vita necessita degli altri, del perdono, della salvezza e della misericordia che ci accolga e ci abbracci. La vita dell'anziano può essere paragonata all'Eucaristia. Il sacramento eucaristico, infatti, non è nient'altro che Dio così disponibile da nascondersi in un pezzo di pane. Può essere lasciato lì e dimenticato. Quante volte all'anziano accade lo stesso. Egli è una sentinella che attende l'alba del giorno eterno. San Paolo scrive nella prima lettera a Timoteo: «Non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla possiamo portarne via». Non vuole certo svalutare tutto ciò che di bene e di grande abbiamo fatto. Egli va ben più in profondità. Ci aiuta a riconoscere che ciò che abbiamo portato è in realtà qualcosa che ci è stato donato. Dio, alla fine della vita, sembra richiedercelo. Lo riprende per custodirlo per noi. Tramite la vita dell'anziano, egli ci insegna che tutto ciò che abbiamo vissuto rimarrà se noi lo consegneremo a lui.

stare con gli anziani opera una grande semplificazione del nostro sguardo e della nostra esistenza. Non permette grandi ragionamenti, grandi riflessioni, grandi arzigogoli psicologici. La cosa più grande che possiamo fare è stare lì, con loro. Condividere le parole che dicono, o che non riescono più a dire. Stare al livello in cui sono, accettando il loro lento declino, semplicemente accogliendo la loro presenza. L'altro c'è. Quello che può darci è il suo essere. Segno che la vita ha una dignità e una grandezza anche quando a poco vengono meno le energie. Noi abbiamo paura del silenzio degli anziani e talvolta cerchiamo di riempirlo con i nostri discorsi. Esso non solo ci rivela l'altro, ma rivela noi a noi stessi. I nostri vecchi hanno la forza di farci guardare come in uno specchio. Ci portano a vedere ciò che è essenziale, ciò che non passa ed è definitivo. Proprio con l'esperienza del loro passaggio, ci portano a puntare gli occhi su ciò che rimane per sempre. Ci insegnano a non coprire con i nostri discorsi i loro silenzi, ma ad accettare la durezza delle loro depressioni, dei loro stati di crisi e di pianto, a cui non possiamo portare grande soluzione. Ricordo una suora francese, Sœur Ange, che ho assistito negli ultimi anni di vita. Aveva 90 anni e mi diceva sempre: «C'est le désert», è il deserto. San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila parlano della noce oscura, della notte oscura, come Madre Teresa di Calcutta. Conta più quello che Dio ci chiede delle risposte che noi riusciamo a dare.

0: Cari amici, anche oggi è con noi al telefono Monsignor Massimo Camisasca, l'autore delle meditazioni Amare Ancora. Benvenuto Don Massimo.
1: Buongiorno a tutti, eccoci.
0: Oggi l'argomento riguardava gli anziani, un argomento che le sta molto al cuore perché l'ha già trattato anche in altri libri, per esempio in Armonia delle Stagioni, ricordo che c'era un capitolo dedicato a questo.
1: Sì, per molte ragioni. Una strettamente personale, che è stata un po', diciamo, l'ottica da cui ho guardato poi tutto e ho capito molte cose, e cioè l'esperienza della compagnia che ho fatto a mia mamma negli ultimi anni della sua vita. Io abito a Roma, lei stava a Milano, ogni 15 giorni andavo nella casa di riposo, non essendo più autosufficiente era lì, ormai non mi riconosceva più se non stentatamente, per frammenti, per lampi. E questa compagnia che gli ho fatto in questo modo così sacrificato per me e per lei è stata una porta molto importante per capire questa realtà. Ora, la realtà degli anziani oggi ha due facce. Un primo aspetto, sto parlando degli anziani ancora autosufficienti, degli anziani che sono vivi e sono forti anche a 70 anni, a 80 anni, e sono gli anziani che io chiamo quelli che, fatti un po' uscire dalla porta, rientrano oggi dalla finestra, e cioè, dissolta la famiglia patriarcale, siamo stati abituati in questi ultimi 40-50 anni soprattutto alla famiglia mononucleare, padre, madre, uno, al massimo due figli. Per gli anziani non c'era più posto nei piccoli appartamenti di città, soprattutto non c'era più posto per persone che non fossero produttive, e quindi si sono dovute trovare altre soluzioni. Ma adesso gli anziani sono diventati tanti e sono diventati sempre più importanti per le famiglie in cui, lavorando il marito e la moglie, non si sa più a chi affidare i figli, i piccoli, e allora i nonni sono tornati realmente rilevanti per tutti, e questo è un grande bene. Si è scoperto non solo la necessità dei nonni, ma si è scoperta anche la loro utilità, e cioè il fatto di esperienze, di saggezza che hanno acquisito, di uno sguardo alla vita che possono offrire ai loro nipoti, del tempo che possono dedicare loro, eccetera. Poi c'è invece la realtà degli anziani non più autosufficienti, c'è la realtà di persone che sono state sì accompagnate a una vita lunga, ma poi a un certo punto questa vita lunga si spegne o si riduce sempre di più, e con l'ausilio di tante medicine, di tante cure, queste persone possono avere anche condizioni di vita molto prolungate, ma sempre più ridotte. E questo è ciò che mi ha portato a riflettere su una realtà importante, e cioè sulla vita come dono che appare in tutta la sua fragilità negli inizi, quando noi siamo totalmente dipendenti dalla mamma, e appare in tutta la sua fragilità nella fine, o perlomeno in certi periodi finali della vita di alcuni di noi, quando veniamo a poco poco, quasi giorno per giorno, privati di tutto, non abbiamo portato nulla nel mondo, nulla porteremo via, sta scritto nella Sacra Scrittura. Sono entrato nudo nel mondo e nudo ne uscirò, dice Giobbe, la prima frase invece di San Paolo. E in questa condizione dell'anziano, così interamente consegnato a coloro che lo devono accudire, sta un grande insegnamento per tutti noi, ed è questo insegnamento anche che ho voluto illustrare in questo capitolo.
0: Don Massimo, io volevo ritornare un momento però proprio alla sua esperienza personale, perché lei ha un'annotazione proprio in chiusura del paragrafo in cui racconta appunto la sua esperienza personale con sua madre, parla di un mondo che ha scoperto, cioè un mondo di coetanei, di persone che appunto vivevano la sua stessa esperienza. Vogliamo raccontare un po' la difficoltà anche di queste persone?
1: E la difficoltà di queste persone è la difficoltà di persone che improvvisamente, così è stato per esempio nel caso di mia mamma, è caduta, si è rotta il femore, è stata ospedalizzata, e in quel momento, anche a causa appunto dell'ospedalizzazione, ha perso i punti di riferimento, non poteva più vivere nella sua casa, è stata portata, l'abbiamo portata in una casa di riposo, in una casa di cura, ma tutta la sua vita passata era stata come smembrata e a poco è entrata in una zona opaca, almeno per quanto riguarda la memoria. Ma direi che questi sono i ricordi più vivi degli ultimi 6 anni di vita di mia mamma. La sua vita psicologica si andava spegnendo, riducendo, ma la sua vita spirituale per niente. Rispondeva al rosario che io dicevo, rispondeva a quando pregavo con lei e aveva come dei lampi ogni tanto, delle espressioni che le facevano, mi facevano vedere quanto in realtà il suo spirito fosse profondamente legato ancora alle cose importanti che avevano segnato la sua vita, legato al Signore. Infatti ne usciva con alcune espressioni, per esempio un giorno mi ha detto: va bene, sia quel che sia, purché sia del Signore. E questo mi ha fatto capire che c'è una realtà profonda di collegamento fra la persona e la vita, fra la persona e Dio, che va ben al di là della lucidità psicologica.
0: E poi la loro esperienza così appunto di fragilità di cui lei parlava, questa esperienza di passaggio ormai imminente per loro, le dice, ci porta anche a puntare gli occhi, a capire meglio che cosa invece non passa, che cosa è definitivo.
1: Sì, in questa essenzialità, in questa essenzializzazione meglio dell'esistenza, per cui è chiaro, vengono meno tante cose che prima sembravano indispensabili e necessarie, ma questo accade anche nella nostra vita di sessantenni, nella mia vita di sessantenne, e cioè a poco la vita si essenzializza, mentre prima erano necessari, per esempio nel mio caso, tanti libri, adesso mi sono necessari veramente pochi. Preferisco rileggere piuttosto che leggere, preferisco rivedere piuttosto che vedere o riascoltare piuttosto che ascoltare, preferisco concentrarmi su alcune cose e andare in profondità. Ho meno bisogno di estensione, sento anzi un certo fastidio verso l'eccesso dei consumi, sento un certo fastidio verso tutto ciò che è moltiplicato, che è quantitativamente grande e anche un po' spocchioso, e sento invece un'attrattiva sempre più grande verso il silenzio, verso l'essenzialità, verso le poche cose necessarie di cui gustare e su cui porre l'attenzione.
0: Don Massimo, grazie anche oggi di essere stato in nostra compagnia.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci. Grazie.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Dopo la Madonna, anche Gesù manifesta la sua presenza nell'anima di Suor Faustina e le fa conoscere quanto desideri che si preghi e si lavori per la salvezza delle anime.
1: 16 agosto 1937. Dopo la Santa Comunione, ho visto Gesù in sembianze di grande maestà che mi ha detto:
2: figlia mia, nelle settimane in cui non mi hai visto né hai sentito la mia presenza in te, io ti ero unito più profondamente che nei momenti dei rapimenti, e la fedeltà ed il profumo delle tue preghiere sono giunti fino a me.
1: Dopo queste parole la mia anima è stata immersa nella gioia di Dio. Anche se non vedevo più Gesù, riuscivo però a pronunciare il suo nome, Gesù. E dopo aver pronunciato quel nome, di nuovo la mia anima veniva invasa dalla luce e da un raccoglimento così profondo che è durato 3 giorni senza interruzione. Nonostante ciò, all'esterno ho potuto compiere tutti i miei doveri. 19 agosto 1937. Oggi, durante l'adorazione, il Signore mi ha fatto capire quanto desidera che la mia anima sia attiva nell'amore per il prossimo. Ed in spirito ho visto quanto sono numerose le anime che gridano verso di noi: dateci Dio. E dentro di me ho sentito ribollire il sangue per l'apostolato.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, che la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo,

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Gesù Cristo, l'espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il

0: Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre,

0: Santo Dio, Santo Padre, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Padre, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù,

0: di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Letanie alla Divina Misericordia. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scoresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio imprescrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che istituisci il sacramento del battesimo, misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che istituisci il sacramento

0: la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli incomprensibile ai santi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che da nulla ci chiamasti all'esistenza.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste e esisterà.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori esacerbati.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano, gli spauriti ritrovano la pace.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza.
1: Confido in te.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: e perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesoribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen.
2: E ora la consacrazione del mondo alla divina misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: I giochi dell'armonia presenta
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Primo incontro, introduzione.
2: Un caro saluto da Monia Parente, bentrovati al primo appuntamento di questo nuovo ciclo di catechesi che Don Fabio Rosini ha voluto dedicare, come avete ascoltato dalla nostra sigla, al tema del combattimento spirituale. Lascio subito il microfono a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

Cominciamo oggi un'avventura che è l'avventura che compete la sfida interiore per la nostra felicità. Quanto noi affronteremo in questa trasmissione sarà l'analisi del più profondo dei combattimenti, quello che riguarda la scaturigine, l'origine, la sorgente dei nostri pensieri e la nostra difficoltà a difendere la nostra pace interiore, la nostra felicità globale. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando dell'opera del tentatore in noi che si manifesta soprattutto nella tentazione, per l'appunto. Non è tanto il risultato quello che ci interesserà esaminare qui, il peccato o tutto ciò che è collegato ad esso, quanto come in noi i nostri pensieri si storcono, come in noi le cose prendono la piega brutta. Infatti, le nostre tentazioni nascono sempre da un pensiero malvagio, così dice un grande maestro che si chiama Evagrio Pontico. In realtà non lo dice lui, lo dice tutto un mondo di persone che, a cominciare da Antonio il Grande, siamo negli anni fra il 250 e il 350, questi sono l'epoca di Antonio il Grande, mentre il cristianesimo si sta affermando nel mondo mediterraneo e sta diventando una realtà di massa e anche in un certo senso di potere, Antonio il Grande per primo, tradizionalmente, si ritira nel deserto per dedicarsi al combattimento interiore, perché nota che c'è una banalizzazione del cristianesimo in corso e questi padri del deserto vanno a affrontare il loro cuore e a affrontare il combattimento della nostra intimità con Dio, andando a focalizzare la sua natura, come nascono gli inganni, come ci si difende dagli inganni, come ci si attacca alla verità e come ci si difende da tutto il mondo della confusione, dell'ambiguità. Ci lasciano questi maestri, che stanno nel deserto, all'inizio soprattutto in Egitto, dei cosiddetti apoftegmi, che sono i detti dei padri del deserto. Il termine vuol dire proprio detto, cioè pronunciamento. Spesso sono lapidari, molto semplici. Fra questi padri ce n'è uno, appunto, il nostro Evagrio Pontico, che si colloca fra il 345 e il 399, che, essendo molto sapiente e anche molto capace di mettere per iscritto quello che sta sperimentando e sta capendo, su richiesta di molti altri monaci o sapienti o vescovi o persone che chiedono a lui: aiutaci a vivere il combattimento interiore spirituale, formula vari trattati, lettere, testi sfusi, dove quella ripete più volte la dottrina degli otto pensieri. Di che parliamo? Gli otto pensieri sono l'origine di quelli che noi chiamiamo i sette vizi capitali. Per noi occidentali sono diventati sette, per gli orientali resteranno sempre otto. Questo mondo è il mondo, appunto, degli inganni interiori, che non tratteremo vivisezionando il peccato, perché non ci interesserà tanto questo quanto come si combatte il peccato. In un certo senso, sapendo bene che come cristiani siamo possessori di una tradizione che ci consegna la notizia dell'esistenza del demonio, esistenza del tentatore, in ogni singolo Padre nostro chiediamo di esserne liberati, liberaci dal male, dal maligno. Ecco, dobbiamo però stare molto attenti a non farci irretire in un'analisi del demonio per se stesso, che non ci interessa più di tanto, perché se un ladro viene a scassinarmi la casa, a me non interessa tanto se sia biondo o moro o non so cosa, se sia alto o basso o che storia abbia o come sia fatto o perché si è messo a rubare. La cosa che più mi interessa è che non mi derubi. E noi ci occuperemo di questo, di come chiudere le porte al ladro e come difendere il bene. E logicamente la cosa più importante è affermare il bene, la cosa più importante non è stare lì a fare questa analisi triste
del mondo brutto e nero dell'errore, quanto concentrarci sul bene, sulla luminosità e sulla difesa della nostra felicità. È il problema di prenderci cura di noi stessi. È il problema di fare i conti, se vogliamo vivere bene, con i nostri rischi e della lotta contro gli inganni. Questo è quanto mai sano ed è tutto in una chiave assolutamente costruttiva, positiva, per cui non ci si aspetti da queste trasmissioni una analisi troppo approfondita del vizio in sé, quanto di come dal vizio ci si divincoli e quali sono i punti di forza per liberarsi dal male ed essere veramente liberi, perché siamo stati liberati, come dice San Paolo, per restare liberi.

partiamo nella nostra analisi da un assunto che non possiamo mettere in secondo piano. Dio parla normalmente al cuore dell'uomo dando ispirazioni e consolazioni. Il cuore dell'uomo è stato creato per dialogare con Dio. E Dio parla nel cuore di ogni uomo. Ma come parla? Parla nel profondo. Parla, ripeto, dando ispirazioni e consolazioni. Parla con correzioni, parla con esortazioni, sempre tutto ciò a riguardo, a attinenza con la libertà. Per questo l'uomo può sottovalutare questi movimenti profondi del suo cuore e talvolta ne può essere completamente estraneo. Per questo tanta gente può ritenere, può accogliere questa frase «Dio parla al cuore dell'uomo» come una cosa, bah, non lo so a chi, a me no, e invece pure a te sì, senza ombra di dubbio, anche se una persona è lontano mille miglia dalla fede e non vuole assolutamente avere niente a che fare con le cose cristiane o altro, Dio comunque lo ama e mette nel suo cuore dei movimenti belli che lo indirizzano alla sua integrità, al bene che lui può fare, alla difesa e alla salvaguardia della luce dentro il suo cuore. È chiaro, Dio agisce nel cuore dell'uomo in maniera rispettosa, ripetiamo, non impositiva. Parla ordinariamente per mezzo del bene che sgorga nel nostro cuore, della contraddizione che combatte i nostri inganni e che ci viene regalata come un'inquietudine sana e santa che ci mette fuori da un fraintendimento della realtà e cose simili, per cui tutto un tratto ci rendiamo conto che stiamo sbagliando, e questi sono doni, sono consapevolezze regalate dalla provvidenza. Ecco, molto importante partire da questo punto. Dio parla con noi, entra nel nostro cuore, sa come guidare rispettosamente i nostri pensieri verso il bene, ma tutto questo si fa, rivediamo, nella libertà. Allora dobbiamo quindi subito iniziare a distinguere questa dottrina dei pensieri secondo questo maestro, appunto Evagrio Pontio, che come abbiamo già detto sistematizza un pochino tutta questa realtà qua. Dobbiamo dire che a Evagrio Pontico attingono tutti, in realtà un tesoro che è stato saccheggiato da tanti maestri spirituali, perché in un certo senso è un po' un caposcuola insieme ad altri di questa sistematizzazione della battaglia interiore. Allora, ci lanciamo quindi nel mondo dell'organizzazione del riconoscimento dei nostri movimenti interiori.

dobbiamo entrare in questo mondo e rivediamo, dobbiamo sistematizzare, aiutare a vagare robotico. Perché? Perché dentro di noi non parla solamente Dio, perché dentro di noi si distinguono vari tipi di pensieri. Allora, il buon Evagrio Pontico, seguendo una organizzazione che è tipica nell'epoca, che condivide con altri maestri dello spirito, distingue in tre tipi di pensieri: i pensieri angelici, i pensieri umani e i pensieri diabolici. I pensieri angelici in genere illuminano il fine delle cose, lo scopo, il perché delle cose o degli eventi. Questi pensieri vengono dall'io profondo dell'uomo, dall'interno. Sono intuizioni che unificano la realtà e motivano nel bene le cose che si fanno e sono orientati allo scopo delle cose. E quindi mettono l'uomo sulla strada giusta. Poi ci sono i nostri pensieri umani, pensieri semplici, pensieri che sono, diciamo, a disposizione della nostra libertà, sono, come dire, il mondo interiore normale, la nostra personalità, come siamo fatti, come pensiamo. E quindi in questo mondo compaiono anche i pensieri diabolici, secondo la definizione appunto di questi padri del deserto. Sono caricati emozionalmente, sono caricati passionalmente e sono molto spesso collegati a delle rappresentazioni mentali. Il carico emozionale, secondo i padri del deserto, è normalmente ordinato al possesso. Cioè, mentre i pensieri angelici guardano molto il fine delle cose, i pensieri diabolici ci incollano al tema del possesso, del prendere, dell'accaparrare. Per questo, per esempio, San Francesco d'Assisi all'inizio del suo combattimento interiore capì che la via della santità, la via della libertà, era la rinuncia al possesso, ovvero la povertà. Infatti, generalmente tendono ad una relazione con il reale riferita all'ego. Appunto, le cose sono in funzione di me e io sono al centro di quello che capita e mi angoscio per me stesso. Ecco, noi nel contenitore della nostra mente ci mettiamo ogni cosa, mettiamo insieme uno dopo l'altro pensieri umani, traccia di pensieri angelici, minaccia di pensieri diabolici. L'obiettivo della nostra avventura, in primo luogo, insegnerà a fare distinzione tra ciò che è presente nei nostri pensieri. Noi spesso decidiamo le cose sulla base di stati d'animo, di emozioni, in mezzo a confusione. Bisogna fare ordine, perché la nostra vita è preziosa, perché consideriamo le cose in maniera superficiale molto spesso e non distinguiamo il bene dal male. Per fare un esempio e capirci un pochino sull'urgenza di questo tipo di lavoro a cui ci approcciamo, va detto, senza pretese eccessive, cioè noi focalizzeremo il tema, di più non si può fare, noi cercheremo di dare delle piste di lavoro, di più di questo si fa con un padre spirituale, con una guida spirituale di qualche genere, cioè queste sono cose che vanno tutte personalizzate, non basta questa infarinatura che potremo dare per mezzo di una trasmissione radiofonica per parlare di cose così gravi, serie, nello stesso tempo potenzialmente latrici di grande felicità e anche contigue con una grande infelicità. Cioè, dobbiamo stare molto attenti a non sopravvalutare quanto potremo fare in questo caso, però dobbiamo fare ordine, abbiamo bisogno di fare distinzione e di non confondere i vari livelli del nostro essere. Proveremo un pochino a dare un'impostazione che riguarda tutto questo mondo qui, ripeto, con tutta la consapevolezza della sfida, che è enorme, è improba, solamente la grazia divina ci può condurre fuori compiutamente da questa confusione.
per poter iniziare. Una prima distinzione: noi dobbiamo considerare che questo mondo dei pensieri angelici, dei pensieri diabolici e dei nostri pensieri che stanno lì in mezzo, poveretti, che vengono o benedetti o ingannati, dobbiamo ricordare la struttura dell'uomo secondo la visione di questi cristiani dei primi secoli. Una visione che ha molto a che fare con una visione antica, diffusa nel mondo greco dell'epoca, ma che è molto coerente con la visione biblica dell'uomo e che qua e là, nelle trasmissioni che abbiamo già fatto in altre situazioni, abbiamo dovuto per forza rievocare. Ecco, noi dobbiamo considerare la struttura dell'uomo secondo una concentricità di tre zone, tre cerchi dall'esterno all'interno che riguardano la struttura umana. Il cerchio più esterno è quello corporale, sensoriale, il mondo delle nostre percezioni, il mondo somatico, quello per cui noi abbiamo un corpo che detta le sue leggi. Le nostre percezioni partono da lì, non c'è niente da fare, se uno non vede una cosa non gli viene neanche in mente, se uno non ascolta una cosa non gli viene in mente, se uno non annusa una cosa non gli viene in mente e via dicendo. Certamente questo mondo riguarderebbe l'affrontamento della dottrina dei cinque sensi, che è un'arte di capire come funziona questa prima fase e come si inganna questa prima fase. Questa zona qui c'ha i suoi problemi, i suoi limiti, ed è comunque sempre abbastanza settoriale, parziale, i sensi sono sempre limitati, ma noi abbiamo questo mondo che è il mondo delle percezioni corporali e delle esigenze corporali. Il cerchio successivo è quello mentale, è la mente che presiede ai nostri sentimenti e ai pensieri, cioè quello che viene chiamato in greco la psiche, cioè il mondo che noi abbiamo tradotto come il mondo psicologico, anche se forse le accezioni sono un po' variate nella evoluzione temporale dell'etimologia. Qual è la realtà? Che noi abbiamo un mondo interiore, cioè abbiamo un mondo esteriore, i sensi e la nostra elaborazione, gli oggetti mentali e i movimenti sentimentali. Questo per dirli grosso modo. Però qual è il nostro problema? Che normalmente nella nostra antropologia moderna noi pensiamo che qui ci fermeremmo. Basterebbe questo, cioè il corpo e la psiche. Il corpo, i sensi, le percezioni e la nostra elaborazione interiore. La nostra razionalità, la nostra risposta emozionale, relazionale, che è il mondo dei sentimenti. Allora, il problema è che non è vero che noi finiamo qua, noi pensiamo di finire qua. Noi abbiamo un io più profondo, non nel senso freudiano. Tante cose che qui ora dovremmo dire hanno forse una contiguità con tutta l'analisi del libro, però lì siamo in un mondo molto meccanicista, positivista, che proprio è molto più povero rispetto a questo mondo spirituale, che implica un contatto con l'invisibile. Però c'è una parte di noi che è invisibile, più profonda, e che è non sempre immediatamente accessibile, anzi l'arte proprio del tentatore sarà tenerci lontani da quell'io profondo che viene chiamato il pneuma, lo spirito, la parte pneumatica dell'uomo. Il problema è che i miei sensi sono meccanici, sono un sistema di percezioni che ha la sua debolezza, ma anche il mio mondo psicologico, fra ragione e sentimento, ha la sua meccanicità, perché io sono fatto, caratterizzato, espanso, atrofizzato secondo quello che è una storia, cioè una storia psicologica, e ho delle propensioni, ho delle paure. Questo è un mondo abbastanza meccanico, in questo senso tutto sommato la psicodinamica ha ragione, ma c'è un io più profondo. Se consideriamo per esempio la parabola del figliol prodigo,
noi vediamo che questo uomo, al termine di un processo autodistruttivo, rientra in se stesso. Ecco, entra nel suo io profondo e lì inizia a percepire la verità. Ecco, la sfida di queste trasmissioni sarà cercare di difenderci da ciò che ci tiene fuori da quel sé profondo e cercare di assecondare ciò che ci porta lì dove risiede la verità, dove risiede un'intuizione di noi stessi sana, buona, e tutti la abbiamo, dove Dio può toccare con la sua buona elettricità il corso dei nostri pensieri, il corso dei nostri sentimenti, ispirandoci in maniera sana. Ecco, avventura che abbiamo appena sfiorato, sarà queste trasmissioni, quella di fare distinzione ed entrare in quelli che sono le grazie e difenderci dagli inganni che ci rubano le grazie del mondo interiore che produce tutte le nostre intenzioni e le nostre azioni. Cioè da quel luogo più profondo partono i moventi del nostro essere che poi si tradurranno nelle nostre scelte.

0: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Primo incontro. Introduzione.

0: Jean-Paul Hernandez in collaborazione con TV 2000.
1: Ben ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica ed esplorare ciò che la storia dell'arte ha potuto esprimere per approfondire meglio il sentire questa parola. Ebbene, questa parola di questa domenica è molto particolare perché Gesù esce fuori dal suo territorio e ci pone davanti a due domande che spesso ritornano nella vita del credente. Prima domanda: com'è possibile che Dio cambi decisione, si lasci trasformare, si lasci cambiare dalla nostra preghiera? Cioè, la nostra preghiera può davvero cambiare la volontà di Dio, ciò che Dio aveva deciso? Com'è possibile? Questa è la prima domanda con la quale noi possiamo ascoltare questo Vangelo. Poi c'è una seconda domanda: ma l'uomo Gesù, il rabbi itinerante della Galilea, di Nazareth, aveva coscienza di essere il Messia, di essere Dio incarnato? Qual era la coscienza del Gesù storico? Con queste due domande ascoltiamo questo Vangelo.

0: In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.
1: Dicevamo che questo testo ci mette in relazione con due domande importanti per la vita di chi cerca Dio, per la vita del credente o anche del non credente che si interroga su Gesù. La prima domanda è se Gesù storico, come possiamo dire, insomma l'uomo di Galilea che ha camminato sulle strade della Palestina, veramente avesse la coscienza di chi era, di quello che noi diciamo che è il Dio incarnato. Questa è una domanda che ha occupato la ricerca storica di questi ultimi 200 anni in una materia che si studia in teologia che si chiama cristologia. Ecco, e allora ci sono diverse ondate di ricerca. Nell'Ottocento si iniziava a dire: ma no, il Gesù della storia, il Gesù storico, forse non è esattamente il Cristo a cui noi crediamo. Si faceva questa distinzione fra il Gesù storico e il Cristo della fede. Poi dopo, andando avanti la ricerca, si è iniziato a pensare che forse in realtà ciò che è il Cristo della nostra fede, ciò che noi diciamo, vero Dio, vero uomo, il Dio incarnato, forse non era così lontano da quello che è stato l'esperienza dell'uomo Gesù. Forse questa divisione fra Gesù della storia e Cristo della fede era un po' una proiezione di alcuni schemi che i nostri studiosi dell'Ottocento hanno voluto introdurre nella ricerca. E infatti questo episodio ci dice molto, è come uno squarcio dell'esperienza di Gesù, dell'esperienza dell'uomo Gesù. È chiaro che all'inizio l'uomo Gesù molto probabilmente ha avuto una coscienza molto limitata di quello che era. Intanto sappiamo che fino all'età di 30 anni, grosso modo, è stato un lavoratore, un onesto lavoratore che ha imparato il mestiere da suo padre terrestre, da Giuseppe. E poi dopo un certo momento ha sentito una chiamata. E sappiamo che questa chiamata l'ha sentita quando un suo parente, Giovanni il Battezzatore, è stato arrestato e non poteva più parlare come parlava. E probabilmente questo Giovanni il Battezzatore, o il Battista come lo chiamiamo noi, doveva esercitare un fascino particolare su questo cuginetto che era Yeshua, Gesù di Nazareth. E questo cuginetto, vedendo le folle arrivare a questo Giovanni al Giordano, ha iniziato a pensare che qua stava succedendo qualcosa di importante e che forse per Israele si arrivava a un momento cruciale della storia. E forse affascinato dalla predicazione di Giovanni Battista è andato da lui ad ascoltarlo. E forse ascoltandolo ha iniziato a sentire dentro di sé qualcosa di unico, qualcosa di particolare, un legame particolare con il Padre Celeste, e quello che ci viene raccontato nei Vangeli, per esempio nell'episodio del battesimo di Gesù: «Tu sei mio figlio, l'amato. Ecco, lì inizia Gesù a capire che deve giocarsi in modo diverso, non semplicemente come un onesto lavoratore, ma deve iniziare a dire quella parola che Giovanni Battista non poteva più dire perché è stato arrestato, che il profeta non poteva più dire perché è stato arrestato. Allora probabilmente il Gesù storico, il Gesù uomo, ha prima di tutto sentito come una chiamata profetica a essere lui il profeta che manca in quel momento. Tra l'altro questo ci parla moltissimo, no? Perché tutti noi siamo chiamati nel nostro contesto, nel nostro piccolo, a essere profeti, vuol dire a parlare di Dio, a portare la parola di Dio. Profeti viene da profemi, parlare al posto di, parlare davanti agli altri al posto di Dio, per conto di Dio. Ecco, questo sicuramente Gesù aveva coscienza, iniziato avendo questa coscienza di avere una vocazione profetica. Poi dopo che cosa è successo? Ebbene, è quello che abbiamo ascoltato in questo testo. La gente gli andava dietro, ma la gente, non soltanto gli ebrei, perché ogni profeta è mandato soltanto al popolo di Israele, non esiste che un profeta inizia a parlare ai pagani. Ma questo Vangelo di oggi inizia già da un verbo che dovrebbe farci riflettere, uscendo, la traduzione, un'altra traduzione è partito di là, partito da dove? Partito dalla terra di Israele, e dunque esce geograficamente dalla terra di Israele e va a Tiro e Sidone, nelle terre di Tiro e Sidone, che è un po' più a nord, nella Fenicia, l'attuale Libano. E dunque questo verbo uscito da lì è, da una parte geograficamente ci sta indicando che Gesù esce dalla terra promessa, va in terra pagana, al tempo stesso è il verbo dell'uscita per eccellenza, che è l'esodo, l'uscita dall'Egitto, anche questo è exodus, uscita. Allora, andare dai pagani è come un nuovo esodo. Gesù, l'esodo di Gesù, è un esodo di Israele verso i pagani. Cioè inizia a capire che il suo esodo, che poi sarà la sua morte, sarà il lasciare tutto, sarà l'essere crocifisso, ha a che fare con un Israele che ormai non può più rimanere nei confini della terra di Israele, della Palestina, ma deve andare oltre. La promessa che Dio ha fatto a Israele, e di cui ogni profeta è il ripetitore, è l'annunciatore, che il Gesù, l'uomo Gesù ha sentito che lui deve rinnovare Israele, magari anche riformare Israele, deve andare oltre. Dunque non è un semplice riformatore di Israele Gesù, forse all'inizio lui ha pensato di essere così, come un San Francesco d'Assisi per noi che riforma la Chiesa, un Sant'Ignazio, come avrebbe potuto essere un Lutero se non si fosse separato dalla Chiesa Madre, un grande riformatore, ma a un certo momento questa riforma va oltre e va a annunciare ai pagani. E all'inizio sembra che in questo testo Gesù non lo accetta, no? Questa cananea che ha la figlia malata, è la cosa peggiore avere una figlia malata, è peggio di essere malata. Perché quando tu sei malato, tu hai la sensazione che controlli ancora un pochettino la tua malattia, perché è dentro il tuo corpo, sei tu, te lo gestisci tu forse, ma quando hai un essere caro come una figlia che è malato, ti senti totalmente impotente, totalmente incapace di risolvere la situazione. Allora grida, e questo grido è il gesto arcaico dell'uomo che si concentra nell'espressione del suo bisogno. L'uomo fondamentalmente è un grido, l'essere umano è un grido, cioè è un grande bisogno di essere salvato. È un mortale che grida l'immortalità, che grida la pienezza della vita. Ecco, questa figlia malata è il segno anche della limitatezza della vita dell'uomo, perché è la discendenza. Israele e i popoli, alcuni popoli vicini, nell'antichità non credevano molto nella vita dopo la morte, e credevano che la vita dopo la morte fosse semplicemente la nostra discendenza, i nostri figli. Allora avere una figlia che sta per morire e che io allora non avrò una discendenza, dunque sono già morta. Ecco, la mia mortalità diventa richiesta di aiuto. Io sono tutto concentrato in questo grido, perché quando grido posso solo gridare, sono tutto grido, non ho altre cose. Non è come quando parlo che posso anche stare a guardare delle cose, a lavorare, a fare. Quando grido sono tutto lì. E allora Gesù all'inizio dice: no, io sono soltanto mandato alle pecore perse di Israele, che è un'espressione molto bella che l'Antico Testamento riservava ai profeti. Io sono, forse sono profeta, ecco. Poi sono i discepoli che gli dicono: ma guarda che ci grida dietro, E allora lui ascolta questa richiesta: aiutami, Signore, aiutami. E quello tocca profondamente il cuore di Gesù. E Gesù allora si ricorda di una cosa, che anche a Israele era stato promesso di unirsi con i pagani alla fine dei tempi, ma solo alla fine dei tempi, certo. Perciò gli ebrei in tutti i periodi hanno detto: ma no, ma noi non ci possiamo mischiare con i cani. I non ebrei sono cani, perciò non si possono dare le briciole dei figli ai cani, ai cagnolini, va bene, è stato gentile, ma perché voi siete cani. Quando capisce che forse è arrivato il momento di condividere la tavola anche con questi pagani che abbiamo considerato tutta la vita come dei cani, allora lui inizia a capire che forse siamo arrivati alla fine dei tempi, perché già per i profeti di Israele era promesso che alla fine dei tempi pagani e ebrei avrebbero mangiato lo stesso pane e sarebbero stati tutti figli. E allora Gesù inizia a capire che forse lui è il profeta finale. È il profeta finale della fine dei tempi, del compimento della storia. È il Messia. È il Messia, è la presenza di Dio che chiude la storia del suo popolo e che porta alla riconciliazione di tutti i popoli. Perciò dice: la tua fede è grande, forse più della mia fede, possiamo quasi ipotizzare, no? Cioè, tu donna hai capito prima di me che siamo arrivati alla fine dei tempi. Mi hai fatto capire chi sono io, il profeta finale, il Messia, Dio che chiude la storia e che ci porta alla riconciliazione. Allora, è vero tutto, è vero che Gesù ha capito pian piano chi è, ed è vero che la nostra richiesta è importantissimo, perché è il massimo della nostra unione con la storia di quest'uomo che scopre di essere la presenza di Dio in mezzo a noi. E ogni nostra preghiera non è che cambia la mente di Dio, ma è comunione, la comunione più intima con Dio. La storia dell'arte ce lo dice in un modo anche molto bello.

molto strano che a Gesù venga in mente, quando la donna gli dice aiutami, la metafora del pane gettato ai cagnolini, cioè come se aiutare sia aiutare in questo caso a salvare la vita della figlia di questa donna cananea, sia condividere un pasto. Come mai? Ebbene, perché i pasti sono la rivelazione dell'essere umano. Guardate questa immagine di Jan van de Hyn, è un artista fiammingo della prima metà del Cinquecento. Quest'opera si chiama Festa Burlesque ed è conservato a Bilbao, ma è veramente una presa in giro, è veramente il cinismo fatto pittura di quello che sono molti dei nostri pasti in comune. Guardate i personaggi, guardate in basso a destra colui che sta vomitando, guardate in alto a sinistra quei musicisti ridicoli, guardate questa sorta di pseudo regina del banchetto con il naso rosso, guardate chi si addormenta, chi mangia a sproposito, cioè eppure si mangia soltanto un po' di pane su questo tavolo. A tavola tu riveli te stesso. Un principio dell'antropologia culturale è dimmi come mangi e ti dirò chi sei. Il modo di mangiare rivela il tuo atteggiamento rispetto alla vita, perché tu la vita, l'esistenza, le esperienze le consumi, le mangi. Anzi, il mangiare per il neonato, l'avvicinare la bocca al seno della mamma è il primo approccio al reale, il primo approccio alla realtà di questo mondo, uno dei primissimi approcci, forse sepolto nell'inconscio nostro della primissima infanzia, è proprio il mangiare. E dunque, se tu mangi arraffando, se tu mangi volendo inghiottire tutto, prendere dentro te stesso, tu lo farai anche con le tue relazioni, tu divorerai l'altro, tu attraverserai tutta la vita distruggendo l'altro, masticando l'altro. Oppure se tu mangi in un altro atteggiamento, come colui che ringrazia, che sa riconoscere in ogni momento, e cioè in ogni pezzo di pane, in ogni nutrimento, un dono, allora è diverso. Perciò questa pittura di Jan van de Hyn è come un'anti-eucaristia, e non l'ho scelto a caso, perché in realtà il Vangelo di questa domenica dice molto dell'eucaristia, e i padri lo hanno interpretato anche come una prefigurazione dell'eucaristia. Noi tutti siamo come questi cagnolini che mangiamo le briciole della tavola celeste e che siamo stati accettati al banchetto eterno, siamo già nel banchetto di Cristo, nel banchetto celeste. Allora vi faccio vedere una seconda immagine, un'opera più celebre, più famosa, è quella del Veronese, la famosa Nozze di Cana, le famose Nozze di Cana del Veronese, un'opera composta verso il 1563, originariamente per il refettorio dell'isola di San Giorgio a Venezia, ma poi è stato preso dai francesi e dunque è al Louvre, ma il Louvre ha restituito una sorta di facsimile meraviglioso attualmente nell'isola di San Giorgio. Ebbene, cosa vediamo? Che queste nozze di Cana sono questo banchetto dove tutti sono ammessi, non più in modo burlesque, non più in modo cinico, ma è una sorta di festa della diversità, dell'umanità che si ritrova unita
rispettando la diversità. E allora questo è quello che il Vangelo di questa domenica vuole dire, che è arrivata la fine dei tempi in cui cagnolini che siamo noi, discendenti di pagani e i figli di Israele, mangiamo insieme nella diversità, e Cristo è colui che ci fa mangiare insieme, è lo sposo, e i cagnolini che stanno davanti a questo quadro, no? Che sono rappresentati proprio nel centro di questo quadro, siamo un po' ciascuno di noi. Allora ringraziamo, perché questo pane che forse non ci è dovuto, ma questo pane è un puro regalo, un puro dono, ed è il pane eucaristico. Ogni domenica quando andiamo a messa ringraziamo per poter mangiare queste briciole che è l'ostia eucaristica.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Diario di un curato di campagna. Lettura integrale del romanzo di Georges Bernanos. Note e adattamento radiofonico a cura di Michele Genisio e Monica Di Loreto. Voce di Remo Girone.
1: La vita di ogni grande uomo è generalmente piena di contraddizioni, non certo per mancanza di coerenza, ma per un bisogno insaziabile di verità, spesso unita ad un caparbio orgoglio. Se la sete di verità spinge a ricercare sempre nuove mete, l'orgoglio predispone ad erigersi giudici e profeti della propria epoca. Il nostro autore, Georges Bernanos, rientra sicuramente in questa categoria di persone. È vero che egli proferì la celebre e sincera frase «Non vivrei 5 minuti fuori della chiesa. Se mi si cacciasse, rientrerei subito a piedi nudi, vestito di sacco, non importa a quali condizioni». Ma è pur vero che nonostante questo, o proprio in virtù di questa assoluta dedizione alla Chiesa, egli fece sentire la propria voce anche quando non concordava con specifiche prese di posizioni ecclesiastiche. Infatti, non condividendo la condanna da parte di Pio XI dell'Action Française, egli riallacciò momentaneamente i legami con questo movimento, dal quale si era dissociato già nel 1919. Continuiamo la lettura del nostro romanzo. Il giovane curato di campagna è rimasto molto colpito dal discorso del curato di Torsì iniziato un paio di puntate fa. E la notte era venuta senza che si fosse accorto. Dopodiché, ormai solo, l'attenzione del curato torna ad essere assorbita dai fastidi quotidiani, l'essere oggetto di antipatia, di incomprensione.
2: A dirla in breve, nostro signore conosceva benissimo il potere del denaro e ha fatto accanto a sé un posticino al capitalismo. Gli ha lasciato le sue possibilità. Ha fatto persino il primo deposito di fondi. Trovo tutto questo prodigioso che vuoi, così bello. Dio non disprezza nulla. Dopotutto, se l'affare fosse andato bene, Giuda avrebbe potuto probabilmente sovvenzionare dei sanatori, degli ospedali, delle biblioteche o dei laboratori. Avrai osservato che già si interessava al problema del pauperismo come un milionario qualsiasi. Ci saranno sempre dei poveri tra voi, risponde nostro Signore, ma io non sarò sempre con voi. Il che significa non lasciar suonare in vano l'ora della misericordia. Tu farai meglio a restituire immediatamente il denaro che m'hai rubato, invece di cercare di montare la testa dei miei apostoli con le tue speculazioni immaginarie sui fondi di profumeria e sui tuoi progetti d'opere sociali. Per di più credi così di lusingare il mio conosciutissimo gusto per i senza tetto e sbagli completamente. Io non amo i miei poveri come le vecchie inglesi amano i gatti sperduti o i tori delle corride. Sono abitudini da ricchi codeste. Io amo la povertà d'un amore profondo, riflessivo, lucido, da uguale a uguale, come una sposa dal fianco fecondo e fedele, l'ho coronata con le mie proprie mani. Non le fanno onore tutti quelli che vogliono, e chi non ha prima rivestito la bianca tunica di lino non può servirla, il pane dell'amarezza non può romperlo con lei chiunque voglia farlo. Ho voluto che sia umile e fiera, non servile. Non rifiuta il bicchiere d'acqua, purché sia offerto in mio nome, ed è in nome mio che lo riceve. Se il povero traesse il suo diritto soltanto

Dalla necessità, il vostro egoismo lo avrebbe presto condannato allo stretto necessario, pagato con una riconoscenza e una servitù eterne. Così oggi tu ti adiri contro questa donna che ha irrorato i miei piedi con un nardo pagato carissimo, come se i miei poveri non dovessero mai profittare dell'industria dei profumieri. Sei proprio di quella razza di persone che, avendo dato due soldi a un vagabondo, si scandalizzano di non vederlo precipitarsi sull'istante dal fornaio a riempirsi di pane raffermo che il commerciante d'altronde gli venderebbe come pane fresco. Al posto suo andrebbero anche loro dal mercante di vino, già che il ventre d'un miserabile ha più bisogno di illusione che di pane. Disgraziati. L'oro a cui date tanta importanza è forse qualcosa di diverso da un'illusione, da un sogno, è spesso soltanto dalla promessa d'un sogno. La povertà grava molto sulle bilance del mio Padre Celeste e tutti i vostri tesori di fumo non ne equilibreranno i piattelli. Ci saranno sempre dei poveri tra voi per questa ragione, che vi saranno sempre dei ricchi, cioè degli uomini avidi e duri, i quali cercano meno il possesso che la potenza. Di questi uomini ve ne tra i poveri come tra i ricchi, e il miserabile che smaltisce in un rigagnolo la sua ubriachezza forse è gonfio degli stessi sogni del Cesare addormentato sotto le cortine di porpora.

ricchi o poveri, guardatevi piuttosto nella povertà come in uno specchio, poiché essa è l'immagine della vostra fondamentale delusione. Essa conserva quaggiù il posto del paradiso perduto e il vuoto dei vostri cuori, delle vostre mani. L'ho messa così in alto, l'ho sposata, incoronata, solo perché conosco la vostra malizia. Se avessi permesso che la consideraste come una nemica o solo come una straniera, se vi avessi lasciato la speranza di cacciarla un giorno dal mondo, avrei nello stesso momento condannato i deboli, già che i deboli saranno sempre per voi un fardello insopportabile, un peso morto che le vostre orgogliose civilizzazioni si mandano dall'una all'altra con ira e disgusto. Ho posto il mio segno sulla loro fronte e voi non osate più avvicinarli altro che strisciando. Divorate la pecora spersa, non oserete mai più attaccare il gregge. Basterebbe che il mio braccio si allontanasse un momento perché la schiavitù, che odio, risuscitasse da sé. Poiché la vostra legge tiene i suoi conti in regola e il debole non può dare altro che la propria pelle. La sua grossa mano tremava sul mio braccio e le lacrime che credevo scorgere nei suoi occhi sembravano esservi continuamente divorate da quello sguardo che era sempre fisso sul mio. Io non potevo piangere. La notte era venuta senza che me ne accorgessi. Non distinguevo che a stento il suo viso, che ora mi appariva immobile e puro, nobile e tranquillo come quello di un morto. E proprio in quel momento, venendo da non so quale punto vertiginoso del cielo, come dalla cima della sera, scoppiò il primo rintocco dell'Ave Maria.

visto il signor decano di Blanchermont, il quale mi ha intrattenuto molto paternamente, ma anche lunghissimamente, sulla necessità per un giovane prete di sorvegliare con attenzione i suoi conti. Niente debiti soprattutto, non li ammetto, ha concluso. Ero un poco sorpreso, lo confesso, e mi sono stupidamente alzato per prendere congedo. M'ha pregato di sedermi di nuovo. Aveva creduto senza dubbio a uno scatto di malumore. E così ho finito per capire che la signora Pamir si lagnava ad aspettare ancora il pagamento della sua fattura, le bottiglie di vino chinato. Inoltre sembra che io debba 53 franchi al macellaio Geoffrin e 118 al carbonaio Delacour. Il signor Delacour è consigliere generale. Questi signori però non hanno fatto alcun reclamo e il signor decano ha dovuto confessarmi che aveva avuto tali informazioni dalla signora Pamir. Ella non mi perdona di fornirmi come drogheria da Camus, che è forestiero in paese e la cui figlia, si dice, ha divorziato da poco. Il mio superiore è il primo a ridere di questi pettegolezzi che giudica ridicoli, ma ha dimostrato un po' di irritazione quando ho manifestato l'intenzione di non rimettere più i piedi dal signor Pamir.

0: ricordato certi discorsi da me tenuti durante una delle nostre conferenze trimestrali dal curato di Vercoq, a cui egli non assisteva. Avrei parlato, in termini che gli giudica troppo vivi, del commercio e dei commercianti. Mettetevi bene in testa, ragazzo mio, che le parole d'un prete giovane e inesperto come voi saranno sempre rilevate dai suoi maggiori, il cui dovere è di formarsi un'opinione sui nuovi confratelli. Alla vostra età non ci si permettono ghiribizzi. In una piccola società chiusa come la nostra, questo reciproco controllo è legittimo, e a non accettarlo di buon grado si dimostrerebbe cattivo animo. Certo, la probità commerciale non è più oggi quella d'una volta. Le nostre migliori famiglie dimostrano in questa materia una negligenza biasimevole. Ma la terribile crisi ha i suoi rigori, confessiamolo. Ho conosciuto un tempo in cui questa modesta borghesia, lavoratrice e risparmiatrice, che forma ancora la grandezza e la ricchezza del nostro caro paese, subiva quasi tutta l'influenza della cattiva stampa. Oggi, poiché sente il frutto del suo lavoro minacciato dagli elementi del disordine, capisce che l'era delle illusioni generose è passata, che la società non ha appoggio più solido della Chiesa. Il diritto di proprietà non è iscritto nel Vangelo? Oh, senza dubbio bisogna fare delle distinzioni. E nel governo delle coscienze voi dovete non di meno richiamare l'attenzione sui doveri corrispondenti a quel diritto.
1: Il nostro autore, Georges Bernanos, è un intellettuale che, come ogni grande artista, sembra rifuggire le classificazioni, sebbene sia spesso stato confinato nell'ambito della letteratura religiosa. Ma nei suoi scritti, la religione, immersa a capofitto nei vortici della tragicità dell'esistenza, assume tutta la sua dirompente forza vitale. Ne sono testimoni gli scritti del periodo che va dal 1927 al 1929. Nella puntata precedente abbiamo detto come in questi anni Bernanos abbia cambiato spesso dimora, ma la mobilità sembra giovare alla sua vena letteraria. Infatti scrive L'impostura nel 1927, La gioia nel 1929, Un delitto, romanzo che verrà pubblicato successivamente, soltanto nel 1935, e Uno strano sogno, che verrà pubblicato postumo nel 1950. Pochi anni dopo, siamo nel 1931, egli completa e pubblica La grande paura dei ben pensanti, altro specchio della sua indole impetuosa e polemica che si scaglia contro l'aridità e l'affarismo della società contemporanea. Riprendiamo la lettura del romanzo. Le delucidazioni borghesi del decano durante la scorsa puntata finiscono in un clima di reciproca incomprensione. La tensione del curato si sposta sulla signorina Chantal, la sua istruttrice, che ogni volta lo rendono inquieto.
0: Insomma, a 22 anni Luigi Pamir ha sposato la figlia del notaio de Livol, uomo d'affari di sua eccellenza. Arsenio si occupa del magazzino, Carlo fa il suo corso di medicina a Lille e il più giovane, Adolfo, è al seminario di Arras. Oh, tutti sanno perfettamente che se quella gente lì lavora sodo, negli affari non è facile e ha schiumato l'intero cantone, ma insomma, se ci derubano, ci rispettano. Questo crea tra loro e noi una specie di solidarietà sociale che si può o no deplorare, ma che esiste, e tutto quello che esiste deve essere utilizzato per il bene. Si è fermato, un po' rosso. Io seguo sempre abbastanza male una conversazione di questo genere, già che la mia attenzione si stanca presto quando una segreta simpatia non mi permette d'anticipare appassionatamente il pensiero del mio interlocutore e quando mi lascio, come dicevano i miei vecchi professori, trascinare a rimorchio. Come è giusta l'espressione popolare, parole che restano sul cuore. Quelle facevano un blocco nel mio petto e sentivo che soltanto la preghiera sarebbe stata capace di sciogliere quella specie di ghiacciuolo. «Ho parlato indubbiamente in un modo un po' rude», ha ripreso il signor decano di Blanchermont. «È per il vostro bene. Quando avrete molto vissuto comprenderete, ma bisogna vivere». «Bisogna vivere! È spaventoso! Non le pare?» ho risposto senza riflettere. Mi aspettavo uno scoppio, poiché avevo ritrovato la mia voce dei giorni cattivi, una voce che conosco bene. la voce di tuo padre.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.
2: Vieni, vieni Santo Spirito. Vieni. Guida coloro che si sono sviati, sì nel tuo numine, nisci lest in humine.

dalla giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti. Giustizia e pace non sono concetti astratti e ideali lontani, sono valori insiti come patrimonio comune nel cuore di ogni persona. Individui, famiglie, comunità, nazioni, tutti sono chiamati a vivere nella giustizia e ad operare per la pace. Nessuno può dispensarsi da questa responsabilità.

vieni Santo Spirito, vieni Padre dei poveri, vieni luce dei cuori, vieni datore della grazia che salva, vieni luce, invadi nell'intimo il cuore degli uomini, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, guida coloro che si sono sviati, lava, infondi coraggio, sana le ferite dei cuori,

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

intelligenza emozionale. Tutti noi siamo esseri sensibili, tutti noi proviamo emozioni e abbiamo sentimenti. Non esiste un solo essere umano che sia estraneo a questa condizione. Eppure, che cosa sappiamo di questa componente così importante della nostra vita? Da Newton in poi ci siamo concentrati soprattutto sulla conoscenza del mondo fisico e della sua meccanica. Grazie allo sviluppo del pensiero scientifico, l'uomo ha raggiunto un notevole grado di dominio sulla natura e si è emancipato da secoli di oscurantismo e superstizione che ne regolavano l'esistenza con conseguenze talvolta drammatiche. È comprensibile dunque che tale liberazione dalle proprie paure ancestrali, unita alla conquista di un maggiore controllo sul mondo e su se stesso, abbia creato nel genere umano una fiducia incondizionata, al limite dell'idolatria, nella scienza. La moderna medicina, grazie a scoperte che hanno consentito di debellare malattie millenarie, ridurre la mortalità infantile e arrivare persino a prolungare la durata della vita, continua a mantenere come unico campo di osservazione, ricerca e applicazione delle proprie scoperte tutto ciò che è misurabile e ripetibile. Questo ha finito per influenzare inevitabilmente anche il modo in cui guardiamo a noi stessi. I grandi progressi in campo medico hanno involontariamente rafforzato una visione riduzionista e meccanicista della natura umana. È per via di questa visione che quando oggi andiamo dal medico per sapere come stiamo, controllerà il nostro battito cardiaco, ci misurerà la pressione sanguigna, ordinerà eventualmente ulteriori accertamenti e dopo averne letti i risultati ci dirà se siamo in salute oppure no e se lo riterrà necessario ci prescriverà una terapia farmacologica, in teoria senza aver bisogno di rivolgerci una sola domanda. La medicina prende in esame i nostri sintomi e le nostre malattie. Potrà anche in buona parte curarle, ma raramente riuscirà a spiegare perché ci siamo ammalati, quando e perché quella data malattia si è manifestata, perché, a parità di condizioni, colpisce qualcuno e risparmia un altro. Anche la tecnologia digitale si è rivelata in grado di ridurre tutta la complessità del comportamento umano ad algoritmi, capaci di misurare i nostri atti e fare predizioni. La complessità del nostro essere è stata ridotta a poche unità statistiche e i dati sono la nostra nuova religione. Ma è davvero questo quello che vogliamo? Personalmente credo che un mondo senza emozioni e sentimenti e soprattutto un mondo senza coscienza sia destinato alla catastrofe, qualcosa a cui siamo già pericolosamente vicini. Dobbiamo prendere atto che il pensiero scientifico e tecnologico, per quanto fondamentale, riguarda soltanto una parte ancora molto limitata della conoscenza. Non si tratta di sviluppare un pensiero antiscientifico, né di mettere in competizione la visione scientifica con quella filosofica, psicologica, umanistica o spirituale, ma di unire le forze e coniugare tutte le conoscenze che abbiamo e utilizzarle a esclusivo vantaggio della nostra umanità. Se vogliamo continuare a vivere su questo pianeta e proseguire sul cammino dell'evoluzione e del progresso, non possiamo che avere fiducia nella nostra capacità di pensare in autonomia, avere fiducia nei nostri sentimenti e nelle nostre emozioni. In altre parole, comprendere e spiegarci il mondo anche attraverso quello che sentiamo, con una nuova intelligenza emozionale. Preso atto di come va il mondo quando è governato esclusivamente dalla visione materialistica, non possiamo che tornare a dare il giusto valore a questa componente intangibile delle nostre vite. Le nostre emozioni dovrebbero essere considerate una risorsa preziosa, un vero e proprio codice di orientamento per le nostre scelte.
per invertire una rotta che ci sta conducendo verso il declino in quasi tutti gli ambiti fondamentali della nostra esistenza, occorre un vero e proprio salto evolutivo, il passaggio a una nuova dimensione di coscienza che consideri la buona salute emotiva delle persone, delle comunità, dei popoli, delle nazioni come una priorità. Dobbiamo modificare la credenza che le emozioni siano soltanto materia da psicologi e che rappresentino una pericolosa interferenza nell'organizzazione della società e delle attività produttive. Le nostre emozioni, incluse quelle che consideriamo negative, oltre a essere ciò che ci rende umani, empatici, compassionevoli e cooperativi, ci permettono di comprendere la realtà più di qualunque dato numerico o indagine statistica e costituiscono la verifica più autentica circa la bontà delle nostre decisioni e dei nostri comportamenti. Conoscere meglio l'insieme delle emozioni che proviamo fin dal momento della nostra gestazione e per il resto della vita vuol dire avere accesso a una risorsa inesauribile per orientare al meglio e al bene individuale e collettivo anche le scelte politiche ed economiche. La conoscenza delle emozioni e del loro impatto ci spinge a curare di più la salute e a perseguire un bene condiviso senza un elevato costo ecologico. Ed è dalla comprensione di cosa proviamo, di come ci sentiamo, che ricaviamo il principale orientamento e siamo in grado di valutare la convenienza, la bontà e l'utilità delle nostre decisioni. Guardare dentro noi stessi è la strada migliore per creare il mondo che vogliamo.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Come ci mostra il Vangelo, Gesù ha guarito i malati di ogni tipo, ha dato la vista ai ciechi, la parola ai muti, l'udito ai sordi, e quando guariva le malattie e le infermità fisiche, guariva anche lo spirito.

voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte.

In questo nuovo giorno il Signore, donandoci la grazia di cantare le sue lodi, rafforza la speranza che esaudirà la nostra preghiera.

0: Ti rendiamo grazie, o Dio e Padre di Gesù nostro Salvatore,
1: per la conoscenza e la vita immortale che ci hai dato per mezzo del tuo Figlio.

0: accresci in noi, Signore, il dono della fede, perché sia perfetta la nostra lode e porti alla tua Chiesa frutti di vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Oggi, 18 agosto, la Chiesa ricorda Sant'Elena, madre di Costantino. Nell'iconografia, specie orientale, Sant'Elena è raffigurata spesso insieme al figlio, l'imperatore Costantino, e ambedue posti ai lati della croce, perché il grande merito di Elena fu il ritrovamento della vera croce e di Costantino il merito di aver dato libertà di culto ai cristiani, che per 300 anni erano stati perseguitati ed uccisi a causa della loro fede. Di Elena i dati biografici sono scarsi. Nacque verso la metà del III secolo, forse ad Drepramim, in Bitinia, cittadina a cui fu dato il nome di Elenopoli da parte di Costantino in onore della madre. Elena discendeva da umile famiglia e, secondo Sant'Ambrogio, esercitava l'ufficio di stabularia, cioè locandiera con stalla per gli animali. E qui conobbe Costanzo Cloro, ufficiale romano, che la sposò nonostante lei fosse di grado sociale inferiore, diventando così moglie morganatica. Nel 280 Anaissu in Serbia partorì Costantino, che allevò con amore, ma nel 293 il marito Costanzo divenne Cesare e per ragioni di stato dovette sposare Teodora, figliastra dell'imperatore Massimiliano Erculeo. Elena Flavia fu allontanata dalla corte e umilmente rimase nell'ombra.

figlio Costantino venne allevato alla corte di Diocleziano per essere educato ad un futuro di prestigio. In virtù del nuovo sistema politico della tetrarchia, nel 305 Costanzo Cloro divenne imperatore e Costantino lo seguì in Britannia nella campagna di guerra contro i Pitti. Nel 306, alla morte del padre, acclamato dai soldati, ne assunse il titolo e il comando. Divenuto imperatore, Costantino richiamò presso di sé Elena, sua madre, dandole il titolo di Augusta. La ricoprì di onori, dandole libero accesso al tesoro imperiale, facendo incidere il suo nome e la sua immagine sulle monete. Di queste prerogative, Elena Flavia Augusta ne fece buon uso. Beneficò generosamente persone di ogni ceto e intere città. La sua bontà arrivava in soccorso dei poveri con vesti e denaro. Fece liberare molti condannati dalle carceri o dalle miniere e anche dall'esilio. Fu donna di splendida fede e quanto abbia influito sul figlio nell'emanazione nel 313 dell'editto di Milano che riconosceva libertà di culto al cristianesimo non ci è dato sapere. Ci sono due ipotesi storiche. Una di Eusebio, che affermava che Elena sia stata convertita al cristianesimo dal figlio Costantino, e l'altra di Sant'Ambrogio, che affermava il contrario. Certamente deve essere stato così, perché Costantino riceve il battesimo solo in punto di morte, nel 337.

Ad ogni modo, Elena visse esemplarmente la sua fede nell'attuare le virtù cristiane e nel praticare le buone opere. Partecipava umilmente alle funzioni religiose, a volte mischiandosi in abiti modesti tra la folla dei fedeli, spesso invitava i poveri a pranzo nel suo palazzo, servendoli con le proprie mani. Tenne un atteggiamento prudente quando ci fu la tragedia familiare di Costantino, il quale nel 326 fece uccidere il figlio Crispo, avuto da Minervina, su istigazione della matrigna Fausta, e poi la stessa moglie Fausta, sospettata di attentare al suo onore. E forse proprio per questi foschi episodi che coinvolgevano il figlio Costantino, a 78 anni nel 326, Elena intraprese un pellegrinaggio penitenziale ai luoghi santi della Palestina. Qui si adoperò per la costruzione delle basiliche della Natività a Betlemme e dell'Ascensione sul Monte degli Ulivi, che Costantino poi ornò splendidamente. La storia narra che Elena, salita sul Golgota per purificare quel sacro luogo dagli edifici pagani fatti costruire dai Romani, scoprì la vera croce di Cristo, perché il corpo di un uomo messo a giacere su di essa ritornò miracolosamente in vita.

Questo episodio è stato raffigurato da tanti artisti, ma i più noti sono i dipinti nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme di Roma e nel famoso ciclo di San Francesco ad Arezzo di Piero della Francesca. Insieme alla croce furono ritrovati anche tre chiodi, i quali furono donati al figlio Costantino, forgiandone uno nel morso del suo cavallo e un altro incastonato all'interno della famosa corona ferrea conservata nel Duomo di Monza. L'intento di Elena era quello di consigliare al figlio la moderazione ed indicargli che non c'è sovrano terreno che non sia sottoposto a Cristo. Inoltre, avrebbe indotto Costantino a costruire la Basilica dell'Anastasis, cioè della Risurrezione. Elena morì a circa 80 anni, assistita dal figlio, verso il 329, in un luogo non identificato. Il suo corpo fu però trasportato a Roma e sepolto sulla via Labicana ai Due Lauri, oggi Tor Pignattara, posto in un sarcofago collocato in uno splendido mausoleo a forma circolare con cupola. Fu da subito considerata una santa e con questo titolo fu conosciuta nei secoli successivi. I pellegrini che arrivavano a Roma non omettevano di visitare anche il sepolcro di Santa Elena, situato tangente al portico d'ingresso della Basilica dei Santi Marcellino e Pietro. Il grandioso sarcofago fu trasportato nell'undicesimo secolo al Laterano ed è oggi conservato nei Musei Vaticani. Il culto si diffuse largamente in Oriente e in Occidente. L'agiografo Usuardo per primo ne inserì il nome nel suo martirologio al 18 agosto e da lì passò nel martirologio romano alla stessa data. In Oriente venerata il 21 maggio insieme al figlio San Costantino Imperatore.

Gli strumenti della passione da lei ritrovati furono custoditi e venerati nella Basilica Romana di Santa Croce in Gerusalemme, da lei fatta costruire proprio per tale scopo. Le sue reliquie hanno avuto una storia a parte già dopo 2 anni dalla sepoltura a Roma. Il corpo fu trasferito a Costantinopoli e posto nel mausoleo che l'imperatore aveva preparato per sé. Poi le notizie discordano. Una prima storia dice che nell'840 il presbitero Teogisio dall'abbazia di Hauvillers a Reims trasferì le reliquie in Francia. Una seconda tradizione afferma che verso il 1140 Papa Innocenzo II le trasferì nella Basilica Romana, nell'Ara Coeli, e infine una terza tradizione dice che il canonico Aicardo le portò a Venezia nel 1212. È probabile che il percorso sia stato Roma, via Labicana, poi Reims e dopo la Rivoluzione francese le reliquie siano state definitivamente collocate nella cappella della Confraternita di Santa Croce nella chiesa di Saint-Lieu di Parigi. Qualche reliquia deve essere giunta negli altri luoghi dell'Ara Coeli, a Roma e a Venezia. Santa Elena è venerata con culto speciale anche in Germania, a Colonia, a Bonn, in Francia, ad Elna, che in origine si chiamava Castrum Helenae. Inoltre è considerata la protettrice dei fabbricanti di chiodi e di aghi, e invocata da chi cerca gli oggetti smarriti. In Russia si semina lino nel giorno della sua festa affinché cresca lungo come i suoi capelli. Nel più grande tempio della cristianità, San Pietro in Vaticano, Santa Elena è ricordata con una colossale statua in marmo posta come quelle di Sant'Andrea, la Veronica, San Longino, alla base dei 4 enormi pilastri che sorreggono la cupola di Michelangelo e fanno da corona l'altare della confessione, sotto il quale c'è la tomba dell'Apostolo Pietro.

fragili e afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Forse siete già andati in ferie, forse state impazzendo a fare le valigie per partire. Beh, in ognuno dei due casi fermatevi un attimo, ve lo meritate. Prendetevi una bibita fresca, sedetevi in poltrona, sulla sdraio, sulla maca, dove volete. Concedetevi un attimo di tregua e un viaggio a chilometro zero. Con chi? Con Restate in Italia, naturalmente, con me e con Livio Cosentini in regia. E quest'oggi vi vogliamo portare in luoghi bellissimi che si trovano in Toscana. E vi vogliamo portare a darci dosso e a condurci ci sarà Eleonora Crescenzi della Proloco Arcidosso, responsabile del polo museale di Arcidosso. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera, ciao.
1: Grazie per essere qui con noi, Eleonora. E allora, noi ci immaginiamo un viaggio allora dalle tue parti. Arrivando ad Arcidosso, lo sguardo viene subito catturato dal castello Aldobrandesco, che è un po' il cuore del polo museale, davvero particolare, che attraversa epoche e culture. Ma che cosa racconta questa fortezza sulla storia dell'Amiata?
2: Sì, allora il castello Aldobrandesco di Arcidosso, che risale, ricordiamolo, al X secolo, rappresenta una parte fondamentale dell'identità del nostro territorio, di tutta l'Amiata, innanzitutto perché è una delle fortezze meglio conservate e ha rappresentato un punto di riferimento anche per gli archeologi nello studio e nella ricostruzione della nascita, dello sviluppo dei borghi amiatini, e poi perché all'interno del castello sono presenti ben 4 musei e sono musei che parlano del territorio. Si parte dal Museo del Paesaggio Medievale, che racconta la storia della presenza aldobrandesca attraverso dei reperti risalenti al X-XI secolo, e un altro importante percorso è dedicato a Davide Lazzaretti, conosciuto come il profeta dell'Amiata, una figura straordinaria vissuta quindi nella seconda metà del 1800, che seppe unire spiritualità, religiosità e socialità in un'esperienza unica nel suo genere. E nel museo si ripercuote questa vicenda. Poi vi è una collezione di armi che va dal Medioevo fino alla Prima Guerra Mondiale. È una raccolta che attraverso gli oggetti e la storia dei conflitti permette di conoscere popoli e culture provenienti da ogni parte del mondo. E infine il castello ospita il Museo di Arte e Cultura Orientale, legato a una comunità di tibetani laici presente ad Arcidosso da oltre 40 anni. Quindi ecco, in questo senso il castello Aldobrandesco non è soltanto un monumento storico, ma essendo visitabile tutto l'anno è un vero e proprio luogo della memoria e della cultura dell'Amiata, diciamo un punto di incontro tra storia, archeologia, spiritualità, e è anche possibile salire fino alla cima della torre Aldobrandesca, alta 28 metri, e godere del panorama.
1: È un luogo che sorprende. Allora, a proposito sempre del luogo, sfogliando il calendario estivo, vediamo che dalle parti vostre si passa da concerti, teatro, feste popolari, incontri culturali, aperture serali, insomma è un territorio vivace e tutto quanto da vivere. C'è qualche evento che ci consigli, Eleonora?
2: Sì, allora adesso siamo nel pieno della stagione estiva e sono tanti gli appuntamenti in programma ad Arcidosso. E i prossimi sono ormai molto vicini. Ricordiamo dal 25 al 30 agosto si svolgerà il Festival Arcidò, che si inserisce nella tradizione delle celebrazioni dedicate alla Madonna Incoronata, chiamate storicamente le feste del 29, dedicate al santuario presente nel paese. E sarà una settimana ricca di iniziative con appuntamenti musicali, gastronomici e spettacoli per tutte le età. Il Festival Arcidosso aprirà il 25 agosto alle ore 18 nel suggestivo cortile del Castello Aldobrandesco con una rastorie dedicata alle storie di Maria di Nazareth, a cura di Michele Neri, e sarà un racconto incentrato sulla figura della Madonna e arricchito anche da riferimenti e leggende della tradizione locale. Ma inoltre per tutto il mese di agosto il Castello Aldobrandesco ha proposto e propone anche le aperture notturne cosiddette, ossia ogni venerdì e ogni sabato dopo cena, con un biglietto con un prezzo speciale, sarà possibile visitare il castello e i suoi musei accompagnati da una guida museale per un percorso della durata di circa un'ora e mezza, che condurrà i visitatori attraverso le diverse esposizioni fino alla cima della torre. La particolarità è che la visita si svolgerà di notte, quindi alcuni ambienti saranno completamente al buio e illuminati solo dalla luce delle candele.
1: Beh, particolarmente suggestivo.
2: Sì, è molto suggestivo vivere il castello, ecco, è un modo di immergersi ancora di più nella sua storia. E un altro appuntamento sarà quello del 22 e 28 agosto con i laboratori di scrittura miniata medievale a lume di candela, dedicati agli adulti.
1: Bellissimo.
2: Sarà un'esperienza, sì, percettiva e sensoriale, completamente al buio e quindi molto particolare. Il secondo anno che replichiamo è piaciuta molto e la riproponiamo.
1: Insomma, un po' andare fuori dal tempo e lontano nel tempo. Molti degli eventi coinvolgono anche borghi e piccoli centri della Miata. Immagino che sia molto importante cercare di fare rete per promuovere non solamente un luogo ma l'intero territorio.
2: Sì, esatto, è molto importante fare squadra, riuscire a coinvolgere quante più persone possibili, non soltanto di una sola fascia di età, ma tutte le generazioni. E infatti non è importante soltanto coinvolgere appunto le diverse generazioni, ma anche fare squadra tra le associazioni. Nei piccoli paesi l'associazionismo è vitale perché rappresenta uno dei motori principali delle comunità, in quanto le associazioni mettono insieme persone, idee, competenze diverse e proprio per questo riescono a costruire qualcosa che da soli sarebbe molto più difficile realizzare.
1: Ci stai portando in un percorso bellissimo. Prima di lasciarci volevo chiederti, tu che fai parte, conosci profondamente questo territorio, c'è un sapore, un piatto, un luogo del cuore che consiglieresti a chi arriva per la prima volta ad Arcidosso e sulla Miata?
2: Sì, senz'altro. Allora, la cultura è fatta anche di enogastronomia, anzi il cibo è uno degli elementi più importanti attraverso i quali si racconta la storia, no, di un territorio, di una comunità. Ecco, quindi mi vengono in mente piatti a base di castagne. Uno fra tutti potrebbe essere il castagnaccio cosiddetto, che si cuoce nel forno a base di farina di castagne, frutta secca e rosmarino. Può essere sia dolce che salato, ha molti accostamenti, ma comunque più in generale, ecco, tutti i piatti a base di castagne, quindi la polenta di castagne, la pasta fatta con la farina di castagne. E a testimonianza di quanto sia antico questo legame tra la castagna, la popolazione e il territorio, per esempio nel Museo del Medioevo all'interno del castello sono conservate addirittura delle castagne arrostite, sbucciate, risalenti al X secolo.
1: Allora, quelle non ce le mangiamo se veniamo dalle tue parti, però sì, il castagnaccio ce lo mangiamo volentieri. Eleonora, grazie per averci accompagnato. Allora,
2: grazie a voi, vi aspettiamo su Monte Amiata.
1: Assolutamente, buona serata, buona estate, aspettiamo anche voi perché rimanete con noi, vi ci porteremo fra pochissimo, ma nel frattempo ascoltiamoci un po' di musica. E questa era Alanis Morissette in un grande hit degli anni 90 che ricordiamo e cantiamo tutti quanti. Questa è Ironic.

0: e su queste note riprendiamo il nostro viaggio. Ci eravamo lasciati sul Monte Amiata e sul Monte Amiata ci ritroviamo, però ci facciamo anche accompagnare per conoscerlo meglio. Al telefono con noi c'è la guida ambientale Mario Malinverno, a cui do il buonasera, benvenuto.
1: Ciao, buonasera Giacomo, buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie per essere con noi Mario. E allora, a te il compito giustamente di fare il tuo mestiere e di accompagnarci, soprattutto per il fatto che molti conoscono la Amiata come una montagna relativa, collegata alla neve, insomma la montagna d'inverno, ma d'estate diventa anche un luogo da esplorare. Allora, ci sono dei percorsi che ci puoi suggerire in questa stagione?
1: Allora considera che il Monte Amiata era la montagna della neve, purtroppo i cambiamenti climatici si sono fatti risentire abbastanza, in particolar modo sul Monte Amiata, per ragioni anche geografiche, perché è di fronte al mare, quindi sente tantissimo del riscaldamento globale. Però il Monte Amiata è importantissimo per i suoi boschi, per le faggete, la faggeta estesa d'Europa, si dice, che ospita circa 200 chilometri di sentieri segnati dal CAI. E poi, se vuoi, ti do una primizia, la do a tutti i grandi ascoltatori.
0: Come no?
1: Sta nascendo già nato il cammino del vulcano Amiata, 100 km di percorso ad anello che va ad unire tutto il circondo del Monte Amiata, attraversando tutti i bei sentieri che noi abbiamo, dalla Pietra ai Castagneti, alle praterie, ai meravigliosi paesaggi, panorami a 360 gradi. Ecco, questa è una novità, sarà operativa al 100% già dalla primavera del 2026.
0: Beh, è una bellissima novità che condividi con noi, grazie per averlo fatto, anche perché immagino che in questo percorso sia possibile, hai citato il fatto che il Monte Amiata è un vulcano, è probabilmente anche possibile ritrovare un po' della sua storia, della sua identità percorrendo.
1: Assolutamente sì, abbiamo voluto fare dei collegamenti fra quelli che sono i paesi medievali, primo fra tutti a Badia San Salvatore, da cui è nata proprio l'idea grazie al gruppo di Badia San Salvatore, e poi via via ad anello unire i vari borghi, anche Cagnaio, Sant'Ifiora, Cidò, Reggiano, con un anello che porterà fino alla vista montagnata, a trovare la croce del Monte Amiata a 1730 metri, attraversando appunto dei paesaggi vari che vanno dalla faggeta fino agli oliveti. Abbiamo un'area di oliveti con uno degli oli più pregiati d'Italia, le vastra seggianese, che ho nominato prima. E quindi sì, la nostra speranza è quella che oltre a camminare possiamo scoprire i nostri cavalli.
0: Noi quest'oggi stiamo facendo questo percorso con te, veniamo affascinati anche un po' da ciò che ci descrivi e conosci bene, ma tu c'è un qualcosa che ti affascina a tua volta, anche se è un territorio che conosci come le tue tasche, c'è un luogo che ti sorprende e che può sorprendere anche di più le persone che vengono lì per la prima volta?
1: Certamente, abbiamo nominato il Monte Amiata come vulcano, area del vulcano, bellissima montagna giovane, relativamente, geologicamente giovane, bella, verde, finita. Ma a me il cuore rimane sempre sul Monte Labbro. Il Monte Labbro è un rilievo molto appassionata, non è vulcanico, è quella che per noi è considerata montagna sacra. È una piramide quasi perfetta che si affaccia verso la Maremma e fronte al Monte Amiata, e lì c'è la possibilità di arrivando a sentire fino alla costa, siamo di fronte dietro di Monte Cristo, poi portandosi verso est c'è tutta la catena dell'Appennino. Pensa che riusciamo a vedere con un chiaro, specialmente di inverno, vedere dalla Maiella fino alle Alpi Acqua.
0: Un luogo da conoscere. E Mario, grazie per avercela fatta conoscere attraverso il tuo sguardo questa sera. Grazie mille, Mario Malinverno.
1: Grazie a voi per essere venuti a visitare con le mie immagini il Monte Amiata. Vi aspetto.
0: Assolutamente, noi ci saremo. Io e Livio Cosentini prepariamo già le scarpe per viaggiare comodi. Preparatele anche voi. Nel frattempo, noi guardiamo la cartina e vi aspettiamo al prossimo viaggio. Ciao.
2: preestate in Italia.

0: ascoltatori, siete ancora sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce del Deserto, la radio cattolica della provincia di Pordenone. Ed ora preghiamo insieme il Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel primo mistero doloroso meditiamo l'agonia e la preghiera di Gesù nell'orto degli olivi. Meditiamo con Maria il mistero della salvezza che si compie con la passione e con la morte del Signore sulla croce, in obbedienza alla volontà del Padre. Gesù, nel Getsemani, soffre interiormente per accettare la volontà del Padre, entrato in agonia prega più intensamente e il suo sudore si trasforma in gocce di sangue che scendono a bagnare la terra. Accanto a Gesù vogliamo vegliare e pregare per la nostra conversione, perché possiamo nella nostra vita fare sempre e con pienezza di adesione di volontà la volontà di Dio, anche nelle prove e nelle sofferenze della vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: è l'ora
2: della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero doloroso meditiamo la flagellazione del Signore. E tutto il popolo gridava: il sangue di lui cada su di noi e sui nostri figli. Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. Così il corpo del Signore subisse i primi segni sanguinanti del sacrificio offerto per la nostra salvezza. O Maria, ottieni a noi la grazia di accettare serenamente la sofferenza, come Gesù accettò la spietata flagellazione del suo corpo innocente. Aiutaci a mantenere sempre il dominio dello spirito sulle spinte disordinate delle nostre passioni. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù incoronato di pungentissime spine. Gesù viene prima percosso e scarnito, il suo volto è schiaffeggiato e sputacchiato. Infine, rivestito di porpora, Gesù è sottoposto alla crudele e umiliante coronazione di spine. O Maria, insegnaci ad accettare le pene dello Spirito, per liberarci da ogni tentazione di orgoglio. Aiutaci a resistere alla tristezza e allo sconforto e allontana dalla nostra mente l'ombra del dubbio quando tenta di indebolire la sicurezza della nostra fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta.

Benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quarto mistero doloroso contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Gesù prende la croce e la porta con pazienza fino al Calvario, dove viene crocifisso insieme ad altri due. O Maria, che accompagni tuo figlio sulla via del Calvario, conforta con la tua presenza il doloroso passaggio di chi sta per lasciare questo mondo per presentarsi al giudizio di Dio. A noi insegna ad essere comprensivi e generosi verso i fratelli che cadono e si disperano sotto il peso della croce. Vogliamo ricordare questo mistero tutti i nostri ammalati.

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci del fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quinto mistero doloroso meditiamo la morte di Gesù in croce. Mentre Gesù agonizzava, il sole lentamente si oscurò e le tenebre scesero sulla terra, e verso l'ora nona Gesù esclamò: «Tutto è compiuto», poi, chinato il capo, spirò. O Maria, che rimanesti accanto alla croce fino all'ultimo respiro di tuo figlio, fa che la morte ci trovi in pace con Dio e fiduciosi della sua infinita misericordia. La morte di Gesù santifichi la nostra morte, perché diventi sicuro passaggio alla vita eterna. Raccomandiamo in questo mistero alla Madonna tutti i nostri cari, soprattutto quelli che hanno bisogno di essere aiutati e suffragati perché si trovano ancora in purgatorio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
2: della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo

0: Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Padre celeste Dio. Figlio redentore del mondo Dio. Spirito Santo Dio. Santa Trinità unico Dio. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Divina Grazia. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Sempre Vergine. Madre Senza Macchia. Madre Degna d'Amore. Madre Ammirabile. Madre del Buon Consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Madre di Misericordia. Vergine Sapiente. Vergine Degna d'Amore. Vergine Degna di Lode. Vergine Potente. Vergine Clemente. Vergine Fedele. Specchio della Santità Divina. Sede della Sapienza. Causa della nostra letizia. Dimora dello Spirito Santo. Dimora colma di gioia. Dimora consacrata a Dio. Rosa mistica. Gloria della stirpe di Davide. Vergine potente contro il male. Splendore di grazia. Arca della nuova alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute degli infermi. Rifugio dei peccatori. Consolatrice degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei veri cristiani. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del Santo Rosario. Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Ascoltaci. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio, finché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.

Oggi, 18 agosto, la Chiesa ricorda Sant'Elena, madre di Costantino. Nell'iconografia, specie orientale, Sant'Elena è raffigurata spesso insieme al figlio, l'imperatore Costantino, e ambedue posti ai lati della croce, perché il grande merito di Elena fu il ritrovamento della vera croce e di Costantino il merito di aver dato libertà di culto ai cristiani, che per 300 anni erano stati perseguitati ed uccisi a causa della loro fede. Di Elena i dati biografici sono scarsi. Nacque verso la metà del III secolo, forse ad Repramim, in Bitinia, cittadina a cui fu dato il nome di Elenopoli da parte di Costantino in onore della madre. Elena discendeva da umile famiglia e, secondo Sant'Ambrogio, esercitava l'ufficio di stabularia, cioè locandiera con stalla per gli animali, e qui conobbe Costanzo Cloro, ufficiale romano, che la sposò nonostante lei fosse di grado sociale inferiore, diventando così moglie morganatica. Nel 280 Anaissu in Serbia partorì Costantino, che allevò con amore, ma nel 293 il marito Costanzo divenne Cesare e per ragioni di stato dovette sposare Teodora, figliastra dell'imperatore Massimiliano Erculeo. Elena Flavia fu allontanata dalla corte e umilmente rimase nell'ombra.

figlio Costantino venne allevato alla corte di Diocleziano per essere educato ad un futuro di prestigio. In virtù del nuovo sistema politico della tetrarchia, nel 305 Costanzo Cloro divenne imperatore e Costantino lo seguì in Britannia nella campagna di guerra contro i Pitti. Nel 306, alla morte del padre, acclamato dai soldati, ne assunse il titolo e il comando. Divenuto imperatore, Costantino richiamò presso di sé Elena, sua madre, dandole il titolo di Augusta. La ricoprì di onori, dandole libero accesso al tesoro imperiale, facendo incidere il suo nome e la sua immagine sulle monete. Di queste prerogative, Elena Flavia Augusta ne fece buon uso. Beneficò generosamente persone di ogni ceto e intere città. La sua bontà arrivava in soccorso dei poveri con vesti e denaro. Fece liberare molti condannati dalle carceri o dalle miniere e anche dall'esilio. Fu donna di splendida fede e quanto abbia influito sul figlio nell'emanazione nel 313 dell'editto di Milano che riconosceva libertà di culto al cristianesimo non ci è dato sapere. Ci sono due ipotesi storiche. Una di Eusebio, che affermava che Elena sia stata convertita al cristianesimo dal figlio Costantino, e l'altra di Sant'Ambrogio, che affermava il contrario. Certamente deve essere stato così, perché Costantino riceve il battesimo solo in punto di morte, nel 337.

Ad ogni modo, Elena visse esemplarmente la sua fede nell'attuare le virtù cristiane e nel praticare le buone opere. Partecipava umilmente alle funzioni religiose, a volte mischiandosi in abiti modesti tra la folla dei fedeli, spesso invitava i poveri a pranzo nel suo palazzo, servendoli con le proprie mani. Tenne un atteggiamento prudente quando ci fu la tragedia familiare di Costantino, il quale nel 326 fece uccidere il figlio Crispo avuto da Minervina, su istigazione della matrigna Fausta, e poi la stessa moglie Fausta, sospettata di attentare al suo onore. E forse proprio per questi foschi episodi che coinvolgevano il figlio Costantino, a 78 anni nel 326, Elena intraprese un pellegrinaggio penitenziale ai luoghi santi della Palestina. Qui si adoperò per la costruzione delle basiliche della Natività a Betlemme e dell'Ascensione sul Monte degli Ulivi, che Costantino poi ornò splendidamente. La storia narra che Elena, salita sul Golgota per purificare quel sacro luogo dagli edifici pagani fatti costruire dai Romani, scoprì la vera croce di Cristo, perché il corpo di un uomo messo a giacere su di essa ritornò miracolosamente in vita.

Questo episodio è stato raffigurato da tanti artisti, ma i più noti sono i dipinti nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme di Roma e nel famoso ciclo di San Francesco ad Arezzo di Piero della Francesca. Insieme alla croce furono ritrovati anche tre chiodi, i quali furono donati al figlio Costantino, forgiandone uno nel morso del suo cavallo e un altro incastonato all'interno della famosa corona ferrea conservata nel Duomo di Monza. L'intento di Elena era quello di consigliare al figlio la moderazione ed indicargli che non c'è sovrano terreno che non sia sottoposto a Cristo. Inoltre, avrebbe indotto Costantino a costruire la Basilica dell'Anastasis, cioè della Risurrezione. Elena morì a circa 80 anni, assistita dal figlio, verso il 329, in un luogo non identificato. Il suo corpo fu però trasportato a Roma e sepolto sulla via Labicana ai Due Lauri, oggi Tor Pignattara, posto in un sarcofago collocato in uno splendido mausoleo a forma circolare con cupola. Fu da subito considerata una santa e con questo titolo fu conosciuta nei secoli successivi. I pellegrini che arrivavano a Roma non omettevano di visitare anche il sepolcro di Santa Elena, situato tangente al portico d'ingresso della Basilica dei Santi Marcellino e Pietro. Il grandioso sarcofago fu trasportato nell'XI secolo al Laterano ed è oggi conservato nei Musei Vaticani. Il culto si diffuse largamente in Oriente e in Occidente. L'agiografo Usuardo per primo ne inserì il nome nel suo martirologio al 18 agosto e da lì passò nel martirologio romano alla stessa data. In Oriente venerata il 21 maggio insieme al figlio San Costantino Imperatore.

strumenti della passione da lei ritrovati furono custoditi e venerati nella Basilica Romana di Santa Croce in Gerusalemme, da lei fatta costruire proprio per tale scopo. Le sue reliquie hanno avuto una storia a parte già dopo 2 anni dalla sepoltura a Roma. Il corpo fu trasferito a Costantinopoli e posto nel mausoleo che l'imperatore aveva preparato per sé. Poi le notizie discordano. Una prima storia dice che nell'840 il presbitero Teogisio dall'abbazia di Hauvillers a Reims trasferì le reliquie in Francia. Una seconda tradizione afferma che verso il 1140 Papa Innocenzo II le trasferì nella Basilica Romana, nell'Ara Coeli, e infine una terza tradizione dice che il canonico Aicardo le portò a Venezia nel 1212. È probabile che il percorso sia stato Roma, via Labicana, poi Reims e dopo la Rivoluzione francese le reliquie siano state definitivamente collocate nella cappella della Confraternita di Santa Croce nella chiesa di Saint-Lieu di Parigi. Qualche reliquia deve essere giunta negli altri luoghi della Ara Coeli, a Roma e a Venezia. Santa Elena è venerata con culto speciale anche in Germania, a Colonia, a Bonn, in Francia, ad Elna, che in origine si chiamava Castrum Helenae. Inoltre è considerata la protettrice dei fabbricanti di chiodi e di aghi, e invocata da chi cerca gli oggetti smarriti. In Russia si semina lino nel giorno della sua festa affinché cresca lungo come i suoi capelli. Nel più grande tempio della cristianità, San Pietro in Vaticano, Santa Elena è ricordata con una colossale statua in marmo posta come quelle di Sant'Andrea, la Veronica, San Longino, alla base di 4 enormi pilastri che sorreggono la cupola di Michelangelo e fanno da corona all'altare della confessione, sotto il quale c'è la tomba dell'apostolo Pietro.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera e il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta. Amore e giustizia voglio cantare. Voglio cantare inni a te, o Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Quando a me verrai?
2: Camminerò con cuore integro dentro la mia casa.
1: Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi fa il male. Non mi sarà vicino.
2: Lontano da me il cuore perverso. Il malvagio non lo voglio conoscere.
1: Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo, non lo potrò sopportare.
2: I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore.
1: Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza.
2: Sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta.
2: Non togliere a noi, Signore, la tua misericordia. Benedetto sei tu, Signore Dio dei nostri padri, degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre.
1: Tu sei giusto in tutto ciò che hai fatto.
2: Poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te abbiamo mancato in ogni modo.
1: Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non rompere la tua alleanza.
2: Non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo tuo amico, di Isacco tuo servo, di Israele tuo santo,
1: ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare.
2: Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione.
1: Ora siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati.
2: Ora non abbiamo più né principe, né capo, né profeta, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso,
1: né luogo per presentarti le primizie e trovar misericordia.
2: Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli.
1: Tale sia oggi davanti a te il nostro sacrificio e ti sia gradito. Non c'è delusione per coloro che in te confidano.
2: Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: non togliere a noi, Signore, la tua misericordia.
1: Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria. Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia.
2: Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta i popoli.
1: Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.
2: Signore, pieghi il tuo cielo e scendi, tocca i monti ed essi fumeranno, le tue folgori disperdano i nemici, lancia fregge, sconvolgili.
1: Stendi dall'alto la tua mano, scampami e salvami dal...
2: Sperano i nemici, lancia fregge, scogli.
1: Stendi dall'alto la tua mano, scampami e salvami dalle...

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria. O voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa, vino e latte. Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
0: Precedo l'aurora e grido aiuto.
1: Spero sulla tua parola.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola. Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. In questo nuovo giorno il Signore, donandoci la grazia di cantare le sue lodi, rafforza la speranza che esaudirà la nostra preghiera. Uniti ai fratelli di fede, diciamo:
2: ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
0: Ti rendiamo grazie, o Dio e Padre di Gesù, nostro Salvatore,
1: per la conoscenza e la vita immortale che ci hai dato per mezzo del tuo Figlio.
0: Donaci l'umiltà del cuore,
1: perché ci rendiamo disponibili all'aiuto fraterno nel timore di Cristo.
0: Manda su di noi il tuo Spirito,
1: perché la nostra carità sia autentica e senza ipocrisia.
0: Tu che hai comandato all'uomo il lavoro per dominare il mondo,
1: fa che il nostro lavoro ti glorifichi e santifichi i nostri fratelli.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Accresci in noi, o Dio, il dono della fede, perché sia perfetta la nostra lode e porti alla tua Chiesa frutti di vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: Questa pagina l'abbiamo ascoltata anche nella quarta domenica di Quaresima di quest'anno. Questa sera la riascoltiamo, invocando dallo Spirito la capacità di accogliere questo volto nuovo di Dio che Gesù è venuto a presentarsi. Ma soprattutto chiediamo di non cadere nell'inganno del fratello maggiore, una persona indispettita davanti al gesto di accoglienza, di misericordia del Padre. È forse una tentazione che molti di noi, praticanti, fedeli, persone che non trasgrediscono in genere i comandamenti di Dio, si illudono di non farlo, spesso cadiamo. La tentazione e la pretesa di essere giusti, che i colpevoli abbiano a pagare, siano puniti. Soprattutto non si potrà migliorare il male del mondo a colpi di bontà e di tenerezza, come fa il Vangelo. Ci vuole il bastone. Non è questione di debolezza. Non è questione di chiudere gli occhi davanti al male e alle sue conseguenze. Piuttosto vorremmo entrare nel cuore di Dio, che ha ribrezzo del male, di ogni forma di male. Avete sentito come si indigna e si adira quando il popolo sceglie di mettersi sotto la schiavitù di un vitello d'oro? Dio vuole delle persone libere e responsabili, e quella gente presa dalla paura cerca di investire la fiducia nel futuro davanti a un manufatto squallido. E allora il suo proposito, la sua idea, che confida all'amico Mosè in un colloquio intimo di preghiera: eliminiamo questo popolo. Non vedo la possibilità di farlo crescere un po'. È tutto preso da se stesso, mi dimentica facilmente. Ecco il lamento di Dio, e credetemi, è sempre attuale, perché anche oggi opponiamo resistenza alla sua voce, fabbricandoci con le nostre mani altre guide, dando il nostro tributo ad altre divinità che ci tengono schiave nel tempo, nelle nostre attenzioni, nei nostri affetti. Ma che cosa ci ha rivelato questa pagina, potremmo dire, di cronaca nera nella storia sacra? Ci ha rivelato la potenza della preghiera. Quando un amico di Dio e degli uomini, quando un cuore semplice e mite come Mosè porta davanti a Dio la questione, non può che chiedergli: usaci pietà, ricordati delle promesse che ci hai fatto, sii in questo momento benevolo con noi. E la preghiera diventa talmente efficace da distogliere Dio da quel proposito. Un insegnamento grande per noi. Ogni giorno veniamo informati di episodi negativi, squallidi, situazioni di peccato, di lontananza da Dio. La nostra curiosità a un certo punto diventa quasi una indigestione. Che cosa hai chiesto agli amici di Dio, se vogliamo professarci tali? La supplica, la preghiera, l'invocazione, perché abbia a mantenere ancora la sua attenzione e la sua cura verso di noi, popolo che spesso corre allo sbando perché gli volta le spalle e diventa sempre più sordo ai suoi inviti. Se si moltiplicano questi amici di Dio che supplicano anche nel cuore della notte il suo nome, certamente ci sarà una diga di contenimento al dilagare del male, che va sotto il nome oggi di nuova idolatria, perché quello che viene adorato è il proprio io, la propria persona. Ciascuno di noi pensa di essere il centro attorno al quale ruota la vita di tutti gli altri. C'è poi una pagina che lascia davanti al mistero dell'amore di Dio sempre perplessi. Dio va in cerca non della gente perfetta. Faccio riferimento anche alla nostra comunità, a quanti si impegnano nei vari servizi parrocchiali. Secondo noi dovrebbero essere persone ineccepibili, e invece avete visto la meraviglia di San Paolo quando dice: perché il Signore ha scelto me, che ero il suo più grande nemico, ero un bestemmiatore del suo nome, volevo eliminarlo dalla faccia della terra, eliminando quelli che lo seguivano. Questo è il mistero di Dio. Allora i nostri giudizi umani dovrebbero davvero fermarsi davanti a colui che chiama, e chiama sempre i deboli, forse le persone zoppicanti, segnate dal male, per poter aprire ancora varchi di Vangelo, perché proprio costoro potranno narrare: io che ero l'ultimo, dirà in un'altra pagina l'apostolo Paolo, io che ero come l'aborto, nato male, sono stato scelto dal Signore per essere il suo paladino, il suo annunciatore. E del testo evangelico vogliamo cogliere quell'amore di Dio quando il figlio è ancora lontano. Il papà non può dimenticare chi lo sta dimenticando, chi cammina su vie diverse da quelle che lui ha indicato. Quel figlio se n'era andato di casa augurandogli di morire. Credo la peggiore offesa che un figlio possa dare a suo padre. Ecco, era uscito con questa espressione ultima, sbattendo la porta. Eppure quel papà non lo può dimenticare, si sta crucciando per lui. Ecco il cuore di Dio che veglia, non può prendere sonno, piange vedendoci schiavi della nostra libertà male usata, andare per strade sbagliate, addirittura diventare schiavi servi dei pagani, come era accaduto quel figlio. Il dramma di Dio, le sue lacrime, la sua sofferenza, anche per tanti battezzati che oggi sono lontani da lui, non lo invocano, non lo cercano, hanno detto, anche se non con le parole: per me sei morto. Dio veglia. E quello che ancora più stupisce sono i suoi gesti nell'accogliere quel figlio quando ritorna. Perché? Perché il cruccio di Dio è farci capire la nostra dignità. Il cruccio di Dio è quando noi buttiamo via la grandezza con cui Lui ci ha voluti, disegnati, figli di Dio. Una dignità che il figlio maggiore, fedelissimo, ossequiente, non ha ancora scoperto. Una dignità che lui tira avanti, trascina, accontentandosi di essere un osservante, senza cuore. Non è un figlio, anche se non ha mai portato problemi in famiglia, ma è ancora un cuore da schiavo il suo, e soprattutto uno schiavo che vorrebbe vedere che quelli che sbagliano pagano, incapace di leggere come il padre la dignità perduta, incapace di godere della liberazione ottenuta da quel fratello. Domandiamo di crescere alla scuola di questo volto di Dio. Dicevano i grandi uomini spirituali che l'errore più grande è sbagliarsi su Dio. Probabilmente anche molti di noi si sbagliano su Dio, gli fanno dire quello che loro hanno in mente. Pensiamo a questo Dio che condivide fin nel profondo tutte le nostre sofferenze provocate dal peccato, dall'andar lontano, ma vorremmo vederlo accogliente, in festa, perché noi ritorniamo consapevoli delle nostre esperienze sbagliate e fiduciosi nel pronunciare quel nome: Papà, sono ancora tuo.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

luce ai nostri passi. Edito da Radio Voce nel Deserto, è una raccolta di omelie di Monsignor Pierluigi Mascherin. Il libro è arricchito da un CD con la sua voce. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a vocenelDeserto@libero.it. Luce ai nostri passi, un documento di testimonianza di Monsignor Mascherin.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Sicilia, a Burgio in provincia di Agrigento. Il comune si trova a 317 metri sul livello del mare e conta circa 2600 abitanti. Burgio è conosciuta anche come la città della ceramica e delle campane. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Francesco Matinella.
1: Burgio è un piccolo borgo della provincia di Agrigento con circa 2600 abitanti, un'altitudine di 317 metri al livello del mare. Burgio ha un'origine arabo-normanna, questo si evince anche su alcune testimonianze che abbiamo nella chiesa madre con il portale di origine normanna, ma anche per la disposizione del paese, soprattutto del centro storico, con le strette viuzze e con i cortili tipici di quell'epoca. Burgio è ricco di beni culturali, abbiamo attualmente 18 chiese, c'è pure un artigianato d'eccellenza, con la presenza della fonderia di Campane che è del 500, ancora attiva, operante. Poi abbiamo un artigianato che sono le ceramiche artistiche, è un artigianato molto particolare, la ceramica classica con i colori giallo e verde, e poi abbiamo un'altra bottega nuova con il blu, il verde ma anche il giallo. E a questo riguardo abbiamo un bellissimo museo della ceramica, è stato inaugurato nel 2010. A livello di bene culturale abbiamo la presenza anche di un castello nella parte alta del paese, dove c'è pure la presenza di un calvario. Questo calvario è importante per Burgio perché si riferisce anche a una festa importante che viene fatta a Burgio nel periodo pasquale, che è il Venerdì Santo, una festa antichissima. Poi c'è la Domenica di Pasqua, che è molto particolare, e nel pomeriggio, la sera, c'è una processione con dei balli di due santi, che è San Vito e San Luca. L'economia si basa soprattutto sull'agricoltura. Burgio c'ha pure una zona boschiva, il bosco dei Monti Sicani, che è circa 2600 ettari. Perciò vi aspettiamo a Burgio.
0: La tradizione religiosa di Burgio ha radici antiche e questo è testimoniato dalle tante chiese presenti sul territorio. Andiamo a saperne di più con il parroco Don Davide Lacorte.
2: Burgio è un paese di 2600 persone, è un paese con una grande tradizione popolare perché è molto legata alle tradizioni, appunto. Servivano per parlare del Vangelo attraverso delle immagini. Abbiamo anche un pellegrinaggio molto importante che facciamo la seconda domenica di agosto. Con il crocifisso andiamo da Burgio al santuario della Madonna del Rifesi. Tra le feste importanti di Burgio c'è anche la Settimana Santa. Già a partire dal Mercoledì Santo la gente riempie questa bella chiesa madre di Burgio perché ci si sofferma sulla figura del Padre Misericordioso, e poi con il Triduo Pasquale si riempie sempre questa chiesa che è dedicata a Sant'Antonio Abate. È importante la Settimana Santa soprattutto per il Venerdì Santo. Ci sono diverse processioni con il Cristo morto, la processione della Madonna Addolorata, si arriva al Calvario e c'è veramente un grande concorso di popolo. La festa si conclude il giorno di Pasqua e con le cosiddette rigattiate, con i due comitati che portano San Vito e San Luca, sono chiamati Santa Lucari e Santa Vitari. Sono veramente delle persone molto legate già da tradizioni a questi santi e portano nel pomeriggio del giorno di Pasqua questi santi per le vie del paese a fare ballare i santi per la gioia proprio della Pasqua. Un'altra festa importante è il Natale, la gente si prodiga a fare dei presepi, poi c'è questo concorso, alla fine viene anche premiato il migliore presepe. Molta gente viene qui a Burgio per le chiese che abbiamo e soprattutto anche per la presenza del venerabile Andrea al secolo Nicolò Sciortino. Si è contraddistinto per il suo attaccamento al Vangelo, alla figura di Cristo. È ricordato come un grande asceta, taumaturgo, ma anche missionario perché è stato anche nel Congo, ed è una figura che fin dal 2012 abbiamo qui nella chiesa dei Cappuccini ed è venerato attendendo questo processo di beatificazione che lo possa portare ad essere venerato appunto tra i santi. All'interno della Chiesa Madre abbiamo la splendida cappella della Madonna di Trapani, fatta da Maestro Vincenzo Gaggini nel 1566 circa. È ricca di grandi sculture per i bassorilievi che raccontano la vita di Cristo, per la presenza anche sulla sinistra della Madonna dell'Odigitria che indica appunto la via. Poi un'altra cosa molto importante è l'icona della Madonna della Consolazione che abbiamo continuando dalla Cappella del Rifesi. La Chiesa di San Giuseppe è un fiore all'occhiello per Burgio, perché viene definita la piccola Cappella Sistina dei Burgitani, perché è ricca di affreschi, è veramente una chiesa che invita molto alla spiritualità e alla preghiera. Il messaggio che il parroco dà a questa cittadinanza è quello di fare tesoro delle tradizioni che Burgio ha per aggrapparsi alla figura di Cristo che dà la vita per tutti, così come hanno fatto anche i santi che vengono venerati in questo paese. Vivere sempre nell'armonia e nella concordia.
0: La fertile campagna di Burgio fornisce tanti ingredienti alla genuina cucina. Con Caterina Guddemi e Alfonso Pollari andiamo a degustare idealmente i piatti tradizionali e le altre tipicità del luogo.
3: Le tradizioni gastronomiche del nostro paese sono il DNA della nostra cultura, una cultura contadina che nel corso dei secoli ha tracciato la sua identità attraverso la preparazione di determinati piatti. Si può dire che la nostra gastronomia è una gastronomia legata al tempo, legata al calendario stagionale e a quello che è connesso alle tradizioni religiose. Ad accompagnarmi nella descrizione di queste pietanze ci sarà lo chef Alfonso Pollari. Iniziamo con un piatto molto semplice, i virginelli, un piatto di minestra preparato con verdure fresche dell'orto, con l'aggiunta di lenticchie e fave. Si prepara in ringraziamento alla Madonna della Catena. Un tempo potevano accostarsi a questo piatto soltanto i bambini, da qui il nome virginelli. Abbiamo poi la salsiccia alla brace, avvolta in carta di paglia o foglia di cavolo. Il composto non è altro che tagli di maiale, lardo, sale, pepe e finocchetto selvatico per aromatizzarla a dovere. Le fave pizzicate vengono preparate nel giorno di San Giovanni, esattamente il 24 giugno. Le verdure vengono cotte separatamente e queste possono essere la cicoria, la borragine, la scarola o i giri a seconda del periodo in cui viene preparato il piatto. La froscia di ricotta è un dolce molto semplice che contiene al suo interno la nepitella, un'erba aromatica che si trova nelle campagne, nei terreni incolti e sassosi. Uvucillato è un piatto che assume la forma simile a quella di una ciambella. Il pane è molto semplice, ma diventa speciale nel momento in cui si pone sulla tavola di San Giuseppe. Qui assume delle forme simboliche e diventa elemento sacro.
4: Oltre ai piatti che già abbiamo descritto, andiamo a, diciamo, a esaltare quelli che sono, esempio, la pasta con broccoli e salsiccia, la pasta incasciata. Ovviamente abbiamo tutte le fritture che sono fatte con le fave, gli asparagi. Un altro primo rappresentato ovviamente a livello locale burgitano è la pasta con fave ricotte. E i cavatori burgitani hanno rivalutato uno dei prodotti principi, che è il tartufo di Burgio, da cui poi andiamo a fare dei piatti quali il risotto, ma anche la pizza, che è un prodotto ovviamente internazionale, andiamo a arricchire con il tartufo di Burgio. Nei secondi piatti noi abbiamo il bruciolone, che è diverso da quello palermitano perché è fatto con la cotenna di maiale, le agnelle al forno, per poi passare a prodotti anche semplici, ad esempio come la pasta qua mullica, semplice pasta condita con olio extravergine d'oliva e della mollica con zucchero e cannella. Per concludere con i dolci, noi abbiamo un'infinità di prodotti che sono ovviamente a base di mandorla, quindi dalla cubaita, come pupu con l'uovo oppure anche cuddoreddi, ma quello che la terra offre, quindi noi abbiamo molti agrumeti da cui ricaviamo le marmellate d'arance, ma una cosa molto importante sono le fragoline, che è un presidio slow food da cui noi possiamo fare delle marmellate o delle torte condite, dolci di mandorla e poi abbiamo i taralli e i tetù. Il tutto, la cosa molto importante, è che viene condito con olio extravergine d'oliva, che è il nostro oro verde della Sicilia. Vi invito a venire a Burgio. Oltre oltre per visitare un paese ricco di storia, cultura, tradizione, ma anche per venire a assaggiare un'infinità di prodotti che sono veramente buoni e salutari soprattutto.
5: Vi aspettiamo a Burgio!
0: Con il direttore Vito Ferrantelli andiamo a visitare il bellissimo Museo della Ceramica di Burgio.
6: Il comune di Burgio ha storicamente dato grande rilevanza ai temi della cultura e lo testimoniano i numerosi beni culturali, le chiese e le opere d'arte, ma anche la presenza di tre importanti istituzioni museali. Intanto il museo dedicato al venerabile Andrea, un frate cappuccino vissuto agli inizi del 1700, di cui sono note le importanti doti taumaturgiche. Il museo racconta il lungo peregrinare di questo umile fraticello in diversi luoghi dell'Europa e dell'Africa dove ha trascorso molti anni della sua vita. Il corpo e le spoglie del venerabile Andrea, che si trovavano nel convento dei frati cappuccini di Palermo, sono state traslate e adesso si trovano nel nostro convento dei cappuccini a Burgio. Sempre nello stesso convento è presente un singolare museo delle mummie. All'interno della chiesa vi è una cripta dove sono custoditi, dopo un restauro effettuato nel 2002, 50 corpi mummificati di altrettanti notabili del paese, le cui famiglie, ovviamente su volontà degli stessi, hanno fatto ricorso alle pratiche, alle tecniche utilizzate dai frati cappuccini nel XIX secolo. Fiore all'occhiello delle istituzioni museali di Burgio è certamente il MUCEB, acronimo di Museo della Ceramica di Burgio. È stato realizzato nel 2010, è ubicato in un altro convento di frati cappuccini e minori e nasce grazie alla virtuosa collaborazione tra il Comune di Burgio, la Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento e la Galleria Regionale di Palazzo Abbatellis. Le tre eleganti sale che compongono il Museo della Ceramica di Burgio raccontano quella che è la storia di questa antica tradizione ceramica che risale alla fine del Cinquecento. Vi è un documento datato 1589, rinvenuto nell'archivio di Stato di Sciacca dall'illustre ceramologo professor Antonino Ragona, che attesta la presenza di alcuni ceramisti caltagironesi a Burgio, dove insegnarono ai locali ceramisti l'uso degli smalti e dei colori, quindi la creazione della ceramica artistica. Ed è di questo periodo la creazione di una produzione di vasellame da mensa e da dispensa che trovò larga diffusione in molti paesi della Sicilia e si caratterizzò per la presenza di una coperta di smalto bianco stannifero con su applicati i colori verde ramina e giallo ferraccia. L'età che va dalla seconda metà del XVII secolo a tutto il XVIII secolo costituisce il periodo aureo della produzione ceramica di Burgio e di questo periodo una preziosa produzione di vasi da farmacia. Si tratta di albarelli, bocce, cilindroni, bottiglie sui quali nel recto e all'interno di un elegante medaglione sono raffigurati i volti di condottieri, nobildonne, santi e anche putti alati, mentre nel verso è raffigurata una luna antropomorfa che è poi diventata, diciamo, un tratto distintivo di quella che è l'antica tradizione ceramica di Burgio. Agli inizi del XVIII secolo continua la produzione apotecaria e a questa si aggiunge anche una ricca produzione pavimentale che trova grande diffusione addirittura oltre i confini della nostra isola e si affermerà fino alla metà dell'Ottocento. Il XX secolo invece segna un periodo di grande trasformazione stilistica della produzione ceramica di Burgio, ma anche di nuove tipologie di manufatti, di nuove tecniche e anche di materiali diversi. La produzione di questo periodo è riconoscibile grazie alla presenza di semplici decori floreali realizzati con i colori giallo paglierino, verde ramina e bruno manganese. Burgio rischiava di perdere questa antica tradizione alla fine del XX secolo, quando era rimasto un solo ceramista sul punto di chiudere bottega. Allora a quel punto l'amministrazione comunale di allora ha redatto un progetto che ha chiamato la ceramica risvegliata, e poi il comune di Burgio ha avuto il riconoscimento da parte del Ministero alle attività produttive di comune di antica tradizione artistica, e quindi adesso fa parte dell'importante associazione delle città della ceramica italiane.

0: Il comune di Burgio è conosciuto anche per la sua florida agricoltura. La parola all'assessore Vincenza Turrisi.
1: Dopo aver visitato il nostro paese ricco di arte e di cultura, ecco che ci troviamo nel bel mezzo di un giardino profumatissimo di arance. Io è da un anno e mezzo che ricopro la carica di assessore all'agricoltura e per me è motivo di orgoglio rappresentarla in quanto il nostro paese vive di agricoltura. In primis come eccellenze troviamo le arance con la varietà Washington Navel e le olive Biancolilla. Entrambi hanno un marchio, la DOP, denominazione d'origine protetta. La arancia Washington Navel è un'arancia con la polpa bionda e senza semi e si può consumare come un frutto fresco, come spremuta, ma anche la troviamo nelle ricette più tradizionali del nostro paese. Da non sottovalutare è il comparto della zootecnia e il settore boschivo, che è un'altra fonte primaria per il nostro paese. Invito tutti a visitare Burgio, a gustare i nostri prodotti, a visitare il nostro paese e a assaggiare i nostri frutti di eccellenza.
0: A Burgio opera dal 1500 la fonderia delle campane Virgadamo. Andiamo ad ascoltare Luigi Mulè.

0: Benvenuti nella fonderia Virgadamo. Questa è una fonderia che si tramanda sin dal 1500, da padre in figlio. Io ho preso questo mestiere, diciamo, direttamente da mio nonno Mario Virgadamo, che era il mio nonno materno. Diciamo che mi sono cresciuto qui dentro, poi diciamo negli anni ho intrapreso gli studi, ho fatto l'Accademia di Belle Arti, ho fatto scultura e poi mi sono dedicato, diciamo, anima e corpo a costruire con le campane. Io avevo allora 11 anni quando Giovanni Paolo II venne qui ad Agrigento, alla Valle dei Templi. Mio nonno ha voluto regalare una campana, ma non era una campana normale, quella era una campana ottagonale. Mi ricordo che ha lavorato all'incirca un anno proprio su quella campana, con i bassorilievi, poi ha voluto effigere, diciamo, la sua immagine, cioè il pontefice nell'atto di sorreggere il mondo, ecco. E mi ricordo un particolare che mio nonno disse a Giovanni Paolo II: Sua Santità, cerchi di salvare il mondo. E lui rispose con un sorriso: Lo spero tanto. Invitiamo chiunque abbia la curiosità, ecco, di venire a vedere come si costruiscono le campane, con la promessa che noi non solo facciamo vedere, diciamo, ecco, la fase di realizzazione appunto delle campane, ma faremo ascoltare pure delle belle melodie.
1: E con la simpatica signora Biagia San Filippo andiamo ad ascoltare l'invito nel dialetto locale.
2: Perché andiamo a visitare un paese? Perché oggi abbiamo visto a ceramica e campane. Sono chi si travaglia dei burgitani? Siamo poeti, artisti e brava gente. Di nati turisti restano contenti. Venite, venite a visitare, perché sono tante le cose da farvi vedere.
1: Il comune di Burgio, in provincia di Agrigento, vi aspetta con tutte le sue positività.

0: Martedì 18 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: tensione in Medio Oriente, Trump minaccia l'Oman per gli accordi con Teheran. A Gerusalemme intanto Netanyahu gela la Casa Bianca, via dalla striscia solo dopo il disarmo di Hamas. Ennesima notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina, centinaia di droni sulla regione di Mosca, feriti e danni su entrambi i fronti. Papa Leone esprime profonda tristezza per il sisma in Indonesia, vicinanza a tutte le vittime. Bentrovati da Marco Guerra. Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Donald Trump ha minacciato ritorsioni sull'Oman per aver stretto con la Repubblica Islamica un'intesa sulla gestione di Hormuz. A Gerusalemme intanto Netanyahu frena sul Board of Peace. Silvia Giovarrosa.
1: È scaduta ieri la tregua fra Stati Uniti e Iran e non c'è nessuna proroga in vista né una fine dello stallo nei negoziati. Ci si aspettano dunque nuove tensioni nel Golfo Persico anche a seguito delle dichiarazioni di Donald Trump. Gli Stati Uniti sarebbero pronti a bombardare l'Oman per aver lavorato alle spalle di Washington. È di ieri infatti l'annuncio del ministro degli esteri di Teheran di un'intesa con Muscat per una navigazione sicura nello stretto di Hormuz. Se l'Oman si mette in mezzo li bombarderemo senza pietà, ha detto Trump in un'intervista a Fox News. Dal canto suo anche l'Iran ha annunciato di pianificare un'escalation negli scontri se gli sforzi negoziali per porre fine alla guerra dovessero fallire. Risultati diplomatici scarsi anche dopo il colloquio durato 4 ore tra Kushner e Netanyahu. Premier israeliano ha ribadito di essere disposto a procedere con il piano di pace per Gaza solo dopo il disarmo di Hamas. L'inviato della Casa Bianca inoltre ha concesso a Israele l'autorizzazione a raid mirati sulla striscia e la creazione di 2 gruppi di lavoro. Uno si occuperà del disarmo di Hamas, l'altro della situazione igienico-sanitaria della popolazione palestinese, che vive un'emergenza umanitaria senza precedenti.
0: E proprio sull'emergenza umanitaria nella striscia di Gaza ascoltiamo la testimonianza di Marta Bergamaschi, medico di Emergency.
2: La situazione abitativa nella striscia è estremamente emergenza. Già prima degli attacchi militari era un territorio molto sovrappopolato, molto più della città di Milano. Adesso parliamo di 2 milioni di persone costrette in un territorio che appunto è molto meno rispetto all'originario. Più di metà di questa popolazione vive in tenda, non hanno acqua corrente, allagano appena piove, ci sono tantissime discariche improvvisate lungo tutta la striscia che richiamano insetti roditori, e gli insetti roditori entrano poi nelle tende delle persone. Non vediamo un sensibile miglioramento nell'ingresso degli aiuti umanitari, non vediamo un aumento nell'ingresso delle medicine e sono ancora, ripeto, bloccati al confine tutti dei materiali che ci servirebbero per poter lavorare meglio. Sono tutti materiali elettromedicali, materiali che contengono delle componenti che sono giudicate appunto ad uso umanitario. Parlo di monitor per prendere i parametri o macchine per eseguire dei banalissimi RX.
0: Non si fermano gli attacchi missilistici incrociati tra Russia e Ucraina. Oltre 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Il bilancio fornito dalle autorità russe è di 3 persone, tra cui un bambino di 10 anni rimaste ferite. Sono invece 147 i droni russi lanciati dalla serata di ieri verso l'Ucraina, dove nella regione di Kharkiv si registrano 5 feriti, tra cui un bambino. Andiamo in Congo, dove l'epidemia di Ebola dichiarata lo scorso maggio è diventata quella con più decessi nella storia del paese. Con quasi 5.000 casi confermati e oltre 2.300 vittime, ha superato i numeri dell'ondata che si era verificata tra il 2018 e il 2020. Sentiamo il servizio di Edoardo Valentino.
3: A 3 mesi da quando l'OMS ha dichiarato l'emergenza sanitaria nella Repubblica Democratica del Congo, la comunità scientifica rileva come il virus si sia propagato ad una velocità mai vista prima. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo congolese, il tasso di letalità è salito al 46,9%. L'aumento rispetto al 20% rilevato a inizio giugno sarebbe dovuto non tanto a un incremento della pericolosità del virus, quanto alla persistenza di gravi carenze nel tracciamento. Il sistema sanitario, già aggravato dalla situazione di conflitto presente nel paese, ormai al collasso. Molte infezioni vengono individuate dai medici soltanto in uno stadio avanzato della malattia o solamente dopo il decesso, impedendo così alla popolazione un rapido accesso alle cure e un'adeguata sorveglianza del contagio. Ad alimentare il focolaio è il nuovo ceppo bundibugio, per il quale vaccini e terapie specifiche si trovano ancora in fase di sperimentazione. La vicina Uganda, anch'essa coinvolta dall'emergenza, ha invece dichiarato il termine dell'epidemia alla fine di luglio, azzerando il numero di casi rilevati.
0: 7 migranti sono stati trovati morti ieri dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo delle coste libiche, mentre altri 50 sono stati tratti in salvo, 2 dei quali in condizioni critiche. Lo ha reso noto l'ONG Emergency. I migranti, 45 uomini e 5 donne, hanno dichiarato di provenire da Egitto e Somalia. Andiamo all'attività del Santo Padre. Attraverso un telegramma a firma del segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, il Papa ha fatto pervenire il suo cordoglio al popolo indonesiano colpito sabato scorso da un terremoto di magnitudo 7.7. Il bilancio provvisorio del sisma avvenuto sull'isola di Flores di 68 morti, 200 feriti e 19.000 persone rimaste senza casa. Le scosse hanno danneggiato oltre 4.500 alloggi e almeno 400 strutture pubbliche. Ascoltiamo il servizio di Daniele Piccini.
4: Leone XIV ha preso con profonda tristezza la notizia della devastazione causata dal terremoto di magnitudo 7.7 che sabato mattina ha colpito la regione di Nusa Tenggara Orientale, in Indonesia. Il Papa ha espresso il suo cordoglio al popolo indonesiano con un telegramma in lingua inglese, a firma del segretario di Stato, Cardinale Pietro Parolin, indirizzato a Monsignor Paulus Budi Kleden, arcivescovo di Ende. Il pontefice, si legge nel telegramma, assicura la sua spirituale solidarietà e vicinanza a quanti soffrono per le conseguenze di questa calamità, in particolare alle numerose persone sfollate e ferite. Incoraggia le autorità ecclesiali e civili a proseguire la loro attività di assistenza umanitaria e prega per il personale di emergenza impegnato nelle operazioni di soccorso e ripristino. Il Vescovo di Roma affida infine tutti i defunti alla amorevole misericordia di Dio Onnipotente e invoca divine benedizioni di consolazione e di forza.
0: Atletica Vaticana parteciperà alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto tra il 21 agosto e il 3 settembre. Domenica all'Angelus Papa Leone ha inviato un augurio alla manifestazione, auspicando che possa essere una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
5: Sarà, ed è insolito e insieme desta curiosità, una presenza agonistica con 4 atleti in 3 discipline sportive, ma soprattutto, come accade ormai stabilmente da anni, sarà una presenza che porta come bandiera il valore della fraternità nello sport. Atletica Vaticana si appresta a unirsi ai circa 4.000 atleti di 26 paesi che dal 21 agosto si sfideranno ai Giochi del Mediterraneo, uno degli eventi sportivi più antichi nato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sarà la seconda volta ai Giochi per la polisportiva Vaticana e la sua vocazione, ha ribadito Leone XIV, è quella di testimone dello sport come servizio ecclesiale, soprattutto verso i più poveri e i più fragili. I paesi che prendono parte ai Giochi del Mediterraneo sono in alcuni casi teatro di conflitti e tensioni, per questo l'auspicio di pace e fratellanza espresso dal Papa all'ultimo Angelus assume un significato ancora più intenso, e simbolo di questo sarà la Croce degli Sportivi, che il 19 agosto sarà collocata nella Cattedrale di Taranto, dove resterà per la durata dei giochi.
0: Chiudiamo con la cultura. Svolta nelle indagini sul furto di 4 opere di Antonello da Messina sottratte dal Museo Regionale di Messina nella serata di Ferragosto, gli investigatori della squadra mobile hanno ritrovato il furgone utilizzato dalla banda per la fuga. Sul valore della restituzione delle opere, Paolo Ondars ha intervistato Roberto Lai, presidente della sezione speciale per la tutela del patrimonio culturale dell'Associazione Nazionale Carabinieri.
6: Sono quasi atti che ci si aspettano, lascia veramente sgomenti il fatto che succedano in giornate particolari come quella del Ferragosto, nel momento in cui bisognerebbe essere preparati per evitare questo tipo di furto.
7: Nella sua esperienza, furti di questo tipo riescono poi ad essere recuperati?
6: Noi abbiamo una speranza importante perché abbiamo un'eccellenza, abbiamo il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha già nel passato risolto casi importanti. Bisogna essere efficaci. La speranza è quella di riportare le opere dove la storia le mise. Quelle opere fanno parte di quella comunità, sono parte integrante. Nel momento in cui tu le stai portando via, stai violando l'identità di quella comunità. Noi abbiamo bisogno di questi oggetti perché hanno accompagnato la nostra vita, hanno accompagnato quella dei nostri avi, ma soprattutto devono accompagnare quella delle future generazioni. È proprio con gli occhi delle future generazioni che dobbiamo salvaguardare questo patrimonio. È tutto.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Ignazio Silone, nella prefazione a Vino e Pane, scriveva: «Se dipendesse da me, passerei volentieri la mia vita a scrivere e riscrivere lo stesso libro, quell'unico libro che ogni scrittore porta in sé, immagine della propria anima, e di cui le opere pubblicate non sono che frammenti più o meno approssimativi. In un testo voglio scoprire chi l'ha generato, ma soprattutto desidero entrare nell'esperienza che l'ha portato alla luce. Leggo per divertirmi, per riposare, per stupirmi, per essere arricchito, per capire la vita passata, presente e futura. Ma tutto questo può avvenire soltanto ascoltando la voce che parla attraverso le parole della pagina. È questo un vero e proprio lavoro. Non posso né voglio attribuire allo scrittore miei pensieri, credenze o sentimenti. Mi guardo bene dal fare un uso ideologico o politico delle sue esperienze e delle sue parole. Desidero ripercorrere con lui, se fosse possibile, il suo procedimento creativo, cercare almeno di intravederlo, conoscerlo».

L'avvenimento creativo è imprevedibile e gratuito. Sempre tengo presente tutto ciò per accostarmi ad un testo con correttezza. Cesare Pavese, nel suo diario Il mestiere di vivere, in data 21 febbraio 1942, scriveva così: «I miei racconti sono, in quanto riescono, storie di un contemplatore che osserva accadere cose più grandi di lui. Cerco di mettermi davanti ad ogni testo con la consapevolezza che esso mi prenderà e mi porterà oltre la mia previsione, laddove incontrerò l'autore, ma anche me stesso». Mario Apollonio, grande e dimenticato critico e autore, scriveva nell'introduzione alla sua Storia della letteratura italiana: «Il lettore, prima e dopo di ogni nozione di cose, di tempi e di parole, non conoscerà che uomini, i poeti e gli scrittori nei quali è disceso il segreto inattingibile della poesia, e non riconoscerà che un uomo, se stesso, ma immensamente ricco della vita di tutti». In una recente intervista sulle pagine di cultura del Corriere della Sera, Ezio Raimondi utilizzava queste folgoranti espressioni: «La letteratura utilizza la memoria e diventa fonte quando l'io torna a chiedersi chi sono. Alla letteratura spetta di parlare di ciò che è invisibile dentro il visibile. La parola della letteratura è a suo modo una rivelazione di noi stessi, spetta di parlare di ciò che è invisibile dentro il visibile. La parola della letteratura è a suo modo

vita in questi anni. Da quando ho incontrato Dante Alighieri, negli anni del liceo, non ho mai smesso di leggerlo, soprattutto ad alta voce ai miei amici, di commentarlo, di parlare con loro di lui, come si parla di un amico. Non ho mai trovato un genio simile al suo, capace di esprimere in una sola opera, per quanto immensa e per di più poetica, la storia del mondo e le infinite sfumature dell'animo umano. C'è nella Commedia tutta la sapienza d'un trattato di filosofia, di un compendio di teologia, l'intera storia della poesia in Occidente, il dibattito politico sulle forme dello Stato, le varie teorie sull'amore e molto altro. Ma tutto questo giunge a noi non nella freddezza d' un'esposizione teorica, quanto piuttosto nel fuoco di incontri in cui tutto è attuale, presente, vivo, come stesse accadendo ora. Lo notava anche Pirandello nella sua prefazione ai 6 personaggi in cerca d'autore. Nello stesso tempo, tutto si snoda come l'avventura personale di un uomo in carne ed ossa. Dante Alighieri, la sua storia realmente accaduta di smarrimento e ritrovamento attraverso l'amore d'una donna. Avvenimento singolare, in cui l'autore vede inscritta e riflessa la vicenda del mondo. Storia di debolezza, peccati, tradimenti e anche di resurrezioni e salvezza. Storia di buio, ombre e di terribili fuochi brucianti, di risalite verso l'azzurro e il rosa dell'alba e infine volo verso il cielo, la luce, l'oro, l'amore, l'indicibile. Rileggo soprattutto quei 30-40 canti che più conosco e amo, e vi trovo sempre nuove sfumature, nuovi colori, nuove esperienze. Dante è un profeta, così l'ha definito Raffaello Morghen. Si è sentito chiamato, senza investitura pubblica, né laica né ecclesiastica, al compito di una riforma universale della Chiesa e della società. Leggerlo oggi, nella carnalità spirituale e nella spiritualità carnale dei suoi versi, mi aiuta ad accogliere il mio compito tra gli uomini. Mi fa capire che ogni vita è vocazione.

Assieme a Dante c'è Fyodor Dostoevskij. Non ho trovato un altro autore così universale come questo romanziere russo. Con una differenza: in lui ci sono soltanto l'inferno e il paradiso. Manca il purgatorio, che d'altra parte nel mondo ortodosso ha una posizione meno rilevante che in quello cattolico. Delitto e castigo e i fratelli Karamazov sono le opere che mi attraggono maggiormente. Se dovessi andare in un'isola deserta con un solo libro, oltre la Bibbia porterei quest'ultimo, perché ha pagine capaci di accompagnare ogni momento dell'esistenza. La bellezza, che è purità, infanzia dello spirito, semplicità, salverà il mondo. Così pensava Dostoevskij. E le sue eroine, come tante Maddalene a cui molto è stato perdonato perché molto amano e hanno amato, sono figure luminose che risollevano dal fango e dallo sterco esistenze condannate all'abbrutimento. Alessandro Manzoni. Ho continuato a leggere I Promessi Sposi fin da quando l'ho incontrato, all'inizio del ginnasio. Effettivamente è un libro per l'età matura dell'uomo. Non può essere adeguatamente gustato prima, perché tutta la profondità sta nel lavoro che ha portato all'edizione definitiva, in ciò che è stato cancellato.

molto e in ciò che rimane, nella scelta delle parole, degli aggettivi, in un testo limato all'infinito. Da Manzoni ho imparato quanto sia duro il lavoro dello scrivere e quanto sia avvincente e terapeutico per l'autore e per il lettore. Manzoni è l'espressione di quell'animo lombardo che trovo in me, segnato dalla pacatezza, dal fastidio per tutto ciò che è eccessivo, dalla ricerca del giusto mezzo, del pudore, dietro cui vive in realtà una passione mai interamente domata.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

In occasione dell'anno sacerdotale vi proponiamo l'ascolto della vita e delle opere del santo curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

Contro, abbiamo lasciato il nostro Giovanni Maria Vianney con il dolore nel cuore per la morte della mamma. Ora lo contempliamo sul monte. Ed è questo un capitolo molto importante e che è stato molto determinante anche questo per me, per la mia vita, per la mia scelta. E penso che molto probabilmente questo può aver anche determinato il fatto che il Signore prende sempre in parola quando si fanno certi propositi o si nutrono certi desideri nel cuore o si riesce a fare certe scoperte preziose. Perché il monte di cui si parla in questo quinto capitolo della vita del santo curato d'Ars non è che il Calvario, non può essere che il Calvario. E il Calvario è il primo ed è l'unico altare. Perciò per ogni sacerdote che si prepara anche nella sua vita seminaristica a diventare tale, e non può se non guardare al proprio altare come al suo Calvario. E su questo monte e sopra ogni altare o a fianco ci deve essere sempre il crocifisso. Perciò chi è sacerdote e si accosta all'altare deve conoscere, possedere la sapienza della croce fino a ricevere il dono del Signore di essere anche lui crocifisso. San Paolo lo dice chiaramente: non datemi fastidio, io porto le stigmate del Signore nel mio corpo, io non conosco altro che Gesù e Gesù crocifisso. E per giungere a questa altezza il cammino non è tanto facile, è un cammino duro, anche se è un cammino che ci può ricolmare di gioia, come dicevamo prima, poiché la gioia del Signore non è la gioia festaiola, ma è la gioia del cuore, la gioia dello Spirito Santo, la gioia di chi si sente al suo posto, di chi sa di essere nella volontà di Dio. Quindi sempre noi diciamo che non c'è stato nessun uomo sulla terra più colmo e traboccante di gioia di Gesù sulla croce. Lì possedeva la pienezza della gioia, perché lì ha potuto dire con verità: tutto è compiuto, non ho lasciato fuori niente, ho realizzato il progetto di Dio a perfezione. E soltanto Gesù poteva dire questo, quindi nessuno come lui può possedere una gioia così piena, così completa. E da qui noi comprendiamo che tutte le volte che non siamo nella gioia, ma siamo nella tristezza, nello scoraggiamento, nella malinconia, nel rifiuto, nella ribellione, è un segno evidente che non siamo al nostro posto, che non siamo nella volontà di Dio, che non siamo sulla croce. Allora vedete la contraddizione? Il posto dove si è veramente nella gioia è la croce di Gesù. Il posto dove non si può essere nella gioia è la croce che ci costruiamo noi. E noi siamo tanto stolti che preferiamo stare crocifissi sulla nostra croce che non andare su quella del Signore. Il Signore è buono, ci richiama, dice: ma perché devi andare sulla tua croce, quella che ti fabbrichi tu con i tuoi pensieri, con le tue preoccupazioni, con i tuoi tormenti, con le tue paure, con le tue ribellioni, con le tue gelosie, con le tue rabbie? Perché ti devi costruire tu il tuo tormento, dal quale non ci salti fuori? Mettiti sulla croce del Signore, non credere che sia più dolorosa. Ed è una sapienza grande questa, la sapienza della croce, di saper accettare la croce di Gesù,
quella che il Padre ci prepara tutti i giorni. E quindi il nostro sforzo, se volete, è quello di inchiodare la nostra croce con quella di Gesù, perché soltanto con la sua, nella sua croce, noi possiamo essere nella gioia vera. A riguardo del Santo Curato d'Ars si ricorda che il Monte Calvario non è che sia tanto alto geograficamente, però sotto il punto di vista ideale non c'è altezza più grande della croce di Gesù, quindi non ci deve essere nessun altro desiderio più grande di quello di raggiungere questa altezza morale, spirituale della croce di Gesù. E Giovanni Maria Vianney l'aveva capita questa lezione, quindi per tutta la sua vita lui sempre, per tutti i suoi anni, ha guardato a questa croce, ad andare più alto possibile verso la croce di Gesù, a farla sua in pienezza, in totalità, ed ha cominciato a salire su questo Calvario fin dalla tenera età. L'abbiamo visto, tutta la sua vita, tutto il suo travaglio, sembra quasi proprio che il Signore, con infinita sapienza, voglia costruire i suoi santi facendoli camminare per le vie più scabrose, più difficili, nelle quali tutto è contrario, tutto diventa difficile, tutto diventa complicato. Ed è una sapienza saper vedere in questo la presenza di Dio, e quindi stare sereni, non scoraggiarci, non mormorare contro il Signore, sottometterci, andare avanti come Gesù, che ci ha dato l'esempio dell'agnellino mite che cammina senza resistere. E Giovanni Maria cammina, se volete, anche tutto indolenzito, poiché si può dire che lui nella carne sua porta i segni di questa aspra strada che sta percorrendo, ma non si è mai scoraggiato. Ecco un'altra lezione molto grande. Vi ripeto che questo libro per me è stato un tesoro preziosissimo. Non era un libro tanto sapiente, non aveva tante descrizioni, ma era proprio una descrizione essenziale. Per questo forse che mi ha coinvolto, perché non mi è costata neanche tanta fatica a leggerlo, ma con delle espressioni, con delle immagini molto efficaci, ha inciso profondamente nella mia vita, e io spero che possa incidere anche nella vostra vita. Quindi Giovanni Maria Vianney ha capito che per diventare sacerdoti non era proprio necessario diventare tanto sapienti sui libri, sapere tante cose a scuola, laurearsi, essere dottori, ma era importante essere sapienti nella croce ed essere soprattutto perseveranti nel cammino, senza scoraggiarci, senza mai dubitare del Signore, fidandoci totalmente di Lui, e Lui va avanti, avanti con tenacia. Anche Lui in qualche maniera si lascia sempre tutti i giorni inchiodare, con le braccia spalancate, e il Signore è là che lo aspetta, perché il vero collaudo per un sacerdote, ma diciamo anche per ogni cristiano, è quando noi possiamo dire al Signore: oh, finalmente che sono arrivato ai tuoi piedi della croce. Quella è la vittoria più grande, quello è il momento della nostra laurea più gloriosa, del nostro diploma più prezioso, indispensabile: arrivare ai piedi della croce del Signore Gesù, per essere inchiodati sulla croce con Lui, senza spettacolarità, con grande umiltà, nascondimento e silenzio, dicendo il nostro sì, fiducioso, sicuro, deciso.
Il parroco Baley, nel rivedere il suo vecchio amico che ritorna, stenta a trattenere le lacrime. Il Signore ci mette sul nostro cammino anche dei sacerdoti o delle persone che devono attendere alla nostra formazione, alla nostra crescita. E queste persone devono essere molto pazienti, non devono affrettare i tempi, non devono mai scoraggiarsi davanti a nessun insuccesso, quindi né alle proprie difficoltà né alle difficoltà dei fratelli. Questo parroco Baley, che aveva visto i primi passi del suo seminarista, non si era scoraggiato quando non ha più potuto aiutarlo, però quando l'ha rivisto, evidente, non poteva se non sciogliersi in lacrime, e quindi immediatamente gli offre alloggio nella canonica, in modo che così potrà più facilmente seguire gli studi del suo vecchio studente. E Giovanni Vianney, da buon figliolo, oltre che a studiare, è ben pronto e contento di rendere anche qualche piccolo servizio in chiesa e in casa, e così fanno vita comune, vivono insieme il vecchio parroco Baley e il vecchio studente seminarista Vianney, nella vita comunitaria, penetrando a poco lentamente l'uno nell'anima dell'altro. È una fortuna poterci incontrare così su un piano di semplicità, di limpidezza, di povertà, di fiducia e diciamo pure di santità. Il parroco Baley era un prete dalla pietà molto semplice, ed è proprio questo che deve incantarci, che deve attrarci, soprattutto oggi quando tutti un po' siamo tentati, ingannati di tendere alle cose complicate, clamorose, difficili. Dobbiamo ritornare a questa pietà semplice, a questa pietà da bambini, a questa pietà tenera, anche se nella sua vita era un uomo assai austero e penitente, che celebrando la messa piangeva, poiché si commuoveva dal coinvolgimento che lo prendeva nel celebrare il mistero della passione, morte e resurrezione del Signore. E quindi questo vecchio sacerdote non fu maestro di Giovanni e Maria soltanto per le cose che poté insegnargli di filosofia o di latino, ma fu soprattutto suo maestro di spirito, suo testimone. E questo maestro fu una grande grazia per il santo curato d'Ars, e non potrà mai abbastanza ringraziare il Signore durante la sua vita per aver incontrato questo santo parroco Baley. In realtà la nostra vita può prendere una piega decisiva dal momento in cui noi incontriamo il Signore vivo, reale, presente in qualche maestro spirituale che ci può aiutare a riscoprire il Signore e a riprendere il nostro cammino spirituale. Ma ormai è tempo che questo eterno aspirante, che è Giovanni Maria Vianney, finisca con entrare nella trafila regolamentare, cioè finalmente può entrare in un piccolo seminario di Verrières e potrà frequentare così il primo anno di filosofia. Io credo che in questo tempo lo Spirito Santo chiamerà molti sacerdoti, dai piccoli, dai poveri, dagli umili, da quelli che sono chiamati ignoranti, perché la troppa sapienza oggi nella Chiesa ha fatto perdere la testa a molti preti, ed è arrivato il tempo in cui lo Spirito Santo rinnoverà questa categoria di preti sullo stile del curato d'Ars. Perciò chi sente nel cuore desiderio di attendere
alla preparazione sacerdotale si dia coraggio, perché questo è il tempo buono. Il livello degli studi era per tutti gli alunni in quel seminario, dato il trambusto dei tempi, tutt'altro che elevato. E anche questo rientra nei segni dei tempi. Giovanni Maria Vianney però non tardò ad accorgersi di essere ancora più in basso di tutti gli altri, quindi basso generale, ma lui ancora più basso. Ed era, oltre a tutto il resto, di gran lunga il più vecchio di tutti. Ecco, qui il Signore lancia le sue sfide alla sapienza umana. Tutto questo però costituì per Giovanni Vianney qualche motivo di preoccupazione, di tristezza, di dolore, perché il Signore non è che ci faccia vedere tutto bello, non è che abbia fatto vedere a Giovanni Maria Vianney quello che sarebbe stata la conclusione della sua vita, o meglio, il farlo vedere dopo la sua morte, perché fino alla morte non ha visto niente, poverino, anzi, voleva scappare via fino all'ultimo momento. E allora l'amarezza si mescolò dal primo momento subito all'impatto, così come il seminario, alla gioia dell'aver potuto finalmente riprendere il suo cammino, della conquista di questa meta che lui aveva tanto desiderato di raggiungere. Il suo professore, reverendo Chazelle, era più giovane di lui, quindi pensate anche un po' all'umiliazione di questo vecchio studente che non ce la faceva e aveva un ragazzino che gli faceva da professore, che sapeva tante cose, e lui si sentiva per forza umiliato, no? Però Giovanni Maria non si fermò mai a fare queste considerazioni. Lui aveva il suo sguardo puntato lassù, al crocifisso, al Calvario, alla meta, al sacerdozio, all'altare sul quale doveva celebrare la messa. Perciò nessuna difficoltà lo potrà mai piegare, tanto meno scoraggiare. A scuola addirittura si parlava latino. Ecco, io ho sperimentato in quel tempo un po' la fatica della scuola e il Signore ha voluto che io considerassi la mia scuola tanto tempo perso, cioè io riuscivo a imparare molto di più studiando per conto mio che non andando a scuola. Ho avuto un'esperienza anch'io molto triste nella scuola ed era una fatica, poi parlavano in latino e quindi diventava una faticaccia ancora più grande. Era una scuola che era quasi, per dire, fine a se stessa, si faceva scuola per la scuola. Non si faceva scuola perché l'alunno imparasse o crescesse. C'era un distacco terribile tra la scuola e lo scolaro. Tanto vero che noi non potevamo neanche parlare con i professori. Era proibito, era peccato. Non si poteva avere confidenza con i professori in seminario. Ognuno andava per conto proprio e il professore era un qualcuno che calava giù dall'alto, faceva la sua lezione e poi se ne andava. Ecco, sembra un po' strano tutto questo, comunque io ho vissuto drammaticamente la mia scuola, per questo in quel tempo la vita del Santo Curato d'Ars mi era di grandissima consolazione, mi sentivo un pochino vicino a lui, come studente però. E Giovanni Maria, il latino, durava molta fatica a tradurlo nel suo libro, tantomeno quindi poteva capirlo se il professore parlava in latino. E dovettero staccare a un certo momento un gruppetto di studenti cui l'insegnamento venne impartito in francese. Beh, meno male, un po' di sollievo. Comunque Giovanni Maria fu sempre uno studente, un alunno scadentissimo sotto il punto di vista umano. Proprio non ce la faceva. Possiamo dire che era l'autentico testone, nel quale non entrava niente di buono, di quello che era scolastico, perché per il resto di tante altre cose buone lui era molto capace di accogliere e di custodire. Tuttavia egli poteva scrivere verso la fine dell'anno scolastico: per i miei studi le cose
vanno un pochino meglio di quanto avrei pensato. E guardate che da questa espressione io mi ricordo che ho cominciato a ricavare l'atteggiamento di ottimismo che il Signore mi ha sempre regalato. L'importante è quindi saper cogliere tutti gli aspetti positivi della vita. Povero figliolo, dice l'autore, l'umiltà lo sosteneva e la scienza entrava in lui quanto bastava, proprio perché ce la metteva il Signore. E se il Signore, il suo sacerdote, l'aveva progettato così, ecco un'altra affermazione che deve riempirci di tanta luce. Quando noi ci troviamo in situazioni difficili, complicate, quando ci vediamo incompresi, giudicati, scartati, messi da parte, provate a pensare quale consolazione può arrivare al nostro cuore se ci viene in mente questo pensiero e se il Signore volesse proprio progettare la mia vita così. La mia vita di prete, la mia vita di papà, la mia vita di mamma, la mia vita di figliuolo. Se proprio avesse progettato così, non dovrei essere contento? Dubito forse che il Signore abbia delle cattive intenzioni nel fare tutto questo? Ecco la necessità della fiducia e dell'accettare la situazione così com'è della nostra vita, con grande ottimismo. Non dimentichiamo che siamo, con Giovanni Maria Vianney, nel secolo della scienza. Anche oggi siamo nel secolo del razionalismo, dell'intellettualismo, dei tanti maestri. E già Papa Paolo VI ci ammonisce che oggi il mondo ha bisogno più di testimoni di santi che di maestri. Oppure ha bisogno anche di maestri, purché siano testimoni e santi. E lì Giovanni Maria è stato collocato in questo secolo della scienza perché il Signore vuole dimostrare al mondo che ce n'è un'altra di scienza di cui lui, il Signore, solo è il maestro, infinitamente superiore questa scienza a tutte le scienze del mondo. Non ha scritto alla luce dello Spirito l'Apostolo Paolo, quello che abbiamo letto nella lettura prima ai Corinti poco fa, che Dio ha scelto le cose ritenute stolte dal mondo per confondere i sapienti e le cose deboli del mondo Dio le elesse per confondere i forti? Povero Giovanni Maria Vianney, doveva comunque portare la croce, perché una sorte del genere non era tanto comoda e i suoi compagni lo deridevano e i maestri non lo incoraggiavano. E allora riconoscerà che a Verrières, in quel seminario, ebbe un po' da soffrire, non caricò le tinte, e il poco dice puntini molto. Questa è la nota dell'autore. Se però nella filosofia stentava, nella preghiera riusciva a meraviglia. Ecco un altro insegnamento. C'è qualche cosa sempre di essenziale che ci salva. E se uno punta al successo è distrutto, è rovinato in partenza. Se uno però sa che la sua vita è nelle mani di Dio, allora trova sempre la via di uscita e la soluzione. Perciò in filosofia non ce la faceva, ma nella preghiera riusciva a meraviglia. Pregava moltissimo e piangeva spesso dinanzi all'altare. Chiamava in aiuto le sue mamme, la Madonna e quell'altra che lo aveva lasciato così troppo presto. E se ne partiva tutto consolato. Ecco, di qui sempre la devozione del Santo Curato d'Ars per la Madonna e anche la sua tenerissima devozione per la mamma terrena che aveva nel cielo. I nostri santi ci accompagnano. Tra gli alunni, i migliori presero col tempo ad ammirare e ad imitare la sua pietà straordinaria davvero. Perciò se non si può diventare i primi della classe per gli studi, si può diventare i primi della classe per la bontà,
per la pietà, per la preghiera, per la purezza, per la limpidezza del cuore. E qui possiamo starci dentro tutti. C'era tra gli altri, su per giù, nelle sue identiche condizioni di età, di studi e di aspirazioni, un altro suo amico, Marcellino Champagnat, pissimo figliuolo, che sarà poi il fondatore dei Piccoli Fratelli di Maria. Furono forse i soli a comprendersi. Vedete quindi che il Signore come stava sfornando diversi santi, scegliendoli proprio dai piccoli, dai poveri, dagli ignoranti secondo la sapienza umana. Ripeto, guardate che questo è il tempo nuovo in cui bisogna ricominciare su questa strada. L'anno si concluse per Giovanni Maria senza infamia e senza lode. Tornò in vacanze ad Equilì e fortunatamente anche per la filosofia il sacerdote Balei fu il suo più efficace maestro, quindi a casa durante le vacanze poté avere un buon maestro che lo aiutò a recuperare le lacune che aveva accumulato in seminario. Poi insieme, e con che cuore, guardavano tutti e due insieme al monte, al Calvario, al crocifisso, all'altare. Ho alzato i miei occhi ai monti da cui mi verrà tutto l'aiuto. Il futuro curato d'Ars dimenticava le asprezze e si rallegrava della gioia di salire giorno per giorno questo Calvario, questo altare, questa croce che lo attendeva e che era diventato l'ideale della sua vita, dei suoi sforzi, delle sue preghiere, delle sue difficoltà. Ecco, vogliamo custodire nel cuore anche questa nuova grazia di insegnamento, questa nuova immagine del curato d'Ars che cammina nella via della santità, che è contento della essenzialità della vita, cioè di quello che vuole il Signore, non di quello che vogliamo noi. Sempre contenti, sempre gioiosi, sempre ottimisti, sempre pieni di pace, sempre gioiosi, sempre in rendimento di grazie, sempre nella lode, magari anche con il cuore che piange, però quando nel cuore c'è il Signore, quelle lacrime possono diventare estremamente preziose e feconde di santità.

In occasione dell'anno sacerdotale abbiamo ascoltato la vita e le opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è martedì 18 agosto 2026, sono le 9:02. Alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9:30 intervista, alle 10 il GR Flash, alle 10:15 ascolteremo una nuova puntata su Arte e Territorio a cura del professore Roberto Castenetto. Poi alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il notiziario, alle 12 l'Angelus e i commenti di spiritualità. Alle 12:30 cartoline Los Angeles. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana. Alle 13:12 vite di beati e santi. Alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto. Alle 14:35 le meditazioni. Alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani. Alle 15:30 il Santo Rosario. Alle 16:15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno. Alle 16:35 in cammino. Alle 17 insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan. Alle 18 Borghi d'Italia. Alle 18:20 il Santo del giorno a cura della redazione. Alle 18:30 il Santo Rosario. Alle 19 la Santa Messa. Alle 19:35 i servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera, a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste e argomenti di attualità, alle 22 vite e avvenimenti di beati e santi, alle 23:30 la compieta e gli argomenti di attualità. A tutti voi buona giornata e buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto che trasmette dagli studi di Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di missione e missionari. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

Medici con l'Africa Cuam è la prima organizzazione italiana che si spende per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. La loro storia racconta l'avventura umana e professionale di oltre 1600 persone inviate in 41 paesi, soprattutto in Africa, per portare cure e servizi anche a chi vive nelle località più povere del mondo. Ma per saperne di più ci colleghiamo subito con il suo direttore.

0: abbondante buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Dundante, molte persone nel nostro mondo di oggi sono depresse, come i discepoli in cammino verso Emmaus, e hanno bisogno dell'intervento di Gesù Cristo attraverso i sacerdoti che annunciano loro la buona novella e spezzano il pane della vita. La missione della Chiesa, Dundante, è quello di invitarci e unirci a Gesù e a dare il nostro contributo.
1: Assolutamente così, ed è un invito a recuperare il senso profondo della vita, che vuol dire anche gioia, vuol dire anche entusiasmo, vuol dire anche vita, appunto, ed è questo il Vangelo. E mi pare che la parabola allora, così, dei discepoli di Emmaus, la parabola, il racconto più che parla, il racconto dei discepoli di Emmaus, proprio è un po' il paradigma della nostra situazione. Gente che ci troviamo di fronte a quello che sta capitando, allo sconvolgimento del mondo, la percezione che ci si stia infragilendo, penso ovviamente alla guerra in Ucraina, dopo la pandemia del Covid, adesso purtroppo quello che sta capitando in Palestina, penso ai colpi di Stato che ci sono anche stati nel continente africano, che conosciamo bene. Allora c'è un po' un senso di smarrimento, di paura, forse anche di poco coraggio, di depressione, è la parola che si usava prima, no? Ecco, e c'è proprio lo stato d'animo dei discepoli di Emmaus dopo quasi il fallimento di quel Gesù che sembrava essere lui il liberatore delle nostre vite e sembrava apparentemente almeno fallito, morto in croce, e i discepoli si sentono orfani. Ecco, un po' la sensazione anche nostra di sentirsi orfani di un futuro, di un coraggio della vita. E allora quel camminare insieme di Gesù, quando dice che si accosta ai discepoli, è quel Gesù che si accosta a noi, che cammina con noi, e nel camminare con noi ci spiega, ci ascolta il cuore nostro, e nell'ascoltarlo anche ci aiuta a capire meglio quello che lui ha voluto essere e vuole essere per ciascuno di noi. E i discepoli gradualmente nel camminare si ritrovano con un cuore più ardente, più fiducioso, che fa loro aprire gli occhi e dà la forza del cammino.

0: Conte e io l'ho presentata come direttore di Medici con l'Africa QAM. Ma com'è nato il QAM e quali sono gli obiettivi che si prefigge, Don Dante?
1: Il QAM è nato intanto nel 1950, quindi diciamo che abbiamo una lunga storia. Credo che come organizzazione di medici missionari, quindi in gran parte le persone laiche, sposate, eccetera, poi c'è anche persone come me che sono un prete, che sono un sacerdote, che faccio anch'io medico, insomma, no? Ecco, ma, e quindi è la prima proprio organizzazione di medici missionari nata nel 1950, nata dal cuore ardente di un medico che ne ha parlato con il vescovo, quello di Padova, lo signor Girolamo Bortino, e insieme hanno deciso di fondare il QAM nel 1950. C'è un collegio dove l'obiettivo era quello di formare giovani medici africani. All'inizio lo facevamo in Italia, nella nostra sede, abbiamo la sede qui a Padova, ma adesso, negli ultimi 30 anni di fatto, facciamo tutta questa formazione del personale locale, la facciamo in Africa, negli 8 paesi dove stiamo lavorando, nei 23 ospedali che stiamo sostenendo, nelle 4 scuole di formazione per infermieri e ostetriche proprio locali, africani, e una facoltà di medicina in Mozambico, a Beira, università cattolica del Mozambico. Ecco, il QAM nel 1950 si è via via sviluppato e adesso devo dire, insomma, ringraziando Dio, quell'ardore, ecco, mi piace proprio, qui collego anche se posso, che il Papa aggiunge, cuori ardenti, occhi che vedono, occhi che si accorgono e soprattutto piedi in cammino. Cioè quell'ardore ha spinto Canova Francesco, questo giovane medico vicentino di nascita e padovano di adozione, a partire. È stato via 12 anni in un paese povero, poi rientra in Italia e da quell'ardore del cuore, da quei piedi in cammino che scorgono con gli occhi i bisogni, le esigenze, ci sono, fonda il QAM. E oggi quei piedi in cammino, nati da un cuore ardente, ci fanno accorgere anche delle situazioni dei paesi africani. Oggi stiamo vivendo una situazione in cui quel cuore ardente, quel piede in cammino, ce n'è un particolare bisogno.

Dondante, da quanti anni opera in Africa? E poi le volevo chiedere cosa questa bellissima terra le ha insegnato. Lei in una sua recente intervista ha detto che l'Africa ci insegna che dobbiamo andare oltre il lamento. Il lamento è la nota che sente continuamente attorno a lei. L'Africa ci insegna che dobbiamo passare, lei ha detto in questa intervista, dobbiamo passare dal lamento al rammendo. Dobbiamo prendere ago e filo per cucire. Lei ha detto in questa intervista, dobbiamo passare dal lamento al rammendo. Dobbiamo prendere ago e

0: ho scoperto che vuol dire, per me ha voluto dire diventare prete e scoprire l'intensità, la profondità, la libertà, la gioia più profonda, piena dire, ecco, della mia vita. E sentire che posso spendere questa vita a servizio dei poveri, beh, insomma, la rende, io ringrazio Dio, credo che sia un privilegio, ecco, quello che mi ha dato. E in questo incontro con l'Africa, un continente pieno di problemi, pieno di difficoltà, pieno anche di fatiche, anche di dolore, però se penso agli incontri quotidiani che faccio negli ospedali, nei centri sanitari, quando incontri queste mamme, no? Che vivono situazioni, mamma e papà, famiglie, che vivono situazioni indicibili, sembra quasi impossibili, no? Partono alle 4 del mattino da lontano, e queste mamme col bambino dietro, l'acqua sulla testa, arrivano al tuo ambulatorio. E ti portano questo bambino, dopo 3-4 ore di cammino aspettano altre 2 di attesa, e poi te lo consegna e tu prendi quel bambino in mano, no? E loro te lo consegnano e magari allora vedi che la malaria, gli dai un farmaco, gli dai fiducia e quella mamma non sa parlare una parola di me, però ti guarda negli occhi e dici: questa mamma avrebbe 100.000 volte più di me il diritto di lamentarsi rispetto alla sfortuna che ha avuto, rispetto a un destino che l'ha fatta nascere in un continente invece vedi che quella mamma, pezzettino per pezzettino, con ago e filo, prende quel bambino, prende quella sua famiglia, se ne fa carico e riesce a coltivare un sorriso dentro quegli occhi che ti guardano e quasi a dirti grazie. Allora dico, se questa mamma non si lamenta, anzi è lei che ti insegna a prendere ago e filo in mano, tanto più noi dovremmo mollarla. Con questo lo dico con rispetto di tutti, con le fatiche di tutti, se non sarebbe per me è stato così, ecco. Io non anche impara mai a lamentarti meno e con coraggio, con fiducia, con il sorriso, ago e filo, costruire quel bene che il Signore ti chiede di fare ogni giorno lì dove ti ha chiamato a operare. Per quanto mi riguarda, parlo in Africa, perché tutto questo l'Africa è ancora una grande, grandissima maestra di vita, che aiuta a riscoprire anche le energie positive che hai dentro, perché altrimenti ci fossilizziamo solo e soltanto su tutto ciò che non va e non riusciamo più anche a scoprire il tanto bene magari che c'è. Per me anche la mia vita di prete mi sto accorgendo che sta cambiando passo passo, mi sembra di essere più contento adesso di quando sono diventato prete, e lo ero molto quando sono diventato prete. Ecco, questo è un dono, io credo, una ricchezza grande che l'Africa. Per questo il titolo di quel libro è quello che possiamo imparare, no? Perché è quello che mi sto ritrovando a scoprire, ecco, che sto imparando molto.
1: Don Dante, io la ringrazio ancora una volta, come dicevo poco fa, teniamoci in contatto. I nostri ascoltatori ancora una volta li invitiamo ad andare a visitare il sito di QAM e aiutarvi soprattutto, sia con la preghiera, grazie, che materialmente. Don Dante, grazie, un abbraccio a lei, un abbraccio anche a tutti i collaboratori, i membri del QAM. Grazie ancora, buona giornata.
0: Grazie di cuore, buona giornata a tutti.

0: programma di Monica Mondo. Il meglio di...
1: Simone Argentieri, medico, psicoanalista, un'autorità nel campo della psicanalisi quando poi le donne erano poche che frequentavano questa disciplina.
2: No, le donne nella psicoanalisi erano molte, in medicina erano poche.
1: Ok, e lei, lei è anche una saggista molto prolifica e un volto anche della televisione, pluripremiata, insomma, chiamata con molte conferenze, convegni, per tutte le sue competenze. L'ultima sua fatica si chiama La parola che cura, tra l'altro è un libro che ha un editore particolare perché La nave di Teseo è in collaborazione con la Fondazione Meyer. Noi sappiamo che il Meyer è un ospedale importante di Firenze,
2: un ospedale pediatrico, no? Che ha promosso questa collana che si chiama La Cura, e i proventi, se ci saranno, vanno a finanziare i progetti della fondazione
1: di cura per i bambini. Sì. La parola che cura, ma sottotitolo: uso e mal uso della psicanalisi di oggi. Qual è il mal uso?
2: Per dirlo in modo molto sintetico, è l'uso eccessivo e al stesso tempo svalutato e diluito. Secondo me si fanno troppe psicoterapie, si ricorre troppo spesso a un tecnico dell'anima, per così dire, rispetto alle difficoltà della vita, ma poi questo tipo di cura è estremamente diluito, un brodino poco nutriente che mira soltanto o a un supporto, una consolazione generica, o semplicemente a tenere a bada il sintomo.
1: Allora, lei mi sta dicendo alcune cose, per esempio che la psicanalisi non è più di moda, mentre lo è stata tantissimo per alcuni decenni, ma vorrei prima che facesse una distinzione tra psicanalisi e psicoterapia, perché sono sia per metodo, sia che per risultati, sia per tempi, due discipline diversissime.
2: Io sono molto contenta che lei senta che è un problema questa non differenza, perché ormai tutto è diventato psicoanalisi. Nella dizione corrente, che anche persone molto raffinate, sofisticate e colte, tutto, qualunque tipo di intervento, di parola, si chiama psicoanalisi. Io lo ricordo sempre perché è un paradosso. In questo momento in Italia ci sono oltre 300 scuole di psicoterapia, provenienti per la maggior parte dei casi dalla psicologia, e gli psicoanalisti, quelli che fanno capo a un certo codice teorico o metodo, sono veramente una minoranza. Ma ormai tutto viene chiamato psicoanalisi e credo che questa confusione non convenga molto a
1: nessuno. Lei parteggia per la psicoanalisi, immagino, ma mi spiega in cosa è diversa e perché?
2: Ma io diciamo che non penso che tutti debbano fare psicoanalisi, okay. Sarebbe un assurdo. Lei dice è stata di moda, ora non lo è più. Va bene, non è un punto. Per me è importante che la psicoanalisi venga utilizzata per formare i futuri psicoterapeuti. Okay. Fare una psicoterapia è più difficile che fare un'analisi, perché fare un'analisi tu hai 3-4 sedute a settimana, tempi lunghissimi, mentre in una psicoterapia devi concentrare tutto in un'ora, se va bene, la settimana.
1: Magari online,
2: che è uno strumento che ci ha veramente salvato la vita in molte circostanze, lo so, non è per ortodossia, ma proprio perché vedersi di persona è diverso.
1: Sembra che oggi anche il disagio psicologico e psichico sia in aumento, anche qui bisognerebbe distinguere tra disagi psicologici e vere e proprie malattie psichiche, però pare che i modelli di malattia si riproducano con una rapidità inusuale, ne nascono sempre di nuovi.
2: Ecco, lei ha detto una parola che per me è cruciale: questa ossessione di cercare le nuove patologie, i nuovi rimedi, ma non sono nuovi, sono soltanto nuove forme di modalità di funzionamento della mente che non cambiano certo in 2 o 3 generazioni. Non c'è granché di nuovo, solo che al tempo di Freud il malessere si esprimeva attraverso l'isteria, adesso invece si esprime attraverso nuove formule che sono più adeguate per essere ascoltate dalla cultura che poi se ne deve occupare. Ma lei, che forse senza volerlo mi ha molto, molto bene anticipata, ha parlato di disagi, di infelicità e di patologie. A mio avviso è un grave errore curare quelle che sono le difficoltà della vita.
1: Le anche lei, immagino.
2: Come? Tantissime, non le racconto perché non perché la mia vita di per sé banalissima sia importante, ma perché la persona che viene da me ha diritto di potermi immaginare come vuole. Ma le rispetto alla difficoltà della vita, siamo pari. I miei strumenti, che sono meravigliosi per capire le difficoltà e i nodi irrisolti dell'inconscio, rispetto a una crisi di coppia, a come educare i figli, a come affrontare la paura della morte, sono equivalenti a quelle che qualunque altra persona si può trovare a dover affrontare, quindi non è possibile curarle.
1: Dolori, sconfitte della vita, lutti sono di tutti, e forse è necessario, da parte dei terapeuti, dei medici, un richiamo anche alla responsabilità dei pazienti, no?
2: Responsabilità che comincia proprio con l'avere l'onestà di spiegare quello che noi siamo in grado di fare e quello che non sappiamo fare. Per esempio, io detesto essere idealizzata, essere considerata salvifica, unica, meravigliosa. Le persone cercano qualcosa di meraviglioso, ma in realtà vorrebbero loro essere speciali ed uniche, anziché confrontarsi terra a terra con le grandi difficoltà dell'esistenza, che sono poi quelle di tutti.
1: Che aumentano in un tempo, crediamo aumentino in un tempo in cui è sempre più difficile essere ascoltati e trovare ascolto. Però è anche vero che spesso, lei lo scrive, insomma, sempre di più oggi i pazienti vanno dai medici, ma soprattutto anche dai terapeuti, facendosi la diagnosi da soli, no?
2: Lei ha detto un'altra cosa molto saggia, parlando del fatto della difficoltà di trovare ascolto. Però coloro che piangono perché non sono ascoltati, a loro volta sono persone che non ascoltano mai, vorrebbero anzi fare una lagna a vita. A me l'idea di passare una seduta ad ascoltare un lamento sembra veramente tristissima, perché così si perde tempo.
1: Ma lo dice? Basta lamentarsi o no?
2: Come lo fa? Dico anche alle persone che mi danno la fiducia di rivolgersi a me, che è quello che io non so e non voglio fare. Quello che posso capire, faccio un esempio così un po' scherzoso, io non ho nessuna pietà per gli amori infelici, lo dico sempre. Piuttosto dico alla persona che soffre lacrime d'amore, possiamo provare a capire perché lei sceglie sempre qualcuno che non può corrispondere ai suoi desideri?
1: Certo, quante persone ha curato? Questo credo che non tutta una vita di lavoro.
2: Forse no, benché io sia ormai molto in là con gli anni, forse numericamente poche. Per questo io sto cercando tanto, e ringrazio lei in questo momento che mi offre questa possibilità di una conversazione più ampia, di non intervenire sempre a cocci rotti, che è proprio la specialità della psicoanalisi. Quando tutti i disastri sono già consumati, si può cercare di dare un intervento che possa anticipare quelli che poi sono i disastri. Basterebbe per esempio il rispetto per il momento della nascita, la prima settimana di vita. In molti casi la vera prevenzione sarebbe non fare alcune cose che interferiscono negativamente.
1: Ecco, per esempio, un'eccessiva medicalizzazione o riduzione della persona a problema, soprattutto tra i bambini, io la vedo dilagare in una maniera preoccupante. È possibile che in ogni classe ormai delle scuole elementari ci siano almeno 5 o 6 bambini con disturbi dell'apprendimento? Non è che stiamo facendo la pesca a strascico per dare lavoro a qualcuno?
2: Purtroppo siamo ancora una volta d'accordo, ma credo che lì ci sia una collusione a tre punte, perché questa semplificazione, salvo poi strapparsi i capelli e gridare alla tragedia epocale, si basa su tre pilastri: i terapeuti, i pazienti e l'intera cultura che sta cercando questo.
1: I genitori
2: possono far parte dell'uno o dell'altra di queste categorie, ma qual è il significato di questo funzionamento? Non è un disguido, una distrazione, è che si vorrebbe avere una indicazione rapida. Per esempio, quando qualcuno mi dice è urgente, io già sospiro, perché so che quando qualcuno si presenta con il criterio dell'urgenza e della fretta ci vorrà più tempo, si perde, lo dico anche in un modo sempre scherzoso, la fretta fa perdere tempo. Certo. E quindi si vorrebbe poter appiccicare un'etichetta, cioè si bada al sintomo e non alle cause, e si mira ad eliminare semplicemente il sintomo. Tu puoi magari eliminare il sintomo, ma dopo un po' ciò che lo ha generato si mostra per altre vie.
1: Senza contare che bollare con etichette di patologie varie, per esempio dei minori, può provocare conseguenze devastanti sulla persona.
2: Ma lo
1: no?
2: Può assolutamente, è sicuro.
1: Deresponsabilizzarli o ghettizzarli, ad esempio.
2: Per esempio, io non ho il senso dell'orientamento, lo dico di nuovo.
1: Anch'io.
2: Lo dico di no, sarei stata sicuramente bollata da bambina, mi avrebbero messo in una categoria. Ma ci sono altre funzioni della mente, della psicofisiche, che si attivano a compensare certi deficit iniziali. Noi dovremmo accompagnare le persone che riescono ad esprimere quello che sono, perché se miriamo semplicemente al singolo deficit, innanzitutto non credo purtroppo che si abbiano dei gran risultati, ma poi si crea una sorta di presupposto che è basato su un'apparente evidenza, in realtà non è vero.
1: Sì, penso a un altro ambito che mi sta molto a cuore e che purtroppo viene considerato un ambito di competenza della religione, quando invece credo che riguardi l'umanità, che è quello dei cosiddetti delle cosiddette terapie ormonali per le transizioni di genere. Non discuto della necessità o meno in alcuni o in tutti i casi, parlo della fretta che poi non può non permette di tornare indietro.
2: Credo che lei alluda a quella che è una delle mie ormai di lunga data battaglie contro l'intervento ormonale per l'inibizione della pubertà, rispetto a problemi che riguardano la difficoltà di sentirsi rappresentati da uno specifico genere sessuale. Il problema è importante, va sicuramente seguito, va creato uno spazio, ma immediatamente a un bambino che non è ancora adolescente già predisporlo all'intervento. Io quello che contrasto è innanzitutto, come ha detto lei, l'urgenza, e in secondo luogo di non dare spazio alla possibilità di trasportare il malessere dalla completezza del corpo, dalla concretezza di bisturi e ormoni, a un problema psicologico di riuscire a capire ciò che siamo e ciò che vogliamo. Ma di nuovo, questo tipo di soluzione purtroppo non è solo ai pazienti che piace, piace anche ai medici, piace anche alla società, che si
1: perché
2: sente,
1: se no ci si sente poco, fuori, no?
2: Con poco, ti senti buono a poco prezzo avanzato, mentre poi le pene, i ripensamenti di interventi che diventano irreversibili li pagano i pazienti.
1: Irreversibili, perché sono poi irreversibili. La testa non puoi operarla, la testa.
2: Speriamo di no, ma forse ci arriveremo.
1: No, c'è un altro pensiero che ricorre spesso anche nei suoi scritti. Cioè, questa ricerca ormai costante e considerata necessaria nel passato delle cause, delle premesse di patologie presenti. Il passato segna così irrimediabilmente il nostro destino. Cioè, io dovrei pensare che allora che tutti i bambini nati in una baraccopoli diventano dei delinquenti.
2: Ma assolutamente no. E questo è un concetto idraulico che non ha niente a che fare con la psicoanalisi. È vero che tutti noi, pensi nei sogni noi ci sogniamo bambini tante volte, dentro di noi continuano a esserci tutti i livelli delle nostre vite precedenti, e questo è bello, è una ricchezza, è un dialogo interno, ma questo non significa semplicemente tornare indietro. Adesso per esempio si abusa della diagnosi di trauma, tutto è un trauma e tu devi tornare al trauma, ma tanto quel che è successo non lo puoi modificare. Quello che tu devi attivare nella dimensione interiore è la possibilità di dialogare col te stesso di ieri, il te stesso di oggi, possibilmente quello futuro.
1: Ma se lei non avesse fatto la psicanalista?
2: Ma mi sarebbe piaciuto moltissimo fare il restauro.
1: Ah, sì.
2: Il restauro, ma non delle splendide opere, dei quadri, delle opere d'arte. Credo che quello che mi piace davvero tanto sia maneggiare i corci e riappiccicarli.
1: In fondo lo fa.
2: Sì, ha ragione. Però veramente, se c'è una cosa di cui mi vanto, che sono bravissima con le colle.
1: Ok. E lei tra l'altro ama molto l'arte, ama molto il cinema, e anche qui c'è un'eredità familiare, no?
2: Ma sì, anche se ho tradito le aspettative sia di mio padre che di mia madre, perché mio padre avrebbe voluto fare l'attore. Nel 1934 fece un film con Campo Galliani, molto, che allora fu considerato molto bello, Stadio, ma mio padre era ebreo, arrivarono le campagne razziali e quindi la sua carriera immediatamente fu troncata. Però mi ha passato la passione per il cinema e io sono una spettatrice professionista, credo di non poter rinunciare ad andare al cinema, e ho scritto di cinema forse più di quanto ho scritto di psicoanalisi, e sono una che scrive tanto.
1: Il cinema e l'arte aiutano l'analisi o viceversa?
2: Dipende da come la usi, cioè a dire, io ho una grandissima passione per l'arte in tutte le sue forme, però troppo spesso si usa male. Un'altra delle cose su cui io mi amareggio è pensare che, per esempio, soltanto guardare un'opera d'arte, che la bellezza di per sé sia terapeutica, anche il concetto di arte terapia. L'arte terapia è uno strumento, è un mezzo.
1: C'è persino la cromoterapia, pensi un po'.
2: Cromoterapia, ipoterapia, danzoterapia, tutto. Si abusa, come si fanno troppe psicoterapie, si fanno troppi nuovi termini col suffisso terapia. La bellezza, ma molte volte quello che succede a chi sta male è che non riesce a godere della bellezza. Non è che basta che lo metti di fronte a un bel quadro e quello guarisce. Si tratta di riattivare un dialogo interno. E semmai, questa è un'altra cosa che io ci tengo a dire, non è il nostro compito analizzare l'opera d'arte, che sia un film, che sia un quadro, che sia un libro. Noi dobbiamo avere un ritorno sulla psicoanalisi, altrimenti non ha senso. Cioè dire, gli artisti ci insegnano, sono nostri maestri inconsapevoli, come diceva Freud.
1: Anche la mamma è ebrea?
2: No, mia madre era cattolica.
1: Quindi lei non è ebrea?
2: Io non sono, ovviamente, alla fine non sono nell'altro.
1: Ma sarebbe stata perseguitata ugualmente, quindi da bambina?
2: È stata una vicenda molto drammatica, però sono rimasti tutti vivi, compresi i miei nonni paterni, che erano ebrei, che erano ad Alessandria d'Egitto, che nel 38 avevano la buona idea di tornare in Europa.
1: Siete però scappati, vi siete nascosti?
2: È successo, sì, grazie a mia madre che poteva avere questi strumenti, e devo dire che nel nostro piccolo nucleo familiare siamo rimasti vivi. Se abbiamo imparato da questa terribile esperienza, non glielo saprei dire, perché gli umani faticano ad apprendere dall'esperienza.
1: Lei li vede, li sente germogliare i germi di una nuova violenza antisemita?
2: Non solo germogliano, sono floridissimi. La violenza c'è sempre stata, ma in questo momento il non pensiero, il cortocircuito è diventato normale. Questa è la cosa che mi intristisce moltissimo. Adesso il fatto che si passi immediatamente, non ogni opinione è un'idea, che si passi immediatamente alla violenza della parola senza avere dato a se stessi il tempo di capire cosa stiamo dicendo o cosa sta succedendo, forse addirittura nelle manifestazioni positive dei giovani, e meno male che ci sono, ma io molte volte ho paura che non ci sia stato dietro un momento di riflessione, di pensiero,
1: per capire che la realtà è complessa,
2: che è complessa, che è ostile, e fondamentalmente la realtà non piace a nessuno. Uno dei compiti di uno psicoanalista del genere mio, di quello della mia formazione, è quello di imparare a negoziare con la realtà. Cioè forse neanche a me piace granché la realtà, però so anche, ho imparato a mie spese, perché non dimentichiamo che per fare lo psicoanalista c'è un'unica formazione veramente valida. Facciamo i pazienti, impariamo sulla nostra pelle e sul nostro inconscio, e in questo impariamo che col principio del piacere non si va lontano, solo negoziando tra quello che ci piace e quello che è possibile si può forse ottenere
1: e
2: qualcosa.
1: E poi forse nessun desiderio è davvero per forza sempre un diritto.
2: Questo è assolutamente sicuro, e uno dei problemi più grossi è che molto spesso quello che noi consciamente desideriamo non coincide con quello che realmente desideriamo a livelli profondi, e tantomeno con quello di cui abbiamo bisogno.
1: Però nella semplificazione corrente non puoi dirlo che tutti i desideri non devono diventare diritti, ma, che ci sono anche dei doveri.
2: Ma certo, i desideri non, tanto per cominciare, io dico che bisogna imparare a desiderare, nel senso che bisogna negoziare, e anche capire, visto che lei parlava dell'equivoco di far coincidere desiderio e diritto, di capire quando il nostro desiderio cozza col desiderio e il diritto di qualcun altro.
1: Chi si rivolge a voi per età a una psicanalisi classica, diciamo così, età,
2: ancora,
1: genere?
2: Ancora ci sono persone, e sono persone veramente di tutte le età, uomini, donne, giovani, adolescenti. La difficoltà è capire quando è veramente utile un'analisi del profondo per capire le cause remote di una sofferenza, o quando invece magari basta qualche consultazione che metta a fuoco quali sono i nodi irrisolti e poi incoraggi la persona ad andare avanti e a trovare le sue risorse, a rinforzare l'io, perché tutte queste psicoterapie a valanga, secondo me, rischiano di lasciare sempre io più fragili, dico io con le virgolette,
1: o dipendenti,
2: al tempo stesso arroganti e dipendenti, perché cerchiamo soluzioni facili che le faccia qualcun altro.
1: Senta, qualcosa me lo vuol dire della sua propria famiglia invece, non quella di mamma e papà? Insomma, lei ha una storia a proposito di amore lunga con suo marito, medico anch'egli.
2: In questo sono veramente in una situazione statisticamente abbastanza inconsueta. Mio marito ed io abbiamo già festeggiato 60 anni di matrimonio. Non dico che sia tutto stato perfetto, però la nostra durata qualche cosa dice. E poi,
1: come si fa a durare così?
2: Sa che non lo so.
1: C'è una terapia?
2: No. Va lasciato all'arte, forse all'artigianato di ciascuno. E questo non significa che io non capisca e rispetti chi sceglie altre strade, altre, certo, vie, altri modi rispetto, certo, alla sua personalità, i suoi desideri, i suoi bisogni.
1: Vi siete conosciuti da ragazzi?
2: Sì, eravamo medici insieme, anche se io quando ho scelto di fare medicina l'ho fatto lui è veramente un medico vero, io ho studiato medicina ma volevo già andare verso la psichiatria e la psicoanalisi, e sono morta d'angoscia quando ho dovuto affrontare la sala anatomica di dissezione. Ricordo che mi appoggiai molto in quel momento, ma poi anche quello è passato.
1: Vostro figlio non è medico?
2: No, e anche di questo sono orgogliosa, che abbia scelto tutt'altro, non ha scelto né anima né corpo.
1: Okay.
2: Fa il geologo.
1: Lei, insomma, forse serve a curare
2: sempre
1: un po' la
2: profondo,
1: terra.
2: Sempre nel profondo.
1: Ad andare al profondo e a dare un'occhiata alla terra.
2: Nella famiglia ci sono stati anche, non parlo del resto della famiglia perché non so se gradisce di essere illuminata, però posso dire che nella nostra vita hanno fatto sempre una gran parte gli animali, cani, gatti. Non è possibile, mi sarebbe piaciuto tanto anche avere, non so, una foca, un delfino.
1: O un figlio veterinario, ad esempio, perché no? Senta, mi racconti con un pezzo di sé, anche con una canzone, una musica che le è cara.
2: Oddio, mi piacciono tante, mi piace tantissimo il musical, tutto,
1: sì?
2: Quello, sì, tantissimo il musical, ma se devo scegliere una musica scelgo Mozart. Forse l'aria, il quartetto finale di Così fan tutte, soave sia il vento, tranquilla sia l'onda, che ha quella dolcezza e quell'ambiguità che così bene rispecchia il senso della vita.
1: E in onde tranquille vogliamo navigare. Grazie, grazie mille.
2: Grazie Monica.

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora attacchi incrociati fra Russia e Ucraina. Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Alcuni edifici sono stati danneggiati, si registrano anche diversi feriti. E 5 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco russo avvenuto nella notte contro la città di Izium, nella regione di Kharkiv. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, così il presidente israeliano Netanyahu nell'incontro con l'inviato americano Kushner, che dal canto suo promette la smilitarizzazione dei miliziani palestinesi già nei prossimi 30 giorni. Washington è in pressing sul piano per Gaza. Trump chiede a Israele di interrompere i raid sulla striscia. In Iran, alla scadenza del memorandum, Trump minaccia l'Oman, che sta trattando un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà, dice Trump. Intanto l'Agenzia Marittima Britannica del Commercio fa sapere che una nave non meglio precisata è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato il ferimento di un membro dell'equipaggio. Al momento non si segnalano impatti ambientali. Vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri d'arte che hanno sottratto a Ferragosto le preziose tavole di Antonello da Messina. Rintracciato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere. Si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi d'allarme al museo di Messina e sul perché non siano scattati, e caccia al basista o ai basisti che avrebbero facilitato l'azione dei ladri. Resta in gravi condizioni IL3P, 20 anni, l'attaccante del Cagliari, in coma farmacologico all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Portocervo. Il giocatore ha i polmoni pieni di acqua. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali. Si cerca l'aggressore del 24enne ferito mortalmente ieri pomeriggio nel quartiere romano di Tor Sapienza. Il giovane, nato a Roma nel 2002, è morto poco dopo il ricovero al Policlinico Casilino. Proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause dell'aggressione avvenuta in una zona considerata una delle principali piazze di spaccio della città. Ma nessuna pista viene esclusa. È tutto. Grazie per l'ascolto.

O ti sento e 100 anni meno, come a nascondiglio quando giochi con me. Scompari sempre quando sto per dirti non andare via e ti sento in me. Vorrei gridare la mia gioia pazza.

0: buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone. Quest'oggi torniamo in diretta con il professore Roberto Castenetto, che saluto subito e a cui do subito il nostro microfono. Buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno a tutti. Oggi vorrei parlarvi di un importante ritrovamento su cui ha riferito recentemente anche la stampa. Si tratta del ritrovamento di una pala d'altare di Pomponio Amalteo, il grande pittore vissuto tra il 1505 e il 1588, in cui è raffigurata la Trinità e della quale non si avevano notizie da tempo, non si parlava da tempo. L'opera è stata individuata e riconosciuta dal restauratore Giovanni Magri in un'asta che si è svolta in Germania alcuni mesi fa. Giovanni Magri ha fatto in modo che l'opera ritornasse in Italia e alla parrocchia di San Mauro di Maniago, che in questo modo ne è rientrata in possesso dopo due secoli, come vedremo. La storia del dipinto è abbastanza complessa e la raccontiamo brevemente. Dunque, la pala della Trinità è nominata per la prima volta dallo studioso Fabio I di Maniago nelle sue memorie civili ed ecclesiastiche, che scrisse nel 1746, dove appunto l'autore dice che il dipinto era collocato sopra la porta della vecchia sagrestia, che fu costruita nel 1551 sul lato nord della chiesa. Invece l'attuale sagrestia si trova sul lato opposto, sul lato sud, e fu costruita nel 1758, quindi pochi anni dopo queste note di Fabio di Maniago. E così scrive l'autore nel suo manoscritto, mentre sta descrivendo le opere d'arte presenti nella chiesa. E a un certo punto dice: più ancora però viene stimato il quadro della Santissima Trinità che si vede sopra la porta della sagrestia, quindi la sagrestia vecchia, ma né del tempo né dell'autore di questo non ho mai veduto alcuna nota. Quindi Fabio I di Maniago riconosce il buon livello della pittura, però non conosce né l'autore né il periodo in cui è stata dipinta. Il Fabio II di Maniago, che vive nel secolo successivo, nell'Ottocento, tra il 700 e l'800, autore della storia delle belle arti friulane, sostiene che che la pala gli sarebbe stata donata nel 1819 dal parroco di allora. Quindi abbiamo queste due notizie, una di Fabio I, metà 700, in cui appunto sostiene che la pala si trovava sopra la porta della sagrestia, e questa di Fabio II, che a dire il vero non si riesce a verificare perché non c'è il testo originario, non si trova più, il quale dice che la pala viene donata appunto alla famiglia di Maniago nel 1819. Ecco, questo era quello che si sapeva del quadro, del dipinto, fino agli anni 70, quando nel 79, per la precisione, Vittorio Querini, in uno studio preparatorio per una mostra sul Pordenone che poi si sarebbe tenuta pochi anni dopo, quindi un articolo uscito sulla rivista Il Nuncello attribuisce il dipinto a Pomponio Amalteo. Sulla rivista compare anche la foto del dipinto, vuol dire che il Querini lo ha visto. C'è il dipinto a Pomponio Amalteo. Sulla rivista compare anche la foto del dipinto, vuol dire che

presentare una bellissima paletta tuttora inedita, ritornata alla luce poco tempo fa, di proprietà privata, la Santissima Trinità. Quindi vedete, il Querini non dice di chi è la proprietà. Noi sappiamo che è della famiglia dei Conti di Maniago. Esemplata su quella del Pordenone, continua Querini, conservata a San Daniele, della quale recentemente è stato pubblicato il disegno preparatorio, quindi Querini giustamente sostiene che il modello per la pala di Maniago, chiamiamola così d'ora in poi, o della Malteo, il modello era naturalmente quello della Trinità che il Pordenone Giovanni Antonio de Sacchis aveva dipinto per il Duomo di San Daniele nel 1535, mi pare, e come spesso accadeva, Pomponio Amalteo si rifaceva, utilizzava i disegni, i cartoni, i modelli del suocero, che aveva sposato una figlia del Pordenone, e quindi era sia discepolo, l'uomo di bottega del Pordenone, sia genero, e quando morì il Pordenone nel 39 ereditò la Malteo, appunto ereditò la bottega. Quindi dice Querini, esemplata avendo come modello il Pordenone conservato a San Daniele, quella della Malteo, cioè quella di Maniago, differisce nella corrucciata severità del volto del padre, il Padre Eterno, un vero castigamatti, secondo lui, nel goffo e panciuto piccione dello Spirito Santo, nell'ascetica asciuttezza del Cristo e nella stravagante presenza degli angioletti oranti, cui spuntano le alucce sopra le lunghe vesti. Siamo in piena controriforma dopo il concilio tridentino e anche i nudi dei puttini vengono banditi, così scrive Querini. Quindi secondo lui la pala di Maniago sarebbe stata dipinta dopo la fine del concilio di Trento, quindi dopo il 1563, ma non c'è motivo per dire questo se non appunto questi putti un po' castigati, diciamo. E poi, a dire il vero, lui interpreta male anche l'espressione del volto di Dio Padre, che non è corrucciata bensì è sofferente, ma in ogni caso intuisce che essa appartiene alle opere della Malteo, appunto, quindi la sua opinione è questa. Di parere diverso invece Antonio Forniz, che alcuni anni dopo, nella medesima rivista, sempre sul Noncello, sostiene che si tratta in realtà che il dipinto di Maniago in realtà è una copia realizzata dal Fischer, sempre sul modello della Trinità dipinta dal Pordenone a San Daniele. Fischer era un pittore tedesco che operò in Friuli, diciamo nella seconda metà del 600, e che dipinse nel 1667 una Trinità per il Duomo di Maniago, come vedremo tra poco. Allora, scrive Forniz, le Trinità del Fischer sono tre: una per il maggiore altare del Duomo di Maniago, appunto quella dipinta nel 1667, per essere collocata proprio sull'altar maggiore, dietro l'altar maggiore, recentemente restaurata. Poi una copia non fedele attribuita alla Malteo, sarebbe appunto quella che Querini attribuisce alla

0: Matteo, e la terza ancora oggi in una cappella gentilizia di Butrio. Anche qui c'è un certo riserbo nell'indicare la proprietà, ma si tratta della casa Artemis Maniago di Butrio, appunto. Ecco, dice, continua il Fornis, nessuna di queste può identificarsi come l'opera di un principiante, che secondo lui avrebbe queste caratteristiche, regalata al Di Maniago, e neanch'io d'altronde ne ho trovata traccia nelle mie ricerche di 15 anni fa. Quindi parere opposto. Ora non si capisce anche qui perché il Fischer avrebbe dovuto produrre tutte queste copie della Trinità, perché è più semplice pensare che in realtà la copia sia solo una, e cioè quella di Butrio, e che sia stata dipinta dal Fischer sul modello di quella di Maniago. Quindi questo è un ragionamento più semplice, più diciamo più logico, insomma, no? E, ecco, del dipinto quindi non si è sostanzialmente parlato più fino al suo recente ritrovamento nel mercato antiquario, ripeto, grazie appunto alla conoscenza, al pronto intervento del restauratore Giovanni Magri, che in questo modo lo ha assicurato poi alla parrocchia di San Mauro, e si è conclusa così felicemente una vicenda che invece sarebbe potuta finire male per il patrimonio artistico della destra Tagliamento, e proprio alla vigilia di Pordenone, capitale italiana della cultura, dato che, come abbiamo detto, il dipinto si trovava all'asta in Germania, quindi vuol dire che era stato dato il parere favorevole all'espatrio da parte delle autorità competenti, e anche nell'asta c'erano critici e storici dell'arte che non avevano riconosciuto il dipinto, e quindi finita bene, diciamo, anche questa volta una vicenda che invece avrebbe potuto portare a una perdita. Ecco, possiamo domandarci a questo punto dove si trovava originariamente la pala nella chiesa di Maniago. Per cercare di saperlo bisogna ricostruire la collocazione degli altari nei secoli passati. In questo sono utili le visite pastorali dei vescovi Querini del 1573 e del vescovo Nores del 1584. Veniamo così a sapere, soprattutto grazie al Querini, che è più preciso, che c'era naturalmente l'altar maggiore, forse dedicato a San Mauro, ma non viene detto, e che poi c'era a destra dell'altar maggiore, guardando l'altar maggiore, l'altare di San Giovanni, come adesso, con la pala, appunto, in questo caso certamente dipinta dalla Malteo, e poi c'era subito dopo l'altare della Santissima Trinità, che sappiamo essere stato rifatto nel 1541, mentre l'altare di San Giovanni è dentro la cappella destra dell'abside, quello della Trinità era un altare a muro, quindi con la mensa dell'altare, ma con la pala appoggiata al muro. Infatti la pala che è stata ritrovata ha una sua cornice originale ed era appunto predisposta per essere appesa sulla parete. Subito dopo abbiamo la cappella, in questo caso una cappella di Santa Maria, che fu costruita nel 1513, e poi c'era un altro altare a muro, quello di Sant'Urbano, a metà della chiesa, Se guardiamo invece a sinistra, sempre stando di fronte all'altare maggiore, lì c'era l'altare del Santissimo Sacramento con la sua confraternita, e poi c'era l'altare, anche questo a muro, di San Rocco. Tuttora esiste l'affresco col San Rocco, e poi c'era un altare sempre a muro dedicato a San Mauro, e un altro altare sempre a metà della chiesa. All'inizio del 600, quindi pochi decenni dopo, ci fu una ristrutturazione degli altari con la costruzione di quello del Rosario nel 1626 al posto del Santissimo Sacramento, e con la costruzione della Cappella di San Mauro, come attualmente, sul lato nord, quindi di fronte a quella della Madonna, perché erano arrivate a Magnago le reliquie del santo nel 1652. E inoltre, agli inizi del 600, la Santissima Trinità viene spostata sull'altar maggiore, dove appunto il Fischer dipinse una grande pala, che ora si trova invece entrando in chiesa sulla parete nord, sulla parete sinistra, in alto, appesa al muro. Ecco, quindi la nostra pala, quella ritrovata appunto da Giovanni Magri, doveva dunque essere sopra l'altare, far parte dell'altare della Santissima Trinità. E l'autore è indubbiamente Pomponio Amalteo, sia per motivi stilistici sia per la documentazione storica che è stata raccolta in questi mesi dopo la scoperta. Appunto, si è cercato di trovare della ulteriore documentazione storica. Ora, sappiamo che il pittore dipinse il leone di San Marco nel palazzo dei Montereale, in piazza Magnago, tuttora visibile, e non sappiamo la data di questo dipinto. Poi sappiamo che fu chiamato a dipingere a San Mauro nel 1558, quando dipinse San Giovanni, e c'è la nota del pagamento di questa pittura, anzi di più pitture, dice la nota, che lui ebbe denari dalle camerari di San Mauro di Magnago per pitture fatte in detta chiesa nel 1558. Poi lui ritornò a Magnago nel 1572, quando appunto è segnato un pagamento, per dipingere gli affreschi del presbiterio, che poi furono pagati in più rate successive fino al 1583. Ecco, questa è, diciamo, la documentazione storica. Ora, come abbiamo detto, il modello della pala della Trinità dell'Amalteo è quello del dipinto del Pordenone che si trova a San Daniele. Si tratta della classica immagine di Dio Padre che sostiene con le mani la croce, in cui è inginocchiato Cristo, mentre nel cielo vola la colomba dello Spirito Santo. E sotto c'è un angelo che guarda la crocifissione, e alcune altre figure che devono essere ulteriormente identificate. Ecco, ma a conclusione, diciamo, di queste brevi note storico-artistiche, è importante domandarsi che cos'è la Trinità per noi cristiani. Cioè, questo dipinto ci spinge a una riflessione sulla realtà trinitaria. E qui ebbene diciamo pensare, riflettere sul fatto che per noi cristiani credere non è vuol dire fare un atto di sottomissione, di umiliazione, diciamo, davanti a un mistero, a un infinito, a un sacro, a un Dio non ben definito, no? Perché la fede cristiana è invece un sapere, non è qualcosa che si può paragonare a un atto diciamo né fideistico né credulone, insomma, no? Infatti San Paolo dice scio cui credidi, so a chi credo. Quindi la fede è un sapere, credo perché giudico affidabile colui cui credo, appunto, no? Un atto ragionevole quello della fede. Ora, se si tratta di sapere, noi come facciamo a conoscere la Trinità? No? Non sapremmo, infatti in nessuna diciamo credenza religiosa c'è questa idea della Trinità. Noi non sapremmo che c'è un padre, che è Dio perché è padre, se non conoscessimo Gesù, cioè uno che non solo dice ma dimostra di essere il figlio unico. Quindi non sapremmo neanche che c'è una terza persona chiamata Spirito Santo, l'Avvocato, il Paraclito, se non sapessimo che c'è in ballo la relazione, potremmo dire la società, tra il padre e il figlio. In poche parole, il pensiero cristiano sa che c'è un padre che è Dio, che nessuno ha mai visto, perché si vede un uomo, Cristo, che dice e fa atti coerenti con quelli di un figlio. Infatti dice il Vangelo di Giovanni 1,18, Dio nessuno l'ha mai visto. Proprio il figlio unigenito che è nel seno del padre, lui lo ha rivelato. E lo ha rivelato perché il figlio si è fatto uomo visibile da tutti. E questa è, diciamo, la nostra fede, quello che noi sappiamo. Se le cose stanno così, la fede, quindi il pensiero cristiano, non è qualcosa di difficile, anzi è facilissima. Non c'è bisogno di essere teologi, di farsi spiegare le cose da studiosi, perché basta incontrarle, vedere, udire, stare con Cristo. Dice Gesù, chi ha visto me ha visto il Padre, in Giovanni 14,9. Cioè si tratta di sapere, di vedere, di udire. Dice sempre uno dei Vangeli, in questo caso Matteo 13,16, felici i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non lo videro, e ascoltare quello che voi ascoltate e non lo udirono. Quindi si comincia a sapere chi è la Trinità attraverso Cristo, da Cristo. Altrimenti sarebbe impossibile pensare una realtà come la Trinità. Da come pensa, da come Cristo redime gli uomini. E che cosa si vede in lui? Che è figlio di un padre, perché si comporta come un erede, l'erede di un patrimonio, quello di suo padre. Diciamo, il padre che è tale, perché ha lavorato per produrre un'eredità per il figlio. Si vede che Cristo è figlio di suo padre perché lavora, dice Giovanni 5,17, per ripristinare economicamente il patrimonio del padre, ossia la società con gli uomini. E qual è il patrimonio del padre? È la la società, la partecipazione degli uomini alla vita trinitaria, appunto, che però era andata quasi totalmente in malora con il peccato originale. Quindi quello che il Padre aveva creato era stato corrotto dal peccato originale. Ora si vede e si sa che Gesù è erede perché non fa di testa sua, perché pensa con suo Padre, è un pensiero il suo che allo stesso tempo è di suo Padre. Infatti dice nel Vangelo di Giovanni sempre 7:16: la mia dottrina non è mia. Si vede che è erede perché ricostruisce, ripristina, rigenera la sua eredità devastata dal peccato degli uomini. Quindi nei suoi 33 anni Gesù ha fatto sapere che era un figlio capace di lavorare e far fruttificare l'eredità di suo padre, che in quanto padre era Dio. Se non avesse fatto questo lavoro, gli uomini non avrebbero saputo che Dio è un padre che ha un figlio. E qual è il lavoro che fa Cristo? Fa miracoli, cioè ricostituisce gli uomini nella loro sanità e salvezza, non fondando una religione, ma una realtà di amici, una società di amici che pensano e sanno, non di schiavi che non sanno. Dice Giovanni 15:15: non vi chiamo più schiavi, perché lo schiavo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Questo è il cristianesimo, che c'è un padre, che lui, Cristo, è l'unico figlio, lo ha fatto vedere in special modo sulla croce. E qui, diciamo, il dipinto ci aiuta molto. Lì ha fatto sapere a tutti che era capace di essere Dio, figlio di suo padre, che è Dio appunto, perché era capace di essere uomo. Sulla croce ha fatto sapere a tutti che non era un uomo falso come gli dei mitologici, non era un mito. Lui, il figlio del padre, cioè di Dio, sapeva morire come muoiono tutti gli uomini. E d'altra parte, sulla croce faceva vedere che lui, che era il figlio del padre, cioè Dio, non era un Dio che scendeva dalla croce. E si vede benissimo nel dipinto, suo padre non lo ha salvato dalla morte, non gli ha staccato i chiodi dalle mani e dai piedi. Se lo avesse fatto, avrebbe falsificato tutta l'incarnazione di suo figlio, di Gesù. Sarebbe stata una farsa. Quindi non tira giù dalla croce Gesù suo figlio, ma lo sostiene, fa vedere a tutti il suo volto di padre, non indifferente ma addolorato, dolente, come dicevamo prima, non corrucciato ma sofferente, perché anche il padre sapeva soffrire. Non era uno delle divinità greche invulnerabili, senza sentimenti. Guardando la croce, gli uomini devono vedere anche il suo volto addolorato di padre, che non aveva abbandonato suo figlio, solo permetteva che suo figlio avesse una morte da uomo leale. Quindi sulla croce Gesù, prima di morire, ha detto che quello che ha fatto lo ha fatto bene, che tutto è compiuto, cioè che ha fatto bene quello che doveva fare. Dopo aver detto questa frase, tutto è compiuto, che non era quella di un fallito ma di uno che aveva vinto la sua battaglia, ha chinato la testa e ha emesso lo spirito, dice Giovanni 19:30, chinò la testa ed emise lo spirito. Emise lo spirito, cioè ha inviato agli uomini il suo spirito, l'altro avvocato, come lo chiama sempre il Vangelo di Giovanni, perché Gesù era il primo difensore, il primo avvocato presso gli uomini. Lo Spirito avrebbe preso dal pensiero di Gesù, lo avrebbe dato agli uomini e lo avrebbe, e avrebbe fatto capire loro che avrebbe difeso come un buon avvocato il pensiero del Padre e del Figlio, che avevano voluto, con il consenso dello Spirito, l'incarnazione e la redenzione degli uomini, cioè del patrimonio di Dio Padre. Gesù lo aveva detto: prenderò del mio, prenderà del mio e ve l'annunzierà. In Giovanni 16:14. Ecco, allora, a conclusione veramente delle nostre riflessioni, possiamo dire con Sant'Agostino che la fede è una domanda, una supplica. Noi che guardiamo il Figlio morire, il Padre addolorato che sostiene la croce, possiamo solo chiedere che lo Spirito Santo ci faccia sapere ciò che ha fatto sapere al centurione, cioè chi è Gesù. Vedendo morire in quel modo da uomo leale, lo Spirito gli aveva fatto sapere che chi moriva così era il Figlio, l'erede di suo Padre. Dice il Vangelo di Marco: allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era Figlio di Dio, vedendolo morire così. Ecco, per questo abbiamo bisogno anche noi di incontrare e vedere qualcuno, un po' come l'angelo che nel dipinto si trova ai piedi della croce, che quasi si sorprende nel vedere che il Figlio del Padre aveva un chiodo nei suoi piedi. Lui sapeva che era, in quanto angelo, sapeva che era Dio onnipotente, eccetera, ma quasi si sorprende nel vedere i chiodi che trafiggono i piedi di Cristo. Perché? Perché gli era piaciuto così tanto diventare uomo, farsi uomo, essere uomo, che non era neppure sceso dalla croce. Aveva voluto condividere con gli uomini anche la morte. Abbiamo quindi bisogno di incontrare qualcuno che abbia questo stesso pensiero di Gesù, il pensiero con il quale si era incarnato lealmente e per questo aveva salvato gli uomini. Ecco, il ritrovamento di questa pala, di questo dipinto di Pomponio Amalteo, al di là del valore storico, artistico dell'opera, che comunque è notevole perché arricchisce ulteriormente il patrimonio di questo grande, suo grande pittore, è, diciamo, anche un richiamo a tutti noi a ripensare la Trinità, perché oggi abbiamo più che mai bisogno di riscoprire questa realtà di Dio che è la Trinità, appunto, in un mondo lacerato, diviso, sempre più individualista, sempre più come dire, sempre più lontano dalla vera umanità, e c'è bisogno di riscoprire proprio la realtà trinitaria. E quindi ben venga questa scoperta. Il dipinto rientrerà definitivamente nella chiesa di San Mauro di Maniago il 16 ottobre, ci sarà la cerimonia di ricollocazione del dipinto nella chiesa, e quindi avremo modo di poterlo ammirare finalmente dopo tanti secoli di assenza e di oblio. Grazie e arrivederci alla prossima puntata, al prossimo nostro incontro o tra un mese. Grazie dell'ascolto.
1: Noi ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto qui da Radio Voce nel Deserto per aver tenuto questo nuovo incontro per i nostri radioascoltatori e voi tutti che ci avete seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.

0: nel lontano primo maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La tensione nel Golfo Persico, un'imbarcazione che stava attraversando lo stretto ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchina e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. Lo ha reso noto l'Agenzia Britannica per le Operazioni di Commercio Marittimo. Ieri Trump ha minacciato di bombardare l'Oman per i colloqui con Teheran per la gestione dello stretto e oggi il presidente turco Erdogan esorta il tycoon a continuare i colloqui con l'Iran, offrendo il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. In Siria, raid aereo contro un aeroporto militare fuori servizio nella provincia di Idlib nelle prime ore di questa mattina. Damasco accusa Israele del raid, aggiungendo che l'attacco ha causato solo danni materiali. Secondo Times of Israel, sarebbe il primo attacco di questo tipo da parte dell'aeronautica israeliana da marzo 2026. In Ucraina, attacco russo nella regione di Kharkiv, 10 le persone che sono rimaste uccise, 8 i feriti, e nella notte circa 620 droni ucraini sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Edifici sono stati danneggiati e si registrano feriti. Dopo il grande caldo, una perturbazione ha portato diversi temporali al centro-nord e oggi il maltempo si sposta al sud con l'allerta gialla in 7 regioni. E il caldo delle settimane scorse e la siccità hanno messo in ginocchio i campi. I costi aumentano con nuovi rincari per i consumatori. Sentiamo alcune voci al microfono di Erika Calvani.
2: Ha riscontrato una variazione dei prezzi nell'ultimo periodo?
3: Qui al mercato no, ma le cose nelle fruttarie tantissimo, voglia.
4: Qua al mercato è particolare perché qua alla fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto sto cambiamento.
5: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
2: Anche al mercato?
5: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
6: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
3: Alti, prezzi alti.
2: Anche al mercato?
3: Qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
1: L'aeroporto di Catania ha riaperto senza limitazioni e con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo. La decisione è giunta in seguito al passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione. È tutto, grazie per l'ascolto.

Oggi, 18 agosto, la Chiesa ricorda Sant'Elena, madre di Costantino. Nell'iconografia, specie orientale, Sant'Elena è raffigurata spesso insieme al figlio, l'imperatore Costantino, e ambedue posti ai lati della croce. Perché il grande merito di Elena fu il ritrovamento della vera croce e di Costantino il merito di aver dato libertà di culto ai cristiani, che per 300 anni erano stati perseguitati ed uccisi a causa della loro fede. Di Elena i dati biografici sono scarsi. Nacque verso la metà del III secolo, forse ad Repramim, in Bitinia, cittadina a cui fu dato il nome di Elenopoli da parte di Costantino in onore della madre. Elena discendeva da umile famiglia e, secondo Sant'Ambrogio, esercitava l'ufficio di stabularia, cioè locandiera con stalla per gli animali, e qui conobbe Costanzo Cloro, ufficiale romano, che la sposò nonostante lei fosse di grado sociale inferiore, diventando così moglie morganatica. Nel 280 Anaisso in Serbia partorì Costantino, che allevò con amore, ma nel 293 il marito Costanzo divenne Cesare e per ragioni di stato dovette sposare Teodora, figliastra dell'imperatore Massimiliano Erculeo. Elena Flavia fu allontanata dalla corte e umilmente rimase nell'ombra.

figlio Costantino venne allevato alla corte di Diocleziano per essere educato ad un futuro di prestigio. In virtù del nuovo sistema politico della tetrarchia, nel 305 Costanzo Cloro divenne imperatore e Costantino lo seguì in Britannia nella campagna di guerra contro i Pitti. Nel 306, alla morte del padre, acclamato dai soldati, ne assunse il titolo e il comando. Divenuto imperatore, Costantino richiamò presso di sé Elena, sua madre, dandole il titolo di Augusta. La ricoprì di onori, dandole libero accesso al tesoro imperiale, facendo incidere il suo nome e la sua immagine sulle monete. Di queste prerogative, Elena Flavia Augusta ne fece buon uso. Beneficò generosamente persone di ogni ceto e intere città. La sua bontà arrivava in soccorso dei poveri con bestie e denaro. Fece liberare molti condannati dalle carceri o dalle miniere e anche dall'esilio. Fu donna di splendida fede e quanto abbia influito sul figlio nell'emanazione nel 313 dell'editto di Milano che riconosceva libertà di culto al cristianesimo non ci è dato sapere. Ci sono due ipotesi storiche. Una di Eusebio, che affermava che Elena sia stata convertita al cristianesimo dal figlio Costantino, e l'altra di Sant'Ambrogio, che affermava il contrario. Certamente deve essere stato così, perché Costantino riceve il battesimo solo in punto di morte, nel 337.

Ad ogni modo, Elena visse esemplarmente la sua fede nell'attuare le virtù cristiane e nel praticare le buone opere. Partecipava umilmente alle funzioni religiose, a volte mischiandosi in abiti modesti tra la folla dei fedeli, spesso invitava i poveri a pranzo nel suo palazzo, servendoli con le proprie mani. Tenne un atteggiamento prudente quando ci fu la tragedia familiare di Costantino, il quale nel 326 fece uccidere il figlio Crispo, avuto da Minervina, su istigazione della matrigna Fausta, e poi la stessa moglie Fausta, sospettata di attentare al suo onore. E forse proprio per questi foschi episodi che coinvolgevano il figlio Costantino, a 78 anni nel 326, Elena intraprese un pellegrinaggio penitenziale ai luoghi santi della Palestina. Qui si adoperò per la costruzione delle basiliche della Natività a Betlemme e dell'Ascensione sul Monte degli Ulivi, che Costantino poi ornò splendidamente. La storia narra che Elena, salita sul Golgota per purificare quel sacro luogo dagli edifici pagani fatti costruire dai Romani, scoprì la vera croce di Cristo, perché il corpo di un uomo messo a giacere su di essa ritornò miracolosamente in vita.

Questo episodio è stato raffigurato da tanti artisti, ma i più noti sono i dipinti nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme di Roma e nel famoso ciclo di San Francesco ad Arezzo di Piero della Francesca. Insieme alla croce furono ritrovati anche 3 chiodi, i quali furono donati al figlio Costantino, forgiandone uno nel morso del suo cavallo e un altro incastonato all'interno della famosa corona ferrea conservata nel Duomo di Monza. L'intento di Elena era quello di consigliare al figlio la moderazione ed indicargli che non c'è sovrano terreno che non sia sottoposto a Cristo. Inoltre, avrebbe indotto Costantino a costruire la Basilica dell'Anastasis, cioè della Risurrezione. Elena morì a circa 80 anni, assistita dal figlio, verso il 329, in un luogo non identificato. Il suo corpo fu però trasportato a Roma e sepolto sulla via Labicana ai Due Lauri, oggi Tor Pignattara, posto in un sarcofago collocato in uno splendido mausoleo a forma circolare con cupola. Fu da subito considerata una santa e con questo titolo fu conosciuta nei secoli successivi. I pellegrini che arrivavano a Roma non omettevano di visitare anche il sepolcro di Santa Elena, situato tangente al portico d'ingresso della Basilica dei Santi Marcellino e Pietro. Il grandioso sarcofago fu trasportato nell'XI secolo al Laterano ed è oggi conservato nei Musei Vaticani. Il culto si diffuse largamente in Oriente e in Occidente. L'agiografo Usuardo per primo ne inserì il nome nel suo martirologio al 18 agosto e da lì passò nel martirologio romano alla stessa data. In Oriente venerata il 21 maggio insieme al figlio San Costantino Imperatore.

strumenti della passione da lei ritrovati furono custoditi e venerati nella Basilica Romana di Santa Croce in Gerusalemme, da lei fatta costruire proprio per tale scopo. Le sue reliquie hanno avuto una storia a parte già dopo 2 anni dalla sepoltura a Roma. Il corpo fu trasferito a Costantinopoli e posto nel mausoleo che l'imperatore aveva preparato per sé. Poi le notizie discordano. Una prima storia dice che nell'840 il presbitero Teogisio dall'abbazia di Hauvillers a Reims trasferì le reliquie in Francia. Una seconda tradizione afferma che verso il 1140 Papa Innocenzo II le trasferì nella Basilica Romana, nell'Ara Coeli, e infine una terza tradizione dice che il canonico Aicardo le portò a Venezia nel 1212. È probabile che il percorso sia stato Roma, via Labicana, poi Reims e dopo la Rivoluzione francese le reliquie siano state definitivamente collocate nella cappella della Confraternita di Santa Croce nella chiesa di Saint-Lieu di Parigi. Qualche reliquia deve essere giunta negli altri luoghi dell'Ara Coeli, a Roma e a Venezia. Santa Elena è venerata con culto speciale anche in Germania, a Colonia, a Bonn, in Francia, ad Elna, che in origine si chiamava Castrum Helenae. Inoltre è considerata la protettrice dei fabbricanti di chiodi e di aghi, e invocata da chi cerca gli oggetti smarriti. In Russia si semina il lino nel giorno della sua festa affinché cresca lungo come i suoi capelli. Nel più grande tempio della cristianità, San Pietro in Vaticano, Santa Elena è ricordata con una colossale statua in marmo posta come quelle di Sant'Andrea, la Veronica, San Longino, alla base di 4 enormi pilastri che sorreggono la cupola di Michelangelo e fanno da corona all'altare della confessione, sotto il quale c'è la tomba dell'apostolo Pietro.

forte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

ci sono autori a cui devo moltissimo per la mia formazione e la mia crescita personale, ci sono anche film iconici che hanno avuto un significato particolare nell'insegnarmi cose di cui mi sono servito nell'arte di volermi bene. Non sono necessariamente capolavori assoluti, film che hanno avuto premi e riconoscimenti e neppure di grande successo. Quello che conta è che riescono a raccontare delle storie con un valore metaforico universale, grazie alle quali assistiamo a risoluzioni di conflitti che ci riguardano tutti, in grado di suscitare emozioni forti e una catarsi nello spettatore che, pur non riconoscendosi interamente nelle storie dei protagonisti, si sente profondamente coinvolto nelle loro vicende. Uno di questi è sicuramente Castaway, del regista Robert Zemeckis. Nel film, un ingegnere di Memphis, Chuck Noland, dirigente di una multinazionale delle spedizioni e interpretato da uno straordinario Tom Hanks, precipita con un aereo della sua azienda e si salva miracolosamente, finendo con l'approdare su un'isola tropicale deserta. Su quest'isola Chuck trascorrerà da solo 4 anni, salva miracolosamente, finendo con l'approdare su un'isola tropicale deserta. Su quest'isola Chuck

e che Chuck avrebbe dovuto consegnare ai loro destinatari. È così che un oggetto del tutto inutile, dal momento che presuppone la presenza di un partner con cui palleggiare per essere usato, assume delle buffe sembianze umane a causa di un'impronta di sangue lasciata casualmente sulla sua superficie dalla mano ferita di Chuck. Da quel momento Wilson, il nome della marca del pallone, diventa il compagno a cui Chuck, parlandogli come fosse un essere umano, affiderà i suoi pensieri e le sue emozioni per i successivi 4 anni. Il film è pieno di metafore, a cominciare dall'idea stessa del naufragio, della separazione dai propri simili e della solitudine forzata che ne consegue. Chuck rappresenta una condizione in cui tutti noi possiamo ritrovarci, anche senza precipitare da un aereo e ritrovarci su un'isola deserta, magari dopo un fallimento, una perdita o in passaggi della nostra vita in cui ci sentiamo isolati e separati dal resto del mondo. Insospettabilmente, la scena più toccante del film, per merito del protagonista e soprattutto dall'abilità con cui è raccontata, è quella in cui Chuck, che è riuscito a costruire una zattera di fortuna per lasciare la sua isola, cade in acqua e perde il suo amico immaginario nell'oceano. Il pallone viene portato via dalla corrente e si allontana senza che Chuck possa fare alcunché. Pur trattandosi della perdita di un oggetto inanimato, questa scena assume i connotati di un'autentica separazione tra due amici. Il protagonista, che nuotando è riuscito a salire sulla zattera e a salvarsi, si dispera e piange per quella perdita, mentre continua a ripetere tra i singhiozzi: Wilson, perdonami, perdonami. E noi spettatori non possiamo trattenere la commozione nel vivere quello che Chuck sta provando in quel momento. La scena è bellissima, non solo sul piano della narrazione, ma per il significato che nasconde. Wilson rappresenta infatti uno dei tanti meccanismi di difesa e degli stratagemmi psicologici che a volte mettiamo in atto per proteggerci e salvarci da condizioni emozionalmente difficili, se non altrimenti insostenibili. Nel tempo, tuttavia, superiamo le condizioni che ci hanno richiesto di assumere quella particolare difesa perché siamo cresciuti o perché abbiamo vinto ciò che ci ha fatto paura o ci ha fatto soffrire. Il pallone Wilson, umanizzato dalla fantasia di Chuck, era utile sull'isola, ma non avrebbe avuto più senso per lui, una volta tornato alla civiltà, continuare una relazione immaginaria con un pallone da pallavolo. In questi casi gli atteggiamenti difensivi e autoprotettivi rischiano di trasformarsi nel loro opposto, cioè legami o gusci che non sappiamo abbandonare, che ci impediscono di crescere ed evolvere. Ed è in quel momento che la vita ci chiede di avere coraggio e lasciare andare quello che non serve più, superando un attaccamento che, per quanto illogico e inutile, non vogliamo abbandonare. Per quanto possa apparirci spaventoso e a volte doloroso, lasciare andare può essere necessario se vogliamo riprendere il cammino della nostra crescita umana e spirituale. Abbandonare i meccanismi di difesa con cui abbiamo condotto le nostre guerre, divenute oramai inutili in tempo di pace, è la sola cosa che ci permette di progredire sul cammino della nostra evoluzione. Per farlo, potrebbe essere necessario darci da soli quel perdono invocato da Chuck per la decisione di abbandonare al suo destino una parte di noi che non ha più ragione di essere.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Tutti quanti noi abbiamo un appuntamento nella notte con Dio, nella notte della nostra vita, nelle tante notti della nostra vita, momenti oscuri, momenti di peccati, momenti di disorientamento. Egli ci sorprenderà nel momento in cui non ce l'aspettiamo, in cui ci troveremo a rimanere veramente da soli. In quella stessa notte, combattendo contro l'ignoto, non dovremo temere, perché in quel momento Dio ci darà un nome nuovo.

0: martedì 18 agosto, appuntamento con l'informazione dei titoli. Tensione in Medio Oriente, Trump minaccia l'Oman per gli accordi con Teheran. A Gerusalemme intanto Netanyahu gela la Casa Bianca, via dalla striscia solo dopo il disarmo di Hamas. Ennesima notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina, centinaia di droni sulla regione di Mosca, feriti e danni su entrambi i fronti. Papa Leone esprime profonda tristezza per il sisma in Indonesia, vicinanza a tutte le vittime. Bentrovati da Marco Guerra. Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Donald Trump ha minacciato ritorsioni sull'Oman per aver stretto con la Repubblica Islamica un'intesa sulla gestione di Hormuz. A Gerusalemme intanto Netanyahu frena sul Board of Peace. Silvia Giovarrosa.
1: È scaduta ieri la tregua fra Stati Uniti e Iran e non c'è nessuna proroga in vista né una fine dello stallo nei negoziati. Ci si aspettano dunque nuove tensioni nel Golfo Persico anche a seguito delle dichiarazioni di Donald Trump. Gli Stati Uniti sarebbero pronti a bombardare l'Oman per aver lavorato alle spalle di Washington. È di ieri infatti l'annuncio del ministro degli esteri di Teheran di un'intesa con Muscat per una navigazione sicura nello stretto di Hormuz. Se l'Oman si mette in mezzo li bombarderemo senza pietà, ha detto Trump in un'intervista a Fox News. Dal canto suo anche l'Iran ha annunciato di pianificare un'escalation negli scontri se gli sforzi negoziali per porre fine alla guerra dovessero fallire. Risultati diplomatici scarsi anche dopo il colloquio durato 4 ore tra Kushner e Netanyahu. Il premier israeliano ha ribadito di essere disposto a procedere con il piano di pace per Gaza solo dopo il disarmo di Hamas. L'inviato della Casa Bianca inoltre ha concesso a Israele l'autorizzazione a raid mirati sulla striscia e la creazione di 2 gruppi di lavoro. Uno si occuperà del disarmo di Hamas, l'altro della situazione igienico-sanitaria della popolazione palestinese, che vive un'emergenza umanitaria senza precedenti.
0: E proprio sull'emergenza umanitaria nella striscia di Gaza ascoltiamo la testimonianza di Marta Bergamaschi, medico di Emergency.
2: La situazione abitativa nella striscia è estremamente emergenza. Già prima degli attacchi militari era un territorio molto sovrappopolato, molto più della città di Milano. Adesso parliamo di 2 milioni di persone costrette in un territorio che appunto è molto meno rispetto all'originario. Più di metà di questa popolazione vive in tenda, non hanno acqua corrente, allagano appena piove, ci sono tantissime discariche improvvisate lungo tutta la striscia che richiamano insetti roditori, e gli insetti roditori entrano poi nelle tende delle persone. Non vediamo un sensibile miglioramento nell'ingresso degli aiuti umanitari, non vediamo un aumento nell'ingresso delle medicine e sono ancora, ripeto, bloccati al confine tutti dei materiali che ci servirebbero per poter lavorare meglio. Sono tutti materiali elettromedicali, materiali che contengono delle componenti che sono giudicate appunto ad uso militare, parlo di monitor per prendere i parametri o macchine per eseguire dei banalissimi RX.
0: Non si fermano gli attacchi missilistici incrociati tra Russia e Ucraina. Oltre 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Il bilancio fornito dalle autorità russe è di 3 persone, tra cui un bambino di 10 anni rimaste ferite. Sono invece 147 i droni russi lanciati dalla serata di ieri verso l'Ucraina, dove nella regione di Kharkiv si registrano 5 feriti, tra cui un bambino. Andiamo in Congo, dove l'epidemia di Ebola dichiarata lo scorso maggio è diventata quella con più decessi nella storia del paese. Con quasi 5.000 casi confermati e oltre 2.300 vittime, ha superato i numeri dell'ondata che si era verificata tra il 2018 e il 2020. Sentiamo il servizio di Edoardo Valentino.
3: A 3 mesi da quando l'OMS ha dichiarato l'emergenza sanitaria nella Repubblica Democratica del Congo, la comunità scientifica rileva come il virus si sia propagato ad una velocità mai vista prima. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo congolese, il tasso di letalità è salito al 46,9%. L'aumento rispetto al 20% rilevato a inizio giugno sarebbe dovuto non tanto a un incremento della pericolosità del virus, quanto alla persistenza di gravi carenze nel tracciamento. Il sistema sanitario, già aggravato dalla situazione di conflitto presente nel paese, ormai al collasso. Molte infezioni vengono individuate dai medici soltanto in uno stadio avanzato della malattia o solamente dopo il decesso, impedendo così alla popolazione un rapido accesso alle cure e un'adeguata sorveglianza del contagio. Ad alimentare il focolaio è il nuovo ceppo Bundibugyo, per il quale vaccini e terapie specifiche si trovano ancora in fase di sperimentazione. La vicina Uganda, anch'essa coinvolta dall'emergenza, ha invece dichiarato il termine dell'epidemia alla fine di luglio, azzerando il numero di casi rilevati.
0: 7 migranti sono stati trovati morti ieri dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo delle coste libiche, mentre altri 50 sono stati tratti in salvo, 2 dei quali in condizioni critiche. Lo ha reso noto l'ONG Emergency. I migranti, 45 uomini e 5 donne, hanno dichiarato di provenire da Egitto e Somalia. Andiamo all'attività del Santo Padre. Attraverso un telegramma a firma del segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, il Papa ha fatto pervenire il suo cordoglio al popolo indonesiano colpito sabato scorso da un terremoto di magnitudo 7.7. Il bilancio provvisorio del sisma avvenuto sull'isola di Flores di 68 morti, 200 feriti e 19.000 persone rimaste senza casa. Le scosse hanno danneggiato oltre 4.500 alloggi e almeno 400 strutture pubbliche. Ascoltiamo il servizio di Daniele Piccini.
4: Leone XIV ha preso con profonda tristezza la notizia della devastazione causata dal terremoto di magnitudo 7.7 che sabato mattina ha colpito la regione di Nusa Tenggara Orientale, in Indonesia. Il Papa ha espresso il suo cordoglio al popolo indonesiano con un telegramma in lingua inglese, a firma del segretario di Stato, Cardinale Pietro Parolin, indirizzato a Monsignor Paulus Budi Kleden, arcivescovo di Ende. Il pontefice, si legge nel telegramma, assicura la sua spirituale solidarietà e vicinanza a quanti soffrono per le conseguenze di questa calamità, in particolare alle numerose persone sfollate e ferite. Incoraggia le autorità ecclesiali e civili a proseguire la loro attività di assistenza umanitaria e prega per il personale di emergenza impegnato nelle operazioni di soccorso e ripristino. Il vescovo di Roma affida infine tutti i defunti alla amorevole misericordia di Dio Onnipotente e invoca divine benedizioni di consolazione e di forza.
0: Atletica Vaticana parteciperà alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto tra il 21 agosto e il 3 settembre. Domenica all'Angelus Papa Leone ha inviato un augurio alla manifestazione, auspicando che possa essere una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
5: Sarà, ed è insolito e insieme desta curiosità, una presenza agonistica con 4 atleti in 3 discipline sportive, ma soprattutto, come accade ormai stabilmente da anni, sarà una presenza che porta come bandiera il valore della fraternità nello sport. Atletica Vaticana si appresta a unirsi ai circa 4.000 atleti di 26 paesi che dal 21 agosto si sfideranno ai Giochi del Mediterraneo, uno degli eventi sportivi più antichi nato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sarà la seconda volta ai Giochi per la polisportiva Vaticana e la sua vocazione, ha ribadito Leone XIV, è quella di testimone dello sport come servizio ecclesiale, soprattutto verso i più poveri e i più fragili. I paesi che prendono parte ai Giochi del Mediterraneo sono in alcuni casi teatro di conflitti e tensioni, per questo l'auspicio di pace e fratellanza espresso dal Papa all'ultimo Angelus assume un significato ancora più intenso e simbolo di questo sarà la croce degli sportivi, che il 19 agosto sarà collocata nella cattedrale di Taranto, dove resterà per la durata dei giochi.
0: Chiudiamo con la cultura. Svolta nelle indagini sul furto di 4 opere di Antonello da Messina sottratte dal Museo Regionale di Messina nella serata di Ferragosto, gli investigatori della squadra mobile hanno ritrovato il furgone utilizzato dalla banda per la fuga. Sul valore della restituzione delle opere, Paolo Ondarsa ha intervistato Roberto Lai, presidente della sezione speciale per la tutela del patrimonio culturale dell'Associazione Nazionale Carabinieri.
6: Sono quasi atti che ci si aspetta, no? Lascia veramente sgomenti il fatto che succedano in giornate particolari come quella del Ferragosto, nel momento in cui bisognerebbe essere preparati per evitare questo tipo di furto.
7: Nella sua esperienza, furti di questo tipo riescono poi ad essere recuperati?
6: Noi abbiamo una speranza importante perché abbiamo un'eccellenza, abbiamo il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale che ha già nel passato risolto casi importanti. Bisogna essere efficaci. La speranza è quella di riportare le opere dove la storia le mise. Quelle opere fanno parte di quella comunità, sono parte integrante. Nel momento in cui tu le stai portando via, stai violando l'identità di quella comunità. Noi abbiamo bisogno di questi oggetti perché hanno accompagnato la nostra vita, hanno accompagnato quella dei nostri avi, ma soprattutto devono accompagnare quella delle future generazioni. È proprio con gli occhi delle future generazioni che dobbiamo salvaguardare questo patrimonio.
0: È tutto per questa edizione. Da Alberto Giovannetti in regia e Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

La nostra meditazione oggi prende spunto dai versetti 15-21 del capitolo 22 del Vangelo di Matteo. Abbiamo sempre bisogno di appartenere a qualcuno, di essere di qualcuno. Man mano che la vita va avanti, sentiamo il bisogno di restituire quello che siamo, come se avessimo bisogno di svuotarci, di ridare fino a quell'ultima ed eterna restituzione della vita nelle mani della fonte da cui quella vita proviene. Restituire vuol dire nello stesso tempo riconoscere il valore dell'altro per me, ma anche riconoscere la propria capacità di dare, di produrre, di generare. In ogni relazione, benché in modalità diverse, si ritrova questa stessa dinamica di restituzione, nella vita di coppia e nella relazione genitore-figlio, innanzitutto. La qualità delle relazioni si capisce dalla modalità con cui ci si restituisce quello che si ha, generosamente o con avidità, con fatica o con semplicità, con gioia o con asprezza. Nel corso della storia, gli uomini hanno sentito il bisogno di materializzare quello che passa da una relazione all'altra, hanno sentito il bisogno di renderlo visibile. Il denaro è quello che passa tra me e te. E così ogni tipo di relazione è stato quantificato. La dote della sposa, il salario del soldato, da soldo appunto, l'insegnamento del maestro. Quando tutto è ridotto a moneta, lo spazio per la gratuità si riduce. Non a caso San Francesco riparte dalla povertà per riaffermare il valore della gratuità della vita. La domanda che viene posta a Gesù è una domanda sulla sua relazione con il potere. Come ci stai in questa relazione con Cesare? A partire dal denaro si capisce la relazione. La moneta reca un'immagine e l'immagine sta al posto della persona. La relazione di Gesù con la moneta poteva gettare luce sulla sua relazione con il potere. Non si capiva bene da che parte stava Gesù e l'obiettivo era quello di stanarlo, di estorcergli una dichiarazione. Facciamo fatica a metterci davanti a Gesù e a scoprire che in realtà Gesù ci rimanda alla nostra responsabilità, alla nostra coscienza. Facciamo fatica ad accettare che in fondo Gesù ci considera adulti, capaci di prendere decisioni e di portarne la responsabilità.

In fondo noi siamo molto come i discepoli dei farisei e come gli erodiani. Vogliamo da Gesù risposte chiare, perché questo ci esime dalla fatica di pensare, di discernere e soprattutto ci mette al riparo dalle conseguenze delle nostre scelte. I farisei e gli erodiani sono infastiditi dall'atteggiamento di Gesù. È veritiero, non guarda in faccia a nessuno, dice le cose come stanno. Forse anche noi siamo spaventati dalla franchezza. Forse preferiremmo che le cose ci venissero dette in maniera più velata. La verità ci fa sentire nudi, ci toglie ogni alibi. Una lunga tradizione ha interpretato questo passo del Vangelo come giustificazione di una divisione dei poteri, del potere temporale e di quello spirituale. A ben guardare, a me sembra che non ci sia alcun riferimento ad una divisione di ambiti. La risposta di Gesù va in un'altra direzione e guarda oltre. È vero, una cosa appartiene a colui di cui reca l'immagine. Questa è la premessa che Gesù condivide con i suoi interlocutori. Quindi, dice Gesù, restituite pure la moneta al suo proprietario, a Cesare. Ma allora, continua Gesù, traiamo tutte le conseguenze da questo ragionamento. Anche l'uomo, come la moneta, reca in sé un'immagine. Lo dice la Genesi. L'uomo è creato a immagine di Dio. Quindi va bene, possiamo anche restituire una moneta a Cesare, ma se questo è vero, vuol dire che tutto l'uomo appartiene a Dio e va restituito a Lui. C'è dunque un'appartenenza, una restituzione fondamentale nella nostra vita, che supera tutte le altre relazioni e le altre appartenenze. Siamo di Dio, totalmente. Anche Cesare appartiene a Dio e tutta la vita non può che essere un profondo e continuo cammino di restituzione a Lui, un ritorno alla fonte che ci ha generati. Gesù ci sta invitando a un cammino di integrazione. Non esistono ambiti separati, soprattutto non esistono ambiti che non hanno a che fare con Dio. Gesù ci invita ad essere persone unificate, persone che abitano in Dio, piuttosto che persone che consacrano a Dio solo un angolino della loro casa, magari nascondendo la cassaforte dietro il quadro di qualche santo. La favola della separazione dei poteri possiamo anche smettere di raccontarla, o se vogliamo continuare a crederci, almeno non abusiamo del Vangelo per giustificarla. E allora, per leggerci dentro, possiamo chiederci: come metto insieme le diverse dimensioni della mia vita? E ancora, qual è il mio metro per misurare la qualità delle mie relazioni?

0: sole. Quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di anima e corpo che è vita eterna. Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata a chi segue Gesù. La sua risurrezione non è un avvenimento passato, ma vita nuova che ci coinvolge. La dimostra oggi la donna cananea, protagonista del Vangelo proclamato nella liturgia. Pur non appartenendo al suo popolo e abitando in una regione straniera, cerca con insistenza di parlare con Gesù, seguendolo come una discepola che ha già un legame con lui. Non dovevano essersi mai incontrati, ma misteriosamente la fede era già sorta in lei. Non desidera qualcosa per sé, ma la pace per la figlia tormentata, e confida in Gesù, nel quale riconosce il Messia discendente di Davide. L'Evangelista non nasconde gli ostacoli che questa donna si trova a affrontare. I discepoli la vedono come una persona molesta e Gesù stesso resiste alle sue richieste. In effetti, il Maestro si era ritirato in quella regione e possiamo immaginare che, come altre volte, cercasse un luogo in disparte in cui pregare e formare i suoi. In quel momento, tuttavia, accade qualcosa di imprevisto. Meditando su questo, possiamo comprendere l'obbedienza di Gesù, che compie la sua missione, lasciandosi colpire da ciò che vede e ascolta. Alla fine le dice: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio e comunicare la pace di Cristo oltre i confini già tracciati. La sua missione è anticipata dalla grazia divina che opera nel segreto delle coscienze, così che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre tendere l'orecchio, aprire gli occhi e aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci. Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione. Grazie alla sua fede impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Cari fratelli e sorelle, siamo Chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato, un mondo che cerca pace. A Maria, nostra Madre, chiediamo di intercedere per noi. Dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio e per questo non perde la speranza e opera nella carità. Angelus Domini, Nunciavit Mariae.
1: E concerti de Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut digne ficiamo promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
2: e lux perpetua lucet eis,
0: requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
2: es hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci celum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Celebriamo oggi la festa di Sant'Elena, la mamma di Costantino. Per chi entra nella Basilica di San Pietro, vicino all'altare della confessione, c'è una bellissima statua di Sant'Elena che regge la croce. La statua è stupenda perché è fatta dal Bernini. Perché vicino all'altare papale c'è proprio Sant'Elena? Grazie a lei, alle sue preghiere, abbiamo ottenuto la libertà di culto quando convinse il suo figlio Costantino nell'anno 313 a fare il famoso Editto di Milano, nel quale si concedeva finalmente la libertà di culto ai cristiani e la fine delle persecuzioni da parte dell'impero romano. Una data importante che ha permesso alla Chiesa di stabilirsi nella nostra terra italiana e poi da qui in tutto il mondo. Chi era Sant'Elena? Era una donna poverissima, faceva la locandiera in un villaggio sperduto della Turchia che si affacciava sul Mar Nero. Era anche addetta alla stalla, ai cavalli in modo particolare. E un giorno uno dei massimi generali romani, Costanzo Cloro, si innamorò di questa servetta da trattoria. Si innamorò, la sposò e nacque il figlio Costantino il Grande. Ma poi questo grand'uomo se ne pentì, la ripudiò e sposò un'altra donna romana di famiglia nobile. Ma quando lui morì nella campagna contro l'Inghilterra, ecco che tutti quanti acclamarono il figlio Costantino come imperatore, il quale cosa fece? Fece un editto per riabilitare la sua mamma Sant'Elena, dandole il titolo che nessuna donna aveva mai avuto, il titolo di Augusta. E così comincia la missione di Sant'Elena. Non soltanto per mezzo delle sue preghiere abbiamo ottenuto la libertà del culto e la fine delle persecuzioni, ma poi cominciò a costruire le chiese, la prima, la Basilica di San Giovanni il Laterano, poi la Basilica di San Pietro e poi in Terra Santa la Basilica del Santo Sepolcro, la Basilica della Natività e tante altre chiese edificate da Sant'Elena in onore di Dio. Ma il suo nome è legato proprio al rinvenimento della Santa Croce, quando Elena ordinò di scavare sul Monte Calvario per trovare le reliquie della Santa Croce e il cartiglio della condanna di Gesù a morte. Trovarono diverse croci e allora Sant'Elena ordinò che vi fossero messi sopra i malati, ma in una di queste, in una sola, fu messo un malato che fu tosto risanato subito. Ed ecco allora che quel giorno, il giorno 3 di maggio, fu grande festa perché finalmente i cristiani avevano la reliquia della Santissima Croce di Nostro Signore Gesù Cristo. Come viveva Sant'Elena? Viveva semplicemente. Pur essendo la prima donna, pensate, di tutto l'impero romano, lei ogni giorno serviva i poveri a mensa, lavava gli ammalati, sosteneva i deboli, difendeva i carcerati. Quante persone hanno evitato la condanna a morte grazie alle sue preghiere, alla sua intercessione. Ma i poveri erano sempre accolti da Sant'Elena nella sua casa, sempre. E poi il suo proteggere costantemente la Santa Madre Chiesa. Ecco che il Signore ci ha dato in Sant'Elena una donna grandissima, una donna veramente meravigliosa, strumento di pace, strumento di riconciliazione, ma in modo particolare per noi cristiani, strumento di libertà. Anche oggi c'è bisogno che Sant'Elena interceda presso il Signore per la libertà di tanti nostri cristiani che vengono uccisi e che vengono perseguitati, perché per le sue preghiere il Signore conceda alla Santa Chiesa Cattolica tempi di pace e di riconciliazione. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

giorno. Alle 16.35 in cammino. Alle 17 gli insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan. Alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 i servizi di informazione, alle 20.05 il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste e argomenti di attualità, alle 22 vita e avvenimenti di beati e santi, alle 23.30 la compieta, gli argomenti di attualità e a seguire poi il palinsesto della notte. A voi tutti buon proseguimento di giornata e di ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

0: cartoline.
1: Le città tra le righe. Cordiale saluto agli amici in ascolto da Alessandra Pugliese. Proseguendo il nostro viaggio tra le città del mondo, oggi faremo una sosta a Los Angeles, la megalopoli californiana in cui non si passeggia ma si va sempre da qualche parte. Capitale del cinema e dei colossi dell'architettura contemporanea, delle spiagge dorate lungo il Pacifico e delle autostrade interminabili, da sempre Los Angeles anticipa il futuro, traducendo nei sogni e le speranze. A Los Angeles ci recheremo insieme a Sua Santità Giovanni Paolo II, che l'ha visitata nel 1987. Sfogliando le pagine di libri ci faranno da guida Andrea De Carlo, Raymond Chandler e Nathaniel West. Poi ascolteremo un articolo tratto dai viaggi di Repubblica e una canzone di Frank Sinatra. A questo punto non ci resta che partire. Seguiteci dunque e buon viaggio! Los Angeles fu tappa del quarto viaggio negli Stati Uniti d'America compiuto dal Santo Padre nel 1987. Nella cattedrale di Santa Bibiana, il 15 settembre di quell'anno, Sua Santità Giovanni Paolo II mise in guardia i fedeli dalle sfide del male, sempre in agguato in una città così ricca di contrasti, consegnando loro la speranza in Gesù. Vi proponiamo un brano di quel discorso.
2: Dear people of this great archdiocese of Los Angeles,
3: caro popolo di questa grande arcidiocesi di Los Angeles, con i suoi problemi, le sue grandi sfide e le sue immense possibilità per il bene, il nome di Gesù è la vostra vita e la vostra salvezza. È il vostro orgoglio e la vostra gioia. È l'orgoglio e la gioia delle vostre famiglie e delle vostre parrocchie. In questo nome voi trovate la forza per la vostra debolezza e l'energia per la vostra vita cristiana di ogni giorno. Nella vostra lotta contro il male e il demonio e nel vostro sforzo per la santità, il nome di Gesù è la fonte della vostra speranza, perché nel nome di Gesù voi siete invincibili. Continua quindi, caro popolo cattolico di Los Angeles, ad invocare questo santo nome di Gesù nella gioia e nel dolore. Continua ad insegnare questo nome ai tuoi figli, così che essi possano poi continuare a farlo con i propri figli, fino a quando il Signore Gesù verrà nella gloria a giudicare la vita e la morte.
2: In glory to judge the living and the dead.
1: I colori sono accesi, la natura è lussureggiante, la luce è accecante anche quando è filtrata da una fascia caliginosa di smog. La città è immersa e attraversata da un reticolo di autostrade, le freeways, che dall'alto somigliano al sistema arterioso del corpo umano, costantemente intasate da milioni di automobili. Avanzano senza tregua in ogni direzione e producono un rombo costante, un rumore di fondo quasi minaccioso. E questo è il primo segno di riconoscimento di Los Angeles, la città del futuro, megalopoli del ventunesimo secolo marcata da violenti contrasti, dalla ricchezza assoluta e dalla miseria più nera, dove convivono in modo a volte difficile le più disparate etnie, tanto che sono state censite ben 200 lingue diverse, mecca del cinema e autentico ponte tra i paesi orientali, il Giappone, la Corea e l'Occidente. È la Bisanzio dei nostri giorni, che può essere incendiata dagli scontri razziali, cancellata in una manciata di secondi da un terremoto causato dalla faglia di San Andreas o dalle tempeste provocate da El Niño. Eppure nessuno crede troppo alle catastrofiche previsioni degli esperti e nel giro di un paio di decenni Los Angeles è letteralmente esplosa. Gli abitanti sono 13 milioni, le auto immatricolate 15 milioni. Gli 85 quartieri, vere e proprie città indipendenti, occupano una superficie che più o meno è pari al Trentino Alto Adige. È inutile cercare a Los Angeles quello che non c'è o che si trova in abbondanza altrove e che è nell'immaginario di ogni europeo: il centro storico, la chiesetta, il palazzetto gotico. Los Angeles è una città artificiale che ha cominciato a svilupparsi perché il sole e il bel tempo pressoché costante ne fecero la località più adatta per girare i film. Con l'apertura del Getty Center c'è un motivo in più per andarci. La città colossal sovrappone alle sue scenografie artificiali una delle più ricche collezioni d'arte. Di nuovo, a Los Angeles è nata una stella. Quando l'industria del cinema si installò sulla collina di Hollywood era il 1908 e dopo 90 anni è questa la prima meta ad ogni grand tour contemporaneo, anche se i sogni rischiano di infrangersi contro la dura realtà. La maggior parte delle case cinematografiche ha chiuso i battenti e Hollywood Boulevard non riesce neppure ad evocare i tempi d'oro. Non ci sono più attori a passeggio, ma sciami di giapponesi che non sanno cosa cercare nella celebre The Walk of Fame, la passeggiata delle celebrità, con il marciapiede dove sono incastonate 2000 stelle dedicate a personaggi del mondo dello spettacolo, stelle che non vengono concesse per meriti speciali. Sono infatti a pagamento e costano $4,000. Il denaro a Los Angeles è davvero tutto. Certo, si può sempre mangiare un hamburger con una manciata di dollari, ma si entra nel circuito degli emarginati e si afferra ben poco di Los Angeles, una città dove non si può fare a meno del successo, come raccontano le impronte di 160 star, a cominciare da quelle di Marilyn Monroe, impresse davanti al Men's Chinese Theater, dove un tempo veniva celebrata la cerimonia degli Oscar. Siamo sempre a Hollywood, tra i fantasmi di Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway e degli invisibili nuovi divi come Sharon Stone o Michael Douglas, George Lucas o Steven Spielberg, regista quest'ultimo che in qualche modo si può afferrare raggiungendo in auto, a Los Angeles è quasi obbligatorio noleggiarla, gli studios della San Fernando Valley, la Universal City, il più grande studio televisivo e cinematografico del mondo, in parte trasformato in parco di divertimenti. Come attrazione, i set. Dall'inquietante casa realizzata da Hitchcock per girare Psycho, fino all'extraterrestre E.T. È così che si ritrova Spielberg. Quanto alle altre star, forse è possibile incrociarle casualmente sulla Sunset Strip, che occupa il settore più occidentale del Sunset Boulevard, il viale del tramonto reso immortale da Gloria Swanson. Beverly Hills è l'unica zona di Los Angeles che ricorda vagamente i quartieri europei, quelli ricchi, ovviamente. È l'isola dorata che ha l'erba sempre verde e ben tagliata. È l'isola dove si trova Rodeo Drive, la strada più famosa di Los Angeles, una delle poche che ha i marciapiedi che permettono una passeggiata. È un universo miliardario che ha come opposto quartieri ghetto come South Central, invasi da bande giovanili. E in direzione opposta il villaggio di Venice, parodistica replica di Venezia, dalle casette colorate e con un paio di canali che le guide mostrano orgogliose, dove vivono molti artisti dell'avanguardia. A volte basta davvero poco per realizzare il sogno americano.
0: Le autostrade senza fine, percorse da milioni di autovetture ad ogni ora del giorno e della notte, sono il biglietto da visita di Los Angeles. Sentiamo che impressione suscitano in Giovanni Maimeri, il giovane italiano che nel romanzo Treno di panna di Andrea De Carlo è ospite da una coppia di amici a Los Angeles.
4: Tornavo a casa con l'ultimo autobus per la San Fernando, che passava verso 12:30. Uscivo dal ristorante e andavo in Westwood Boulevard a sedermi sulla panchina della fermata. La panchina era a un incrocio all'altezza del semaforo. Vedevo le macchine a pochi centimetri, la gente parallela che si occheggiava attraverso i vetri. I dorsi delle macchine brillavano alla luce dei lampioni del villaggetto. Dai finestrini socchiusi uscivano vampate di musica. L'autobus di solito era quasi vuoto, malgrado i ritardi della compagnia. C'erano 6 o 7 passeggeri sospetti e desolati che sonnecchiavano appoggiati di gomito o guardavano le luci della freeway. Quando arrivavo alla fermata di Van Nuys, era troppo tardi per la coincidenza che portava vicino a casa. 2 o 3 volte sono sceso giusto in tempo per vedere le luci di coda che si allontanavano. Ho corso lo stesso, gridando insulti. A piedi ci volevano 3/4 d'ora dalla fermata a casa. Di solito facevo di corsa il primo tratto, ma quando poi mi rallentava il passo mi costringeva quasi a fermarmi. Ci avrei messo meno a camminare a un ritmo costante. Correvo sull'erba davanti alle case suburbane addormentate, affondavo il tallone e mi inumidivo le suole. La linea della strada era tangente a quella della freeway, non parallela come sembrava da casa di Ron e Tracy. Alla fermata di Van Nuys le due linee erano ancora molto distanti. La presenza della freeway era appena percepibile in forma di un lontano ronzio diffuso. Correvo per 5 minuti più veloce che potevo, guardando solo avanti, per paura che qualche cane balzasse fuori da un giardino. Smettevo di correre quando ero sfinito. Camminavo piano, mulinavo le braccia per prendere fiato. Mi pulsavano le tempie e l'aria velenosa di Los Angeles mi raspava la gola. Quando ci pensavo di nuovo, la freeway era già più vicina. Il ronzio si era amplificato e separato da terra lungo la linea della sopraelevata. Questo avvicinamento era così graduale, diluito nello spazio, che a tratti poteva essere scambiato per un'impressione, un confondimento di sensazioni dovuto alla stanchezza della notte. Respiravo a fondo, fino a che i polmoni mi facevano male. C'era un bagliore diffuso alla mia destra, un alone di atmosfera sgranata che si allargava nel buio. Avevo una serie di falsi traguardi lungo la strada, segni che all'orizzonte parevano indicare che ero già a buon punto e una volta raggiunti si trasformavano in prove della mia distanza da casa. Lo stesso meccanismo si ripeteva ogni sera. Osservavo l'insegna luminosa di una banca, la spiavo ingrandirsi e ingrandirsi mentre andavo avanti. Le lettere prendevano forma man mano che mi avvicinavo, si separavano dai contorni del tabellone e venivano a fuoco. Alla fine arrivavo alla base del grande stelo di acciaio bianco che reggeva l'insegna. Mi ci appoggiavo con una mano per assicurarmi di essere almeno arrivato fin lì. Poi guardavo oltre e scoprivo che il segnale successivo era molto più lontano di come mi era sembrato fino a quel momento. Mi veniva in mente quanto avevo impiegato in autobus a percorrere la distanza in senso inverso. Moltiplicavo i secondi autobus in minuti piede. Quando alla fine arrivavo vicino a casa, la freeway era a pochi metri alla mia destra. Il rumore era diventato una vibrazione sconnessa e furibonda che strapazzava l'atmosfera, la corrugava in diverse direzioni. Pensavo a quante migliaia di galloni di benzina bruciavano i motori solo nel tratto sopra la casa di Ron e Tracy. Faceva molto più caldo che alla fermata dell'autobus. L'aria era più densa e dolciastra. Spesso bevevo una birra in piedi in cucina, con una mano appoggiata alle piastrelle del muro per sentirle vibrare.
0: Mi lascio alle spalle una parte di me ogni volta che mi allontano da lei, ma quando ritorno tra le sue braccia, lei sorride e allora sono di nuovo a casa, perché Los Angeles è la mia signora ed è sempre lì per me. Los Angeles sa come prendersi cura di me. Nessuna donna è più dolce, lo impari nel momento in cui la incontri. Parole e musica. Dalla voce di Frank Sinatra vi proponiamo LA is my lady. Los Angeles è la mia signora.

Molti dei nostri ascoltatori avranno letto tutti o uno dei romanzi di cui è protagonista. Altri lo avranno sentito nominare. Certo è che l'investigatore privato Philip Marlowe, nato dalla penna di Raymond Chandler, è un'icona della letteratura di questo secolo. La sua Los Angeles, grazie anche alle trasposizioni cinematografiche, è un po' quella che tutti abbiamo in mente, pur non avendola mai visitata. Il bar in cui stiamo per entrare, ad esempio, sfogliando Il lungo addio, il romanzo più tragico e forse più bello di Chandler, è un luogo di cui vi sembrerà già di aver vissuto l'inconfondibile atmosfera noir.

Il bar era quasi deserto. Tre separei più in là, due intelligentoni cercavano di vendersi a vicenda a vecchi soggetti della 20th Century Fox, servendosi di gesticolazioni di entrambi le braccia anziché di denaro. C'era un telefono sul tavolino, tra i due, e ogni tre o quattro minuti si sfidavano per vedere chi avrebbe telefonato a Zanuck un'idea luminosa. Erano giovani, bruni, dinamici e pieni di vitalità. Si servivano in una conversazione telefonica della stessa energia muscolare che a me sarebbe bastata per trasportare un ciccione su per quattro rampe di scale. Vera ha un tipo melanconico su uno sgabello lungo il banco del bar. Parlava al barista che puliva uno specchio e lo ascoltava con il plastico sorriso di chi sta compiendo uno sforzo per non urlare. Il cliente era un uomo sulla quarantina, magnificamente vestito e ubriaco. Voleva parlare e non si sarebbe potuto fermare neppure se avesse voluto tacere. Era cortese e cordiale e nel momento in cui lo udì sembrava che non avesse la lingua troppo impastata, ma si capiva che non avrebbe mollato la bottiglia se non dopo essersi addormentato una volta scesa la notte. Così si sarebbe comportato per tutto il resto della sua esistenza. La vita di lui era fatta in quel modo. Non avreste mai potuto sapere come si fosse conciato così, poiché, anche se ve l'avesse detto, non sarebbe stata la verità. Nella migliore delle ipotesi, vi avrebbe riferito una versione deformata della verità, come lui la ricordava. C'è un uomo melanconico come quello in tutti i tranquilli bar di questo mondo. Guardai l'orologio. L'indaffarato rappresentante dell'industria editoriale era già in ritardo di 20 minuti. Avrei aspettato mezz'ora e poi me ne sarei andato. Non è mai redditizio consentire al cliente di far tutto a modo suo. Se riesce a imporsi su di voi, presumerà che anche gli altri possano farlo e non vi paga per questo. Per giunta in quel momento non avevo tanto bisogno di lavoro da consentire che un imbecille dell'est approfittasse della mia pazienza, da rassegnarmi all'alterigia di uno di quei dirigenti che se ne stanno in un ufficio rivestito a pannelli all'85esimo piano, con una serie di pulsanti sulla scrivania e il telefono interno e una segretaria diplomata, una di quelle segretarie dei grandi, meravigliosi, promettenti occhi. Quel tipo di dirigenti che ti fissano un appuntamento per le 9 precise e che, se non ti trovano tranquillamente seduto, con un sorriso compiaciuto sulle labbra, quando arrivano 2 ore dopo, pavoneggiandosi in un elegantissimo doppio petto, si lasciano andare a un parossismo di oltregiata capacità direttiva. Un parossismo tale da sconvolgere il loro sistema nervoso e da costringerli a trascorrere 5 settimane ad Acapulco per recuperare la consueta energia dittatoriale. Il vecchio cameriere si avvicinò e sbirciò sornione il bicchiere di whisky e acqua quasi vuoto. Scossi la testa e lui chinò la zazzera bianca e proprio in quel momento ecco entrare un sogno. Per un attimo mi parve che nel bar regnasse il più teso silenzio, che i due intelligentoni avessero smesso di fare gli intelligentoni, che l'ubriaco sullo sgabello avesse interrotto la sua negna. Parve il momento in cui il direttore d'orchestra picchia la bacchetta sull'eggio e alza le braccia, resta con le braccia tese. La giovane donna era esile e molto alta, in un abito a giacca bianco, con una sciarpa bianca punteggiata di nero al collo. Aveva i capelli dell'oro pallido di una principessa delle fiabe. Vera su di essi un cappellino nel quale si rannicchiavano come uccelletti nel nido. I suoi occhi erano di un celeste fiordaliso, un colore raro, celati da ciglia lunghe e fin troppo bionde.
Si avvicinò al tavolino di fronte al mio e si sfilò un lungo guanto bianco mentre il vecchio cameriere spostava il tavolino come nessun cameriere lo ha mai spostato per me. Sedette e infilò i guanti sotto il fermaglio della borsetta e ringraziò il cameriere con un sorriso così dolce, così squisitamente puro, che per poco il vecchio ne fu paralizzato. Ella gli disse qualcosa a voce molto bassa. Il cameriere si affrettò ad allontanarsi, chino in avanti, ecco un uomo che realmente aveva

Ad una visita della metropoli sul Pacifico non dovrebbe mai mancare una sosta nel Tempio del Cinema, perché chi dice Los Angeles dice anche Hollywood. Il giorno della locusta di Nathaniel West, secondo Francis Scott Fitzgerald, è il più bel romanzo mai scritto su Hollywood, il regno dell'effimero in cui tutto è possibile, persino il giro del mondo. Sentite che cosa può accadere curiosando tra i set dei suoi film.

sole era molto caldo. Todd si sentiva bruciare gli occhi e la gola per via della polvere sollevata dagli zoccoli dei cavalli e la testa gli scoppiava. L'unico lembo d'ombra che gli riuscì di trovare fu sotto un transatlantico di tela dipinta e scialuppe di salvataggio vere appese agli argani. Se ne stette in quell'ombra esigua per qualche tempo, poi proseguì verso una grande sfinge di cartapesta, alta una quindicina di metri, che sorgeva in distanza. Per raggiungerla fu costretto ad attraversare un deserto che andava costantemente allargandosi grazie ad una flotta di camion che scaricava sabbia bianca. Aveva fatto solo pochi passi quando un uomo col megafono gli ordinò di filare. Costeggiò il deserto facendo un ampio giro sulla destra e capitò in una via del Far West, col marciapiedi di tavolato. Sulla veranda del Last Change Saloon c'era una sedia a dondolo. Todd sedette e accese una sigaretta. Di là vedeva una porzione di giungla con un bufalo legato ad una capanna di frasche coniche. Ogni poco l'animale mandava un lamento musicale. Todd gettò la sigaretta e passò per la porta a molla del bar. L'edificio non aveva che la facciata, sicché egli si venne a trovare in una via di Parigi. La seguì fino in fondo e giunse in una piazza in stile romanico. Dopo arrivò sulle rive di un piccolo stagno dove galleggiavano grandi cigni di celluloide. Dove lo stagno finiva, Todd vide un ponte con un cartello che diceva «Per Camp Confit». Attraversò il ponte e seguì un sentierino che portava a un tempio greco consacrato ad Eros. Quanto al dio, giaceva faccia a terra in un mucchio di vecchi giornali e bottiglie. Dai gradini del tempio, Todd scorse in lontananza una strada fiancheggiata da pioppi. Era laggiù che i corazzieri erano scomparsi dalla sua vista. Si aprì un varco tra un groviglio di rovi, vecchi scenari e ferraglia, costeggiando la carcassa di uno zeppelin, e finalmente raggiunse la strada. Era senza fiato. Sedette sotto un pioppo, su di un sasso di gesso scuro, e si tolse la giacca. Soffiava una brezza fresca e ben presto si sentì meglio. Todd lasciò la strada e si arrampicò sulla cresta della collina per vedere che cosa ci fosse dall'altra parte. Gli apparve un campo di 10 ettari coperto di loglio e chiazzato da ciuffi di girasole e gomma selvatica. Al centro del campo si innalzava una pila gigantesca di fondali, di quinte e di accessori. Mentre guardava, un autocarro da 10 tonnellate venne ad aggiungere un altro carico. Questo era il terreno di scarico finale. Todd pensò al Mar dei Sargassi di Janvier. Come l'immaginario corpo d'acqua era una storia della civiltà in forma di cimitero marino, così quel terreno lo era in forma di magazzino di scarico dei sogni, un Mar dei Sargassi della fantasia. E lo scarico cresceva continuamente, perché non c'era sogno che, dopo aver galleggiato alla deriva, non fosse presto o tardi destinato a capitarci, una volta che gesso, tela, listelli e vernici l'avessero reso fotogenico. Molte navi colano a picco e non raggiungono il Mar dei Sargassi, ma i sogni, nessun sogno sparisce mai interamente. Andrà in qualche posto a tormentare qualche creatura sfortunata e, dopo averla tormentata a sufficienza, sarà riprodotto nello studio.

0: News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Resta alta la tensione nel Golfo, colpito una nave nello stretto di Hormuz, ferita una persona. In Medio Oriente nulla di fatto dall'incontro fra Kushner e Netanyahu, che ribadisce no al piano per Gaza. Ucraina, attacchi russi nella regione di Kharkiv, 10 le vittime. Kiev lancia oltre 700 droni contro il territorio russo. Scia di femminicidi nel veneziano, nonostante gli ammonimenti un uomo ha ucciso l'ex compagna e dopo 25 giorni di agonia è morta la giovane donna sparata dal marito nel cagliaritano. Sport, rientra tra gli applausi Sara Curtis, la campionessa europea dei 50 d'orso, che ha segnato anche il nuovo primato del mondo, pronta a ripartire per gli States, dove continuerà ad allenarsi. Buongiorno da Antonella Mitola. In Medio Oriente nulla di fatto nell'incontro ieri fra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce il no al ritiro da Gaza e uno Stato palestinese, bloccando di fatto il piano di pace di Trump. Sentiamo Leonardo Possati.
2: Netanyahu non si fida di Hamas. Dopo il lungo colloquio a Gerusalemme con Kushner, inviato di Trump, gli Stati Uniti chiedono a Israele piccoli passi per verificare l'impegno del gruppo terrorista al disarmo. Ma il leader israeliano avverte: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà ricostruzione a Gaza. Sul fronte interno Netanyahu, soddisfatto dei risultati delle primarie del Likud avvenute ieri in vista delle elezioni del 27 ottobre, non riesce a tenere testa ai coloni in Cisgiordania, o meglio, non fa nulla per arginare e punire le loro violenze. Nelle ultime ore hanno dato fuoco ai campi nella periferia del villaggio palestinese di Turmus Aya, aggressioni a Beita e nuove tensioni vicino a Betlemme e Kusra, dove alcune famiglie palestinesi restano di fatto bloccate nelle proprie case. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ed è alta la tensione nel Golfo Persico. Una nave, non meglio precisata, è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio mentre manovrava per uscire dallo stretto di Hormuz, lo segnala il centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo. Teheran annuncia Hormuz e resta chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi. Il conflitto in Ucraina vive sempre più di pesanti attacchi e contrattacchi aerei. Oltre 600 droni armati ucraini sono stati lanciati sulla regione di Mosca. I russi rispondono con una raffica di missili che uccidono almeno 10 persone nella regione di Kharkiv. Sentiamo Andrea Domaschio.
3: Tra la notte scorsa e stamane 620 droni d'assalto ucraini hanno invaso il cielo nella regione di Mosca. Secondo il Cremlino almeno 180 sarebbero stati abbattuti. Rapida e feroce la reazione russa, che ha colpito con una salva di missili l'area di Kharkiv nel nord-est ucraino, uccidendo una decina di persone e ferendone molte altre. Un attacco brutale, lo definisce Zelensky, cui risponderemo allo stesso modo, promette il presidente ucraino. E mentre il quotidiano britannico Daily Telegraph rivela che Putin avrebbe fatto costruire basi segrete per droni d'attacco lungo i confini con la NATO, oggi un tribunale di Mosca ha condannato a 11 anni di carcere Lev Schlossberg, vicepresidente del partito pacifista d'opposizione Yabloko. Formazione politica già esclusa dalle elezioni parlamentari di settembre, oggi Yabloko ha visto respingere il suo ricorso dalla Corte Suprema, davanti alla quale 55 suoi attivisti sono stati arrestati per proteste. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ora la cronaca: scia di femminicidi. Nonostante 7 segnalazioni ai carabinieri, un ammonimento del questore, un uomo ha ucciso l'ex compagna nel veneziano e dopo 25 giorni di agonia è morta la giovane donna sparata dal marito nel cagliaritano. Sentiamo Lucia Ascione.
4: I vicini di casa erano stati allertati da Tania Terrin, 39 anni, strangolata dall'ex compagno la sera di Ferragosto a Camponovara, in provincia di Venezia. Se dovesse bussare alle vostre porte, aveva detto, non apritegli. Lui, Dino Keber, 41 anni, alla fine della relazione con la donna non si era mai rassegnato. Mi ammazzo, le ripeteva ossessivamente. Così ha fatto, ma dopo averla uccisa. L'uomo era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Dopo un'altra aggressione ad aprile aveva ricevuto un ammonimento dal questore. Per ben 7 volte la vittima e la sua famiglia si erano rivolte ai carabinieri. Tania non aveva mai ritirato le denunce, ma temeva gesti di autolesionismo dell'ex. Intanto, ieri a Cagliari, dopo 25 giorni di agonia, ha cessato di lottare Michela Rubio, 47 anni. Il 23 luglio suo marito, Alessandro Pintus, le aveva sparato alla testa ed aveva ucciso anche Andrea, il fratello della vittima. Per l'assassino, che aveva confessato davanti ai carabinieri e al GIP entrambi i reati, cambia il capo di imputazione: duplice omicidio volontario. volontario. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Un detenuto, cittadino egiziano di 19 anni, è morto per l'esalazione di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola ieri sera, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco e deceduto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. In Colombia gli abitanti di Cali ieri sera hanno tenuto una veglia di preghiera in memoria delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 di una settimana fa, che ha ucciso 289 persone. E mentre in Colombia è tempo di bilanci, l'Indonesia trema ancora. Nuova scossa sull'isola di Sumatra di magnitudo 6.1. Sentiamo Pierluigi Vito.
0: Trema ancora la terra in Indonesia. Una scossa di magnitudo 6.1 ha colpito la costa dell'isola di Sumatra a una profondità di 29 chilometri. Ancora non sono stati resi noti danni per questo nuovo sisma, ma intanto è salito a 68 morti il bilancio di quello che sabato ha scosso in particolare l'isola di Flores. I feriti sono 213. Al momento si contano quasi 13.000 sfollati in tutto il paese, mentre il numero degli italiani bloccati sull'isola di Flores è di circa 700. Nessuno di loro, tuttavia, sembra aver riportato danni o problematiche particolari. Complessivamente in Indonesia risultano almeno 2.000 italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero e altri 6.000, tra turisti e lavoratori, sono registrati nell'area. La Farnesina invita i nostri connazionali a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'unità di crisi. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Dopo il grande caldo, una perturbazione ha portato diversi temporali al centro-nord. Oggi il maltempo si sposta al sud, allerta gialla in 7 regioni, ma il gran caldo e la siccità delle scorse settimane hanno messo in ginocchio i campi con un aumento dei costi e relativi nuovi rincari per i consumatori. Sentiamo le voci di alcuni consumatori al microfono di Erika Calvani.
5: Ha riscontrato una variazione dei prezzi nell'ultimo periodo?
6: Qui al mercato no, ma nelle cose, nelle frutterie tantissime.
7: Qua il mercato è particolare, perché qua alla fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì, ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto questo cambiamento.
8: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
5: Anche al mercato?
8: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
9: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
6: Alti, prezzi alti.
5: Anche al mercato?
6: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
1: L'aeroporto di Catania ha riaperto senza limitazioni e con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo. La decisione è giunta in seguito al passaggio dallo stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione. È stata dunque disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Il museo regionale a Cascina di Messina è oggi regolarmente aperto dopo il furto la sera di Ferragosto delle preziose tavole dipinte da Antonello da Messina. Intanto vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri. Le verifiche si concentrano in particolare sui sistemi di allarme al museo che non hanno funzionato. Lo sport, paragone con la Pellegrini, pesante ma fa onore, così sarà Curtis di rientro dagli europei di nuoto di Parigi, dove ha conquistato l'oro nei 50 metri dorso segnando il nuovo record del mondo. Ascoltiamo le parole di Sara Curtis.
10: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'allenamento tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo, in generale il record del mondo sul 50 dorso sicuramente, che era tanto voluto, e sono contentissima che sia arrivata, che sia arrivato quest'anno, ecco. Partirò già il 22 per gli Stati Uniti, quindi ho tempo per fare il mio compleanno a casa e poi dovrò già andare via. Sicuramente cercherò di lavorare e continuare ovviamente su entrambi gli stili, perché li ho forti entrambi, quindi conviene così, ecco.
1: Segnali di miglioramento per Gael Trepi, il giovane attaccante di 20 anni del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Trepi è ricoverato a Sassari in terapia intensiva ed è ancora intubato in coma farmacologico. È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sadi in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta. Il sacramento della quotidianità. Vita e scritti della beata Zelia Martin. Un programma del padre Roberto Fornara, ospite in studio. Primo incontro. La vita di coppia.

0: Un caro saluto amiche ed amici in ascolto. Oggi inizia questa nuova serie di trasmissioni dedicate alla beata Zelia Martin, come avete sentito dalla nostra sigla, la mamma di Santa Teresina di Lisieux. E avete anche sentito che è ospite padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo. Buongiorno padre Roberto.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Padre Roberto, come mai tra le tante figure che avresti potuto scegliere di presentare ai nostri ascoltatori, questa volta hai scelto Zelia Martin?
1: Intanto perché è una figura beatificata recentemente insieme al marito Luigi Martin il 19 ottobre del 2008 in una cerimonia affollatissima a Lisieux, nella Basilica di Lisieux. E poi perché mi sembra di un'attualità sorprendente, eccezionale, soprattutto per quanto riguarda la spiritualità e la chiamata universale alla santità da realizzare nella vocazione matrimoniale, nella vita familiare, nel quotidiano della vita laicale. Dunque c'è un motivo anche di attualità, di messaggio, di chiamata universale alla santità. In modo particolare perché si tratta del primo esempio con questa beatificazione, del primo esempio di una famiglia canonizzata, beatificata perlomeno. Abbiamo esempi nella storia della Chiesa di una madre e di un figlio santi come Santa Monica e Sant'Agostino. Abbiamo l'esempio di una coppia di sposi beatificati, i coniugi Beltramo e Quattrocchi. Però è la prima volta che vengono beatificati due sposi che sono genitori di una santa, Santa Teresa di Gesù Bambino, quindi anche per l'originalità un po' di questo messaggio. È un messaggio di santità familiare e cercheremo di mettere in luce nel corso delle nostre quattro puntate anche alcuni aspetti di questa santità nel quotidiano della vita familiare.
0: In particolare oggi vuoi approfondire l'aspetto della vita di coppia, quindi conosceremo la beata Zelia Martin ma anche suo marito attraverso gli scritti della beata. Cominciamo delineando alcuni tratti biografici di Zelia Martin. Chi era?
1: Zelia Martin, come il marito, è una persona vissuta nell'Ottocento francese, della media alta borghesia francese, che ha pensato, come Luigi Martin, alla vocazione religiosa. E entrambi, per strade diverse, per vie diverse, non hanno potuto realizzare la propria vocazione, il proprio desiderio adolescenziale e giovanile alla vita religiosa, e hanno sempre portato un po' nel cuore questo desiderio particolare. Si sono conosciuti, si sono innamorati e hanno realizzato non senza difficoltà, come vedremo, la loro vocazione matrimoniale, dalla quale tra alti e bassi è scaturito un rapporto non solo umanamente ma anche spiritualmente molto intenso. È un rapporto anche fecondo perché hanno dato alla luce ben 9 figli, di cui 4 morti prematuramente, e 4 delle figlie sopravvissute hanno realizzato la vocazione religiosa nella vita carmelitana al Carmelo di Lisieux.
0: Come tradizione ci aiuta nella conoscenza della figura che tu proponi l'ascolto dei suoi scritti. E cominciamo allora a presentarli, padre Roberto.
1: Sì, si tratta di tutti i brani di lettere, perché abbiamo un ricco epistolario pubblicato con il titolo di Lettere familiari di Zelia Martin, o Zelia Guérin come il cognome da nubile impone di citare. Lettere che sono nel numero di più di 200, lettere che esprimono proprio questa quotidianità. La prima lettera che ascolteremo ora l'ho scelta perché è una lettera del 1869 scritta al marito impegnato in un viaggio di affari, in cui appaiono espressioni che dicono come il matrimonio sia vissuto come un sacramento dell'amore coniugale, un sacramento dell'amore di Dio per la Chiesa, ma nella pienezza dell'umanità. La forza di questo amore la troviamo in espressioni di Zelia come questa: oggi sono tanto felice al pensiero di rivederti che non posso lavorare. Oppure l'espressione con cui si firma: tua moglie che ti ama più della sua vita. Però vorrei far notare agli ascoltatori anche in questa lettera alcune espressioni che parlano di una santità molto comune, molto quotidiana, non stereotipa, perché è un piccolo episodio particolare. Nell'imminenza del ritorno a casa del marito, Luigi, Zeglia gli preannuncia il fatto che sta per spolverare la sua scrivania, il suo banco da lavoro. Luigi era orologiaio e gli annuncia che non perderà neppure un vecchio quadrante né un pezzetto di molla, insomma niente. Non ti dovrai irritare, non perderò nulla, il che ci fa presupporre che ci sia stato in precedenza qualche episodio di piccola irritazione da parte del marito, oppure la frase "non potrai dire che ho soltanto cambiato il posto alla polvere" significa che Zeglia cita un rimprovero, un'espressione fatta dal marito. Ecco, questo cammino di vita coniugale è fatto anche di questi piccoli episodi di vita quotidiana.
0: Aggiungo solo che a dare voce agli scritti di Zelia Martin è Franca Salerno.
2: Mio caro Luigi, quando riceverai questa lettera sarò occupata a mettere in ordine il tuo banco da lavoro. Non ti dovrai irritare. Non perderò nulla, nemmeno un vecchio quadrante, né un pezzetto di molla, insomma, niente. E poi sarà tutto pulito, sopra e sotto. Non potrai dire che ho soltanto cambiato il posto alla polvere, perché non ce ne sarà più. Ho detto alle bambine che tu eri a Parigi e che eri passato da Lisieux, che ritornerai giovedì mattina, ma che non potrai vederle a Le Mans, nonostante il gran desiderio che ne avevi. Ti abbraccio di tutto cuore. Oggi sono tanto felice al pensiero di rivederti che non posso lavorare. Tua moglie che ti ama più della sua vita.

0: E questo testo davvero esplicita quanto tu dicevi, padre Roberto, questa coppia che vive il sacramento del matrimonio con semplicità nella vita quotidiana, superando le piccole incomprensioni e i piccoli problemi di ogni giorno. E su questa stessa linea possiamo dire è anche il secondo brano che tu hai scelto.
1: Sì, anche la seconda lettera che ho scelto, del 31 agosto 1873, sempre indirizzata al marito Luigi Martin, fa presagire questo rapporto di amore intenso, appassionato, soprattutto di tenerezza, una confessione di Zelia che dice: ti seguo in spirito per tutta la giornata, mi dico in questo momento fa la tal cosa, quindi lo pensa in continuazione e si immagina che cosa stia facendo, al punto da dire: mi sarebbe impossibile vivere lontana da te. Sono espressioni di questo amore appassionato, di questa tenerezza profonda a cui Zelia si lascia andare nel corso del suo epistolario. L'altro aspetto che traspare da questa lettera che ascolteremo riguarda un po' il disagio che Zelia confessa di provare molte volte nell'essere immersa nel contatto con i figli, negli affari, nelle vacanze. Non sto a mio agio, non mi sento affatto a posto, il che influisce sul mio fisico e ne sono quasi malata. Ha rasentato la depressione molte volte questo atteggiamento e questa difficoltà, e vedremo nella prossima lettera che ha fatto fatica ad accettare il suo posto e a vivere con pienezza di gioia il suo posto anche nella vocazione matrimoniale e nella vocazione di madre. Tuttavia, aggiunge, cerco di essere ragionevole e di vincermi, quindi anche lo sforzo di gioia il suo posto anche nella vocazione matrimoniale e nella vocazione di madre. Tuttavia, aggiunge, cerco di essere ragionevole.

mio caro Luigi, le bambine sono in estasi. Se il tempo fosse bello, sarebbero al colmo della felicità. Ma io sono così difficile a lasciarmi andare. Nulla di tutto questo mi interessa. Sono assolutamente come i pesci che tu tiri fuori dall'acqua. Appena non sono più nel loro elemento, devono morire. Così sarebbe per me se il mio soggiorno si dovesse prolungare molto. Non sto a mio agio, non mi sento affatto a posto, il che influisce sul mio fisico e ne sono quasi malata. Tuttavia cerco di essere ragionevole e di vincermi. Ti seguo in spirito per tutta la giornata. Mi dico, in questo momento fa la tal cosa. Non vedo il momento di esserti vicina, mio caro Luigi. Ti amo con tutto il mio cuore e sento ancora raddoppiare il mio affetto per la privazione che provo della tua presenza. Mi sarebbe impossibile vivere lontana da te.

0: Diversa dalle prime due è la prossima lettera. Cambia il destinatario, ma cambia anche l'argomento, che è particolare.
1: Molto particolare, che farebbe arricciare un po' il naso a diversi psicanalisti, pensando al come Zelia e Luigi hanno vissuto la propria vocazione matrimoniale. È il racconto del giorno del proprio matrimonio, fatto alla figlia Paolina. E quello che Zelia racconta pensando a quel giorno è il fatto di aver visitato per la prima volta la sorella monaca al monastero della Visitazione di Le Mans, Suor Maria Dositea, e confessa: in quel giorno ho pianto tutte le mie lacrime, ma non sono lacrime di commozione, sono lacrime per non sentirsi a posto, e proprio il giorno del matrimonio, insomma, non è l'ideale. E per molto tempo, confessa ancora Zelia in questa lettera, la mia anima ed il mio cuore sono state alla Visitazione. Perché piangeva? Perché visitando il monastero ripensa a tutto il suo desiderio di vocazione religiosa, si sente nella calma e nella pace e teme di affrontare la vita matrimoniale e la vita familiare come un qualcosa di buio, di qualcosa che non riesce a decifrare e che non riesce a sentire come proprio. Piange per tutto il giorno, dice, però mi pare interessante l'ultima parte della lettera che ascolteremo, che leggo nelle testuali parole: quando abbiamo avuto i nostri figlioli, le nostre idee sono un po' cambiate, non vivevamo più che per loro, questa era la nostra felicità e non l'abbiamo mai trovata se non in loro, insomma tutto ci riusciva facilissimo. Cioè c'è stata una svolta sia per Zelia sia per Luigi. Entrambi, con il desiderio della vocazione religiosa, hanno vissuto i primi tempi della vocazione matrimoniale quasi come un ripiego, quasi come un cristianesimo di serie B, ma nel momento in cui hanno superato tutto questo e soprattutto dal momento in cui il loro amore è arrivato alla fecondità e si è aperto alla vita di nuove persone, tutto questo li ha come fatti rinascere e acceso in loro la luce di una vocazione non di serie B, ma di una vocazione da vivere in tutta la sua pienezza. Poi mi pare un po' particolare la destinataria della lettera, come accennavi tu, che è la figlia Paolina. Mi pare molto interessante dal punto di vista della condivisione, dell'apertura d'animo, cioè che questa madre apre il proprio cuore sul come ha vissuto le proprie difficoltà di vita matrimoniale con la figlia. Mi pare anche di una trasparenza eccezionale.
2: Sono stata a trovare la zia per la prima volta al suo monastero, il giorno del mio matrimonio. Posso dire che quel giorno lì ho pianto tutte le mie lacrime, più di quanto avessi mai pianto in vita mia e più di quanto piangerò mai. Quella povera sorella non sapeva come consolarmi. Non è che provassi dispiacere a vederla là, al contrario, ma avrei voluto esserci anch'io. Paragonavo la mia vita alla sua e le lacrime raddoppiavano.

Insomma, per molto tempo la mia anima e il mio cuore sono stati alla Visitazione. Venivo spesso a vedere mia sorella e là respiravo una calma e una pace che non saprei esprimere. Quando tornavo via mi sentivo molto infelice di essere in mezzo al mondo. Avrei voluto nascondere la mia vita insieme con la sua. Tu che ami tanto tuo padre, mia Paolina, penserai che gli recassi dispiacere e che gliene abbia arrecato il giorno del mio matrimonio. Ma no, egli mi comprendeva e mi consolava del suo meglio, poiché aveva gusti simili ai miei. Credo anzi che il nostro reciproco affetto proprio così sia aumentato. I nostri sentimenti sono stati sempre all'unisono ed egli è sempre stato per me un consolatore e un sostegno. Ma quando abbiamo avuto i nostri figlioli, le nostre idee sono un po' cambiate. Non vivevamo più che per loro. Questa era la nostra felicità e non l'abbiamo mai trovata se non in loro. Insomma, tutto ci riusciva facilissimo. Il mondo non ci era più di peso. Per me era il grande compenso, perciò desideravo di averne molti per allevarli per il cielo.

0: Di tutt'altro genere la prossima lettera che Zelia scrive a suo fratello e che dice molto, padre Roberto, del carattere di questa donna, della sua personalità molto completa, perché non è soltanto una donna che si dedica ai figli e alla famiglia, ma c'è molto di più.
1: Sì, basti pensare, per avere un'idea di quello che stiamo dicendo, che lei si era dedicata come merlettaia al ricamo del cosiddetto pizzo d'Alençon, che vendeva molto bene in quel periodo, ed è arrivata a mettere su una piccola industria del pizzo d'Alençon con una sessantina di dipendenti. E il marito era orologiaio. E hanno vissuto questa attività anche tra alti e bassi, con momenti di crisi, di difficoltà economiche, con momenti in cui non riuscivano a far fronte a tutte le ordinazioni, per esempio, nonostante l'elevato numero di dipendenti. La lettera che ascolteremo, del 1871, è indirizzata al fratello, al quale Zelia chiede consiglio proprio riguardo ad un affare di natura finanziaria. Ci sono i titoli del credito fondiario che sono stati venduti in modo un po' improvvisato, perché poi le quotazioni si sono rialzate, dunque Zelia sembra rimproverare un po' la scelta affrettata, avventata del marito, e è un po' tormentata dall'idea di un nuovo affare, di nuove azioni che forse un po' ingenuamente pensa che siano stabili, perché sono obbligazioni pontificie, dunque si fida del Papa, dello Stato Pontificio, però traspare un clima di, più che di dialogo, di discussione vivace tra Zelia e Luigi. Stiamo discutendo, Luigi ed io, riguardo ad un affare che ora ti comunico. Luigi è indeciso, io lo sollecito continuamente e chiede al fratello in qualche modo di intervenire per un consiglio, per una parola buona che sappia convincere anche il marito. Quello che mi interessa sottolineare, al di là del fatto concreto, è intanto la bontà, la purezza di spirito di Zelia, che chiede al fratello di intervenire perché vede la bontà dell'operazione, però dice, confessa nello stesso tempo, non vorrei che Luigi avesse soltanto il mio parere, quindi vuole un confronto anche esterno per essere sicura di non sbagliare. E poi proprio il sacramento della quotidianità che traspare, cioè il cammino di santificazione in questa coppia è fatto anche attraverso queste piccole condivisioni, piccole discussioni, e entrano in pieno anche gli affari, le questioni di natura economica e finanziaria.
2: Sono già abituata alla casa di via San Biagio. Se sapeste come desidero che veniate a vederci. Dunque, quando mi si condurranno le tre figliolette? La mia predizione non ti deve spaventare, già che ho notato che accade sempre il contrario di quello che penso. Perciò diffido di me e delle mie idee, soprattutto quando le cose hanno importanza. È quello che si verifica in questo momento. Stiamo discutendo, Luigi ed io, riguardo ad un affare che ora ti comunico. Tu sai che ha venduto i suoi titoli del credito fondiario in seguito alle mie insistenze. Ora succede che ci siamo troppo affrettati. I titoli sono discretamente rialzati. Se avessimo aspettato fino ad ora, avremmo perduto 1200 franchi di meno. Insomma, è cosa fatta. Ma quello che tormenta di più mio marito è di avere del denaro inutilizzato. Questa mattina, leggendo il giornale della borsa, ho visto le obbligazioni pontificie. Immediatamente ho pensato che l'affare dovrebbe essere eccellente in seguito, perché credo fermamente al prossimo trionfo e al ristabilimento del Santo Padre nei suoi stati. Se è così, mi pare che questo sarebbe un ottimo investimento. Dimmi dunque, ti prego, quello che ne pensi. Luigi è indeciso. Io lo sollecito continuamente e so che riuscirei a deciderlo, ma non vorrei che avesse solo il mio parere. Non sa che ti consulto su questo, ma ha una grande fiducia in te e farà quello che tu consiglierai.
0: prossima lettera alla cognata. Ancora un altro destinatario e ancora un altro argomento.
1: Sì, l'annuncio della paura di fronte a una nuova gravidanza dopo che due non sono andate a buon fine. In totale Zelia perderà 4 bambini, 4 di 9 gravidanze. Sono atterrita dall'avvenire, dice, riguardo a questa nuova gravidanza, per la paura che si ripetano gli episodi negativi già vissuti. Però mi interessa sottolineare l'atteggiamento con cui vive questa paura, che ci fa dire: il santo non è colui che non ha paura di niente, ma colui che supera la paura attraverso l'affidamento, perché confessa: la miglior cosa è di rimettere tutto nelle mani di Dio e di attendere gli eventi nella calma e nell'abbandono alla sua volontà. È quello che cercherò di fare.
2: Puoi immaginare quanto sia atterrita dall'avvenire riguardo a questa piccola creatura che attendo. Mi sembra che la sorte dei due primi debba essere la sua, ed è per me un continuo incubo. Credo che l'apprensione sia peggiore del male. Quando le disgrazie sono venute mi rassegno abbastanza, ma la paura è per me un supplizio. Questa mattina, durante la messa, avevo delle idee così nere a questo proposito che ne ero tutta sconvolta. La miglior cosa è di rimettere tutto nelle mani di Dio e di attendere gli eventi nella calma e nell'abbandono alla sua volontà. È quello che cercherò di fare.
0: E siamo all'ultimo brano di questo nostro incontro dedicato alla beata Zelia Martin, la mamma di Santa Teresina de Lisieux. E c'è proprio un riferimento a Santa Teresina nel brano che hai scelto, padre Roberto.
1: Sì, infatti la lettera del 21 luglio 1872 al fratello e alla cognata è una lettera in cui Zelia annuncia la gravidanza che porterà alla nascita di Santa Teresa di Gesù Bambino, l'ultima dei suoi figli. Per quanto ne conosco io, credo che sia l'unico caso di una mamma che annuncia la nascita di un santo, la gravidanza, la gestazione di un futuro santo. Parla dell'attesa di Teresa anche con un po' di preoccupazione, annuncia che probabilmente nascerà alla fine dell'anno 1872. In realtà Teresa nascerà con qualche giorno di ritardo, il 2 gennaio dell'anno successivo. Preoccupazioni perché una morte prematura si è verificata, secondo lei, per colpa di una baglia un po' poco prudente, quindi vorrebbe non mettere a baglia Teresa, vorrebbe tenerla con sé. In realtà anche Teresa avrà bisogno di una baglia, e soprattutto una notazione particolare, una speranza che Zelia sottolinea, e spero che questo bambino verrà su bene. Il bambino, lo sappiamo, è diventata Teresa di Gesù Bambino, monaca carmelitana, santa, patrona delle missioni della Chiesa Universale.
0: E con questo breve brano che annuncia l'imminente nascita di Santa Teresina di Lisieux, appunto da parte di sua madre, noi chiudiamo il nostro incontro, diamo appuntamento agli amici in ascolto per domenica prossima. Grazie, padre Roberto.
1: Grazie, a risentirci.
2: Bisogna che vi partecipi a un evento che si verificherà probabilmente alla fine dell'anno, ma questo per il momento non interessa molto che me. Tuttavia, me ne rallegrerei se sapessi di poter allevare la creaturina che sta per venire a stabilirsi al nostro focolare. Questa non ne partirà finché lei e io saremo in vita. Io sto meglio dell'ultima volta, ho buon appetito e non ho mai la febbre. Spero che questo bambino verrà su bene. Le disgrazie non bussano sempre alla medesima porta. Insomma, sia fatta la volontà di Dio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Il sacramento della quotidianità. Vita e scritti della beata Zelia Martin. Un programma del padre Roberto Fornara, ospite in studio. Primo incontro. La vita di coppia.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto, attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Oggi, 18 agosto, la Chiesa ricorda Sant'Elena, madre di Costantino. Nell'iconografia, specie orientale, Sant'Elena è raffigurata spesso insieme al figlio, l'imperatore Costantino, e ambedue posti ai lati della croce, perché il grande merito di Elena fu il ritrovamento della vera croce e di Costantino il merito di aver dato libertà di culto ai cristiani, che per 300 anni erano stati perseguitati ed uccisi a causa della loro fede. Di Elena i dati biografici sono scarsi. Nacque verso la metà del III secolo, forse a Drepramim, in Bitinia, cittadina a cui fu dato il nome di Elenopoli da parte di Costantino in onore della madre. Elena discendeva da umile famiglia e, secondo Sant'Ambrogio, esercitava l'ufficio di stabularia, cioè locandiera con stalla per gli animali, e qui conobbe Costanzo Cloro, ufficiale romano, che la sposò nonostante lei fosse di grado sociale inferiore, diventando così moglie morganatica. Nel 280 Anaissu in Serbia partorì Costantino, che allevò con amore, ma nel 293 il marito Costanzo divenne Cesare e per ragioni di stato dovette sposare Teodora, figliastra dell'imperatore Massimiliano Erculeo. Elena Flavia fu allontanata dalla corte e umilmente rimase nell'ombra.

Il figlio Costantino venne allevato alla corte di Diocleziano per essere educato ad un futuro di prestigio. In virtù del nuovo sistema politico della tetrarchia, nel 305 Costanzo Cloro divenne imperatore e Costantino lo seguì in Britannia nella campagna di guerra contro i Pitti. Nel 306, alla morte del padre, acclamato dai soldati, ne assunse il titolo

e il comando. Divenuto imperatore, Costantino richiamò presso di sé Elena, sua madre, dandole il titolo di Augusta. La ricoprì di onori, dandole libero accesso al tesoro imperiale, facendo incidere il suo nome e la sua immagine sulle monete. Di queste prerogative, Elena Flavia Augusta ne fece buon uso. Beneficò generosamente persone di ogni ceto e intere città. La sua bontà arrivava in soccorso dei poveri con bestie e denaro. Fece liberare molti condannati dalle carceri o dalle miniere e anche dall'esilio. Fu donna di splendida fede e quanto abbia influito sul figlio nell'emanazione nel 313 dell'editto di Milano che riconosceva libertà di culto al cristianesimo non ci è dato sapere. Ci sono due ipotesi storiche. Una di Eusebio, che affermava che Elena sia stata convertita al cristianesimo dal figlio Costantino, e l'altra di Sant'Ambrogio, che affermava il contrario. Certamente deve essere stato così, perché Costantino riceve il battesimo solo in punto di morte, nel 337.

Ad ogni modo, Elena visse esemplarmente la sua fede nell'attuare le virtù cristiane e nel praticare le buone opere. Partecipava umilmente alle funzioni religiose, a volte mischiandosi in abiti modesti tra la folla dei fedeli, spesso invitava i poveri a pranzo nel suo palazzo, servendoli con le proprie mani. Tenne un atteggiamento prudente quando ci fu la tragedia familiare di Costantino, il quale nel 326 fece uccidere il figlio Crispo avuto da Minervina, su istigazione della matrigna Fausta, e poi la stessa moglie Fausta, sospettata di attentare al suo onore. E forse proprio per questi foschi episodi che coinvolgevano il figlio Costantino, a 78 anni nel 326, Elena intraprese un pellegrinaggio penitenziale ai luoghi santi della Palestina. Qui si adoperò per la costruzione delle basiliche della Natività a Betlemme e dell'ascensione sul Monte degli Ulivi, che Costantino poi ornò splendidamente. La storia narra che Elena, salita sul Golgota per purificare quel sacro luogo dagli edifici pagani fatti costruire dai Romani, scoprì la vera croce di Cristo, perché il corpo di un uomo messo a giacere su di essa ritornò miracolosamente in vita.

Questo episodio è stato raffigurato da tanti artisti, ma i più noti sono i dipinti nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme di Roma e nel famoso ciclo di San Francesco ad Arezzo di Piero della Francesca. Insieme alla croce furono ritrovati anche 3 chiodi, i quali furono donati al figlio Costantino, forgiandone uno nel morso del suo cavallo e un altro incastonato all'interno della famosa corona ferrea conservata nel Duomo di Monza. L'intento di Elena era quello di consigliare al figlio la moderazione ed indicargli che non c'è sovrano terreno che non sia sottoposto a Cristo. Inoltre, avrebbe indotto Costantino a costruire la Basilica dell'Anastasis, cioè della Risurrezione. Elena morì a circa 80 anni, assistita dal figlio, verso il 329, in un luogo non identificato. Il suo corpo fu però trasportato a Roma e sepolto sulla via Labicana ai Due Lauri, oggi Tor Pignattara, posto in un sarcofago collocato in uno splendido mausoleo a forma circolare con cupola. Fu da subito considerata una santa e con questo titolo fu conosciuta nei secoli successivi. I pellegrini che arrivavano a Roma non omettevano di visitare anche il sepolcro di Santa Elena, situato tangente al portico d'ingresso della Basilica dei Santi Marcellino e Pietro. Il grandioso sarcofago fu trasportato nell'XI secolo al Laterano ed è oggi conservato nei Musei Vaticani. Il culto si diffuse largamente in Oriente e in Occidente. L'agiografo Usuardo per primo ne inserì il nome nel suo martirologio al 18 agosto e da lì passò nel martirologio romano alla stessa data. In Oriente venerata il 21 maggio insieme al figlio San Costantino Imperatore.

strumenti della passione da lei ritrovati furono custoditi e venerati nella Basilica Romana di Santa Croce in Gerusalemme, da lei fatta costruire proprio per tale scopo. Le sue reliquie hanno avuto una storia a parte già dopo 2 anni dalla sepoltura a Roma. Il corpo fu trasferito a Costantinopoli e posto nel mausoleo che l'imperatore aveva preparato per sé. Poi le notizie discordano. Una prima storia dice che nell'840 il presbitero Teogisio dall'abbazia di Hauvillers a Reims trasferì le reliquie in Francia. Una seconda tradizione afferma che verso il 1140 Papa Innocenzo II le trasferì nella Basilica Romana, nell'Ara Coeli, e infine una terza tradizione dice che il canonico Aicardo le portò a Venezia nel 1212. È probabile che il percorso sia stato Roma, via Labicana, poi Reims e dopo la Rivoluzione francese le reliquie siano state definitivamente collocate nella cappella della Confraternita di Santa Croce nella chiesa di Saint-Lieu di Parigi. Qualche reliquia deve essere giunta negli altri luoghi dell'Ara Coeli, a Roma e a Venezia. Santa Elena è venerata con culto speciale anche in Germania, a Colonia, a Bonn, in Francia, ad Elna, che in origine si chiamava Castrum Helene. Inoltre è considerata la protettrice dei fabbricanti di chiodi e di aghi, e invocata da chi cerca gli oggetti smarriti. In Russia si semina lino nel giorno della sua festa affinché cresca lungo come i suoi capelli. Nel più grande tempio della cristianità, San Pietro in Vaticano, Santa Elena è ricordata con una colossale statua in marmo posta come quelle di Sant'Andrea, la Veronica, San Longino, alla base dei 4 enormi pilastri che sorreggono la cupola di Michelangelo e fanno da corona l'altare della confessione, sotto il quale c'è la tomba dell'Apostolo Pietro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Resta alta la tensione nel Golfo, colpita una nave nello stretto di Hormuz, ferita una persona. In Medio Oriente nulla di fatto dall'incontro fra Kushner e Netanyahu, che ribadisce no al piano per Gaza. Ucraina, attacchi russi nella regione di Kharkiv, 10 le vittime. Kiev lancia oltre 700 droni contro il territorio russo. Scia di femminicidi nel veneziano, nonostante gli ammonimenti un uomo ha ucciso l'ex compagna e dopo 25 giorni di agonia è morta la giovane donna sparata dal marito nel cagliaritano. Sport, rientra tra gli applausi Sara Curtis, la campionessa europea dei 50 d'orso, che ha segnato anche il nuovo primato del mondo, pronta a ripartire per gli States, dove continuerà ad allenarsi. Buongiorno da Antonella Mitola. In Medio Oriente nulla di fatto nell'incontro ieri fra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce il no al ritiro da Gaza e uno Stato palestinese, bloccando di fatto il piano di pace di Trump. Sentiamo Leonardo Possati.
2: Netanyahu non si fida di Hamas. Dopo il lungo colloquio a Gerusalemme con Kushner, inviato di Trump, gli Stati Uniti chiedono a Israele piccoli passi per verificare l'impegno del gruppo terrorista al disarmo. Ma il leader israeliano avverte: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà ricostruzione a Gaza. Sul fronte interno Netanyahu, soddisfatto dei risultati delle primarie del Likud avvenute ieri in vista delle elezioni del 27 ottobre, non riesce a tenere testa ai coloni in Cisgiordania, o meglio, non fa nulla per arginare e punire le loro violenze. Nelle ultime ore hanno dato fuoco ai campi nella periferia del villaggio palestinese di Turmus Aya, aggressione a Beita e nuove tensioni vicino a Betlemme e Kusra, dove alcune famiglie palestinesi restano di fatto bloccate nelle proprie case. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ed è alta la tensione nel Golfo Persico. Una nave, non meglio precisata, è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio mentre manovrava per uscire dallo stretto di Hormuz, lo segnala il centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo. Teheran annuncia Hormuz e resta chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi. Il conflitto in Ucraina vive sempre più di pesanti attacchi e contrattacchi aerei. Oltre 600 droni armati ucraini sono stati lanciati sulla regione di Mosca. I russi rispondono con una raffica di missili che uccidono almeno 10 persone nella regione di Kharkiv. Sentiamo Andrea Domaschio.
3: Tra la notte scorsa e stamane 620 droni d'assalto ucraini hanno invaso il cielo nella regione di Mosca. Secondo il Cremlino almeno 180 sarebbero stati abbattuti. Rapida e feroce la reazione russa, che ha colpito con una salva di missili l'area di Kharkiv nel nord-est ucraino, uccidendo una decina di persone e ferendone molte altre. Un attacco brutale, lo definisce Zelensky, cui risponderemo allo stesso modo, promette il presidente ucraino. E mentre il quotidiano britannico Daily Telegraph rivela che Putin avrebbe fatto costruire basi segrete per droni d'attacco lungo i confini con la NATO, oggi un tribunale di Mosca ha condannato a 11 anni di carcere Lev Schlossberg, vicepresidente del partito pacifista d'opposizione Yabloko. Formazione politica già esclusa dalle elezioni parlamentari di settembre, oggi Yabloko ha visto respingere il suo ricorso dalla Corte Suprema, davanti alla quale 55 suoi attivisti sono stati arrestati per proteste. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ora la cronaca: scia di femminicidi, nonostante 7 segnalazioni ai carabinieri, un ammonimento del questore, un uomo ha ucciso l'ex compagna nel veneziano e dopo 25 giorni di agonia è morta la giovane donna sparata dal marito nel cagliaritano. Sentiamo Lucia Ascione.
4: I vicini di casa erano stati allertati da Tania Terrin, 39 anni, strangolata dall'ex compagno la sera di Ferragosto a Camponovara, in provincia di Venezia. Se dovesse bussare alle vostre porte, aveva detto, non apritegli. Lui, Dino Keber, 41 anni, alla fine della relazione con la donna non si era mai rassegnato. Mi ammazzo, le ripeteva ossessivamente. Così ha fatto, ma dopo averla uccisa. L'uomo era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Dopo un'altra aggressione ad aprile aveva ricevuto un ammonimento dal questore per ben 7 7 volte la vittima e la sua famiglia si erano rivolte ai carabinieri. Tania non aveva mai ritirato le denunce, ma temeva gesti di autolesionismo dell'ex. Intanto, ieri a Cagliari, dopo 25 giorni di agonia, ha cessato di lottare Michela Rubio, 47 anni. Il 23 luglio suo marito, Alessandro Pintus, le aveva sparato alla testa ed aveva ucciso anche Andrea, il fratello della vittima. Per l'assassino, che aveva confessato davanti ai carabinieri e al GIP entrambi i reati, cambia il capo di imputazione. Duplice omicidio volontario. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per l'esalazione di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola ieri sera, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco e deceduto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. In Colombia gli abitanti di Cali ieri sera hanno tenuto una veglia di preghiera in memoria delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 di una settimana fa, che ha ucciso 289 persone. E mentre in Colombia è tempo di bilanci, l'Indonesia trema ancora. Nuova scossa sull'isola di Sumatra di magnitudo 6.1. Sentiamo Pierluigi Vito.
5: Trema ancora la terra in Indonesia. Una scossa di magnitudo 6.1 ha colpito la costa dell'isola di Sumatra a una profondità di 29 chilometri. Ancora non sono stati resi noti danni per questo nuovo sisma, ma intanto è salito a 68 morti il bilancio di quello che sabato ha scosso in particolare l'isola di Flores. I feriti sono 213. Al momento si contano quasi 13.000 sfollati in tutto il paese, mentre il numero degli italiani bloccati sull'isola di Flores è di circa 700. Nessuno di loro, tuttavia, sembra aver riportato danni o problematiche particolari. Complessivamente in Indonesia risultano almeno 2.000 italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero e altri 6.000, tra turisti e lavoratori, sono registrati nell'area. La Farnesina invita i nostri connazionali a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'unità di crisi. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Dopo il grande caldo, una perturbazione ha portato diversi temporali al centro-nord. Oggi il maltempo si sposta al sud, allerta gialla in 7 regioni, ma il gran caldo e la siccità delle scorse settimane hanno messo in ginocchio i campi con un aumento dei costi e relativi nuovi rincari per i consumatori. Sentiamo le voci di alcuni consumatori al microfono di Erika Calvani.
6: Ha riscontrato una variazione dei prezzi nell'ultimo periodo?
7: Qui al mercato no, ma le cose nelle frutterie tantissime.
8: Qua il mercato è particolare, perché qua alla fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì, ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto questo cambiamento.
9: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
6: Anche al mercato?
9: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
10: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
6: Alti, prezzi alti. Anche al mercato?
7: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
1: L'aeroporto di Catania ha riaperto senza limitazioni e con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo. La decisione è giunta in seguito al passaggio dallo stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione. È stata dunque disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Il museo regionale a Cascina di Messina è oggi regolarmente aperto dopo il furto la sera di Ferragosto delle preziose tavole dipinte da Antonello da Messina. Intanto vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri. Le verifiche si concentrano in particolare sui sistemi di allarme al museo che non hanno funzionato. Lo sport, paragone con la Pellegrini, pesante ma fa onore. Così sarà Curtis, il rientro dagli europei di nuoto di Parigi, dove ha conquistato l'oro nei 50 metri dorso, segnando il nuovo record del mondo. Ascoltiamo le parole di Sara Curtis.
11: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'allenamento tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo, in generale per il record del mondo sul 50 dorso sicuramente, che era tanto voluto, e sono contentissima che sia arrivata, che sia arrivato quest'anno, ecco. Partirò già il 22 per gli Stati Uniti, quindi ho tempo per fare il mio compleanno a casa e poi dovrò già andare via. Sicuramente cercherò di lavorare e continuare ovviamente su entrambi gli stili, perché li ho forti entrambi, quindi conviene così, ecco.
1: segnali di miglioramento per Gael Trepi, il giovane attaccante di 20 anni del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Trepi è ricoverato a Sassari in terapia intensiva ed è ancora intubato in coma farmacologico. È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sadi in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.
12: Nel lontano primo maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
13: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi

Stabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana. Meditazioni di Don Luigi Maria Epicoco. La volontà di Dio supera i nostri ragionamenti, ma non combattendoli, allargandoli, spingendoli oltre le logiche umane. In termini più diretti, la volontà di Dio ci chiede di prenderci la responsabilità di ciò che c'è e che non abbiamo scelto. Quante cose nella vita, anche nella nostra vita, qui ora, non le abbiamo scelte. Ma la volontà di Dio ci chiede di farcene carico, di prendercene cura. La volontà di Dio si manifesta sempre attraverso i fatti della vita. Quindi, per capire che cosa Dio ci stia chiedendo, dobbiamo assumerci la responsabilità di ciò che accade, prenderci cura degli avvenimenti. Quello che Dio sta chiedendo a Giuseppe è vertiginoso. Se Maria ha persino la prova provata che sia Dio a parlarle, un bambino nel grembo, Giuseppe, al contrario, non conosce, non vede, non ne fa esperienza tangibile. Deve fidarsi. Paradossalmente, Giuseppe deve avere più fede di Maria. Se lei ha davanti a sé un'evidenza, lui è nel buio. E nel buio può solo fidarsi. Se qualcuno ci dicesse: state certi, questa è la volontà di Dio e io ne ho prove sicure, davanti alla certezza evidente noi faremmo qualsiasi cosa, anche se difficile. Invece ci troviamo davanti sempre solo l'ambiguità di chi non sa e non può dire se sia davvero la volontà di Dio. E allora non possiamo far altro che agire a tentoni. Noi ci troviamo sempre dalla parte di Giuseppe, sempre. La nostra fedeltà è fedeltà al reale. E il reale è fatto di cose che abbiamo scelto e di cose che invece ci siamo ritrovati a vivere. Abbiamo dovuto vivere. Non abbiamo scelto quando nascere e dove. Eppure, eccoci. Non abbiamo scelto i nostri genitori. Eppure ci sono. Tante cose nella vita accadono senza che nessuno le abbia scelte, ma diventiamo protagonisti della nostra vita, secondo la logica del Vangelo, quando usciamo dall'ottica di chi subisce le cose che non ha scelto ed entriamo nella prospettiva dell'assunzione di responsabilità, scegliendo di vivere questa realtà. Siamo chiamati ad assumere e ad amare anche ciò che non abbiamo scelto. Il male, invece, vuole toglierci dal presente, alienarci dal reale, staccarci dalla realtà e quindi farci prigionieri o del passato e dei rimpianti o di un ipotetico futuro.

immaginario del presepe. Luci, neve, pastori. Ma in realtà tutti i racconti dell'infanzia di Gesù sono drammatici, difficilissimi. Iniziano con l'incontro di due persone che si amano e che vedono la propria vita sconvolta, Maria e Giuseppe. Ma proprio in questo sconvolgimento incontrano Dio, anche se in modi diversi. Ma da quello che Giuseppe vive e da come lo vive, noi possiamo imparare. Giuseppe è totalmente come noi vive l'ambiguità del reale, come noi sperimenta il desiderio di ragionare sulla realtà, come noi vorrebbe capire la volontà di Dio. E Dio gliela comunica, ma attraverso strumenti e situazioni ambigui. È quindi necessario sviluppare ulteriormente la capacità di riconoscere la parola. Giuseppe nel Vangelo non dice una parola, mai. È un uomo che fa, è di una concretezza estrema, come ogni persona realmente spirituale. Noi spesso pensiamo che le persone spirituali siano quelle che spiritualizzano tutto, e invece colui o colei che è autenticamente spirituale è anche concreto, attento o attenta, più di tutti a cogliere la realtà e ad agire. Giuseppe, infatti, destatosi dal sonno, agisce. Giuseppe, destatosi da questo discernimento, intuendo che forse è proprio Dio che gli sta parlando, che gli sta dando una diversa chiave di lettura per leggere gli eventi della sua sofferenza, si attiva. Dio, infatti, non risolve i problemi, come troppo spesso ci aspettiamo che faccia, ma offre una chiave di lettura più profonda per comprendere un problema e capire come agire. Giuseppe non chiede a Dio di risolvere il problema, non gli chiede di cambiare la realtà delle cose, come spesso e volentieri facciamo noi. Pregando, infatti, ci si accorge che il Signore a volte può cambiare gli eventi, ma molto spesso ci fornisce una chiave di lettura che noi non avremmo potuto avere su quegli eventi. Giuseppe, da Dio, ha ricevuto un significato diverso rispetto a quanto aveva potuto cogliere e comprendere con le sue sole forze. Incontrare la volontà di Dio significa incontrare, ricevere una chiave di lettura significativa, cioè portatrice di un nuovo significato per la nostra vita. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, scrive Matteo, che tradotto significa «si prese la responsabilità». Prenditi la responsabilità di ciò che c'è. Che cos'è la fedeltà? È aver cura di ciò che c'è, di ciò che abita in questo momento la nostra vita. Avere cura del nostro presente, del reale. Essere concreti fino al punto d'avere cura di ciò che c'è, semplicemente di ciò che accade, che esiste, che è. A noi invece piace aver cura di ciò che dovrebbe esserci. Come se, dovendo costruire una casa, iniziassimo a sognare il colore delle tende del salone. Ci piace investire energie per cose che non ci sono e ignoriamo quelle che ci sono, che accadono attorno a noi, ma non attirano la nostra attenzione. Pensate a chi studia medicina e sogna di fare un giorno il medico missionario e passa il tempo a guardare filmati dei luoghi in cui vorrebbe andare, studia le caratteristiche dei popoli che vorrebbe aiutare, ma poi non fa l'unica cosa necessaria che lo potrebbe rendere un giorno effettivamente un medico. Studiare anatomia, preparare l'esame. Ecco, una persona autenticamente spirituale, responsabile di fronte ad una scelta anche futura, direbbe: scusate, io devo studiare. Chi ha una vera vita spirituale scopre questa concretezza.

affidabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana. Meditazioni di Don Luigi Maria Epicocco, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

la confessione. Il perdono per cambiare. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Matteo Zuppi. Voce di Monia Parente.

Se non si diventa nuovi nello spirito, non ci si mantiene uguali, ma si finisce per invecchiare. Chi non sa sperare scivola nel disincantato realismo. Nicodemo osserva con un cuore interessato, ma in fondo distaccato, i segni compiuti da Gesù. Gli sembra di fatto impossibile per lui rinascere. Gesù gli rivela il segreto del regno. Occorre essere generati di nuovo. Un cuore vecchio, gli occhi di sempre, non riconoscono il regno di Dio, come quelli tardi e stolti dei discepoli di Emmaus e di tutti i discepoli, così segnati dall'incredulità, dalla paura, dal realismo, dall'abitudine, dalla rassegnazione, dall'inerzia. La risposta di Nicodemo è in realtà il problema di tutti gli uomini. Come può nascere un uomo quando è vecchio? È una domanda comprensibile, spesso non teorizzata, ma vissuta nelle proprie scelte pratiche. Come è possibile diventare nuovi? La proposta di Gesù sembra essere impossibile per Nicodemo. Le delusioni, il ritrovarsi come Elia, non migliore dei padri, l'oggettiva difficoltà a cambiare, motivano il suo interrogativo dubbioso. È persona seria, conosce la vita, sa di essere vecchio, non vuole correre dietro ad inganni per credersi giovane, per entusiasmarsi con nuove esperienze, per assicurarsi sul perdurare delle proprie capacità e potenze, per rimandare l'incontro vero con se stesso e con la propria debolezza. Nicodemo è un uomo percorso da una ricerca sincera. Va da Gesù, lo cerca. Ci va di notte, per prudenza, certo, ma anche perché sentiva dentro di sé il buio, la necessità di una speranza, di una luce. È nel buio che cerchiamo la luce. E l'uomo di fede è nel buio che crede alla luce. Forse ha l'aspirazione a qualcosa di nuovo, a diventare nuovo, e la sua è insieme amara constatazione e accorata richiesta. Come posso io, peccatore come sono, segnato dalla vita e dalla mia debolezza, essere nuovo? Una volta finita la superficiale illusione per cui pensiamo che basti la nostra decisione per essere diversi, la convinzione di poterlo fare quando si vuole, ci scopriamo vecchi, incapaci di cambiare, quasi svogliati di mettere mano alla selva di giudizi, di sensazioni, di resistenze.

Il problema di Nicodemo è il nostro. Diventiamo inesorabilmente vecchi ed il nostro cuore è segnato da tante convinzioni ed abitudini così difficili da cambiare. Siamo segnati dal peccato, sovente così ripetitivo, che ci conferma di quanto la nostra vita è segnata in modo definitivo. Nicodemo è disilluso della vita. Forse cercava la perfezione, invece si ritrova contraddittorio. Nicodemo esprime tutta la fatica concreta di prendere in mano la nostra vita, di constatare qualcosa che sembra più forte delle nostre stesse decisioni, che anzi mette in luce come la nostra volontà è soggetta al logorio delle cose, è limitata. È lo spirito, è l'amore che ci cambia, non il sacrificio. Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Chiede Nicodemo con lo stesso realismo triste e in fondo volgare di Tommaso che voleva mettere le dita nel posto dei chiodi. Ma è anche la domanda di una soluzione definitiva, totalmente diversa, che non ha niente a che fare con la vita di sempre e con la sua storia. Gli uomini spesso pensano che sia necessaria una situazione che azzeri tutto e che non si debbano umiliare a cambiare piccoli tratti del cuore. Nicodemo è maestro di Israele, ma non comprende la forza dello spirito. Non nasciamo per nostra scelta. Così, per rinascere, dobbiamo abbandonarci allo spirito, che non dominiamo e che ci conduce dove vuole lui. È la gioia del perdono, che ci fa ridiventare bambini.

La paura dell'inferno ha paralizzato molte energie per tante generazioni, condizionando le scelte, imponendo la paura. Certo, ma ha anche significato un controllo di sé, una moderazione, il senso del limite e anche di un giudizio ultimativo ed esterno cui dover rendere conto. Oggi, per tanti, la paura sembra superata e l'inferno una prospettiva lontana. Eppure lo vediamo presente nel mondo e vediamo come gli uomini si costruiscono continuamente luoghi dove è impossibile vivere, luoghi davvero infernali, senza gli altri, deserti di vita e di amore. Gesù libera dalla paura. Il contrario della paura non è l'autosufficienza, impossibile per uomini limitati, tentazione che ci rende odioso il chiedere aiuto, che ci fa sentire perduti quando non la abbiamo. Ma quando l'abbiamo? Il contrario della paura non è il coraggio, che non troviamo mai, che non è mai sufficiente, che spesso ci rende inconsapevoli, che vorrebbe dire ignorare noi stessi, diventare disumani tanto da non essere sensibili al dolore, alla fine, al senso del limite, della perdita. Gesù sperimenta la paura nell'orto degli ulivi. Non affronta da impavido la fine, il salto nel buio che è la violenza, la morte. Non si lamenterà. Affronterà tutto senza cedimenti e compromessi, tanto da suscitare l'impazienza di Pilato, che pensa di avere potere su di lui. Non si fa irretire dal male, smettendo di volere bene o rispondendo agli insulti con durezza. Le sue ultime parole sono di protezione per la madre e per il discepolo più giovane e per un morente che chiedeva di essere ricordato. Gesù affronta il male dopo avere dolorosamente accettato la volontà del Padre, cui affida il suo spirito, al quale si rivolge con l'angosciato grido Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Inizio di un salmo che termina, dopo lo sconforto dell'assenza, grido di giorno e non rispondi, termina con la fiducia in Lui. Io vivrò per Lui. Il contrario della paura è l'amore per il Signore, per i suoi fratelli più piccoli. Questo amore rende incredibilmente forti i martiri. È l'affidarci come dei figli al Padre che ci fa superare la paura. Gesù libera dalla paura e proprio per questo parla con autorità. Non allontana, stigmatizzando, selezionando. Non è irraggiungibile come chi si crede importante e manifesta la sua forza proprio con il distacco. Non si concede poco come chi si pensa prezioso o cura la propria immagine. Si lascia toccare, avvicinare. È paziente, spiega, insegna, con la fiducia che tutti possano accogliere il seme. È sulla barca mentre arriva la tempesta. Parla quando lo vedono come un fantasma. Vive quello che chiede agli altri e vince la paura di servire, chinandosi per primo a lavare i piedi ai suoi. Sono tutti comportamenti adottati perché gli uomini non abbiano paura. Il timore, quello sì, resta. Anzitutto per capire la grazia che è il perdono, per non sciuparlo, per non crederlo un diritto. È davvero l'inizio dell'amore, è un inizio che sperimentiamo sempre nuovo con gli anni. Conservarlo impedisce la scontatezza, ci aiuta a moderarci, a non pensare che tutto quello che viene da noi va assecondato. Il timore fa crescere la coscienza e permette che non ci si involgarisca. Ci fa avere cura di noi stessi, incoraggia l'amore proprio perché difende la dignità che abbiamo e che ci è stata donata. Ci aiuta a ricordarci il rischio di perdere l'amore di Dio e di ritrovarci soli.

Monia Parente ha proposto la confessione, il perdono per cambiare. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Matteo Zuppi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: dopo la Madonna, anche Gesù manifesta la sua presenza nell'anima di Suor Faustina e le fa conoscere quanto desideri che si preghi e si lavori per la salvezza delle anime.
1: 16 agosto 1937. Dopo la Santa Comunione, ho visto Gesù in sembianze di grande maestà che mi ha detto:
2: figlia mia, nelle settimane in cui non mi hai visto né hai sentito la mia presenza in te, io ti ero unito più profondamente che nei momenti dei rapimenti, e la fedeltà ed il profumo delle tue preghiere sono giunti fino a me.
1: Dopo queste parole la mia anima è stata immersa nella gioia di Dio. Anche se non vedevo più Gesù, riuscivo però a pronunciare il suo nome, Gesù. E dopo aver pronunciato quel nome, di nuovo la mia anima veniva invasa dalla luce e da un raccoglimento così profondo che è durato 3 giorni senza interruzione. Nonostante ciò, all'esterno ho potuto compiere tutti i miei doveri. 19 agosto 1937. Oggi, durante l'adorazione, il Signore mi ha fatto capire quanto desidera che la mia anima sia attiva nell'amore per il prossimo. Ed in spirito ho visto quanto sono numerose le anime che gridano verso di noi: dateci Dio. E dentro di me ho sentito ribollire il sangue per l'apostolato.

0: Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente,
0: creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa

0: Santo Dio,
1: Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
0: Invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
1: confido in te.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio

amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

La carità che proviene dal mistero profondo della realtà, cioè Dio, non può essere ridotta ad una misura umana in cui sia escluso il mistero. Non può essere ridotta a moralismo, a solidarismo, ad assistenzialismo, a buonismo. San Paolo lo ha sottolineato, senza dar adito a dubbi, nel suo monumentale inno alla carità, quando scrive: «Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei un bronzo risonante o un cembalo squillante. Se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo per essere arso e non avessi la carità, non mi gioverebbe a nulla. Senza la carità non serve a nulla aiutare i poveri, distribuire i beni, compiere quelle che chiamiamo opere di carità. Che cos'è questa carità senza la quale nulla ha senso, nulla vale? Deus caritas est, ovvero Dio è carità. La vera carità proviene soltanto da un percorso di fede e di speranza, ovvero da un cammino di riconoscimento di Cristo come presenza viva, Signore del creato, unica risposta alla condizione e alla domanda umane, via, verità e vita, strada per il nostro compimento. La carità proviene da questa consapevolezza del grido e della spaccatura che albergano nel cuore dell'uomo e della grazia, cioè gratuità assoluta, che è Cristo per la nostra vita. Cristo è Lui stesso la verità, la bontà e la bellezza. Per questo la carità non può fare a meno della verità, perché si tradurrebbe in buonismo. Ma anche la verità non può prescindere dalla carità, perché si ridurrebbe ad uno sguardo elitario ed esclusivo, senza alcuna capacità di abbraccio misericordioso. Per questo Papa Benedetto XVI ha parlato di caritas in veritate, cioè carità nella verità, di cui Gesù Cristo si è fatto testimone con la sua vita terrena e soprattutto con la sua morte e risurrezione. Non dimentichiamo però che Cristo ha vinto i primi che l'hanno incontrato e affascina ancora oggi con la sua bellezza. Nelle Confessioni, Sant'Agostino parla con un tale struggimento della bellezza dell'incontro con Cristo da scrivere: «Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Ed ecco, tu eri dentro di me, e io stavo fuori e ti cercavo qui, gittandomi deforme sopra codeste forme di bellezza che sono creature tue. Tu eri con me e io non ero con te. E mi tenevano lontano da te quelle creature che, se non avessero la loro esistenza in te, nemmeno avrebbero l'esistenza. Tu hai chiamato e gridato e squarciato la mia sordità. Tu hai balenato e brillato e fugato la mia cecità. Tu hai mandato il tuo lezzo e io l'ho aspirato. Ed ora anelo a te. Ti ho gustato e ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato e ardo dal desiderio della tua pace». Come ebbe modo di sottolineare il grande teologo Baltasar, nell'epoca contemporanea si è dimenticata quasi completamente la dimensione della bellezza di Cristo e del cristianesimo. Nel tempo, questa frattura di bontà, bellezza e verità ha condotto a privilegiare o la verità a scapito della carità, o la carità a scapito della verità, con una riduzione gravissima dell'esperienza cristiana. Ciascuno di noi si compie, trova il suo bene e la felicità aderendo al progetto che Dio ha su di lui, quindi aderendo alla verità di sé.
La verità per ciascuno di noi è Cristo. Solo la verità ci può rendere davvero liberi. Per questo motivo la carità non è una questione morale, ma ontologica, perché riguarda la nostra natura, la verità di noi stessi. Per questo la carità nella verità è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo della persona e dell'umanità intera.

Caterina da Genova affermava che in terra si provassero già le condizioni dell'aldilà, l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Se non ritornerete come bambini, non entrerete mai, dice Gesù. E il bambino si affida ai genitori, riponendo tutta la sua fiducia nel loro sorriso benevolo. Il bimbo vive questa dipendenza dai genitori come naturale, non imposta. Per questo non è ribelle, ma anzi tutta la sua libertà è in questa dipendenza, perché solo nel rapporto con questa presenza adulta lui cresce, impara, agisce, entra nell'avventura del reale. Come un padre si preoccupa per i propri figli, così Dio Padre si prende cura di noi. Per questo Gesù ci rivela: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo, e il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la sua vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo. Non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede. Ogni nostro affanno nasconde il desiderio di Dio, la brama di assoluto, di infinito, di una felicità compiuta. Il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te, scrive Sant'Agostino nelle Confessioni. Il nostro cuore non ha misura e può essere colmato solo da chi è oltre ogni misura umana. Quando il cuore è colmo di Dio, non può soffrire invidia per altri. La letizia si accontenta del proprio grado e della propria condizione. La felicità piena non può soffrire invidia per altri. La letizia si accontenta del proprio grado e della propria condizione.

la nostra volontà, quieta virtù di carità, che fa volerne solo quel che avemo, ed altro non ci asseta. Se disiassimo esser più superne, foran discordi li nostri disiri dal voler di colui che qui ne cerne. E in la sua volontade è nostra pace. Ella è quel mare al qual tutto si muove, ciò che la cria o che natura face. La perfetta felicità consiste nella corrispondenza tra la nostra volontà e quella di Dio. Come assomigliano queste parole a quelle del Padre nostro, sia fatta la tua volontà, e al sì di Maria. In paradiso i santi si sentono soddisfatti, la loro gioia è piena, perché sono eternamente davanti a Dio.

Rosario Tronolone ha proposto Amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagella.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: volte.
1: Presente.
0: Salvaci dal fuoco dell'inferno.
1: Porta
0: in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona
2: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muor. Ave

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo noi Chiesa di figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgendo gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

cicatrici dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei

0: del mondo e saudici o Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia

0: di riconciliazione di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore. E vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera. E come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.
1: Amen.
0: Ave o Maria.
1: Signore,
0: grazie,
1: tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: momento vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. L'amore del Signore segue il suo popolo. L'amore del Signore ci avvolge. Noi respiriamo l'aria, è una sostanza che ci fa vivere, ma l'amore del Signore è più presente dell'aria che respiriamo, è più presente del vento che ci circonda. L'amore del Signore riempie l'universo, come dice il salmista, della grazia del Signore è piena la terra. È l'uomo che si arrende a Dio, che si lascia amare, gratuitamente viene a scoprire questo amore. E allora non si vive più per se stessi, si vive per quell'amore, abbandonati a quell'amore. Abbiamo a volte dei santi che hanno scoperto questo amore e sono vissuti solo di quell'amore, anche in mezzo ai tormenti e in mezzo alle guerre hanno sperimentato solo quell'amore. Questo amore che il Signore manifesta a noi giorno per giorno. Io, nella liturgia che noi celebriamo ogni giorno, fratelli, in questi ultimi giorni abbiamo ascoltato varie profezie del profeta Ezechiele, a cui il Signore chiedeva di compiere dei gesti profetici per lanciare messaggi. Oggi il Signore mette davanti a noi una figura, il principe, il re di Tiro, che si era inorgoglito come se fosse un Dio, si paragonava a Dio e si era inalberato calpestando il prossimo, coloro che erano sottomessi a lui, e il Signore gli rivela che tutto quell'oro che aveva accumulato, le ricchezze che lo facevano grande, si sarebbero dissolti come fumo al vento. Davanti al Signore c'è una sola cosa: la sua gloria, il suo amore per ciascuno di noi. È quell'amore che ci salva, è quell'amore che ci ricolma, quell'amore che ci fa vivere. È questo amore che noi dobbiamo cercare giorno per giorno. E nel Vangelo che ascoltiamo oggi, fratelli, il Signore, continuando il brano del Vangelo del giovane ricco, che sentendo l'invito di Gesù a lasciare ogni cosa per dare le ricavate ai poveri e seguire lui, spogli, liberi da incombenze materiali, Gesù continua il suo discorso rivolto ai suoi discepoli e dice infatti che è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. E i suoi discepoli gli dicono: allora chi si salverà? E Gesù riprende: quello che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. E Gesù è stato mandato su questa terra ad amarci fino alla morte. Non è venuto a darci precetti, incompense, è venuto a darsi, a donarsi. Questo è il fondamento, fratelli, della nostra fede. Dio ci ha amato nel Figlio suo, si è donato a noi e si dona continuamente a noi. È di questo amore che noi dobbiamo vivere. Ma come facciamo a vivere d'amore se abbiamo artrosi, se abbiamo malesseri, incompensi, cose che si assillano e ci opprimono? Ma bisogna vivere in quell'amore. Quell'amore è la nostra forza, quell'amore regge l'universo, quell'amore riempie la vita del credente. E se tu ascolti dentro di te, vedi che questo amore Dio l'ha già messo. Non sempre siamo in grado di avvertirlo, perché siamo sopraffatte più delle volte da incompensi materiali, ma questo amore allo Spirito Santo l'ha messo nei nostri cuori, e a questo amore dobbiamo appellarci, da questo amore dobbiamo farci animare. E Gesù infatti dice ai suoi discepoli: ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Perché? Perché il regno dei cieli è un regno dello Spirito, è il regno della grazia di Dio, ma se il cuore della persona è sopraffatto da incombenze materiali, da impegni, attaccamenti che sono sempre di questo mondo, la grazia divina scompare, non viene percepita. Allora bisogna farsi piccoli, come dice Gesù stesso nel Vangelo: la strada della salvezza è stretta e la porta è stretta, bisogna farsi piccoli per poter entrare. Allora liberarsi da tutte queste sovrastrutture artificiose, complicate, tante volte senza ragione, che ci opprimono per vivere nella libertà dei figli di Dio. Ecco, allora Gesù guarda i suoi discepoli attoniti, perché dicono: chi si può salvare? Allora sentite le parole di Gesù. Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Quindi se il Signore ci chiede determinate cose, sappiamo che Lui è in grado di realizzarlo. Quando il Signore ha promesso ad Abramo di dargli un figlio in vecchiaia, sua moglie ormai aveva passato da tanto l'età fertile, ma se Dio che promette, fa. Vedete come la fiducia non è posta su ciò che noi siamo in grado di fare, ma su quello che Lui ha già fatto per noi. Ci ha amato fino alla morte di croce, ed è risuscitato. Cristo Gesù ha vinto la morte, ha vinto i fallimenti, ha vinto la disperazione, ha vinto la depressione, ha vinto le austerità, è il Signore. E Pietro risponde a Gesù: è che noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. E Gesù, Pietro chiede a Gesù quale sarà la ricompensa per averlo seguito, e sentite la risposta di Gesù: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria. In un altro Vangelo Gesù dice: voi che mi avete seguito nella nuova creazione. Qui non si tratta di una vacanza, non si tratta di un accomodamento temporaneo, è iniziato con Gesù la nuova creazione, cieli nuovi e terra nuova, e quindi anche ricompensa nuova. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E Gesù aggiunge poi che chiunque avrà lasciato casa e campo e parenti per amor suo riceverà il 100 in questa vita più la vita eterna. Riceverà il 100. Dio non si fa vincere in generosità. E una volta la brava suora ebbe questa piccola esperienza. Gli era stato regalato alcuni blocchetti di ricevute. La sua consorella chiese di averne uno e lei generosamente glielo consegnò. Guarda caso, diceva questa sua carissima, guarda caso, in settimana una ditta gli regalò 100 blocchetti di ricevute, ne aveva dato uno, ne ricevette 100. ma non sono le cose materiali, ma guardate la pace che Gesù sa dare, come sa riempire i cuori. Signore Gesù, non ti chiediamo la ricompensa, il nostro premio sei tu. La nostra gioia è appartenerti, la nostra salvezza sei tu. Signore Gesù, staccaci da tutte quelle incompense, staccaci da tutti quegli interessi che ci assillano e ci fanno impoverire spiritualmente e appesantirci. Tu sei venuto nella povertà più estrema, sei venuto unicamente fidandosi della provvidenza del Padre. Arricchisci anche noi, Signore, di questo spirito che ci porta a diventare in tutto simile a te. A te sia lode, gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu nel Magnificat esclama, ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Tu non ti sei presentato dal Signore con la presunzione, ti sei umiliato davanti a Lui e Dio si è compiaciuto di te e ti ha ricolmato di ogni dono di grazia e ti ha costituito Signore, Regina del cielo e della terra. Educa anche noi a questa grazia, a confidare non nelle cose materiali passeggere, ma alla grazia di Dio che rimane in eterno. La grazia del Signore dura in eterno per quanti lo temono e sono sottomessi a Lui. Vergine Santa, prendici per mano in questo cammino e donaci di fare tesoro di ogni parola che esce dalla bocca di Gesù tuo Figlio, che la parola vivente è la nostra salvezza. A Lui gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questo amore di Gesù inonda la vostra vita e vi sciolga da ogni legame corto, vi liberi da ogni peso e vi faccia prosperare nella sua grazia. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

la parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente. Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali.

illumina e guida con il tuo spirito i legislatori e i governanti perché promuovano costantemente la giustizia e la pace.

fa che gli uomini politici non si chiudano nella ricerca egoistica del benessere e del prestigio nazionale, ma abbiano a cuore il progresso e l'ascesa di tutti i popoli.

0: Raccolti alla tua presenza, o Dio, invochiamo la tua misericordia. Fa che risuoni sempre nel nostro spirito la divina liturgia che celebriamo con le nostre voci. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta. In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Simone Weil, la ragazza innamorata di Dio, di Cristo, della croce.

0: Prima di ricevere il premio Nobel per la letteratura nel 1967, lo scrittore francese Albert Camus si recò come atto di omaggio a visitare la casa nella quale a Parigi era vissuta Simone Weil, la sociologa, filosofa e mistica morta a Londra a 34 anni nel 1943. Camus contribuì a diffonderne gli scritti postumi, in particolare nella prestigiosa collana Nouvelle Revue Française dell'editore Gallimard, sottolineando il valore della sua testimonianza culturale. Aveva affermato: «Sembra impossibile immaginare una rinascita per l'Europa che non tenga conto delle esigenze individuate da Simone Weil». Sarà sufficiente a questo proposito una citazione della Weil che sembra formulata ai nostri tempi.
1: L'esperienza degli ultimi anni mostra che un'Europa formata da nazioni grandi e piccole, tutte sovrane, è impossibile. La nazionalità è un fenomeno confuso in gran parte del territorio europeo. Anche in un paese come la Francia, la nazionalità ha subito un colpo abbastanza forte. Nonostante i molti inconvenienti, questo è ben lungi dall'essere un male. Molto probabilmente, una parte della vita sociale in Europa sarà ridotta a una scala molto più piccola di quella nazionale, e d'altra parte sarà unificata secondo una scala molto più grande. La nazione sarà soltanto una delle forme della vita collettiva, invece di rappresentare praticamente tutto.
0: A 70 anni dalla morte, accanto all'interesse per le altre indubbie sue qualità intellettuali, ci si volge particolarmente al pensiero mistico della giovane studiosa, elaborato attraverso contemporanee, complesse e non sempre coerenti esperienze politico-sociali e di approfondimento filosofico. Era nata a Parigi nel 1909 da una famiglia abbiente di ebrei non praticanti, crescendo in un intenso clima intellettuale. Il fratello maggiore, André, attraverserà tutto il secolo, dal 1904 al 1996, e sarà un celebre scienziato collaboratore di Albert Einstein. Lei stessa, nonostante la salute cagionevole, farà studi brillanti accanto a dure esperienze di condivisione della condizione operaia, per esempio con la decisione di lavorare in fabbrica. E da questa scelta nasce la costante attenzione agli emarginati, che le detta pagine significative e che conterà anche nelle successive opzioni di natura religiosa, portandola a teorizzare la necessità di una spiritualità del lavoro.
1: La nostra epoca ha come missione specifica, per vocazione, la costituzione di una civiltà fondata sulla spiritualità del lavoro. Questa vocazione è l'unica sufficientemente grande da proporre ai popoli al posto dell'idolo totalitario. Una civiltà costituita da una spiritualità del lavoro rappresenterebbe il più alto livello di radicamento dell'uomo nell'universo e di conseguenza l'opposto della condizione in cui ci troviamo e che consiste in uno sradicamento quasi totale.
0: Analogamente, in un piccolo saggio su Il cristianesimo e la vita dei campi, suggerisce alcune riflessioni quasi da catechesi rurale.
1: Il prete ha il privilegio di far sorgere sull'altare la carne e il sangue del Cristo, ma il contadino ha un privilegio non meno sublime. La sua carne e il suo sangue, sacrificati durante interminabili ore di lavoro, passando attraverso il grano e la vite, diventano essi stessi la carne e il sangue di Cristo.
0: E ancora,
1: il grano e la vite sono energia solare fissate e concentrata attraverso la clorofilla. Da essi la stessa energia del sole entra nei corpi degli uomini e li anima. La luce del sole è stata sempre considerata come la migliore immagine possibile della grazia di Dio, dell'illuminazione dello Spirito Santo che impregna l'anima. Un gran numero di testi liturgici paragonano Cristo al sole. Come Cristo si incarna nell'Eucaristia per essere mangiato da noi, così la luce del sole si cristallizza nelle piante e per loro mezzo negli animali, per essere mangiata da noi. Da qui ogni cibo è un'immagine della comunione, una immagine del sacrificio per eccellenza, cioè l'incarnazione di Cristo.

0: Dopo aver compiuto un percorso sul versante dell'estrema sinistra e del mondo sindacale, nello stesso tempo in cui approfondiva tematiche politiche e filosofiche, il suo terzo tempo, quello dell'approccio cristiano e dell'esperienza mistica, ha inizio nel 1935 in Portogallo e poi ad Assisi, dove nella cappella di Santa Maria degli Angeli, per la prima volta nella sua vita, cade in ginocchio. Lavaille parla di queste occasioni come dei suoi contatti, ma la vera svolta è nel 1938, quando scrive: «Ho trascorso alcuni giorni a Solem, dalla domenica delle Palme a martedì di Pasqua, seguendo tutte le funzioni. Provavo intensi dolori alla testa. Questa esperienza mi ha permesso, per analogia, di comprendere meglio la possibilità di amare l'amore divino attraverso la sventura. È chiaro che, durante tali funzioni, il pensiero della passione di Cristo è entrato in me una volta per sempre». In un testo che chiamerà Autobiografia spirituale, confessa ad un amico sacerdote, il padre Jean-Marie Perrin:
1: «Nei miei ragionamenti sull'insolubilità del problema di Dio, non avevo previsto questa possibilità di un contatto reale, da persona a persona, in questa terra, tra un essere umano e Dio. Avevo vagamente sentito parlare di cose di questo tipo, ma non vi avevo creduto».
0: E più tardi, nel 1942, in una lettera ad un altro amico, Joé Busquet preciserà:
1: «La stessa parola di Dio non occupava alcun posto nei miei pensieri. Lo ha fatto soltanto a partire dal giorno in cui, circa 3 anni e mezzo fa, non ho potuto rifiutarlo. In un momento di intenso dolore fisico, mentre mi sforzavo di amare, ma senza credermi in diritto di dare un nome a questo amore, ho sentito, senza esservi assolutamente preparata, poiché non avevo mai letto i mistici, una presenza più personale, più certa, più reale di quella di un essere umano. Da quel momento il nome di Dio e quello di Cristo si sono uniti fra loro ogni volta irresistibilmente nei miei pensieri».

0: Negli ultimi intensi 5 anni della sua vita, Simone Weil si dibatte fra dubbi e fede. Se in 2 occasioni afferma:
1: amo Dio, Cristo e la fede cattolica, tanto quanto è possibile amarli per un essere così miserevolmente insufficiente. Mi piacciono la liturgia, i canti, l'architettura, i riti e le cerimonie cattoliche. Credo in Dio, nella Trinità, nell'incarnazione, nella redenzione, nell'Eucaristia, negli insegnamenti del Vangelo.
0: In altre circostanze esprime reticenze e critiche, contesta la Chiesa, il Vecchio Testamento, la religione e i cattolici. Ma la sua ricerca è genuina e senza enfasi. Non sceglie le vie più facili, indicando l'obiettivo supremo in Cristo e nella croce.
1: Il mistero della croce del Cristo risiede in una contraddizione, perché è insieme un'offerta volontaria e un castigo che egli ha subito suo malgrado. Se vi si vedesse solo l'offerta, si potrebbe volere altrettanto per sé, ma non si può volere un castigo subito proprio malgrado. Coloro che concepiscono la crocifissione solo sotto l'aspetto dell'offerta ne cancellano il mistero salvifico e l'amarezza salvifica. Desiderare il martirio è desiderare veramente troppo poco. La croce è infinitamente più che il martirio.
0: Il tema della croce è fondamentale nelle sue riflessioni mistiche.
1: La Trinità e la croce sono i 2 poli del cristianesimo, le 2 verità essenziali. L'una, gioia perfetta, l'altra, perfetta sventura. La conoscenza dell'una e dell'altra e della loro misteriosa unità è indispensabile. Ma quaggiù siamo collocati dalla condizione umana, infinitamente lontani dalla Trinità, proprio ai piedi della croce. La croce è la nostra patria. Non c'è albero come la croce, non c'è allo stesso modo armonia come il silenzio di Dio. I pitagorici coglievano questa armonia nel silenzio senza fondo che circonda eternamente le stelle. La necessità quaggiù è la vibrazione del silenzio di Dio.
0: Il pensiero di Dio diventa una costante della sua vita.
1: L'infinità dello spazio e del tempo ci separa da Dio. Come potremmo cercarlo? Come potremmo andare verso di Lui? Anche se si camminasse per secoli e secoli, non si farebbe altro che girare intorno alla Terra, anche in aereo. Non siamo in grado di muoverci verticalmente. Non possiamo fare neppure un passo verso il cielo. Dio attraversa l'universo e viene fino a noi. Al di là dallo spazio e dal tempo infinito, l'amore infinitamente più infinito di Dio viene ad afferrarci. Viene quando è la sua ora. Noi abbiamo facoltà di acconsentire ad accoglierlo o di rifiutare. Se restiamo sordi, egli torna e ritorna ancora, come un mendicante. Ma un giorno, come un mendicante, non torna più.
0: La Weil ha colto perfettamente il valore della preghiera, così commenta il Pater Noster.
1: Le parole che compongono il Pater sono perfettamente pure. Se si recita il Pater senza altra intenzione che di portare su quelle stesse parole la pienezza di attenzione di cui si è capaci, si è del tutto sicuri di essere liberati in questo modo di una parte, per quanto piccola, del male che ci si porta dentro. Lo stesso se si guarda il Santissimo Sacramento senza altro pensiero che Cristo è là.
0: Una delle sue opere più significative in senso spirituale è quella delle Riflessioni in disordine sull'amore di Dio. Il suo pensiero si sublima in una ricerca del Creatore che ha pochi riscontri nella cultura contemporanea. Ne verrà riconosciuto il valore in seguito dall'allora nunzio a Parigi, poi Papa Giovanni XXIII, Angelo Maria Roncalli, in un messaggio ai genitori di Simone. E di lei parlerà anche, con apprezzamenti positivi, Paolo VI. È scritto in un passo delle Riflessioni:
1: C'è uno sforzo da fare, che è di gran lunga il più difficile di tutti, ma che non appartiene al campo dell'azione. È quello di mantenere lo sguardo rivolto a Dio. È molto difficile, perché ciò che chiamiamo il nostro io si sente condannato a morte in questa pratica dello sguardo rivolto a Dio. L'io non vuole morire, si ribella, costruisce tutte le menzogne in grado di rivolgere lo sguardo. E lo sguardo è l'unico capace di agire in questa materia, poiché fa discendere Dio. E quando Dio discende verso di noi, ci eleva, ci dà le ali. L'uomo non deve cercare Dio e neanche credere in Lui. Deve solo negare il suo amore a tutto ciò che differisce da Dio.

0: E, assolutamente cosciente della radicalità che si impone nella scelta di Dio, afferma:
1: ciò che è perfettamente puro non può essere altra cosa che Dio presente quaggiù. Se Dio non fosse presente, non potremmo mai essere salvati. Nell'anima in cui si è prodotto un tale contatto con la purezza, tutto l'orrore del male che essa porta in sé si muta in amore per la purezza divina. È così che Maria Maddalena e il buon ladrone sono stati privilegiati dall'amore.
0: In una visione cosmica della salvezza, Simone Weil raggiunge vette di consapevolezza mistica.
1: Con un amore inconcepibile, Dio ha creato esseri talmente distanti da Lui. Con un amore inconcepibile discende sino a loro. Con un amore inconcepibile, essi in seguito salgono sino a Lui. Lo stesso amore. Possono salire soltanto con l'amore che Dio ha messo in loro quando è andato a cercarli. E questo amore è lo stesso con il quale li ha creati tanto lontani da Lui. La passione non è separabile dalla creazione. La creazione è essa stessa una specie di passione. La mia esistenza stessa è come uno strappo di Dio, uno strappo che è amore. Più sono mediocre, più prorompe l'immensità dell'amore che mi mantiene nell'esistenza.
0: Si deduce dai suoi scritti una fede sincera, profonda, spiritualmente e intellettualmente motivata, ma con un margine di ambiguità. Non è certo, infatti, che abbia chiesto e ricevuto il battesimo prima di morire di tubercolosi in un ospedale londinese nell'agosto del 1943. Viene giudicata insufficiente la testimonianza di un'infermiera che sostiene sia stata battezzata, contrariamente alle affermazioni ripetute della Weil di non voler far parte di una qualsiasi istituzione, sia pure rispettabile come la Chiesa. In ogni caso, l'eredità da lei lasciata, secondo l'opinione di insospettabili teologi, appartiene a pieno titolo all'ortodossia cristiana. Simone Weil non pratica una fede disincarnata, combatte i regimi totalitari, denuncia la mancanza di giustizia, si batte a favore degli ultimi, scommette sull'utopia. Quando a Londra lavora per il governo francese in esilio e per la resistenza, elabora un programma di ricostruzione sociale giudicato inaccettabile dai praticoni della politica. Sarà pubblicato dopo la guerra con il titolo Il radicamento. Ma il premio Nobel per la letteratura Thomas Eliot, nella prefazione all'edizione inglese del libro uscita nel 1952, dà ragione all'autrice.
2: Questo libro appartiene al genere prolegomeni della politica, libri che i politici leggono raramente e che non potrebbero né capire né applicare. Libri di questo genere dovrebbero essere studiati dai giovani prima che a loro venga a mancare il tempo libero e che la loro capacità di pensare sia annichilita dall'ambiente delle tribune e delle assemblee parlamentari. Gli effetti si farebbero sentire, non possiamo fare a meno di sperarlo, negli atteggiamenti spirituali di una prossima generazione.
0: Del resto, il linguaggio della Weil deriva tutto dalla migliore tradizione della cultura francese e anche nell'elaborazione dei concetti più difficili mantiene un'esemplare chiarezza espressiva. Bisogna comunque riconoscere alcuni limiti, particolarmente nella prima giovinezza, nelle scelte politiche, che tuttavia risultano dettate da quella generosità che l'ha sempre spinta dalla parte dei poveri e degli oppressi. Ragionando, per esempio, sulle politiche coloniali, intuisce quanto poi accadrà veramente.
1: Quando penso a un'eventuale guerra, si fonde, lo confesso, con lo spavento e l'orrore che mi causa una simile prospettiva, un pensiero un po' confortante. Che una guerra europea potrebbe servire da segnale per la grande rivincita dei popoli coloniali, per punire la nostra mancanza di partecipazione, la nostra indifferenza e la nostra crudeltà.
0: Confluisce nella spiritualità della scrittrice, anche laddove si addentra nella riflessione filosofica e teologica, il peso di una cultura raffinatasi nei secoli e tributaria di molte sensibilità. quando, per esempio, affronta il problema della bellezza, che non si risolve in puro estetismo, ma va alle radici dei suoi significati, che sono essenzialmente religiosi, affinché si impari a leggere il mondo in tutti i suoi elementi, con uno strumento, cioè, che permette di contattare la verità per merito della bellezza.
1: L'amore per l'ordine del mondo, per la bellezza del mondo, è il complemento dell'amore per il prossimo. Deriva dalla stessa rinuncia. È a immagine della rinuncia creatrice di Dio. Dio fa esistere questo universo, acconsentendo a non dominarlo, pur avendone il potere, lasciando regnare al suo posto, da un lato, la necessità meccanica legata alla materia, compresa quella psichica dell'anima, e dall'altro, l'autonomia, essenziale alle persone pensanti.
0: Da ciò si deduce che,
1: come Dio si precipita in ogni anima, dal momento in cui quest'ultima è schiusa per amare e servire attraverso se stessa gli sventurati, così si precipita per amare e ammirare attraverso di lei la bellezza sensibile della sua stessa creazione.
0: Si ritrova un eco di questi sentimenti nello scarno fascicolo di poesie che Simon compose negli anni e di cui si può apprezzare la fattura leggendo Gli astri.
1: Astri di fuoco, che la notte abitate cieli lontani. Astri muti, che nell'eterno gelo, ciechi, volteggiate. Voi strappate ai nostri cuori i giorni trascorsi e nel domani, senza il nostro consenso, ci gettate. Noi piangiamo e le nostre grida verso di voi son vane. Vi seguiremo, se occorre, le braccia incatenate, gli occhi rivolti al vostro puro scintillio dolente. Al vostro sguardo ogni dolore è niente. Noi vacilliamo in silenzio sul nostro cammino e là si spalanca nel cuore il loro fuoco divino.
0: Ecco, il fuoco divino che ardeva nell'animo di una innamorata, lo si può ben dire, di Dio, di Cristo e della croce.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Simone Weil, la ragazza innamorata di Dio, di Cristo, della croce. Hanno collaborato al microfono Cristina Del Sordo e Alessandro De Carolis. Realizzazione di Monia Parente.

0: Radio Voce del Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Timoteo viene sempre fuori accanto a Paolo. Proviamo a leggere. Paolo e Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, a voi grazia e pace, eccetera, eccetera. Questo è il saluto della prima lettera ai Tessalonicesi. La seconda lettera ai Tessalonicesi, sempre i tre protagonisti, Paolo e Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre nostro e nel Signore Gesù Cristo. Nella lettera ai Filippesi che noi stiamo esaminando, Paolo, prigioniero di Gesù Cristo, e il fratello Timoteo al carissimo Filemone, nostro collaboratore. No, questa è la lettera a Filemone. Questa invece è la lettera ai Filippesi, linea 115. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi con i vescovi e i diaconi. Interessante che qui venga esplicitato i due gradi del sacerdozio, diaconi e episcopi. Mancano i presbiteri, ma possono stare dietro ai vescovi per i motivi che abbiamo visto prima. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timoteo. Lettera ai Colossesi. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per comando di Dio nostro Salvatore, di Gesù e di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, vero figlio mio nella fede. E lo stesso troviamo nel saluto della seconda lettera a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo. La parola figlio, come notate, viene fuori in tutte e due le lettere a Timoteo. Timoteo, dunque, è l'ombra di Paolo, lo segue ovunque. Sappiamo che con Paolo ha predicato a Corinto. Paolo, scrivendo nella seconda lettera ai Corinti, dice così: il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo annunciato tra voi, io, Silvano e Timoteo, abbiamo annunciato in tre. Quindi predicatori di Corinto non è solo Paolo, io, ma sono anche questi due collaboratori. Questo Gesù Cristo non fu sì e no, ma in lui vi fu il sì a Dio, ovviamente. Ancora, Timoteo è l'uomo di fiducia di Paolo. Qui nella lettera ai Filippesi noi lo troviamo come persona fidata che Paolo manderà nella comunità di Filippi, ma Paolo era già, diciamo così, esperto nel mandare Timoteo, perché di Timoteo si fidava e Timoteo era una persona fidata. Per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio carissimo e fedele nel Signore, e gli richiamerà la memoria il mio modo di vivere in Cristo, come insegno dappertutto in ogni chiesa. Questo è il testo della prima ai Corinti, capitolo 4, versetto 17. Quindi Timoteo, come messaggero di Paolo, era già ruodato, sapeva fare il suo mestiere. Sappiamo anche dalla lettera ai Romani che Timoteo era con Paolo quando scriveva il suo capolavoro. Infatti, alla fine della lettera, Paolo scrive: vi saluta Timoteo, mio collaboratore, e con lui Lucio, Giasone, Sosipatro, miei parenti. Ma Timoteo viene messo per primo come mio collaboratore. Anche Timoteo è stato imprigionato come Paolo,
e questo lo sappiamo dalla lettera di Ebrei, sappiate che nostro fratello Timoteo è stato rilasciato, quindi ha vissuto l'esperienza della prigionia ed è stato liberato. Se arriva abbastanza presto, vi vedrò insieme a lui. Infine, Timoteo aveva un carattere timido, era una persona schiva. Teniamo presente che Timoteo era parecchio più giovane rispetto a Paolo e quindi una certa cosiddetta timidità reverenziale nei confronti dell'apostolo ce l'aveva senz'altro. Paolo però cerca di scuotere questo suo discepolo graditissimo e stimatissimo. E a un certo momento, nella seconda lettera a Timoteo, Paolo, o chi per lui, ripeto, scrive così: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza. Quindi questa timidezza che tu hai, caro Timoteo, non fa parte del bagaglio cristiano. Lascia perdere, buttala via questa timidità. Questa timidezza non è cristiana. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Dunque Paolo con Timoteo fa come noi facciamo con lo sciroppo per la tosse: agitare prima dell'uso. E la stessa cosa Paolo fa qui, perché Timoteo esca da questa specie di torpore dato dalla timidezza. Ed infine veniamo al nostro testo e così chiudiamo la figura di Timoteo. In Filippesi 2:19-24 Paolo intende mandare Timoteo a ispezionare la comunità di Filippi. Non ispezionare ovviamente in senso poliziesco, ma a vedere quali sono i problemi, perché noi sappiamo che le comunità nascenti di problemi ne avevano molti. Noi lo sappiamo per esempio dalla prima lettera ai Corinti, dove Paolo risponde a vari problemi che la comunità aveva. La comunità era disunita, la comunità non celebrava bene l'Eucaristia, la comunità faceva mucchio di confusione con i carismi e via di questo passo. La comunità aveva delle perplessità filosofiche nei confronti della risurrezione e quindi Paolo affronta questi problemi. Nel caso concreto dei Filippesi, Paolo non risponde alle questioni di Filippi, ma dice: guarda, mando Timoteo, il quale vede i vostri problemi e vi saprà rispondere. Quindi Timoteo è uno che ha la totale fiducia di Paolo, anche dottrinale. Non a caso si dice che Timoteo è in perfetta sintonia con Paolo perché condivide i sentimenti. Qui c'è da fare una piccola precisazione di tipo tecnico, perché isopsichon, iso psiche, stessa psiche, stessi sentimenti, è un apax legomenon del Nuovo Testamento, cioè è una parola che viene adoperata solo qui da Paolo. In tutto il resto degli scritti neotestamentari, i Vangeli, le altre lettere, le lettere cattoliche e l'Apocalisse, non hanno questa parola. Bene. Poi noi troviamo un altro verbo che Paolo applica a sé. Dice: Timoteo per me
se arriva da voi, diventa un conforto. Eu, psiche. Come notate, in Paolo c'è questa specie di sottolineatura, iso psiche, isopsicon, stessi sentimenti. E qui, eu psicheo, essere confortato, cioè avere un sentimento positivo, eu, buono, psiche. Anche questo è un apax legomenon del Nuovo Testamento. Quindi, quello che vi dicevo prima, cioè che per gli antichi è molto importante la condivisione delle idee, ma è molto più importante la condivisione del sentire profondo dell'altro. E Paolo dice, Timoteo, per me è importante perché condivide questo sentire profondo mio, in quanto è lo stesso sentire profondo suo. Il fatto che lui arrivi da voi, questo mi è di conforto, cioè acquieta i sentimenti di inquietudine che io posso avere conoscendo i vostri problemi. Proviamo poi, sempre nel brano di Timoteo, il verbo tempo, mandare, e se ricordate lo troviamo proprio come inclusione, sia per quanto riguarda Timoteo, sia per quanto riguarda Epafrodito. Ora, esaminando l'uso del verbo tempo in tutto il Nuovo Testamento, noi sappiamo che questo tempo, che vuol dire mandare, include l'autorità dell'apostolo. Quindi quando Timoteo arriverà dai Filippesi, i Filippesi sono chiamati a riconoscere in Timoteo la stessa autorità di Paolo, ma anche la pienezza dei poteri di Paolo. Quindi Timoteo prenderà delle decisioni e devono essere ascoltate. Questo si nasconde dietro al verbo tempo. C'è ancora questa espressione che completa la fisionomia di Timoteo. Dice che ha servito il Vangelo insieme con me. Ora, se voi osservate il verbo, tirate via l'epsilon che è l'aumento del verbo, tirate via la desinenza, zen, resta duleuo. Dulos è proprio il servo, lo schiavo. Timoteo ha fatto della sua vita una vita a servizio del Vangelo. Dietro però a questo verbo c'è qualche cosa di più. Perché? Perché il verbo duleuo viene adoperato nel Nuovo Testamento non solo per indicare l'opera che un servo fa nei confronti del padrone. In questo caso il padrone è il Vangelo. Ma duleuo viene adoperato anche come verbo che indica un atto di culto. E sarebbe la traduzione esatta del verbo ebraico chabad, che contiene la stessa radice di chebet, che vuol dire servo. È dunque un verbo estremamente ricco, questo duleuo. Timoteo ha fatto del Vangelo il suo padrone, sì, ma contemporaneamente Timoteo, essendo a servizio del Vangelo, compie un atto di culto davanti a Dio. Per noi una cosa del genere in qualche maniera ci disturba, perché per noi l'atto di culto è la messa, le preghiere, il rosario, i sacramenti. No, nella Chiesa nascente, e quindi anche per noi, perché la Chiesa nascente è modello delle chiese di tutti i tempi e di tutti i luoghi, anche per noi il servizio del Vangelo
è un atto di culto che rivolgiamo a Dio. Paolo, come vi facevo notare, dice che molti, purtroppo, fanno i loro interessi. Siamo alla linea 54, tornate indietro. Dice, tutti in realtà cercano i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. Timoteo invece cerca gli interessi di Gesù Cristo. Chi sono costoro? Tutti in realtà cercano i propri interessi. Vi dicevo prima che tra i collaboratori degli apostoli c'erano delle persone che facevano collaboratori anche bene, però lo facevano per interessi economici, perché queste persone venivano pagate. E noi abbiamo traccia, nella prima lettera di Pietro, delle caratteristiche di queste persone, che erano in genere coloro che costituivano il gruppo degli anziani, addirittura i presbiteri, i preti. Linea 147. Esorto gli anziani, scrive un discepolo di Pietro, perché siamo sicuri che la prima lettera di Pietro non è scritta dall'apostolo. Perché lo sappiamo? Perché la prima lettera e la seconda lettera di Pietro sono destinate ai fedeli turchi dell'Asia Minore. E nella prima lettera di Pietro si dice che sta per scatenarsi la persecuzione. Ora, la prima persecuzione generalizzata in tutto l'impero, che coinvolge dunque anche la Turchia, noi l'abbiamo nel 96 con Domiziano. Pietro muore nel 64 con la persecuzione di Nerone e quindi non può essere lui l'autore della prima lettera di Pietro. È un suo lontano discepolo, il quale scrive così: esorto gli anziani che sono tra voi, quali anziano come loro. Già questa espressione sta a dire che non è apostolo, ma è un presbitero, forse un episcopos, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipi della gloria che deve manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio, ed eccolo qua, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Quindi c'erano delle persone, purtroppo, anche preti, anche vescovi, allora, certamente non tutti, è ovvio, che facevano i preti, i vescovi, oppure gli anziani, per vergognoso interesse, cioè per soldi. Il resto non interessava. E quindi quando Paolo parla nel modo che abbiamo visto, stava sottolineando una piaga che esisteva fin dalle origini. Quando dunque pensiamo alla Chiesa delle origini, non pensiamo a una Chiesa ideale. La comunità cristiana delle origini era una comunità santa che aveva delle pecche. Come noi siamo una comunità santa che può avere delle pecche. Finiamo di dipingere questa fisionomia, questa carta d'identità di Timoteo. Paolo lo chiama technon, figlio, anzi, technon di per sé sarebbe generato. È interessante, perché Paolo considera dunque Timoteo non solo come collaboratore, infatti lo dice linea 155, sin ergos,
insieme nell'azione ergon, synergos mu, mio collaboratore. Non solo è synergos, ma è technon. È come se Paolo lo considerasse proprio figlio suo, e lui, Paolo, padre di Timoteo. Lo stesso rapporto che c'è tra un padre e un figlio c'era tra Paolo e Timoteo. Questo è un dato estremamente interessante, che sta a dire senso di protezione, ma anche senso di fiducia. E definisce ancora Timoteo come servo di Cristo Gesù, doulos Christo Gesù. Tenete presente che doulos sì è il servo, come abbiamo visto nella linea 345, ma è anche il liturgo, cioè colui che rende atto di culto a Cristo Gesù attraverso l'obbedienza e attraverso l'apostolato. Bene. Questo è, tratteggiato in maniera veloce, l'identità di Timoteo. E quindi comprendiamo perché Paolo si fida di questo individuo. Perché un individuo con tutte queste caratteristiche che abbiamo visto è una persona dotata, capace, anche umile, ricordiamoci che è timido Timoteo, e soprattutto è una persona votata al servizio del Vangelo e del Signore Gesù. Chi era Epafrodito? Di Epafrodito abbiamo meno notizie. Compare qui, nella lettera ai Filippesi, e non compare più da nessun'altra parte, a meno che il vocabolo o il nome Epafra non sia l'abbreviazione di Epafrodito. Però è tutto da provare. Se Epafra è un'abbreviazione di Epafrodito, noi allora lo troviamo nominato ancora. Ma se Epafra non è l'abbreviazione di Epafrodito, noi Epafrodito lo troviamo solo qui. Come viene chiamato Epafrodito? Viene chiamato Adelfos, fratello mio. Non viene chiamato figlio mio. Questo ci sta a dire che Epafrodito è una persona ormai matura, coetaneo più o meno di Paolo, quindi Paolo non lo può chiamare figlio, technon, come ha chiamato Timoteo alla linea 153. Lo chiama Adelfos. Noi sappiamo che alla linea 153 lo chiama Adelfos. Noi sappiamo che

sinergos, come aveva chiamato Timoteo. Quindi era un collaboratore di Paolo. Affidabile? Certo, non però come Timoteo. Compagno di lavoro e poi, una cosa importante, compagno di lotta. Sistratiote. Stratiotes è il soldato. Si con soldato, compagno di lotta. Perché lo chiama così? Perché con buona probabilità Epafrodito è stato messo in prigione come Paolo, solo che Epafrodito viene liberato prima, forse perché è malato, chi lo sa. Abbiamo pochissime notizie e non si può parlare più di tanto. Quello che è interessante è che nel testo greco lui viene chiamato imon de apostolos. Tradotto in italiano, vostro inviato. Beh, per l'amor di Dio, non è sbagliato. Ma sarebbe più opportuno tradurre con apostolo di voi. Imon è un genitivo, apostolo regge il genitivo, apostolo di voi. Quindi cambia significato. Se io dico vostro inviato, allora sono i filippesi che mandano Epafrodito da Paolo. Ma se io prendo sul serio l'espressione, la cosa è contraria, è Paolo che manda Epafrodito dai filippesi e lo chiama apostolos. Allora gli apostoli non sono più 12? Beh, anche questo è un problema che abbiamo affrontato. I 12 che noi chiamiamo sbagliando apostoli sono i 12, punto, basta. E sono solo quel gruppo, quelle che Gesù ha scelto, oppure che la comunità primitiva, scegliendo Mattia in sostituzione di Giuda che è morto, ricompone il numero 12. Apostolos invece è il nome che viene dato dalla Chiesa nascente ai missionari, cioè a quelle persone che vengono scelte dal gruppo dei profeti e dice: questa è una persona adatta a predicare il Vangelo agli ebrei, ai pagani, e li manda a fare questa predicazione. Questo è l'apostolos. Certamente i 12 sono tutti diventati apostoloi, ma apostolo era anche il nostro amico Paolo, che non apparteneva alla cerchia dei 12. Apostolo è anche Barnaba, che non apparteneva alla cerchia dei 12. E poi nella lettera ai Romani è interessante perché vengono chiamati apostoli anche un uomo e una donna, Giunia e Andronico. E quindi si può essere apostoli anche senza essere maschietti e ordinati preti o vescovi o diaconi. In questo caso, dunque, Epafrodito è un apostolo, ma non in quanto mandato dai filippesi, ma in quanto mandato ai filippesi. Bene. Tenete presente che qui Paolo adopera un'altra volta un vocabolo cultico per indicare un'azione che noi diremmo semplicemente caritatevole. Epafrodito viene chiamato leiturgos tes creias mu, liturgo della mia necessità, del mio bisogno. Cre in ebraico, scusate, in greco vuol dire bisogna. Creias, in questo caso genitivo, crea è la necessità e il bisogno. Ma viene chiamato liturgo. Perché viene chiamato liturgo? C'è un motivo. Facciamo un salto, andiamo giù

alla parte finale della scheda, poi torniamo sopra. La liturgia nella Chiesa nascente è un concetto molto più ampio di atto sacramentale o di preghiera. Per quale motivo? Allora, c'è un episodio nel Vangelo di Marco dove un dottore della legge va da Gesù e gli chiede qual è il più grande dei comandamenti. Una domanda un po' birichina, perché per un vero ebreo tutti i comandamenti hanno la stessa autorità. Gesù invece, da rabbino liberale, dice sì, è vero. Il più grande dei comandamenti è ama Dio con tutto il cuore, la mente, le forze, eccetera. E il secondo è uguale al primo. Quindi ce ne sono due che primeggiano. Ama il prossimo tuo come te stesso. Questo dottore della legge, che era liberale anche lui, con la testa aperta, dice sì, è vero. E risponde a Gesù così. Amarlo, cioè amare Dio, siamo alla linea 178, con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, udite, udite, vale più di ogni atto di culto, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. E quindi l'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo è il primissimo atto di culto che un cristiano può fare. È un atto liturgico. Ma c'è di più. Quando Matteo, alla fine del suo Vangelo, dipinge in tratti velocissimi come sarà il giudizio alla fine del mondo, dice che il Signore farà dividere gli uomini in due grandi gruppi, quello di destra e quello di sinistra, per l'amor di Dio, nessun accenno politico. E comincerà a dire: avete dato da mangiare a chi aveva fame, da bere a chi aveva sete, avete ospitato, avete visitato, avete curato. E quelli risponderanno: ma quando mai abbiamo fatto questo? Eccolo qua la risposta dei giusti. Allora i giusti risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, siamo alla linea 180, e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, e nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli perché più bisognosi degli altri, l'avete fatto a me. Atto di culto, dunque, è fare qualche cosa a Dio. Ma qui Gesù dice con chiarezza che dar da mangiare a chi ha fame, dar da bere a chi ha sete, accogliere lo straniero, vestire l'ignudo, visitare il malato, visitare il carcerato, è un atto di culto fatto a Dio, perché fare tutto questo a questi bisognosi equivale a averlo fatto a Gesù stesso. Ecco perché alla linea 167 di Epafrodito si dice che lui è un liturgos,
cioè è uno che compie un atto di culto aiutando Paolo nelle sue necessità, lui è prigioniero. Ed infine, linea 168, si adopera un altro verbo interessante per indicare la sua guarigione. Dice che o Theos, Dio, eleesen auton, Dio ha avuto pietà di lui. Qui permettetemi una piccola osservazione. Siamo ormai verso la fine della conversazione. Guardate come è scritto. Questa specie di N è una E lunga. Questa è una L, questa è una Epsilon, si vede chiarissimo che è una E. Questa altra N è sempre una E lunga. Questo è un sigma, un S, una O rovesciata. Poi c'è un Epsilon, una E, e questa V sarebbe una N. E le e zen. O Theos eleesen auton. Dio ha avuto pietà di lui. Ora, fermiamoci un momento. La successione è breve, è lunga. In alcune aree geografiche non veniva letto eleesen, ma veniva letto eleisen. Ne siamo sicuri? Certo che ne siamo sicuri. Perché? Provate a ricordare la messa in latino o la messa attuale in italiano, dove è stata ripresa l'espressione greca Kyrie eleison. Se noi lo scriviamo in greco, troviamo scritto eleison. Ele. Questa E lunga veniva letta I. Per cui noi oggi diciamo Kyrie eleison. Bene, perché vi faccio notare questo? Perché nelle testimonianze latine sull'esistenza di Gesù parlano di un certo Cristo. Attenzione, è scritto Cristo, ma leggevano Cristo, perché la E lunga viene pronunciata I. Sono le complicazioni del greco ellenistico e della sua pronuncia. Bene, chiudiamo il nostro incontro mettendo in evidenza questo verbo prosdechomai. I filippesi sono invitati ad accogliere Epafrodito, che è il primo che viene mandato, poi verrà mandato Timoteo, vengono pregati di accoglierlo. Ma prosdechomai è un verbo birichino. Sono pochi i verbi chiari in greco ellenistico, sono tutti birichini. Perché vuol dire accogliere, ma anche aspettare. E quindi noi potremmo tradurre, se torniamo al testo originale, potremmo tradurre accoglietelo dunque nel Signore oppure aspettatelo dunque nel Signore. Tutte e due le traduzioni sono buone. Torniamo un'altra volta al testo, alla parola greca del verbo, prosdechomai, e vi dicevo che può dire accogliere o aspettare. Infatti, questo verbo, prosdechomai, viene predicato di Giuseppe di Arimatea, e viene detto al capitolo 23:51, egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Prosedecheta. Questo prosedecheto è lo stesso verbo. Allora, qual era
l'atteggiamento dei filippesi? Cioè, Paolo, cosa consiglia ai filippesi? Consiglia di accogliere, ma di aspettare a Epafrodito come colui che porta il regno di Dio ai filippesi. Ecco perché si può tradurre in un modo o anche nell'altro. Bene, noi abbiamo esplorato, solo esplorato, perché di approfondimenti non ne abbiamo fatti, questo brano che apparentemente sembrava molto innocente. Di fatto invece abbiamo visto che una sua complessità ce l'ha, sia per la struttura sia per il vocabolario. Abbiamo conosciuto questi due personaggi che sono due collaboratori di Paolo. Timoteo è preferito rispetto ad Epafrodito, ma probabilmente ha giocato un suo ruolo la giovane età di Timoteo, che aveva bisogno di una specie di figura paterna per indirizzarlo, e così Timoteo poteva esplicitare tutte le sue belle qualità. Epafrodito invece è probabilmente un coetaneo di Paolo, uno che ha lottato insieme con Paolo, uno che ha lavorato insieme con Paolo. Non viene chiamato Tecnon, eccolo qua, ma viene chiamato Adelfon, fratello. Questi due personaggi hanno una loro importanza, e abbiamo poi esplorato il concetto di prosdechese, accogliete Epafrodito, attendete Epafrodito come colui che porta il regno di Dio.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

la confessione, il perdono per cambiare. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Matteo Zuppi. Voce di Monia Parente.

È giusto il rimorso? Oppure dobbiamo calmarlo, allontanarlo, come se fosse immediatamente qualcosa di negativo? La nostra generazione istintivamente cerca rassicurazioni, spiegazioni convincenti, per dimostrare che non c'è da preoccuparsi. Trova calmanti spirituali, benedizione dell'individuo, per non misurarci con il male e con la capacità che abbiamo di farlo. Quanto è facile credere che sia protettivo non dire niente a qualcuno, soprattutto giovane, perché altrimenti avrebbe sensi di colpa, come se questi fossero immediatamente negativi. No, il rimorso, la coscienza amara del male compiuto nella vita, il senso di qualcosa di irreparabile che non possiamo aggiustare, è come una ferita che finalmente penetra l'orgoglio e le false giustificazioni. È una chiarezza che squarcia l'ipocrisia e ci aiuta a renderci conto. Certo, deve incontrarsi con la fiducia e la misericordia di Dio, che è sempre più grande del nostro cuore e che non smette di amarci. Altrimenti finiamo o per condannarci o per assolverci. Dio ci amava anche quando non ce ne rendevamo conto. Ci ama ancora di più, proprio quando guardiamo in faccia il male compiuto, o questo si riaffaccia indesiderato e vorrebbe turbarci, portarci alla disperazione, al sonno o a lasciar perdere, allontanandoci dal perdono e dalla misericordia del Padre. Pietro prova amaramente rimorso per il rinnegamento di Gesù. Piange, ma proprio nell'umiliazione e nello sconforto ricorda la premurosa parola di Gesù, che non lascia nelle tenebre, ed indica quel gallo che finalmente capiamo, proprio perché ritroviamo noi stessi con il nostro peccato. Pietro parte dal suo peccato per amare di nuovo, questa volta per davvero, il Signore, per non scandalizzarsi più di Lui, per non scappare dalla debolezza, per capire la vera forza di Dio e non pensare più come Satana. Pietro si pensava onnipotente e si scandalizzava della vera onnipotenza di Gesù, che affronta il male per sconfiggerlo con ciò che abbiamo di più umano e divino, l'amore.

Aprirci nella confessione richiede il dolce sforzo di penetrare il nostro orgoglio, di provare amarezza, di essere umiliati per innalzarci. L'incontro con il Signore ci dona, in effetti, il sollievo del suo sguardo buono, la gioia di qualcuno che ci ascolta, che ha il potere di perdonare, come al paralitico o alla peccatrice in casa di Simone. È la gioia di incontrare una parola che ci comprende, ma non ci asseconda, che è nostra, ma sarà sempre oltre di noi, che ci accetta, eppure ci chiede di cambiare, che è personale, ma ci apre agli altri. Avviciniamoci volentieri al sacramento della confessione, proprio per affrancarci dal male, per amare di più, di nuovo, per crescere. Altrimenti si resta con una coscienza piccola e si torna indietro, finendo per diventare sciocchi complici con il male di questo mondo. Noi capiamo il male quando ci rendiamo conto dell'amore di Dio per noi, dei tanti doni che abbiamo avuto, della sua pazienza, delle possibilità e del tempo in più che ci è stato offerto rispetto a molti che ci hanno lasciato, a quanto siamo dei sopravvissuti e che questo tempo in più è una chiamata per qualcosa. Quando amiamo poco, tutto sembra uguale. Nella tiepidezza dei sentimenti, il peccato sembra non esserci mai. Alcune volte aspettiamo un'occasione, una decisione che non viene, per confessarci e finiamo per cercare altre risposte o surrogati. Perché proprio così serve parlarne? Non posso risolvere tutto da solo. Non è più serio, coerente affrontarlo io, capirlo ed eventualmente pagarne le conseguenze. E poi, come faccio io che mi ritrovo sempre con gli stessi peccati? Posso parlare dei miei peccati da adulto, quando non ne so più chiedere aiuto e credo di dover fare tutto da solo. Ne sono capace. Cerco in tutto di fare a meno degli altri. Cercare il perdono è segno di un uomo che non invecchia e di un cuore che vuole rinascere. Come Nicodemo. Sì, possiamo essere nuovi e l'amore rende nuovo ciò che è vecchio.

Leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?» Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Gli replicò Nicodemo: come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Senza rinascere non si può vedere il regno di Dio. Non è soltanto qualcosa che accadrà nel futuro, è già oggi. Se non si rinasce dall'alto, se non ci si lascia generare dallo Spirito, non si sanno riconoscere i segni della presenza del Signore nella nostra vita.

Monia Parente ha proposto la confessione, il perdono per cambiare. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Matteo Zuppi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta delle meraviglie di Orta San Giulio in provincia di Novara, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue eccellenze. Si trova a 294 metri sul livello del mare e conta circa 1300 abitanti. Orta San Giulio è conosciuta nel mondo per il suo lago, l'isola di San Giulio e il sacro monte, ma non aggiungo altro, diamo inizio al nostro itinerario. A voi, Orta San Giulio.

0: e siamo all'incontro con il sindaco di Orta San Giulio, Giorgio Angeleri. Sindaco, innanzitutto complimenti per questa meraviglia che è qui da secoli, ma voi continuate a valorizzarla. Allora, ci presenti il comune di Orta San Giulio.
1: Ah, guardi, questo con grande piacere glielo faccio, perché è un comune che veramente uno esprime tutta la gioia delle persone che abitano a Orta. Io dico sempre che Orta è un nutrimento per lo spirito, ed è vero. Io sono arrivato da lontano, sono nato in Perù, quindi poi italiano, mia mamma è del Perù, siamo arrivati nel 70 e siamo stabiliti a Orta, e oggi sono anche sindaco, quindi è un grande orgoglio e anche un onore essere sindaco di una città così bella. Una città che è molto impegnativa, perché è vero che è bella, e noi dobbiamo mantenere questa bellezza, mantenere, conservare e preservare per il futuro. Ora, Orta è così bella che è anche molto attrattiva, e essendo molto attrattiva ha anche un importante flusso turistico, e noi dobbiamo mantenere questo equilibrio fra i residenti, gli ortesi, che vivono qua e volentieri vivono qua con tutte le difficoltà di un paese piccolo, e il flusso turistico, che è molto impegnativo da gestire. Lei consideri solo che è un paese da 1300 abitanti, abbiamo circa 130.000 presenze all'anno, anche un po' di più, circa 500.000 di visitatori all'anno. Quindi lei capisce che tipo di accoglienza io devo dare, perché deve essere un'accoglienza veramente di rispetto e di qualità, e contemporaneamente i servizi da mantenere e da migliorare per i cittadini. Tra l'altro noi abbiamo tantissimi turisti che arrivano dall'estero, che fanno un passaparola incredibile. Lei considera che questa è la sala dove siamo qui, la usiamo anche per i matrimoni. Noi abbiamo più di 60 matrimoni all'anno, di cui la metà sono stranieri. Quindi il piacere di venire a Orta è il piacere a volte di camminare lentamente per le vie. Non è un luogo da correre, non è un luogo per guardare il tempo, è un luogo, già il parcheggio non è vicino, quindi la gente scende a piedi e comincia a conoscere e a intravedere le viuzze e gli angoli di Orta, che è pieno di luce e ombre, per cui dà un po' di fascino in questo scoprire un piccolo mondo che è rimasto meno male uguale. E merito di tutti quelli che sono venuti anche prima di me di mantenere questo mondo così, preservarlo. Noi stessi stiamo facendo un sacco di interventi per migliorare il tutto.
0: E non vi fate mancare niente, perché una volta arrivati nel centro storico, poi si arriva a questa bellissima isola.
1: Guardi, mi fa venire già i brividi, perché quando uno arriva a Orta e arriva nella piazza Salotto, quindi proprio un salotto dove la, e trova questo spettacolo di isola davanti, ma quello spettacolo l'hanno trovato anche già nel 1500. Quindi Orta è sempre stata un luogo privilegiato. Lei consideri che i vescovi di Novara gestivano questo territorio, e Orta era il centro, il palazzotto che c'è nella piazza era il luogo di governo, luogo di governo dei vescovi di Novara. Quindi lei immagina che già ai tempi, pur essendo un paese piccolo, era quello che serviva come punto di riferimento per gestire il territorio, ed è stato sempre ben gestito. Se lei si guarda intorno, è un bellissimo anfiteatro di bellezze che sono rimaste così.
0: Ed abbiamo raggiunto la bellissima collegiata di Santa Maria Assunta, e con noi c'è il parroco Pierluigi Grossi. Presentiamo la comunità cristiana di Orta San Giulio.
2: La comunità cristiana di Orta San Giulio è una comunità un po' particolare, perché è un posto turistico, e quindi non c'è, diremmo, anche qui poi nel borgo antico la popolazione è ridotta, c'è l'altra frazione di Legro dove pure c'è una chiesa più moderna, e allora la presenza, diciamo, è un po' più significativa. È una comunità, diciamo, con un po' anche vecchie tradizioni per coloro che sono qui da anni, e quelli che arrivano un po' dopo e soprattutto che si sistemano a Legro, e allora lì è più una presenza un po' sporadica, nel senso che siamo un po' una frazione dormitorio in un certo senso, però sono attaccati alle persone, soprattutto poi le persone un po' di una certa età sono attaccate, insomma, alla festa, quando ci sono qualche festa particolare ritornano, soprattutto per l'Immacolata, per la festa di San Giulio all'isola.
0: E qui c'è la bellezza che ci porta a Dio.
2: Ecco, qui sì, chiesa dedicata alla Vergine Assunta, quella pala restaurata qualche anno fa, che si può ammirare proprio là nell'abside, anche se diciamo la festa principale qui è l'Immacolata, dove anche le persone che magari non abitano più qui ritornano, perché allora c'è la messa al mattino, c'è la processione il pomeriggio ai vespri, la processione fino in piazza con la statua, con la benedizione della città e del lago, e quindi lì raccoglie un numero notevole di persone.
0: E sull'isola abbiamo l'importante Basilica di San Giulio.
2: Sull'isola della Basilica di San Giulio è una parrocchia a sé, però non la gente di Orto, ma più in generale diciamo, la gente del Cuso e del Lago è legata a questa basilica, soprattutto nella festa poi di San Giulio il 31 gennaio, dove convergono lì gente un po' da tutte le zone. Poi fino a qualche anno fa, e adesso riprenderemo, le parrocchie qui del lago hanno una domenica assegnata loro per il pellegrinaggio all'isola. La parrocchia di Orta subito la domenica dopo, la prima domenica di febbraio, si porta all'isola per venerare il santo, no?
0: E lì abbiamo le spoglie del santo.
2: Lì ci sono le spoglie della cripta, poi soprattutto ecco un po' questa isola è stata valorizzata dalle monache che ormai da più di 40 anni sono lì, monastero di clausura delle Benedettine, fino a 2 anni fa... c'era la madre Canopi che tutti conoscono, di una fama diciamo internazionale, e continuano a progredire, ad andare avanti con nuove vocazioni, giovani che entrano, è una cosa un po' diciamo al di là delle prospettive, ma chi va in convento vuole farsi suora va nel monastero. Qui infatti ci sono sempre vocazioni, prima che c'era la madre ma anche adesso.
0: Non le abbiamo disturbate noi, ma c'è questo monastero che è bellissimo. Qual è il messaggio del parroco alla popolazione?
2: Ma il messaggio è un messaggio di essere di speranza, soprattutto in questo tempo, perché abbiamo attraversato un periodo difficile, come tutti peraltro, quindi un periodo in cui anche le varie relazioni, i rapporti, la pandemia ci ha un po' frenato, e con un messaggio di speranza proprio perché il futuro possa essere un futuro un po' più di diciamo di pace, di tranquillità, di serenità e anche di una nuova ripresa, di un nuovo cammino da fare insieme, cosa che non sempre è così facile, insomma.

0: Con questo bellissimo sfondo dell'isola di San Giulio con Cesare Scazzosi, uno chef del posto, andiamo a presentare i piatti tipici del territorio, rivisitati, ma qui abbiamo anche degli ingredienti proprio qui di Orta San Giulio.
1: Sono tutti ingredienti autoctoni, partendo dalle alborelle del lago, fatte in carpione, che è una ricetta antica, che serviva per conservare il pesce più a lungo. Poi passiamo a una trota salmonata di lago marinata agli agrumi, servita con una rovellina delle langhe e delle fragoline.
0: Una trota che, devo dire, qui lei ha ricostruito una rosa.
1: Una rosa, abbiamo cercato di creare una rosa per dare un po' di floralità in questa primavera. Poi abbiamo della faraona, perché la zona nostra è zona di pollame di tutti i generi, da l'anatra, l'oca, così, è molto rinomata, servita con un tortino di patate e una riduzione di vino di gemme, aggiunta al fondo di cottura della faraona che serve a accompagnare, e il ripieno è fatto col fegato grasso d'oca. Abbiamo il risotto alle etome delle nostre valli, che viene fatto con le etome dei paesaggi limitrofi, che sono molto avanti a fare il formaggio di capra, di pecora, di mucca, e l'abbiamo proposto con dello speck d'anatra affumicato e dei fiori di zucca. Poi abbiamo lucio perca scottato leggermente al vapore e servito con una crudaiola di pomodorini e basilico. Per finire abbiamo preparato un tiramisù scomposto, che è una crema di mascarpone, che anch'esso è un formaggio tipico della nostra zona, dal Novarese venendo avanti, servito appunto con i biscotti di Novara e un fondente di cioccolato 75% prodotto da un nostro collaboratore che è Udere di Borgomanero. Poi passiamo ai salumi tipici della zona, la pancetta valdossola speziata alla cannella, il salame valdossola, il salame 100% oca, il salame cotto d'oca, lo speck d'anatra, la mortadella di fegato essiccata, la mortadella di fegato della duia, salame di capra, di cervo e di cavallo. I formaggi abbiamo il Betelmet, che è il formaggio più raro e più caro che c'è in Italia, un erborinato di capra, un testuno al barolo, un tomino di capra del Mottarone, un gorgonzola naturale piccante, la toma del nostrano del Mottarone e una toma di pecora affinata nelle vinacce.
0: Quindi abbiamo tante cose da
1: tante cose, e poi
0: qui
1: ci sono gli abbinamenti dei vini, che spaziamo dal Gattinara, dai Gemme, dal Bocca, dal Sizzano, l'Erbaluce, il Barengo, l'Arnest, tutti i produttori della zona, dal lago arrivare fino alla Valsesia, che ci propongono i loro vini, che sono sempre molto graditi dai nostri clienti.
0: Chiudiamo con un invito.
1: Venite a trovarci quando volete, noi siamo sempre qua con i nostri piatti tipici e andiamo anche oltre.

0: successo con frate Giampaolo Possenti, responsabile della Fraternità del Sacro Monte di Orta San Giulio. Entriamo nella spiritualità del Sacro Monte, vera meraviglia del luogo in tutti i sensi.
1: Sì, assolutamente, perché il Sacro Monte è il cuore di tutta questa zona. È nato in circostanze molto particolari. C'è stata la statua che sta in chiesa, che a un certo punto all'inizio del 1500 ha cominciato a fare miracoli, e quindi la gente della zona ha cominciato ad accorrere, e piano piano ci si è posti la domanda se fosse necessario valorizzare di più questo luogo. Passa San Carlo, che nel frattempo è stato a Varallo, che sta nella valle di là, e dice: beh, facciamo un sacromonte. Là aveva visto il sacromonte dedicato al Cristo e dice: di qua facciamolo dedicato a San Francesco, che è il suo perfetto imitatore. E questa logica è quella che poi sta dietro tutta la costruzione delle cappelle. Sono tutte fatte secondo questo criterio: da una parte un episodio della vita di Francesco, e poi l'arte che sta attorno a quell'episodio principale, che è rappresentato dalle statue, racconta invece il parallelo con la vita di Cristo.
0: Qui siamo proprio all'ingresso del Sacro Monte, e non a caso c'è un pozzo.
1: Non a caso, perché l'idea era proprio che i pellegrini, arrivando, beh, oltre a esigenze pratiche di dover bere, ma c'era proprio l'idea della purificazione.
0: Noi alcune cappelle non le abbiamo potute vedere perché sono in restauro. Alla ventesima diciamo che abbiamo il trionfo.
1: C'è il trionfo di Francesco, perché viene raccontato il momento della canonizzazione. Tra l'altro viene fatto in un modo un po' originale, perché poi chi viene a visitare si accorge che è una strana canonizzazione dove c'è molto poca devozione. A parte i frati che sono là a ricevere la bolla di canonizzazione, tutti gli altri sembrano distratti, se si muovono, fanno, escono dai muri. Noterete che qui c'è molto l'utilizzo di questo dialogo tra la statua e la pittura.
0: In conclusione, qual è il consiglio che lei dà da religioso alla persona che arriva qui, anche al semplice turista, ma al pellegrino, al fedele, per meglio leggere il Sacro Monte?
1: Allora, intanto bisogna farlo non frettolosamente, cioè piuttosto guardare poche cappelle, non tutte, ma fermarsi. Ti faccio un esempio: quando uno entra nella cappella tredicesima, vede un sacco di statue, perché ce ne sono tantissime, e non si capisce subito che cosa rappresenta quella scena, perché di fatto ci troviamo durante un carnevale, questo viene rappresentato con tutti i vizi, tutte le situazioni più strane che vengono mostrate, e al centro della scena c'è un gruppetto di frati, un frate praticamente nudo che viene trascinato con una corda, e uno resta un po' perplesso perché non si capisce immediatamente che cosa rappresenta quella scena, che è una delle scelte che Francesco ha fatto per umiltà. In un momento della sua vita sente che tutti lo ammirano, tutti lo guardano come se fosse un santo ormai, e lui, per dimostrare a tutti che invece non è niente, chiede ai suoi frati di trascinarlo nudo per le strade della città proprio durante un momento di festa. Ora, quella scena però si capisce solo se con calma uno si ferma un attimo e alza lo sguardo, perché nell'affresco che era presentato sopra questa scena del santo c'è Gesù che, abbigliato nello stesso modo, legato allo stesso modo con una corda, viene portato verso la colonna per essere fustigato. Con una citazione della lettera ai Filippesi: umiliò se stesso. Allora, la logica che viene data è: tu guarda la scena dove c'è il santo che sta facendo questa scelta di umiltà e di umiliazione, però ricordati che sta solo mostrandoti oggi qualcosa che il Cristo fa sempre per te. Il Cristo sta dando se stesso per tutta questa marmaglia che neanche se ne accorge, ma sta umiliando se stesso per donarci la vita. Allora, questa logica non è facilissima da cogliere in tutte le cappelle, perché serve molta attenzione. Bisogna avere pazienza. Ecco, suggerirei sempre di venire qui e di farlo con calma. Piuttosto guardati una cappella o due, ma farlo seriamente, ecco questo.
0: E adesso con gioia incontriamo Cristina Scazzosi del Circolo Canottieri Lago d'Orta, perché qui a Orta San Giulio c'è anche chi sta preparando una Olimpiadi Paralimpica di Tokyo.
2: Sì. Io sono nata e cresciuta sul Lago d'Orta. Nel 2015 sono stata indirizzata verso la nazionale paralimpica, ho fatto la mia prima esperienza, ho iniziato a remare appunto in quell'anno nella nazionale azzurra e ho sfiorato l'Olimpiade di Rio e adesso mi sto allenando da un paio d'anni con una barca nuova e giovane per le Olimpiadi di Tokyo.
0: Parliamo della barca, mi sembra che siete in quattro, no?
2: Sì, la mia barca è un 4 con PR3 Mix, che significa che siamo in quattro più il timoniere. Mix perché sono due maschi e due femmine, è una versione unica per la paralimpica, nelle squadre olimpiche non esistono barche miste. Io sono abbastanza fortunata rispetto ad altre disabilità, sono ipovedente dall'età di 8 anni, ho una malattia genetica rara. Diciamo che qui mi vede nel mio habitat naturale, quindi conosco ogni sasso, ogni onda e posso muovermi in totale autonomia. Invece ci sono delle difficoltà con cui mi confronto ogni giorno. Fortunatamente anche in barca andiamo indietro, quindi non mi serve così tanto la vista, però la posizione della testa e dello sguardo è importante in barca e quindi incide un pochino anche nell'imparare la tecnica e il perfezionamento, guardare la pala.
0: Questo circolo canottieri del Lago d'Orta ha dei campioni, ha una bella tradizione, no?
2: Sì, è stata fondata da un prete innanzitutto che viveva sull'isola. Quindi il remare era la sua vita, perché per arrivare sulla terraferma, da quando andava a scuola alle elementari a tutta la sua vita, ha dovuto farla remando. Ha fondato questo circolo, da questo circolo sono nati grandi campioni, abbiamo un 7 volte campione del mondo che in questo momento è il nostro presidente Stefano Basalini e un 5 volte campione del mondo che è Paolo Pittino ed è uno degli allenatori più importanti in questo momento e un campione olimpico che è Irka Volcek che ha fatto l'Olimpiade nel 2004.
0: In conclusione, che cos'è Orta San Giulio per lei?
2: È la mia vita. Io dico sempre che è il posto più bello del mondo e ovunque vada nel mondo dopo un 15 giorni mi manca. Il mio lago è l'aria che respiro, è la famiglia, è il piccolo che mi fa stare bene.
0: Adesso siamo con Milena Giuditta Colle, assessore al bilancio del comune di Orta San Giulio. Il bilancio però lei include nella sua delega anche la cultura e il turismo. E lei ha un privilegio perché è nata proprio in piazza.
3: Sì, io sono una delle ultime, degli ultimi nati qui a Orta in casa, perché qui una volta c'era l'ospedale dove nascevano i bambini, però l'ultimo è nato intorno alla fine degli anni 50 e noi siamo nati dopo e siamo nati 4-5 ancora in casa.
0: Un posto meraviglioso, Orta San Giulio, che poi vive tutto l'anno perché voi come amministrazione comunale proponete varie manifestazioni.
3: Sì, no, qui è un paese, come diceva già prima il sindaco, dove c'è un forte flusso turistico, i residenti sono pochi, però cerchiamo di mantenere la scuola in modo da avere i bambini, perché sono poi il futuro di questo borgo. Manifestazioni ne organizziamo diverse, sono più che altro manifestazioni storiche che hanno anche 50-60 anni di attività. Per la maggior parte sono concerti o sono rassegne di concerti. Si svolgono sia all'isola che in parrocchia, Sacromonte, in diversi luoghi, anche in questo giardino. Soprattutto nel periodo che va, diciamo, da giugno fino alla fine di ottobre.

Oggi, 18 agosto, la Chiesa ricorda Sant'Elena, madre di Costantino. Nell'iconografia, specie orientale, Sant'Elena è raffigurata spesso insieme al figlio, l'imperatore Costantino, e ambedue posti ai lati della croce, perché il grande merito di Elena fu il ritrovamento della vera croce e di Costantino il merito di aver dato libertà di culto ai cristiani, che per 300 anni erano stati perseguitati ed uccisi a causa della loro fede. Di Elena i dati biografici sono scarsi. Nacque verso la metà del III secolo, forse ad Repramim, in Bitinia, cittadina a cui fu dato il nome di Elenopoli da parte di Costantino in onore della madre. Elena discendeva da umile famiglia e, secondo Sant'Ambrogio, esercitava l'ufficio di stabularia, cioè locandiera con stalla per gli animali. E qui conobbe Costanzo Cloro, ufficiale romano, che la sposò nonostante lei fosse di grado sociale inferiore, diventando così moglie morganatica. Nel 280 Anaissu in Serbia partorì Costantino, che allevò con amore, ma nel 293 il marito Costanzo divenne Cesare e per ragioni di stato dovette sposare Teodora, figliastra dell'imperatore Massimiliano Erculeo. Elena Flavia fu allontanata dalla corte e umilmente rimase nell'ombra.

figlio Costantino venne allevato alla corte di Diocleziano per essere educato ad un futuro di prestigio. In virtù del nuovo sistema politico della tetrarchia, nel 305 Costanzo Cloro divenne imperatore e Costantino lo seguì in Britannia nella campagna di guerra contro i Pitti. Nel 306, alla morte del padre, acclamato dai soldati, ne assunse il titolo e il comando. Divenuto imperatore, Costantino richiamò presso di sé Elena, sua madre, dandole il titolo di Augusta. La ricoprì di onori, dandole libero accesso al tesoro imperiale, facendo incidere il suo nome e la sua immagine sulle monete. Di queste prerogative, Elena Flavia Augusta ne fece buon uso. Beneficò generosamente persone di ogni ceto e intere città. La sua bontà arrivava in soccorso dei poveri con vesti e denaro. Fece liberare molti condannati dalle carceri o dalle miniere e anche dall'esilio. Fu donna di splendida fede, dei poveri con vesti e denaro. Fece liberare molti condannati dalle carceri, dalle miniere e anche dall'esilio. Fu donna di splendida fede.

Ad ogni modo, Elena visse esemplarmente la sua fede nell'attuare le virtù cristiane e nel praticare le buone opere. Partecipava umilmente alle funzioni religiose, a volte mischiandosi in abiti modesti tra la folla dei fedeli, spesso invitava i poveri a pranzo nel suo palazzo, servendoli con le proprie mani. Tenne un atteggiamento prudente quando ci fu la tragedia familiare di Costantino, il quale nel 326 fece uccidere il figlio Crispo, avuto da Minervina, su istigazione della matrigna Fausta, e poi la stessa moglie Fausta, sospettata di attentare al suo onore. E forse proprio per questi foschi episodi che coinvolgevano il figlio Costantino, a 78 anni nel 326, Elena intraprese un pellegrinaggio penitenziale ai luoghi santi della Palestina. Qui si adoperò per la costruzione delle basiliche della Natività a Betlemme e dell'Ascensione sul Monte degli Ulivi, che Costantino poi ornò splendidamente. La storia narra che Elena, salita sul Golgota per purificare quel sacro luogo dagli edifici pagani fatti costruire dai Romani, scoprì la vera croce di Cristo, perché il corpo di un uomo messo a giacere su di essa ritornò miracolosamente in vita.

Questo episodio è stato raffigurato da tanti artisti, ma i più noti sono i dipinti nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme di Roma e nel famoso ciclo di San Francesco ad Arezzo di Piero della Francesca. Insieme alla croce furono ritrovati anche tre chiodi, i quali furono donati al figlio Costantino, forgiandone uno nel morso del suo cavallo e un altro incastonato all'interno della famosa corona ferrea conservata nel Duomo di Monza. L'intento di Elena era quello di consigliare al figlio la moderazione ed indicargli che non c'è sovrano terreno che non sia sottoposto a Cristo. Inoltre, avrebbe indotto Costantino a costruire la Basilica dell'Anastasis, cioè della Risurrezione. Elena morì a circa 80 anni, assistita dal figlio, verso il 329, in un luogo non identificato. Il suo corpo fu però trasportato a Roma e sepolto sulla via Labicana ai Due Lauri, oggi Tor Pignattara, posto in un sarcofago collocato in uno splendido mausoleo a forma circolare con cupola. Fu da subito considerata una santa e con questo titolo fu conosciuta nei secoli successivi. I pellegrini che arrivavano a Roma non omettevano di visitare anche il sepolcro di Santa Elena, situato tangente al portico d'ingresso della Basilica dei Santi Marcellino e Pietro. Il grandioso sarcofago fu trasportato nell'XI secolo al Laterano ed è oggi conservato nei Musei Vaticani. Il culto si diffuse largamente in Oriente e in Occidente. L'agiografo Usuardo per primo ne inserì il nome nel suo martirologio al 18 agosto e da lì passò nel martirologio romano alla stessa data. In Oriente venerata il 21 maggio insieme al figlio San Costantino Imperatore.

Gli strumenti della Passione da lei ritrovati furono custoditi e venerati nella Basilica Romana di Santa Croce in Gerusalemme, da lei fatta costruire proprio per tale scopo. Le sue reliquie hanno avuto una storia a parte già dopo 2 anni dalla sepoltura a Roma. Il corpo fu trasferito a Costantinopoli e posto nel mausoleo che l'imperatore aveva preparato per sé. Poi le notizie discordano. Una prima storia dice che nell'840 il presbitero Teogisio dall'abbazia di Hauvillers a Reims trasferì le reliquie in Francia. Una seconda tradizione afferma che verso il 1140 Papa Innocenzo II le trasferì nella Basilica Romana, nell'Ara Coeli,

E infine una terza tradizione dice che il canonico Aicardo le portò a Venezia nel 1212. È probabile che il percorso sia stato Roma, via Labicana, poi Reims e dopo la Rivoluzione francese le reliquie siano state definitivamente collocate nella cappella della Confraternita di Santa Croce nella chiesa di Saint-Lieu di Parigi. Qualche reliquia deve essere giunta negli altri luoghi della Racoeli, a Roma e a Venezia. Santa Elena è venerata con culto speciale anche in Germania, a Colonia, a Bonn, in Francia, ad Elna, che in origine si chiamava Castrum Helenae. Inoltre è considerata la protettrice dei fabbricanti di chiodi e di aghi e invocata da chi cerca gli oggetti smarriti. In Russia si semina il lino nel giorno della sua festa affinché cresca lungo come i suoi capelli. Nel più grande tempio della cristianità, San Pietro in Vaticano, Santa Elena è ricordata con una colossale statua in marmo posta come quelle di Sant'Andrea, la Veronica, San Longino, alla base di quattro enormi pilastri che sorreggono la cupola di Michelangelo e fanno da corona all'altare della confessione, sotto il quale c'è la tomba dell'apostolo Pietro.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra. Preghiamo per il dono della pace. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Gesù, di fronte a questo atto non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché si sentano sostenuti e accompagnati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli. Amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre.

0: Maria, meditando i misteri dolorosi, ben sappiamo di trovarti là sotto la croce. Non potevi mancare, era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sia accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sia accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre della speranza. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sia accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, che ci seguite da casa, un saluto particolare a voi malati, anziani e nostri fratelli detenuti. Dal santuario della Madonna delle Lacrime vi giunga l'abbraccio di questa comunità. Anche se siete lontani fisicamente, siete uniti a noi nell'unico pane e nell'unica parola. La Madonna delle Lacrime vi custodisca e vi porti la pace di Gesù. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché, amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro. Così dice il Signore Dio: poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio, hai reso il tuo cuore come quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza, ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze, e per le tue ricchezze si è ingorgoglito il tuo cuore. Perciò così dice il Signore Dio: poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore, ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mare. Ripeterai ancora: io sono un Dio, di fronte ai tuoi uccisori, ma sei un uomo e non un Dio, in balia di chi ti uccide. Per mano di straniere morirai, della morte dei non circoncisi, perché io ho parlato. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
2: Io ho detto: li voglio disperdere, cancellarne tra gli uomini il ricordo. Se non temesse l'arroganza del nemico, non si ingannino i loro avversari.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
2: Non dicano: la nostra mano ha vinto. Non è il Signore che ha operato tutto questo? Sono un popolo insensato e in essi non c'è intelligenza.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
2: Come può un uomo solo inseguirne mille o due sole metterne in fuga 10.000? Non è forse perché la loro roccia li ha venduti? Il Signore li ha consegnati.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
2: Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire, perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi mi avete seguito quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria. Alla rigenerazione del mondo siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molto degli ultimi saranno primi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago. Carissimi, il brano del Vangelo di oggi continua quello di domenica scorsa. Gesù ha appena parlato con il giovane ricco. Gesù ha appena detto al giovane ricco: vendi tutto e seguimi. Gli chiede tutto e lui se ne va triste. I discepoli si spaventano. Chi dunque si può salvare? Gesù risponde: ai uomini questo è impossibile, ma a Dio tutto è possibile. La salvezza non la guadagniamo, è dono, ma per accoglierla dobbiamo farci liberi, con il cuore spogliato. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago. È un'immagine che ci fa sorridere, ma ci scuote. Gesù non condanna i ricchi, condanna l'attaccamento. San Giovanni Crisostomo diceva: non è la ricchezza il male, ma la schiavitù alla ricchezza. Pensiamo allora a San Francesco. Giovane, ricco, figlio di mercante, aveva tutto. Un giorno ha sentito Gesù dirgli: vendi tutto e seguimi. E lui l'ha fatto davvero. Ha lasciato stoffe, denaro, casa del padre, si è spogliato davanti al vescovo ed ha abbracciato la povertà. Agli occhi del mondo ha perso tutto. Agli occhi di Dio è diventato il più ricco di gioia e di fratelli. Pensiamo anche a questa suora, a Suor Maria Alfonsa di Gesù Bambino, religiosa italiana delle Ancelle Riparatrici del Sacro Cuore di Gesù, proclamata serva di Dio dalla Chiesa Cattolica, entrata nella congregazione a Messina nel 1956, fondata da Monsignor Antonino Celona, partita come missionaria e poi in seguito colpita da una grave malattia che l'ha costretta per 33 anni su di una sedia a rotelle. Anche lei ha lasciato la sua casa per riparare con la preghiera e l'offerta le ferite fatte a Gesù. Ha ha scelto una vita nascosta di obbedienza e amore. Agli occhi del mondo non aveva nulla. Per Dio è diventata tesoro. Sono passati entrambi per la cruna del lago, perché hanno messo Cristo al primo posto. E noi, qual è il mio cammello? La sicurezza, l'immagine, le cose a cui non riesco a rinunciare. Pietro dice: noi abbiamo lasciato tutto. E Gesù promette: riceverà 100 volte tanto e avrà la vita eterna. Dio non si fa superare in generosità. Chi lascia per Lui trova già qui una famiglia più grande, la Chiesa. Trova una pace più profonda. San Francesco ha trovato 5.000 fratelli. Suor Maria Alfonsa ha portato tante anime al Sacro Cuore. E Gesù conclude: molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi. Dio ribalta i criteri del mondo. Non vince chi accumula di più, ma chi ama di più. Fratelli, il Signore oggi allora non ci chiede per forza di vendere tutto. Ci chiede: io sono al primo posto nel tuo cuore? Chiediamo la grazia di alleggerirci, di passare per quella porta stretta, spogliandoci di egoismo, di paura, attaccamento. Con l'esempio di San Francesco e di Suor Maria Alfonsa, impariamo a donarci. È Lui che da ricco si è fatto povero per noi. Ci darà il centuplo già su questa terra e la vita eterna nei cieli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accoglio, Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero, l'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano, al progetto della creazione, e gli doni il tuo spirito perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, amiamo dire.
1: Padre nostro
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco quello che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci in immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e dolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Potete sedere un attimo. E anche oggi condivido una breve riflessione sulle lacrime. Quelle lacrime che sgorgarono da questo quadretto di gesso alle mie spalle nel 1953, dal 29 agosto al 1 settembre. E allora cosa vogliono dirci queste lacrime? Le lacrime di Maria, vedete, sono un invito pressante a riconciliarci con Dio, con gli altri e con noi stessi. Le lacrime di Maria ci esortano, come affermava l'Apostolo Paolo ai cristiani di Corinto, lasciatevi riconciliare con Dio, e ci invitano a ritornare al Padre, proprio come la parabola del Padre misericordioso, per sperimentare la tenerezza paterna e materna di Dio, che vince il peccato con il perdono, il male con il bene e le ingiurie con l'amore. Una madre piange quando vede i suoi figli divisi a motivi di litigi, contese e conflitti che minano la serenità della famiglia. Così anche a Siracusa Maria piange perché vede i suoi figli divisi e in guerra gli uni contro gli altri. Le sue lacrime allora sono un

0: Invito ad intraprendere un cammino di riconciliazione e di pace vera, in grado di costruire scale verso l'alto e ponti verso l'altro. Asciugare quindi il pianto della madre significa iniziare ad essere uomini e donne della riconciliazione, in grado di seminare perdono, ma questo, vedete, è possibile nella misura in cui anche noi per primi ci riconciliamo con Dio e ci lasciamo riconciliare con i fratelli. In questo modo allora riusciremo a costruire la tanto auspicata civiltà dell'amore, fondata sul rispetto e sul perdono reciproco. Solo così riusciremo ad asciugare il pianto della madre, divenendo quindi sentinelle dell'amore. Tante le guarigioni scaturite da questo evento. Fu la mia prima missione con le lacrime di Maria. Una mamma, angosciata, sapendo che in quella parrocchia vi erano le lacrime di Maria, mi corse subito. Perché era angosciata? Perché sua figlia aveva deciso di abortire. E non c'erano ragioni per convincerla del contrario. Io l'ascoltai e prima di congedarla le dissi di portare il cotone benedetto. Il cotone è il simbolo del santuario perché tocca il quadro originale due volte all'anno e viene dato ai fedeli, ma è solo un simbolo. È chiaro che ci vuole la fede. Lei lo prese, lo diede a sua figlia e stranamente sua figlia lo portò con sé fino all'indomani, al giorno del suo intervento. Quando arrivò il suo turno, quando i medici la chiamarono, lei si bloccò. Non riuscì più ad entrarvi e decisa ritornò indietro. Potete immaginare la gioia della mamma. Scoppiò in lacrime e corse in parrocchia a ringraziare la Madonnina per questa sua intercessione, per avere ricevuto questa grazia da Dio. E così tante e tante altre ancora. Quello che vedete alle mie spalle è una rampa che è stata montata in questo periodo e rimarrà fino al 23 agosto per dare la possibilità a tutti, ma soprattutto a chi è sulla sedia a rotelle, chi è disabile, poter salire su quella rampa e accostarsi quindi più vicino al quadretto della Madonna, così da poter contemplarla e amarla come tutti noi che la amiamo. Concludo con una delle mie preghiere dedicata alla Madonna delle Lacrime, scritta da me, chiaramente, Raffaele Aprile. Madonna delle Lacrime, perché piangi? Le tue lacrime sono amore, gioia e speranza. Il tuo pianto, Maria, non ha il sapore di una storia giunta al termine. Al contrario, ne apre una nuova, non più come quella di prima. Le tue lacrime, o madre, nel tuo volto, sono come una rugiada di pace che scende sulla nostra vita. Sono lacrime come di un battesimo che ci confermano ancora di essere figli di Dio. Te, o Maria, sei viva perché il vivente è in te. E tuo figlio va e dia a tutti il mio amore con la tua vita. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: In Blu 2000 News.
1: Territorio americano, il presidente Trump dichiara Hormuz presidio statunitense, tensione sempre alta intorno allo stretto dove oggi una nave è stata colpita da un proiettile, ferito un membro dell'equipaggio. Stallo in Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu respinge il piano di pace dell'inviato di Trump Kushner, niente disarmo a Gaza e si continua a combattere anche in Ucraina con attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Caos embrioni, si moltiplicano i casi di sospetti scambi di provette durante la fecondazione assistita da Milano a Napoli a Cipro. Si cerca di far luce su possibili errori che pesano sulla vita delle persone. Tra caldo e rincari, l'AFA concede una tregua mentre si attende una perturbazione nel fine settimana, ma le alte temperature portano a rincari i prodotti agricoli e non solo. Tra i rincari più alti pesa quello del caffè al bar. Buonasera da Pierachile Dolfini. Tensione nello stretto di Hormuz dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi e su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. Fausto Nicastro.
2: Lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio. Con queste parole il capo negoziatore iraniano Khalibaf ribadisce lo stallo nelle trattative con Washington chiedendo la revoca del blocco marittimo, delle sanzioni petrolifere, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la fine delle operazioni militari. L'annuncio arriva proprio nel giorno della scadenza del memorandum di giugno che aveva sancito la tregua, più volte comunque violata da entrambe le parti. Dal conto suo il presidente americano Trump dice di non avere intenzione di prolungare il cessate il fuoco e posta sul social network di sua proprietà un'immagine dello stretto di Hormuz con la scritta nuovo territorio americano. Proprio in quelle acque una nave in transito è stata colpita da un proiettile di natura e provenienza non identificata, a riferirlo è l'organo della Marina Britannica che monitora il traffico marittimo nell'area, che segnala anche danni alle macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ed è sempre fragile la situazione in tutto il Medio Oriente, nulla di fatto nell'incontro di ieri tra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce il no al ritiro da Gaza e alla creazione di uno Stato palestinese, bloccando così di fatto il piano di pace di Trump. Elena Aquilanti.
3: Hamas è pronta a consegnare le armi a un comitato di transizione, ma il premier israeliano Netanyahu, che è in piena campagna elettorale, ha respinto l'apertura. Nessun ritiro militare senza il totale smantellamento del gruppo. Così l'inviato americano Kushner è al lavoro per salvare la tregua. In Cisgiordania, intanto, il villaggio palestinese di Qusra è da 10 giorni sotto l'assedio dei coloni, che bloccano le vie d'accesso alle abitazioni. La popolazione è di fatto intrappolata all'interno delle case, tagliata fuori dai rifornimenti di cibo e acqua. L'esercito, intervenuto dopo 3 giorni, ha smantellato l'accampamento militare dei coloni, ma non li ha davvero allontanati dalla zona. Le tensioni minacciano ora di allargarsi oltre confine. Sul fronte siriano, Damasco accusa Israele di un raid aereo contro un aeroporto militare a Idlib. Un'escalation definita non necessaria dagli Stati Uniti, che rischia di far precipitare i già fragili equilibri della regione. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, ancora attacchi incrociati, missili di Mosca colpiscono Kharkiv, Kiev lancia 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca. Antonella Mazza-Teruel.
4: A Kiev, dopo la pausa estiva, ha riaperto il Parlamento, che domani dovrebbe approvare la nomina, appena annunciata dal presidente Volodymyr Zelensky, del generale Ivan Khmara, nuovo ministro della difesa, in seguito alla rimozione a luglio scorso di Mikhailo Fedorov, per il quale da un mese manifestanti ucraini scendono in piazza chiedendone il reintegro. Tornerà a titolare agli esteri Andriy Sybiha, che finora con il secondo rimpasto di governo in meno di un anno ricopriva l'incarico ad interim. Il ministro oggi ha incontrato l'omologo belga, Maxime Prevot, in un rifugio sotterraneo a Kiev, mentre nella capitale suonava l'allarme aereo. Nell'area centro-orientale del paese, in diverse città, è scattata l'evacuazione degli abitanti, ma ad essere preso di mira da 2 missili russi questa mattina è stato il nord-est. In un villaggio della regione di confine di Kharkiv sono state almeno 10 le vittime di un attacco a edifici residenziali, riferiscono le autorità locali. Intanto, la notte scorsa l'Ucraina ha lanciato quasi 800 droni in diverse regioni della Russia, compresa quella di Mosca. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Caro carburanti, legato naturalmente alle questioni internazionali, il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli del 4 agosto scorso, quando il governo ha emanato l'ultimo decreto accise. Giuseppe Caporaso.
5: Il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli dello scorso 4 agosto, il giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato il provvedimento accise, prorogata la decisione fino al 25 agosto, in pratica il taglio di 17 centesimi al litro sulle imposte sul gasolio. Ad evidenziare questi dati il Ministero delle Imprese. Secondo l'osservatorio del Dicastero, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro contro i 2,170 di ieri e per la benzina self siamo a 2,073 euro contro i 2,071 di ieri. Più bassi i prezzi rilevati lungo la rete stradale nazionale, sia per il self che per quelli con il servizio. Per il Codacons i prezzi alla pompa sono tornati ai livelli di piena emergenza e l'associazione chiede una proroga del taglio delle accise, ma anche di estendere il provvedimento non solo al gasolio ma anche alla benzina. Sempre il Codacons sottolinea che in 30 anni il prezzo della benzina in Italia è praticamente raddoppiato, mentre quello del gasolio triplicato. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo l'1,06% a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Svizzera segue le orme della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese. La pratica inizierà a fine agosto. Intanto la ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. I casi di scambio di embrioni da Napoli a Cipro passando per Milano si moltiplicano, gli errori legati alla fecondazione in vitro e che in modo irreversibile segnano la vita di chi sta per venire al mondo. Raffaella Frullone.
6: A Napoli almeno 29 coppie vivono un'attesa snervante. 25 potrebbero essere biologicamente compatibili con la bimba nata da fecondazione in vitro e risultata poi non geneticamente legata alla donna che l'ha partorita e al marito. Altre 4 coppie chiedono invece che fine abbiano fatto i propri embrioni congelati al San Paolo, una potrebbe essere legata proprio alla bambina. Il caso arriva a meno di un mese da quello del San Raffaele di Milano, dove un embrione prodotto in laboratorio è stato trasferito nell'utero della donna sbagliata. L'errore è stato scoperto dopo l'impianto, l'embrione soppresso, il laboratorio sospeso. Gli errori superano i confini italiani. A Cipro del Nord almeno 30 bambini sarebbero stati concepiti con seme e ovuli di fornitori diversi da quelli selezionati dalle coppie committenti. La presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana precisa che in Italia l'errore è rarissimo, ma di fatto è la procedura stessa ad aver introdotto questo rischio e quelle scambiate non sono provette ma vite umane. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il caso delle morti sospette in ambulanza a Forlì, fissata per il prossimo 15 ottobre, la prima udienza del processo a carico di Luca Spada, il 27enne autista della Croce Rossa indagato per aver ucciso volontariamente alcuni pazienti. Andrea Domaschio.
7: Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza che guidava. Il prossimo 15 ottobre è stata fissata la prima udienza del processo a suo carico in corte d'assise a Forlì. Il procedimento con rito immediato chiesto dalla procura forlivese riguarda in particolare la morte di Deanna Mambelli, 85enne, deceduta il 25 novembre dell'anno scorso. È infatti questo l'omicidio per cui Spada si trova già in carcere con misura cautelare massima decisa dal giudice. Per gli altri 5 casi di decessi sospetti di pazienti trasportati nella sua ambulanza, che gli inquirenti contestano a Luca Spada, le indagini sarebbero tuttora in corso. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Il caldo che sta contrassegnando l'estate 2026 concede una tregua al nord. Le temperature tornano nella media, temporali veloci anche lungo tutta la penisola, ma la colonnina di Mercurio è destinata a risalire. Erika Calvani.
8: Dopo settimane di afa e temperature torride è arrivato il maltempo. Una perturbazione proveniente dall'Europa centrale e in transito sull'Italia insiste al momento sul sud della nostra penisola, con rovesci anche intensi. La protezione civile ha attenzionato per la giornata di oggi ben 10 regioni e prorogato fino a stasera alle 20 l'allerta meteo in Campania, dove temporali, grandine e vento forte hanno già provocato allagamenti e la caduta di alberi. Nei prossimi giorni l'Italia si troverà divisa in due sul fronte climatico. In alcune zone le temperature subiranno una flessione, mentre in altre il caldo continuerà ad essere protagonista, seppure con qualche ondulazione. Almeno fino al fine settimana non è previsto comunque nessun bollino rosso per caldo, ma da domani sarà già bollino arancione nelle città di Roma e Ancona, alle quali si aggiungeranno il giorno dopo Bologna, Bari e Campobasso. Una nuova perturbazione invece si sta avvicinando al nord Italia, dove sono attesi da giovedì rovesci temporaleschi a nord-ovest. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Il caldo e la siccità mettono a rischio i raccolti in agricoltura e provocano un rialzo dei prezzi per i consumatori, ma tra i rincari ai quali gli italiani devono far fronte c'è anche quello del caffè. Un espresso al bar costa oggi quasi un quarto in più rispetto a 5 anni fa, la tazzina più cara a Bolzano. Paola Gatti.
8: Il caffè è un piacere, ma bere un espresso al bar ormai è diventato un lusso che non tutti possono permettersi. Rispetto a 5 anni fa, il prezzo di una tazzina, in media pari a 1,29 euro, con variazioni a seconda delle province, è salito di quasi un quarto. La città più cara è Bolzano, dove costa 1,50 euro. La più economica è Messina, con un prezzo medio di circa 1 euro. Ma nonostante i rincari, c'è chi proprio non vuole farne a meno. L'aumento non si deve al rincaro della materia prima. Secondo il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, a incidere sarebbero i costi energetici e di gestione in capo agli esercenti. Così, per risparmiare, molti italiani preferiscono farsi il caffè a casa con la moka, mentre qualcuno ci rinuncia perché rende nervosi. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Proseguono le indagini per cercare i ladri che hanno messo a segno il colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina, trafugando alcune opere di Antonello da Messina, 6 le opere prese nel museo, abbandonate 2 durante la fuga. I rapinatori però, è un'indiscrezione che arriva dalle indagini, avrebbero lasciato alcune tracce, si lavora su queste. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia alla sbarra. Ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, che dovrà affrontare imputazioni pesantissime dall'aver creato dipendenza ai social nei bambini e nei ragazzi, all'aver usato illegalmente dati di minori. Pierluigi Vito.
9: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se conosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Una notizia che ha colpito il mondo dell'ippica: è morto il cavallo Varene, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano, come era stato soprannominato, ha vinto innumerevoli titoli, in particolare ha centrato il grande slam per 2 volte, nel 2001 e nel 2002, vincendo le 3 corse più prestigiose d'Europa, il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elitropelt. Era nato nel 1995. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede, RG, a Pierachile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

La carità che proviene dal mistero profondo della realtà, cioè Dio, non può essere ridotta ad una misura umana in cui si è escluso il mistero. Non può essere ridotta a moralismo, a solidarismo, ad assistenzialismo, a buonismo. San Paolo lo ha sottolineato, senza dar adito a dubbi, nel suo monumentale inno alla carità, quando scrive: «Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei un bronzo risonante o un cembalo squillante. Se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo per essere arso e non avessi la carità, non mi gioverebbe a nulla. Senza la carità non serve a nulla aiutare i poveri, distribuire i beni, compiere quelle che chiamiamo opere di carità. Che cos'è questa carità senza la quale nulla ha senso, nulla vale? Deus caritas est, ovvero Dio è carità. La vera carità proviene soltanto da un percorso di fede e di speranza, ovvero da un cammino di riconoscimento di Cristo come presenza viva, Signore del creato, unica risposta alla condizione e alla domanda umane, via, verità e vita, strada per il nostro compimento. La carità proviene da questa consapevolezza del grido e della spaccatura che albergano nel cuore dell'uomo e della grazia, cioè gratuità assoluta, che è Cristo per la nostra vita. Cristo è Lui stesso la verità, la bontà e la bellezza. Per questo la carità non può fare a meno della verità, perché si tradurrebbe in buonismo. Ma anche la verità non può prescindere dalla carità, perché si ridurrebbe ad uno sguardo elitario ed esclusivo, senza alcuna capacità di abbraccio misericordioso. Per questo Papa Benedetto XVI ha parlato di caritas in veritate, cioè carità nella verità, di cui Gesù Cristo si è fatto testimone con la sua vita terrena e soprattutto con la sua morte e risurrezione. Non dimentichiamo però che Cristo ha vinto i primi che l'hanno incontrato e affascina ancora oggi con la sua bellezza. Nelle Confessioni Sant'Agostino parla con un tale struggimento della bellezza dell'incontro con Cristo da scrivere: «Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato, ed ecco, tu eri dentro di me e io stavo fuori e ti cercavo qui, gittandomi deforme sopra codeste forme di bellezza che sono creature tue. Tu eri con me e io non ero con te. E mi tenevano lontano da te quelle creature che, se non avessero la loro esistenza in te, nemmeno avrebbero l'esistenza. Tu hai chiamato e gridato e squarciato la mia sordità. Tu hai balenato e brillato e fugato la mia cecità. Tu hai mandato il tuo lezzo e io l'ho aspirato, ed ora anelo a te. Ti ho gustato e ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato e ardo dal desiderio della tua pace». Come ebbe modo di sottolineare il grande teologo Baltasar, nell'epoca contemporanea si è dimenticata quasi completamente la dimensione della bellezza di Cristo e del cristianesimo. Nel tempo, questa frattura di bontà, bellezza e verità ha condotto a privilegiare o la verità a scapito della carità, o la carità a scapito della verità, con una riduzione gravissima dell'esperienza cristiana. Ciascuno di noi si compie, trova il suo bene e la felicità aderendo al progetto che Dio ha su di lui, quindi aderendo alla verità di sé.
La verità per ciascuno di noi è Cristo. Solo la verità ci può rendere davvero liberi. Per questo motivo la carità non è una questione morale, ma ontologica, perché riguarda la nostra natura, la verità di noi stessi. Per questo la carità nella verità è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo della persona e dell'umanità intera.

Caterina da Genova affermava che in terra si provassero già le condizioni dell'aldilà, l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Se non ritornerete come bambini, non entrerete mai, dice Gesù. E il bambino si affida ai genitori, riponendo tutta la sua fiducia nel loro sorriso benevolo. Il bimbo vive questa dipendenza dai genitori come naturale, non imposta. Per questo non è ribelle, ma anzi tutta la sua libertà è in questa dipendenza, perché solo nel rapporto con questa presenza adulta lui cresce, impara, agisce, entra nell'avventura del reale. Come un padre si preoccupa per i propri figli, così Dio Padre si prende cura di noi. Per questo Gesù ci rivela: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo, e il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la sua vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo. Non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede. Ogni nostro affanno nasconde il desiderio di Dio, la brama di assoluto, di infinito, di una felicità compiuta. Il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te, scrive Sant'Agostino nelle Confessioni. Il nostro cuore non ha misura e può essere colmato solo da chi è oltre ogni misura umana. Quando il cuore è colmo di Dio, non può soffrire invidia per altri. La letizia si accontenta del proprio grado e della propria condizione. La felicità piena non conosce gradazioni diverse, perché è paragonabile ad un bicchiere di colmo che non può accogliere in sé neppure una goccia in più. Così Piccarda Donati, che Dante vede nel primo cielo del paradiso, quello della luna, dove si trovano le anime di coloro che mancarono al voto, può rispondere con tranquillità alla domanda se lei desideri una felicità più perfetta. La nostra volontà quieta virtù di carità, che fa volerne solo quel che avemo ed altro non ci asseta. Se disiassimo essere più superne, foran discordi i nostri disiri dal voler di colui che qui ne cerne. E in la sua volontade è nostra pace. Ella è quel mare al qual tutto si muove, ciò che la cria o che natura face. La perfetta felicità consiste nella corrispondenza tra la nostra volontà e quella di Dio. Come assomigliano queste parole a quelle del Padre nostro: sia fatta la tua volontà, e al sì di Maria. In paradiso i santi si sentono soddisfatti, la loro gioia è piena, perché sono eternamente davanti a Dio.

Rosario Tronnolone ha proposto Amor che muove il sole e l'altre stelle, l'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: Questa pagina l'abbiamo ascoltata anche nella quarta domenica di Quaresima di quest'anno. Questa sera la riascoltiamo, invocando dallo Spirito la capacità di accogliere questo volto nuovo di Dio che Gesù è venuto a presentarsi. Ma soprattutto chiediamo di non cadere nell'inganno del fratello maggiore, una persona indispettita davanti al gesto di accoglienza, di misericordia del Padre. È forse una tentazione che molti di noi, praticanti, fedeli, persone che non trasgrediscono in genere i comandamenti di Dio, si illudono di non farlo, spesso cadiamo. La tentazione e la pretesa di essere giusti, che i colpevoli abbiano a pagare, siano puniti. Soprattutto non si potrà migliorare il male del mondo a colpi di bontà e di tenerezza, come fa il Vangelo. Ci vuole il bastone. Non è questione di debolezza. Non è questione di chiudere gli occhi davanti al male e alle sue conseguenze. Piuttosto vorremmo entrare nel cuore di Dio, che ha ribrezzo del male, di ogni forma di male. Avete sentito come si indigna e si adira quando il popolo sceglie di mettersi sotto la schiavitù di un vitello d'oro? Dio vuole delle persone libere e responsabili, e quella gente presa dalla paura cerca di investire la fiducia nel futuro davanti a un manufatto squallido. E allora il suo proposito, la sua idea, che confida all'amico Mosè in un colloquio intimo di preghiera: eliminiamo questo popolo. Non vedo la possibilità di farlo crescere un po'. È tutto preso da se stesso, mi dimentica facilmente. Ecco il lamento di Dio, e credetemi, è sempre attuale, perché anche oggi opponiamo resistenza alla sua voce, fabbricandoci con le nostre mani altre guide, dando il nostro tributo ad altre divinità che ci tengono schiave nel tempo, nelle nostre attenzioni, nei nostri affetti. Ma che cosa ci ha rivelato questa pagina, potremmo dire, di cronaca nera nella storia sacra? Ci ha rivelato la potenza della preghiera. Quando un amico di Dio e degli uomini, quando un cuore semplice e mite com'è Mosè porta davanti a Dio la questione, non può che chiedergli: usaci pietà, ricordati delle promesse che ci hai fatto, sii in questo momento benevolo con noi. E la preghiera diventa talmente efficace da distogliere Dio da quel proposito. Un insegnamento grande per noi. Ogni giorno veniamo informati di episodi negativi, squallidi, situazioni di peccato, di lontananza da Dio. La nostra curiosità a un certo punto diventa quasi una indigestione. Che cosa hai chiesto agli amici di Dio, se vogliamo professarci tali? La supplica, la preghiera, l'invocazione, perché abbia a mantenere ancora la sua attenzione e la sua cura verso di noi, popolo che spesso corre allo sbando perché gli volta le spalle e diventa sempre più sordo ai suoi inviti. Se si moltiplicano questi amici di Dio che supplicano, anche nel cuore della notte il suo nome, certamente ci sarà una diga di contenimento al dilagare del male, che va sotto il nome oggi di nuova idolatria, perché quello che viene adorato è il proprio io, la propria persona. Ciascuno di noi pensa di essere il centro attorno al quale ruota la vita di tutti gli altri. C'è poi una pagina che lascia davanti al mistero dell'amore di Dio sempre perplessi. Dio va in cerca non della gente perfetta. Faccio riferimento anche alla nostra comunità, a quanti si impegnano nei vari servizi parrocchiali. Secondo noi dovrebbero essere persone ineccepibili, e invece avete visto la meraviglia di San Paolo quando dice: perché il Signore ha scelto me, che ero il suo più grande nemico, ero un bestemmiatore del suo nome, volevo eliminarlo dalla faccia della terra, eliminando quelli che lo seguivano. Questo è il mistero di Dio. Allora i nostri giudizi umani dovrebbero davvero fermarsi davanti a colui che chiama, e chiama sempre i deboli, forse le persone zoppicanti, segnate dal male, per poter aprire ancora varchi di Vangelo, perché proprio costoro potranno narrare: io che ero l'ultimo, dirà in un'altra pagina l'apostolo Paolo, io che ero come l'aborto, nato male, sono stato scelto dal Signore per essere il suo paladino, il suo annunciatore. E del testo evangelico vogliamo cogliere quell'amore di Dio quando il figlio è ancora lontano. Il papà non può dimenticare chi lo sta dimenticando, chi cammina su vie diverse da quelle che lui ha indicato. Quel figlio se n'era andato di casa augurandogli di morire. Credo la peggiore offesa che un figlio possa dare a suo padre. Ecco, era uscito con questa espressione ultima, sbattendo la porta. Eppure quel papà non lo può dimenticare, si sta crucciando per lui. Ecco il cuore di Dio che veglia, non può prendere sonno, piange vedendoci schiavi della nostra libertà male usata, andare per strade sbagliate, addirittura diventare schiavi, servi dei pagani, come era accaduto quel figlio. Il dramma di Dio, le sue lacrime, la sua sofferenza, anche per tanti battezzati che oggi sono lontani da lui, non lo invocano, non lo cercano, hanno detto, anche se non con le parole: per me sei morto. Dio veglia. E quello che ancora più stupisce sono i suoi gesti nell'accogliere quel figlio quando ritorna. Perché? Perché il cruccio di Dio è farci capire la nostra dignità. Il cruccio di Dio è quando noi buttiamo via la grandezza con cui Lui ci ha voluti, disegnati, figli di Dio. Una dignità che il figlio maggiore, fedelissimo, ossequiente, non ha ancora scoperto. Una dignità che lui tira avanti, trascina, accontentandosi di essere un osservante, senza cuore. Non è un figlio, anche se non ha mai portato problemi in famiglia. ma è ancora un cuore da schiavo il suo, e soprattutto uno schiavo che vorrebbe vedere che quelli che sbagliano pagano, incapace di leggere come il padre la dignità perduta, incapace di godere della liberazione ottenuta da quel fratello. Domandiamo di crescere alla scuola di questo volto di Dio. Dicevano i grandi uomini spirituali che l'errore più grande è sbagliarsi su Dio. Probabilmente anche molti di noi si sbagliano su Dio, gli fanno dire quello che loro hanno in mente. Pensiamo a questo Dio che condivide fin nel profondo tutte le nostre sofferenze provocate dal peccato, dall'andar lontano, ma vorremmo vederlo accogliente, in festa, perché noi ritorniamo consapevoli delle nostre esperienze sbagliate e fiduciosi nel pronunciare quel nome: Papà, sono ancora tuo.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal libro della Genesi al capitolo sesto. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame, i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. La terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Dio guardò la terra, ed ecco, essa era corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Allora Dio disse a Noè: è venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di cipresso, dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla. L'arca avrà 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza e 30 di altezza. Farai nell'arca un tetto e a un cubito più sopra la terminerai. Da un lato metterai la porta dell'arca, la farai a piani inferiore, medio e superiore. Ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque, sulla terra per distruggere sotto il cielo ogni carne in cui c'è soffio di vita. Quanto è sulla terra perirà. Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive, di ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni specie per conservarli in vita con te, siano maschio e femmina. Degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo la propria specie e di tutti i rettili del suolo secondo la loro specie, due di ognuna verranno con te per essere conservati in vita. Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e fanne provvista, sarà di nutrimento per te e per loro. Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato. Così fece. Questa è la parola del Signore.

sorelle e fratelli, l'incapacità di porre fine ai conflitti, alle guerre, è un segno triste dei nostri tempi. Per questo, ogni mese, anche in questo mese di agosto, anche oggi, noi preghiamo per la pace in questa Basilica. Noi preghiamo perché guardiamo al mondo e guardandoci rendiamo conto di quante notizie di guerra continuino ad arrivare.

e aggiungere dal mondo, a fianco invece di rare notizie, di tentativi magari anche effimeri, poco efficaci, di accordi, di diplomazia, di tregue. Preghiamo perché vogliamo rimanere in sintonia con il cuore del Signore. Lo abbiamo ascoltato nel libro della Genesi. Dio vide che la malvagità degli uomini era grande, il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Sono espressioni forti, sorelle e fratelli, e audaci. Dio si pente della sua creazione, del vertice della sua creazione che è l'umano. Queste parole allora sono forti e audaci e ci parlano con chiarezza del dolore di Dio. Dio si pente e allora vuol dire che il Signore, che è Padre, è Padre nostro e guarda al mondo, guarda dall'alto, non è un padre freddo, non è un Dio immobile, ma si fa toccare, si fa coinvolgere, ha passione, ha sentimenti, e allora si coinvolge e si fa prendere dalla vita dei suoi figli. E allora la nostra preghiera ci mette in sintonia con questo cuore, un cuore che è come pentito, arrabbiato di vedere la terra sconvolta da tante guerre. La preghiera è dunque la nostra via per avere gli stessi sentimenti del Signore Dio che guarda alla sofferenza e alla distruzione. Da questo dolore, da questa indignazione, da questo scandalo nasce il progetto grande dell'arca e della nuova alleanza con Noè. Abbiamo ascoltato l'inizio del grande progetto, che è il progetto di un nuovo inizio, e ci ricorda allora il progetto dell'arca, l'inizio della creazione, che poi è l'inizio nostro, è l'inizio di tutto, quando la terra era informe e vuota e venne la creazione, e la creazione portò invece un ordine buono, dove ogni creatura, anche noi, anche l'umano, riceve una collocazione, una missione, con una responsabilità chiara, quella di mantenere l'ordine. L'ordine della creazione che si era contrapposta al caos, alla confusione, all'assenza di identità. Il Signore Dio crea distinguendo, distingue il bene, il male, l'uomo, la donna, gli animali, il cielo, la terra. Tutto il creato riceve un'identità. Ognuno di noi vale, ogni elemento della creazione ha valore. Ordine e armonia è quello che è stato distrutto dall'uomo e per cui Dio oggi, abbiamo ascoltato, si pente. Questo pentimento muove allora a un diluvio, ma questo diluvio non è per la distruzione, è per un nuovo inizio. Il diluvio degli umani, il diluvio della guerra è per la distruzione, è per la morte, è per il dolore, per la sofferenza. Il diluvio di Dio viene solo quando il Signore ha trovato qualcuno che voglia allearsi con Lui per un nuovo inizio. È da questo cuore del Padre, sorelle e fratelli, pieno di passione, di scandalo, che nasce il grande sogno dell'arca. Lo sterminio allora pensato diventa un diluvio che si può realizzare solo dopo che Noè è stato scelto, che è diventato uno strumento di pace. E allora abbiamo ascoltato come l'arca sia costruita con la stessa passione, la stessa precisione, la stessa cura della creazione degli inizi, che era perfetta. Armonia e concordia sono il sogno di Dio per il mondo, non la guerra, non la lotta gli uni contro gli altri. Noè è all'inizio di questo nuovo inizio. È un diluvio per la purificazione, per ricominciare a vivere insieme, e nell'arca entrano tutte le specie, si vive insieme, e poi due per ogni specie. Dio guardò la terra che era corrotta, era piena di violenza, quell'arca invece è un'arca piena di armonia. Nell'arca, con i suoi piani, si riprende l'ordine dell'inizio. Due di ogni specie, di tutto ciò che vive, fanno entrare nell'arca due di ogni specie per conservarli in vita. Ecco, sorelle e fratelli, davanti alla sciagura delle guerre del mondo,
Ecco il desiderio, il sogno, il progetto di Dio: conservare in vita la sua creazione, conservare la vita anche in mezzo al diluvio. Conservare la vita è la volontà di Dio. Gesù dirà: sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Dirà questo Gesù: noi siamo il frutto di questo, e ogni comunità cristiana, la Chiesa intera, è come quell'arca, un'arca che protegge, un'arca che realizza il sogno di Dio di un nuovo inizio, un'arca piena di armonia da cui verrà un'alleanza nuova, quell'arca che è il contrario della distruzione, della morte, della violenza che uccide e di ogni guerra. Ricordiamo, sorelle e fratelli, nella nostra preghiera i paesi in guerra, li affidiamo al Signore perché, come ha suscitato Noè, susciti ancora oggi testimoni e operatori della sua pace.

presentiamo al Signore i paesi e le regioni del mondo in guerra e le terre colpite dalla violenza, per cui questa sera invochiamo il dono della pace.

Preghiamo per la pace nel mondo, per l'Afghanistan e per la fine delle tensioni con il Pakistan, per la fine del terrorismo in Burkina Faso e nella regione del Sahel, per la fine degli scontri al confine tra Cambogia e Thailandia, per gli accordi di pace in Colombia, per la pace in Kivu e negli Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo, per la pace in Etiopia, per la fine della violenza diffusa ad Haiti, per la fine della guerra in Iran e nella regione del Golfo Persico, per la fine delle violenze in Iraq, per la pace, la stabilità e la convivenza pacifica nel Libano, per la pace in Libia, per il Messico e la fine della violenza causata dal narcotraffico, per la pace e la riconciliazione nel Myanmar, per la fine degli attacchi e delle violenze nel nord del Mozambico, per la fine del terrorismo in Nigeria, per la fine del terrorismo e degli attacchi contro i cristiani in Pakistan, per la fine delle violenze e la riconciliazione in Siria, per la pace in Somalia, per la fine delle violenze negli Stati Uniti, per la fine della guerra civile e delle violenze in Sudan e in Sud Sudan, per la fine della guerra in Ucraina, perché tacciano le armi e si trovi la via del dialogo. Per la pace nello Yemen, per la fine delle violenze in Terra Santa e a Gaza, per la liberazione di tutti i rapiti e in ogni parte del mondo, per i governanti, perché guidino il mondo su vie di pace e di dialogo. Benedici, proteggi e rafforza, Signore, il servizio della comunità per la pace in ogni parte del mondo, e ti preghiamo per tutti gli operatori di pace. Ti preghiamo, Signore, disarmare i cuori e le menti dai progetti di morte e distruzione. Proteggi, accogli, accompagna e benedici i più poveri, i profughi e i rifugiati e le vittime di ogni guerra. Tienici uniti a te, alla luce della parola. Amen.

Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Tu che sei Dio, Padre buono e misericordioso, ti preghiamo per intercessione di Maria, tua Madre, che abbiamo celebrato assunta in cielo, accogli nel tuo regno le vittime di ogni guerra. Suscita nel mondo testimoni appassionati della tua pace, perché prevalga sempre il dialogo e la riconciliazione, ora e sempre. Amen. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E la pace che il Signore ci dona ce la scambiamo gli uni gli altri.

0: su un programma di Monica Mondo.
1: Simone Argentier, medico, psicoanalista, un'autorità nel campo della psicanalisi quando poi le donne erano poche che frequentavano questa disciplina.
2: No, le donne nella psicoanalisi erano molte, in medicina erano poche.
1: Ok, e lei è anche una saggista molto prolifica e un volto anche della televisione, pluripremiata, insomma, chiamata in molte conferenze, convegni, per tutte le sue competenze. L'ultima sua fatica si chiama La parola che cura, tra l'altro è un libro che ha un editore particolare, perché La nave di Teseo è in collaborazione con la Fondazione Meyer. Noi sappiamo che il Meyer è un ospedale importante di Firenze,
2: un ospedale pediatrico,
1: no?
2: Che ha promosso questa collana che si chiama La Cura, e i proventi, se ci saranno, vanno a finanziare i progetti della fondazione
1: di cura per i bambini. Sì. La parola che cura, ma sottotitolo: uso e mal uso della psicanalisi di oggi. Qual è il mal uso?
2: Per dirlo in modo molto sintetico, è l'uso eccessivo e al stesso tempo svalutato e diluito. Secondo me si fanno troppe psicoterapie, si ricorre troppo spesso a un tecnico dell'anima, per così dire, rispetto alle difficoltà della vita, ma poi questo tipo di cura è estremamente diluito, un brodino poco nutriente che mira soltanto o a un supporto, una consolazione generica, o semplicemente a tenere a bada il sintomo.
1: Allora, lei mi sta dicendo alcune cose, per esempio che la psicanalisi non è più di moda, mentre lo è stata tantissimo per alcuni decenni, ma vorrei prima che facesse una distinzione tra psicanalisi e psicoterapia, perché sono sia per metodo, sia che per risultati, sia per tempi, due discipline diversissime.
2: Io sono molto contenta che lei senta che è un problema questa non differenza, perché ormai tutto è diventato psicoanalisi. Nella dizione corrente, che anche persone molto raffinate, sofisticate e colte, tutto, qualunque tipo di intervento, di parola, si chiama psicoanalisi. Io lo ricordo sempre perché è un paradosso. In questo momento in Italia ci sono oltre 300 scuole di psicoterapia, provenienti per la maggior parte dei casi dalla psicologia, e gli psicoanalisti, quelli che fanno capo a un certo codice teorico o metodo, sono veramente una minoranza, ma ormai tutto viene chiamato psicoanalisi e credo che questa confusione non convenga molto a
1: nessuno. Lei parteggia per la psicoanalisi, immagino, ma mi spiega in cosa è diversa e perché?
2: Ma io diciamo che non penso che tutti debbano fare psicoanalisi, okay. Sarebbe un assurdo. Lei dice è stata di moda, ora non lo è più. Va bene, non è un punto. Per me è importante che la psicoanalisi venga utilizzata per formare i futuri psicoterapeuti. Okay. Fare una psicoterapia è più difficile che fare un'analisi, perché fare un'analisi tu hai 3-4 sedute a settimana, tempi lunghissimi, mentre una psicoterapia devi concentrare tutto in un'ora, se va bene, la settimana.
1: Magari online,
2: che è uno strumento che ci ha veramente salvato la vita in molte circostanze, lo so. Non è per ortodossia, ma proprio perché vedersi di persona è diverso.
1: Sembra che oggi anche il disagio psicologico e psichico sia in aumento. Anche qui bisognerebbe distinguere tra disagi psicologici e vere e proprie malattie psichiche, però pare che i modelli di malattia si riproducano con una rapidità inusuale, ne nascono sempre di nuovi.
2: Ecco, lei ha detto una parola che per me è cruciale: questa ossessione di cercare le nuove patologie, i nuovi rimedi, ma non sono nuovi, sono soltanto nuove forme di modalità di funzionamento della mente che non cambiano certo in 2 o 3 generazioni. Non c'è granché di nuovo, solo che al tempo di Freud il malessere si esprimeva attraverso l'isteria, adesso invece si esprime attraverso nuove formule che sono più adeguate per essere ascoltate dalla cultura che poi se ne deve occupare. Ma lei, che forse senza volerlo mi ha molto, molto bene anticipata, ha parlato di disagi, di infelicità e di patologie. A mio avviso è un grave errore curare quelle che sono le difficoltà della vita.
1: Le anche lei, immagino.
2: E come? Tantissime, non le racconto perché non perché la mia vita di per sé banalissima sia importante, ma perché la persona che viene da me ha diritto di potermi immaginare come vuole. Ma le rispetto alla difficoltà della vita, siamo pari. I miei strumenti, che sono meravigliosi per capire le difficoltà e i nodi irrisolti dell'inconscio, rispetto a una crisi di coppia, a come educare i figli, a come affrontare la paura della morte, sono equivalenti a quelle che qualunque altra persona si può trovare a dover affrontare, quindi non è possibile curarle.
1: Dolori, sconfitte della vita, lutti sono di tutti, e forse è necessario, da parte dei terapeuti, dei medici, un richiamo anche alla responsabilità dei pazienti, no?
2: Responsabilità che comincia proprio con l'avere l'onestà di spiegare quello che noi siamo in grado di fare e quello che non sappiamo fare. Per esempio, io detesto essere idealizzata, essere considerata salvifica, unica, meravigliosa. Le persone cercano qualcosa di meraviglioso, ma in realtà vorrebbero loro essere speciali ed uniche, anziché confrontarsi terra a terra con le grandi difficoltà dell'esistenza, che sono poi quelle di tutti.
1: Che aumentano in un tempo, crediamo, aumentino in un tempo in cui è sempre più difficile essere ascoltati e trovare ascolto. Però è anche vero che spesso, lei lo scrive, insomma, sempre di più oggi i pazienti vanno dai medici, ma soprattutto anche dai terapeuti, facendosi la diagnosi da soli, no?
2: Lei ha detto un'altra cosa molto saggia, parlando del fatto della difficoltà di trovare ascolto. Però coloro che piangono perché non sono ascoltati, a loro volta sono persone che non ascoltano mai, vorrebbero anzi fare una lagna a vita. A me l'idea di passare una seduta ad ascoltare un lamento sembra veramente tristissima, perché così si perde tempo.
1: Ma lo dice? Basta lamentarsi o no?
2: Come lo fa? Dico okay. Anche alle persone che mi danno la fiducia di rivolgersi a me, che è quello che io non so e non voglio fare. Quello che posso capire, faccio un esempio così un po' scherzoso, io non ho nessuna pietà per gli amori infelici, lo dico sempre. Piuttosto dico alla persona che soffre lacrime d'amore, possiamo provare a capire perché lei sceglie sempre qualcuno che non può corrispondere ai suoi desideri?
1: Certo, quante persone ha curato? Questo credo che non tutta una vita di lavoro.
2: Forse no, benché io sia ormai molto in là con gli anni, forse numericamente poche. Per questo io sto cercando tanto, e ringrazio lei in questo momento che mi offre questa possibilità di una conversazione più ampia, di non intervenire sempre a cocci rotti, che è proprio la specialità della psicoanalisi. Quando tutti i disastri sono già consumati, si può cercare di dare un intervento che possa anticipare quelli che poi sono i disastri. Basterebbe per esempio il rispetto per il momento della nascita, la prima settimana di vita. In molti casi la vera prevenzione sarebbe non fare alcune cose che interferiscono negativamente.
1: Ecco, per esempio, un'eccessiva medicalizzazione o riduzione della persona a problema, soprattutto tra i bambini, io la vedo dilagare in una maniera preoccupante. È possibile che in ogni classe ormai delle scuole elementari ci siano almeno 5 o 6 bambini con disturbi dell'apprendimento? Non è che stiamo facendo la pesca a strascico per dare lavoro a qualcuno?
2: Purtroppo siamo ancora una volta d'accordo, ma credo che lì ci sia una collusione a tre punte, perché questa semplificazione, salvo poi strapparsi i capelli e gridare alla tragedia epocale, si basa su tre pilastri: i terapeuti, i pazienti e l'intera cultura che sta cercando questo.
1: I genitori
2: possono far parte dell'uno o dell'altra di queste categorie, ma qual è il significato di questo funzionamento? Non è un disguido, una distrazione, è che si vorrebbe avere una indicazione rapida. Per esempio, quando qualcuno mi dice è urgente, io già sospiro, perché so che quando qualcuno si presenta col criterio dell'urgenza e della fretta ci vorrà più tempo, si perde, lo dico anche in un modo sempre scherzoso, la fretta fa perdere tempo. Certo. E quindi si vorrebbe poter appiccicare un'etichetta, cioè si bada al sintomo e non alle cause, e si mira ad eliminare semplicemente il sintomo. Tu puoi magari eliminare il sintomo, ma dopo un po' ciò che lo ha generato si mostra per altre vie.
1: Senza contare che bollare con etichette di patologie varie, per esempio dei minori, può provocare conseguenze devastanti sulla persona.
2: Ma lo
1: no?
2: può assolutamente è sicuro,
1: deresponsabilizzarli, ghettizzarli, ad esempio.
2: Per esempio, io non ho il senso dell'orientamento, lo dico di nuovo.
1: Anch'io.
2: Lo dico di nuovo, sarei stata sicuramente bollata da bambina, mi avrebbero messo in una categoria, ma ci sono altre funzioni della mente, della psicofisiche, che si attivano a compensare certi deficit iniziali. Noi dovremmo accompagnare le persone che riescono ad esprimere quello che sono, perché se miriamo semplicemente al singolo deficit, innanzitutto non credo purtroppo che si abbiano dei gran risultati, ma poi si crea una sorta di presupposto che è basato su un'apparente evidenza, in realtà non è vero.
1: Sì, penso a un altro ambito che mi sta molto a cuore e che purtroppo viene considerato un ambito di competenza della religione, quando invece credo che riguardi l'umanità, che è quello dei cosiddetti delle cosiddette terapie ormonali per le transizioni di genere. Non discuto della necessità o meno in alcuni o in tutti i casi, parlo della fretta che poi non può non permette di tornare indietro.
2: Credo che lei alluda a quella che è una delle mie ormai di lunga data battaglie contro l'intervento ormonale per l'inibizione della pubertà, rispetto a problemi che riguardano la difficoltà di sentirsi rappresentati da uno specifico genere sessuale. Il problema è importante, va sicuramente seguito, ha creato uno spazio, ma immediatamente a un bambino che non è ancora adolescente già predisporlo all'intervento. Io quello che contrasto è innanzitutto, come ha detto lei, l'urgenza, e in secondo luogo di non dare spazio alla possibilità di trasportare il malessere dalla concretezza del corpo, dalla concretezza di bisturi e ormoni, ha un problema psicologico di riuscire a capire ciò che siamo e ciò che vogliamo. Ma di nuovo, questo tipo di soluzione purtroppo non è solo ai pazienti che piace, piace anche ai medici, piace anche alla società, che si
1: perché
2: sente,
1: se no ci si sente poco, fuori, no?
2: Con poco, ti senti buono a poco prezzo avanzato, mentre poi le pene, i ripensamenti di interventi che diventano irreversibili li pagano i pazienti.
1: Irreversibili, perché sono poi la testa non puoi operarla, la testa.
2: Speriamo di no, ma forse ci arriveremo.
1: No, c'è un altro pensiero che ricorre spesso nelle sue, anche nei suoi scritti. Cioè, questa ricerca ormai costante e considerata necessaria nel passato delle cause, delle premesse di patologie presenti. Il passato segna così irrimediabilmente il nostro destino. Cioè, io dovrei pensare che allora che tutti i bambini nati in una baraccopoli diventano dei delinquenti.
2: Ma assolutamente no. E questo è un concetto idraulico che non ha niente a che fare con la psicoanalisi. È vero che tutti noi, pensi nei sogni noi ci sogniamo bambini tante volte, dentro di noi continuano a esserci tutti i livelli delle nostre vite precedenti, e questo è bello, è una ricchezza, è un dialogo interno, ma questo non significa semplicemente tornare indietro. Adesso per esempio si abusa della diagnosi di trauma, tutto è un trauma e tu devi tornare al trauma, ma tanto perché è successo non lo puoi modificare. Quello che tu devi attivare nella dimensione interiore è la possibilità di dialogare col te stesso di ieri, il te stesso di oggi e possibilmente quello futuro.
1: Ma se lei non avesse fatto la psicanalista?
2: Ma mi sarebbe piaciuto moltissimo fare il restauro.
1: Ah, sì.
2: Il restauro, ma non delle splendide opere, dei quadri, delle opere d'arte. Credo che quello che mi piace davvero tanto sia maneggiare i cocci e riappiccicarli. Sono
1: In fondo lo fa.
2: Sì, ha ragione, però veramente se c'è una cosa di cui mi vanto, che sono bravissima con le colle.
1: Ok. E lei tra l'altro ama molto l'arte, ama molto il cinema, e anche qui c'è un'eredità familiare, no?
2: Ma sì, anche se ho tradito le aspettative sia di mio padre che di mia madre, perché mio padre avrebbe voluto fare l'attore. Nel 1934 fece un film con Campogalliani, molto, che allora fu considerato molto bello, Stadio, ma mio padre era ebreo, arrivarono le campagne razziali e quindi la sua carriera immediatamente fu troncata. Però mi ha passato la passione per il cinema e io sono una spettatrice professionista, credo di non poter rinunciare ad andare al cinema, e ho scritto di cinema forse più di quanto ho scritto di psicoanalisi, e sono una che scrive tanto.
1: E il cinema e l'arte aiutano l'analisi o viceversa?
2: Dipende da come la usi, cioè a dire, io ho una grandissima passione per l'arte in tutte le sue forme, però troppo spesso si usa male. Un'altra delle cose su cui io mi amareggio è pensare che, per esempio, soltanto guardare un'opera d'arte, che la bellezza di per sé sia terapeutica, anche il concetto di arte terapia. L'arte terapia è uno strumento, è un mezzo.
1: C'è persino la cromoterapia, pensi un po'.
2: Cromoterapia, ipoterapia, danzoterapia, tutto. Si abusa, come si fanno troppe psicoterapie, si fanno troppi nuovi termini con suffisso terapia. La bellezza, ma molte volte quello che succede a chi sta male è che non riesce a godere della bellezza. Non è che basta che lo metti di fronte a un bel quadro e quello guarisce. Si tratta di riattivare un dialogo interno. E semmai, questa è un'altra cosa che io ci tengo a dire, non è il nostro compito analizzare l'opera d'arte, che sia un film, che sia un quadro, che sia un libro. Noi dobbiamo avere un ritorno sulla psicoanalisi, altrimenti non ha senso. Cioè dire, gli artisti ci insegnano, sono nostri maestri inconsapevoli, come diceva Freud.
1: Anche la mamma è ebrea?
2: No, mia madre era cattolica.
1: Quindi lei non è ebrea?
2: Io non sono, ovviamente, alla fine non sono nell'uno.
1: Ma sarebbe stata perseguitata ugualmente, quindi da bambina.
2: È stata una vicenda molto drammatica, però sono rimasti tutti vivi, compresi i miei nonni paterni, che erano ebrei, che erano ad Alessandria d'Egitto, che nel 38 avevano la buona idea di tornare in Europa.
1: Siete però scappati, vi siete nascosti?
2: È successo, sì, grazie a mia madre, che poteva avere questi strumenti, e devo dire che nel nostro piccolo nucleo familiare siamo rimasti vivi. Se abbiamo imparato da questa terribile esperienza, non glielo saprei dire, che gli umani faticano ad apprendere dall'esperienza.
1: Lei li vede, li sente germogliare i germi di una nuova violenza antisemita?
2: Non solo germogliano, sono floridissimi. La violenza c'è sempre stata, ma in questo momento il non pensiero, il cortocircuito è diventato normale. Questa è la cosa che mi intristisce moltissimo. Adesso il fatto che si passi immediatamente, non ogni opinione è un'idea, che si passi immediatamente alla violenza della parola senza avere dato a se stessi il tempo di capire cosa stiamo dicendo o cosa sta succedendo, forse addirittura nelle manifestazioni positive dei giovani, e meno male che ci sono, ma io molte volte ho paura che non ci sia stato dietro un momento di riflessione, di pensiero,
1: per capire che la realtà è complessa,
2: che è complessa, che è ostile, e fondamentalmente la realtà non piace a nessuno. Uno dei compiti di uno psicoanalista del genere mio, di quello della mia formazione, è quello di imparare a negoziare con la realtà, cioè forse neanche a me piace granché la realtà, però so anche, ho imparato a mie spese, perché non dimentichiamo che per fare lo psicoanalista c'è un'unica formazione veramente valida. Facciamo i pazienti, impariamo sulla nostra pelle e sul nostro inconscio, e in questo impariamo che col principio del piacere non si va lontano, solo negoziando tra quello che ci piace e quello che è possibile si può forse ottenere
1: e
2: qualcosa.
1: E poi forse nessun desiderio è davvero per forza sempre un diritto.
2: Questo è assolutamente sicuro, e uno dei problemi più grossi è che molto spesso quello che noi consciamente desideriamo non coincide con quello che realmente desideriamo a livelli profondi, e tantomeno con quello di cui abbiamo bisogno.
1: Però nella semplificazione corrente non puoi dirlo che tutti i desideri non devono diventare diritti, ma, che ci sono anche dei doveri.
2: Ma certo, i desideri non, tanto per cominciare, io dico che bisogna imparare a desiderare, nel senso che bisogna negoziare, e anche capire, visto che lei parlava dell'equivoco di far coincidere desiderio e diritto, di capire quando il nostro desiderio cozza col desiderio e il diritto di qualcun altro.
1: Chi si rivolge a voi per età a una psicanalisi classica, diciamo così, età,
2: ancora,
1: genere?
2: Ancora ci sono persone, e sono persone veramente di tutte le età, uomini, donne, giovani, adolescenti. La difficoltà è capire quando è veramente utile un'analisi del profondo per capire le cause remote di una sofferenza, o quando invece magari basta qualche consultazione che metta a fuoco quali sono i nodi irrisolti e poi incoraggi la persona ad andare avanti e a trovare le sue risorse, a rinforzare l'io, perché tutte queste psicoterapie a valanga, secondo me, rischiano di lasciare sempre io più fragili, dico io con le virgolette,
1: o dipendenti,
2: al tempo stesso arroganti e dipendenti, perché cerchiamo soluzioni facili che le faccia qualcun altro.
1: Senta, qualcosa me lo vuol dire della sua propria famiglia invece, non quella di mamma e papà? Insomma, lei ha una storia a proposito di amore lunga con suo marito, medico anch'egli.
2: Beh, in questo sono veramente in una situazione statisticamente abbastanza inconsueta. Mio marito ed io abbiamo già festeggiato 60 anni di matrimonio. Non dico che sia tutto stato perfetto, però la nostra durata qualche cosa dice. E poi,
1: come si fa a durare così?
2: Sa che non lo so.
1: C'è una terapia?
2: No. Va lasciato all'arte, forse all'artigianato di ciascuno. E questo non significa che io non capisca e rispetti chi sceglie altre strade, altre vie, altri modi rispetto alla sua personalità, i suoi desideri, i suoi bisogni.
1: Vi siete conosciuti da ragazzi?
2: Sì, eravamo medici insieme, anche se io quando ho scelto di fare medicina l'ho fatto lui è veramente un medico vero. Io ho studiato medicina, ma volevo già andare verso la psichiatria e la psicoanalisi, e sono morta d'angoscia quando ho dovuto affrontare la sala anatomica di dissezione. Mi ricordo che mi appoggiai molto in quel momento, ma poi anche quello è passato.
1: Vostro figlio non è medico?
2: No, e anche di questo sono orgogliosa, che abbia scelto tutt'altro. Non ha scelto né anima né corpo.
1: Okay.
2: È il geologo.
1: Beh, insomma, forse serve a curare
2: sempre
1: un po' la
2: profondo,
1: terra.
2: Sempre nel profondo.
1: Ad andare al profondo e a dare un'occhiata alla terra.
2: Nella famiglia ci sono stati anche, non parlo del resto della famiglia perché non so se gradisce di essere illuminata, però posso dire che nella nostra vita hanno fatto sempre una gran parte gli animali, cani, gatti. Non è possibile, mi sarebbe piaciuto tanto anche avere, non so, una foca, un delfino.
1: O un figlio veterinario, ad esempio, perché no? Senta, mi racconti con un pezzo di sé, anche con una canzone, una musica che le è cara.
2: Oddio, mi piacciono tante, mi piace tantissimo il musical, tutto
1: sì?
2: Quello sì, tantissimo il musical, ma se devo scegliere una musica scelgo Mozart. Forse l'aria, il quartetto finale di Così fan tutte, soave sia il vento, tranquilla sia l'onda, che ha quella dolcezza e quell'ambiguità che così bene rispecchia il senso della vita.
1: E in onde tranquille vogliamo navigare. Grazie mille.
2: Grazie Monica.

0: lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta Il sacramento della quotidianità. Vita e scritti della Beata Zelia Martin. Un programma del padre Roberto Fornara, ospite in studio. Primo incontro. La vita di coppia.

0: Un caro saluto amiche ed amici in ascolto. Oggi inizia questa nuova serie di trasmissioni dedicate alla beata Zelia Martin, come avete sentito dalla nostra sigla, la mamma di Santa Teresina di Lisieux. E avete anche sentito che ospite padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo. Buongiorno padre Roberto.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Padre Roberto, come mai tra le tante figure che avresti potuto scegliere di presentare ai nostri ascoltatori, questa volta hai scelto Zelia Martin?
1: Intanto perché è una figura beatificata recentemente insieme al marito Luigi Martin il 19 ottobre del 2008 in una cerimonia affollatissima a Lisieux, nella Basilica di Lisieux. E poi perché mi sembra di un'attualità sorprendente, eccezionale, soprattutto per quanto riguarda la spiritualità e la chiamata universale alla santità da realizzare nella vocazione matrimoniale, nella vita familiare, nel quotidiano della vita laicale. Dunque c'è un motivo anche di attualità, di messaggio, di chiamata universale alla santità. In modo particolare perché si tratta del primo esempio con questa beatificazione, del primo esempio di una famiglia canonizzata, beatificata perlomeno. Abbiamo esempi nella storia della Chiesa di una madre e di un figlio santi come Santa Monica e Sant'Agostino. Abbiamo l'esempio di una coppia di sposi beatificati, i coniugi Beltrame e Quattrocchi, però è la prima volta che vengono beatificati due sposi che sono genitori di una santa, Santa Teresa di Gesù Bambino, quindi anche per l'originalità un po' di questo messaggio, è un messaggio di santità familiare e cercheremo di mettere in luce nel corso delle nostre quattro puntate anche alcuni aspetti di questa santità nel quotidiano della vita familiare.
0: In particolare oggi vuoi approfondire l'aspetto della vita di coppia, quindi conosceremo la beata Zelia Martin ma anche suo marito attraverso gli scritti della beata. Cominciamo delineando alcuni tratti biografici di Zelia Martin. Chi era?
1: Zelia Martin, come il marito, è una persona vissuta nell'Ottocento francese, della media alta borghesia francese, che ha pensato, come Luigi Martin, alla vocazione religiosa. E entrambi, per strade diverse, per vie diverse, non hanno potuto realizzare la propria vocazione, il proprio desiderio adolescenziale e giovanile alla vita religiosa, e hanno sempre portato un po' nel cuore questo desiderio particolare. Si sono conosciuti, si sono innamorati e hanno realizzato non senza difficoltà, come vedremo, la loro vocazione matrimoniale, dalla quale tra alti e bassi è scaturito un rapporto non solo umanamente ma anche spiritualmente molto intenso. È un rapporto anche fecondo perché hanno dato alla luce ben 9 figli, di cui 4 morti prematuramente, e 4 delle figlie sopravvissute hanno realizzato la vocazione religiosa nella vita carmelitana al Carmelo di Lisieux.
0: Come tradizione ci aiuta nella conoscenza della figura che tu proponi l'ascolto dei suoi scritti. E cominciamo allora a presentarli, padre Roberto.
1: Sì, si tratta di tutti i brani di lettere, perché abbiamo un ricco epistolario pubblicato con il titolo di Lettere familiari di Zelia Martin, o Zelia Guérin come il cognome da nubile impone di citare. Lettere che sono nel numero di più di 200, lettere che esprimono proprio questa quotidianità. La prima lettera che ascolteremo ora l'ho scelta perché è una lettera del 1869 scritta al marito impegnato in un viaggio di affari, in cui appaiono espressioni che dicono come il matrimonio sia vissuto come un sacramento dell'amore coniugale, un sacramento dell'amore di Dio per la Chiesa, ma nella pienezza dell'umanità. La forza di questo amore è un sacramento dell'amore coniugale, un sacramento dell'amore di Dio per la Chiesa, ma nella pienezza dell'umanità.

0: quotidiana, non stereotipa, perché è un piccolo episodio particolare. Nell'imminenza del ritorno a casa del marito, Luigi, Zeglia gli preannuncia il fatto che sta per spolverare la sua scrivania, il suo banco da lavoro. Luigi era orologiaio, e gli annuncia che non perderà neppure un vecchio quadrante né un pezzetto di molla, insomma niente. Non ti dovrai irritare, non perderò nulla, il che ci fa presupporre che ci sia stato in precedenza qualche episodio di piccola irritazione da parte del marito, oppure la frase "non potrai dire che ho soltanto cambiato il posto alla polvere" significa che Zeglia cita un rimprovero, un'espressione fatta dal marito. Ecco, questo cammino di vita coniugale è fatto anche di questi piccoli episodi di vita quotidiana.
1: Aggiungo solo che a dare voce agli scritti di Zelia Martin è Franca Salerno.
2: Mio caro Luigi, quando riceverai questa lettera sarò occupata a mettere in ordine il tuo banco da lavoro. Non ti dovrai irritare. Non perderò nulla, nemmeno un vecchio quadrante, né un pezzetto di molla. Insomma, niente. E poi sarà tutto pulito, sopra e sotto. Non potrai dire che ho soltanto cambiato il posto alla polvere, perché non ce ne sarà più. Ho detto alle bambine che tu eri a Parigi e che eri passato da Lisieux, che ritornerai giovedì mattina, ma che non potrai vederle a Le Mans, nonostante il gran desiderio che ne avevi. Ti abbraccio di tutto cuore. Oggi sono tanto felice al pensiero di rivederti che non posso lavorare. Tua moglie, che ti ama più della sua vita.

0: E questo testo davvero esplicita quanto tu dicevi, padre Roberto, questa coppia che vive il sacramento del matrimonio con semplicità nella vita quotidiana, superando le piccole incomprensioni e i piccoli problemi di ogni giorno. E su questa stessa linea possiamo dire è anche il secondo brano che tu hai scelto.
1: Sì, anche la seconda lettera che ho scelto del 31 agosto 1873, sempre indirizzata al marito Luigi Martin, fa presagire questo rapporto di amore intenso, appassionato, soprattutto di tenerezza, una confessione di Zelia che dice: ti seguo in spirito per tutta la giornata, mi dico in questo momento fa la tal cosa, quindi lo pensa in continuazione e si immagina che cosa stia facendo, al punto da dire: mi sarebbe impossibile vivere lontana da te. Sono espressioni di questo amore appassionato, di questa tenerezza profonda a cui Zelia si lascia andare nel corso del suo epistolario. L'altro aspetto che traspare da questa lettera che ascolteremo riguarda un po' il disagio che Zelia confessa di provare molte volte nell'essere immersa nel contatto con i figli, negli affari, nelle vacanze. Non sto a mio agio, non mi sento affatto a posto, il che influisce sul mio fisico e ne sono quasi malata. Ha rasentato la depressione molte volte questo atteggiamento e questa difficoltà, e vedremo nella prossima lettera che ha fatto fatica ad accettare il suo posto e a vivere con pienezza di gioia il suo posto anche nella vocazione matrimoniale e nella vocazione di madre. Tuttavia, aggiunge, cerco di essere ragionevole e di vincermi, quindi anche lo sforzo fatto per superare questa difficoltà, per non rassegnarsi, per non scoraggiarsi di fronte alla depressione e alle difficoltà della vita di ogni giorno.

Mio caro Luigi, le bambine sono in estasi. Se il tempo fosse bello, sarebbero al colmo della felicità. Ma io sono così difficile a lasciarmi andare. Nulla di tutto questo mi interessa. Sono assolutamente come i pesci che tu tiri fuori dall'acqua. Appena non sono più nel loro

elemento devono morire. Così sarebbe per me se il mio soggiorno si dovesse prolungare molto. Non sto a mio agio, non mi sento affatto a posto, il che influisce sul mio fisico e ne sono quasi malata. Tuttavia cerco di essere ragionevole e di vincermi. Ti seguo in spirito per tutta la giornata. Mi dico, in questo momento fa la tal cosa. Non vedo il momento di esserti vicina, mio caro Luigi. Ti amo con tutto il mio cuore e sento ancora raddoppiare il mio affetto per la privazione che provo della tua presenza. Mi sarebbe impossibile vivere lontana da te.

0: Diversa dalle prime due è la prossima lettera. Cambia il destinatario, ma cambia anche l'argomento, che è particolare.
1: Molto particolare, che farebbe arricciare un po' il naso a diversi psicanalisti, pensando al come Zelia e Luigi hanno vissuto la propria vocazione matrimoniale. È il racconto del giorno del proprio matrimonio, fatto alla figlia Paolina. E quello che Zelia racconta pensando a quel giorno è il fatto di aver visitato per la prima volta la sorella monaca al monastero della Visitazione di Le Mans, Suor Maria Dositea, e confessa: in quel giorno ho pianto tutte le mie lacrime, ma non sono lacrime di commozione, sono lacrime per non sentirsi a posto, e proprio il giorno del matrimonio insomma non è l'ideale. E per molto tempo, confessa ancora Zelia in questa lettera, la mia anima ed il mio cuore sono state alla Visitazione. Perché piangeva? Perché visitando il monastero ripensa a tutto il suo desiderio di vocazione religiosa, si sente nella calma e nella pace e teme di affrontare la vita matrimoniale e la vita familiare come un qualcosa di buio, di qualcosa che non riesce a decifrare e che non riesce a sentire come proprio. Piange per tutto il giorno, dice, però mi pare interessante l'ultima parte della lettera che ascolteremo, che leggo nelle testuali parole: quando abbiamo avuto i nostri figlioli, le nostre idee sono un po' cambiate, non vivevamo più che per loro, questa era la nostra felicità e non l'abbiamo mai trovata se non in loro, insomma tutto ci riusciva facilissimo. Cioè c'è stata una svolta sia per Zelia sia per Luigi. Entrambi, con il desiderio della vocazione religiosa, hanno vissuto i primi tempi della vocazione matrimoniale quasi come un ripiego, quasi come un cristianesimo di serie B. Ma nel momento in cui hanno superato tutto questo, e soprattutto dal momento in cui il loro amore è arrivato alla fecondità e si è aperto alla vita di nuove persone, tutto questo li ha come fatti rinascere e acceso in loro la luce di una vocazione non di serie B, ma di una vocazione da vivere in tutta la sua pienezza. Poi mi pare un po' particolare la destinataria della lettera, come accennavi tu, che è la figlia Paolina. Mi pare molto interessante dal punto di vista della condivisione, dell'apertura d'animo, cioè che questa madre apre il proprio cuore sul come ha vissuto le proprie difficoltà di vita matrimoniale con la figlia. Mi pare anche di una trasparenza eccezionale.
2: Sono stata a trovare la zia per la prima volta al suo monastero il giorno del mio matrimonio. Posso dire che quel giorno lì ho pianto tutte le mie lacrime, più di quanto avessi mai pianto in vita mia e più di quanto piangerò mai. Quella povera sorella non sapeva come consolarmi. Non è che provassi dispiacere a vederla là, al contrario, ma avrei voluto esserci anch'io. Paragonavo la mia vita alla sua e le lacrime raddoppiavano. Insomma, per molto tempo la mia anima e il mio cuore sono stati alla Visitazione. Venivo spesso a vedere mia sorella e là respiravo una calma e una pace che non saprei esprimere. Quando tornavo via mi sentivo molto infelice di essere in mezzo al mondo. Avrei voluto nascondere la mia vita insieme con la sua. Tu che ami tanto tuo padre, mia Paolina, penserai che gli recassi dispiacere e che gliene abbia arrecato il giorno del mio matrimonio. Ma no, egli mi comprendeva e mi consolava del suo meglio, poiché aveva gusti simili ai miei. Credo anzi che il nostro reciproco affetto proprio così sia aumentato. I nostri sentimenti sono stati sempre all'unisono ed egli è sempre stato per me un consolatore e un sostegno. Ma quando abbiamo avuto i nostri figlioli, le nostre idee sono un po' cambiate. Non vivevamo più che per loro. Questa era la nostra felicità e non l'abbiamo mai trovata se non in loro. Insomma, tutto ci riusciva facilissimo. Il mondo non ci era più di peso. Per me era il grande compenso, perciò desideravo di averne molti per allevarli per il cielo.

0: Di tutt'altro genere la prossima lettera che Zelia scrive a suo fratello e che dice molto, padre Roberto, del carattere di questa donna, della sua personalità molto completa, perché non è soltanto una donna che si dedica ai figli e alla famiglia, ma c'è molto di più.
1: Sì, basti pensare, per avere un'idea di quello che stiamo dicendo, che lei si era dedicata come merlettaia al ricamo del cosiddetto pizzo d'Alençon, che vendeva molto bene in quel periodo, ed è arrivata a mettere su una piccola industria del pizzo d'Alençon con una sessantina di dipendenti. E il marito era orologiaio. E hanno vissuto questa attività anche tra alti e bassi, con momenti di crisi, di difficoltà economiche, con momenti in cui non riuscivano a far fronte a tutte le ordinazioni, per esempio, nonostante l'elevato numero di dipendenti. La lettera che ascolteremo, del 1871, è indirizzata al fratello, al quale Zelia chiede consiglio proprio riguardo ad un affare di natura finanziaria. Ci sono i titoli del credito fondiario che sono stati venduti in modo un po' improvvisato, perché poi le quotazioni si sono rialzate, dunque Zelia sembra rimproverare un po' la scelta affrettata, avventata del marito, e è un po' tormentata dall'idea di un nuovo affare, di nuove azioni che forse un po' ingenuamente pensa che siano stabili, perché sono obbligazioni pontificie, dunque si fida del Papa, dello Stato Pontificio, però traspare un clima di, più che di dialogo, di discussione vivace tra Zelia e Luigi. Stiamo discutendo, Luigi ed io, riguardo ad un affare che ora ti comunico. Luigi è indeciso, io lo sollecito continuamente e chiede al fratello in qualche modo di intervenire per un consiglio, per una parola buona che sappia convincere anche il marito. Quello che mi interessa sottolineare, al di là del fatto concreto, è intanto la bontà, la purezza di spirito di Zelia, che chiede al fratello di intervenire perché vede la bontà dell'operazione, però dice e confessa nello stesso tempo: non vorrei che Luigi avesse soltanto il mio parere, quindi vuole un confronto anche esterno per essere sicura di non sbagliare. E poi proprio il sacramento della quotidianità che traspare, cioè il cammino di santificazione in questa coppia è fatto anche attraverso queste piccole condivisioni, piccole discussioni, e entrano in pieno anche gli affari, le questioni di natura economica e finanziaria.
2: Sono già abituata alla casa di via San Biagio. Se sapeste come desidero che veniate a vederci. Dunque, quando mi si condurranno le tre figliolette? La mia predizione non ti deve spaventare, già che ho notato che accade sempre il contrario di quello che penso. Perciò diffido di me e delle mie idee, soprattutto quando le cose hanno importanza. È quello che si verifica in questo momento. Stiamo discutendo, Luigi ed io, riguardo ad un affare che ora ti comunico. Tu sai che ha venduto i suoi titoli del credito fondiario in seguito alle mie insistenze. Ora succede che ci siamo troppo affrettati. I titoli sono discretamente rialzati. Se avessimo aspettato fino ad ora, avremmo perduto 1200 franchi di meno. Insomma, è cosa fatta. Ma quello che tormenta di più mio marito è di avere del denaro inutilizzato. Questa mattina, leggendo il giornale della borsa, ho visto le obbligazioni pontificie. Immediatamente ho pensato che l'affare dovrebbe essere eccellente in seguito, perché credo fermamente al prossimo trionfo e al ristabilimento del Santo Padre nei suoi stati. Se è così, mi pare che questo sarebbe un ottimo investimento. Dimmi dunque, ti prego, quello che ne pensi. Luigi è indeciso. Io lo sollecito continuamente e so che riuscirei a deciderlo, ma non vorrei che avesse solo il mio parere. Non sa che ti consulto su questo, ma ha una grande fiducia in te e farà quello che tu consiglierai.
0: La prossima lettera è alla cognata, ancora un altro destinatario e ancora un altro argomento.
1: Sì, l'annuncio della paura di fronte a una nuova gravidanza dopo che due non sono andate a buon fine. In totale Zelia perderà quattro bambini di nove gravidanze. Sono atterrita dall'avvenire, dice, riguardo a questa nuova gravidanza, per la paura che si ripetano gli episodi negativi già vissuti. Però mi interessa sottolineare l'atteggiamento con cui vive questa paura, che ci fa dire: il santo non è colui che non ha paura di niente, ma colui che supera la paura attraverso l'affidamento, perché confessa: la miglior cosa è di rimettere tutto nelle mani di Dio e di attendere gli eventi nella calma e nell'abbandono alla sua volontà. È quello che cercherò di fare.
2: Puoi immaginare quanto sia atterrita dall'avvenire riguardo a questa piccola creatura che attendo. Mi sembra che la sorte dei due primi debba essere la sua, ed è per me un continuo incubo. Credo che l'apprensione sia peggiore del male. Quando le disgrazie sono venute, mi rassegno abbastanza, ma la paura è per me un supplizio. Questa mattina, durante la messa, avevo delle idee così nere a questo proposito che ne ero tutta sconvolta. La miglior cosa è di rimettere tutto nelle mani di Dio e di attendere gli eventi nella calma e nell'abbandono alla sua volontà. È quello che cercherò di fare.
0: E siamo all'ultimo brano di questo nostro incontro dedicato alla beata Zelia Martin, la mamma di Santa Teresina de Lisieux. E c'è proprio un riferimento a Santa Teresina nel brano che hai scelto, padre Roberto.
1: Sì, infatti la lettera del 21 luglio 1872 al fratello e alla cognata è una lettera in cui Zelia annuncia la gravidanza che porterà alla nascita di Santa Teresa di Gesù Bambino, l'ultima dei suoi figli. Per quanto ne conosco io, credo che sia l'unico caso di una mamma che annuncia la nascita di un santo, la gravidanza, la gestazione di un futuro santo. Parla dell'attesa di Teresa anche con un po' di preoccupazione, annuncia che probabilmente nascerà alla fine dell'anno 1872, in realtà Teresa nascerà con qualche giorno di ritardo, il 2 gennaio dell'anno successivo. Preoccupazioni perché una morte prematura si è verificata, secondo lei, per colpa di una baglia un po' poco prudente, quindi vorrebbe non mettere a baglia Teresa, vorrebbe tenerla con sé. In realtà anche Teresa avrà bisogno di una baglia, e soprattutto una notazione particolare, una speranza che Zelia sottolinea, e spero che questo bambino verrà su bene. Il bambino, lo sappiamo, è diventata Teresa di Gesù Bambino, monaca carmelitana, santa, patrona delle missioni della Chiesa Universale.
0: E con questo breve brano che annuncia l'imminente nascita di Santa Teresina di Lisieux, appunto da parte di sua madre, noi chiudiamo il nostro incontro, diamo appuntamento agli amici in ascolto per domenica prossima. Grazie, padre Roberto.
1: Grazie, a risentirci.
2: Bisogna che vi partecipi a un evento che si verificherà probabilmente alla fine dell'anno, ma questo per il momento non interessa molto che me. Tuttavia, me ne rallegrerei se sapessi di poter allevare la creaturina che sta per venire a stabilirsi al nostro focolare. Questa non ne partirà finché lei e io saremo in vita. Io sto meglio dell'ultima volta, ho buon appetito e non ho mai la febbre. Spero che questo bambino verrà su bene. Le disgrazie non bussano sempre alla medesima porta. Insomma, sia fatta la volontà di Dio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Il sacramento della quotidianità. Vita e scritti della beata Zelia Martin. Un programma del padre Roberto Fornara, ospite in studio. Primo incontro. La vita di coppia.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

l'Eucarestia, fonte e culmine della consacrazione, della fraternità e della missione. L'Eucaristia, ci dice la Lumen Gentium, è fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Se ciò è vero per tutti, lo è con maggior intensità per noi religiosi, in tutte le componenti essenziali della nostra vita, ossia della nostra consacrazione religiosa, dal momento che soltanto nell'espressione più alta dell'amore di Dio verso di noi, che è l'Eucaristia, trova giustificazione e sostegno il nostro dono d'amore integrale. Fonte e culmine della nostra fraternità, poiché soltanto attraverso l'Eucaristia possiamo essere concorporati, come dice San Paolo, con i fratelli insieme ai quali viviamo e lavoriamo, accogliendoli in una condivisione totale come doni di Dio in Cristo. Fonte e culmine, infine, della missione che ci è stata affidata come partecipazione al corpo di Cristo dato e al suo sangue versato per la salvezza degli uomini. Ma la nostra riflessione ha pure come obiettivo pratico la rivitalizzazione della celebrazione e dell'adorazione eucaristica della nostra esistenza quotidiana. Celebrazione e adorazione eucaristica costituiscono infatti la sorgente della preghiera e ne sono l'apice, essendo della preghiera stessa la sintesi, poiché ne raccolgono le modulazioni più alte. Ascolto della parola e risposta al Signore che ci ha parlato, oblazione e autodonazione, riparazione, lode e contemplazione, ringraziamento e comunione, fino all'amen della nostra identificazione col Cristo e col suo corpo che è la Chiesa. Ecco in sintesi il quadro della nostra meditazione sull'Eucaristia. Parlare oggi dell'Eucaristia comporta affrontare un tema che conserva le cicatrici di secolari dibattiti e potrebbe prendere l'avvio, come fece Paolo VI nell'enciclica Mysterium Fidei, dalle deviazioni dottrinali o dagli abusi e diserzioni che avvengono attorno a questo cuore della Chiesa e di qualsiasi comunità cristiana. Ma al di là di ogni manchevolezza che può esistere fra di noi o nella Chiesa nei confronti di questo sacramento, io ritengo preferibile fissare l'attenzione sull'Eucaristia prendo spunto dalla nuova ricchissima fioritura di ricerche, di esperienze e di riforme nate dopo il Concilio attorno a tale mistero. Non pretendo ovviamente di esaurire un tema così vasto e suppongo noto tutto il cammino teologico, liturgico e spirituale percorso negli ultimi decenni. Cammino che, fra l'altro, ha determinato uno spostamento di accento dall'idea di sacrificio prevalente nella teologia post-tridentina a quello di cena del Signore che comprende il banchetto della parola, il sacrificio memoriale e la comunione della nuova alleanza. Resta comunque attualissimo il bel testo di San Leone Magno che definisce fin dall'inizio il dinamismo intrinseco e la finalità ultima dell'Eucaristia. La nostra partecipazione al corpo e al sangue di Cristo, egli dice, non tende ad altro che a trasformarsi in quello che riceviamo, a farsi rivestire in tutto, nel corpo e nello spirito, di colui nel quale siamo morti, siamo stati sepolti e siamo risuscitati. Premesse queste osservazioni introduttive,
Ci domandiamo anzitutto cosa significhi riscoprire nell'Eucaristia la fonte e il culmine della nostra consacrazione. Nei rituali della professione religiosa ritornano alcuni elementi dell'antica consacrazione delle vergini e della iniziazione monastica. Tra di essi, una forma di epiclesi consacratoria che implora la presa di possesso da parte dello Spirito di coloro che hanno deciso di dedicarsi a Dio e ai fratelli con cuore indiviso. La professione dei voti religiosi, che avviene per lo più in un contesto di celebrazione eucaristica, si realizza così in analogia, quasi facendosene anticipazione, della consacrazione eucaristica. Già sappiamo che la consacrazione religiosa è l'oblazione totale di sé a Cristo, che visse e morì tutto del Padre e tutto per gli uomini. Una consacrazione che ha le sue radici nel battesimo e che si traduce concretamente nella sequela di Cristo casto, povero e obbediente sulle strade dell'evangelizzazione. Riflettiamo ora brevemente in qual senso l'Eucaristia sia fonte e culmine di questo nostro essere consacrati al servizio del Signore e del suo regno. Consideriamo anzitutto la messa come cena del Signore. C'è una concordia pressoché unanime tra gli esegeti nel ritenere che l'Antico e il Nuovo Testamento si saldino sulla misteriosa figura del servo di Yahweh evocato da Isaia, il servo che si offre e dà la sua vita per la salvezza dei fratelli. Troverebbe anzi qui il suo nucleo la più antica cristologia del Nuovo Testamento, di cui sarebbero traccia, per esempio, l'affermazione di Marco: il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la vita, e alcune espressioni dell'istituzione eucaristica quali corpo che è per voi, corpo dato per voi, sangue versato per voi, riportate da Paolo e Luca. Nel contesto dell'Evangelista Giovanni, i vari episodi nei quali Cristo siede a mensa con amici o invitati rimandano al banchetto eucaristico dell'ultima cena, e questo a sua volta fa diretto riferimento all'agnello dell'antica cena pasquale, divenuto per tutti i credenti manna, viatico, pane donato dal cielo. Nell'ultima sera della sua vita, Gesù dona effettivamente se stesso ai discepoli quando si confida con essi, aprendo loro totalmente i tesori della sua umanità con una tenerezza e una mansuetudine che trovano un'immagine adeguata solo in Geremia: ero come un agnello mansueto portato al macello. Ed ecco che il simbolo dell'agnello ci riconduce ancora una volta al servo del Signore di Isaia, che per amore si fa servo del suo popolo. La lezione che Gesù imparte durante l'ultima cena, subito dopo il racconto dell'istituzione, assume quindi il valore di chiave interpretativa del mistero eucaristico e assieme del mistero della salvezza. I re delle nazioni comandano e coloro che hanno il potere si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così, ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo, e chi governa come colui che è servo, dice Gesù secondo Luca. Potremmo essere tentati di considerare queste parole, come pure il gesto e le parole riferite da Giovanni sulla lavanda dei piedi, alla stregua di un ennesimo forte richiamo all'umiltà. In realtà, esse vanno lette nella prospettiva del sacrificio cruento del Calvario,
verso cui la cena si protende come anticipazione sacramentale profetica e che costituisce il gesto culminante del servo di Yahweh nel momento in cui si offre liberamente come vittima per i propri fratelli. Vediamo tutto ciò più in particolare nella messa come sacrificio memoriale e come comunione di alleanza.

Nel Nuovo Testamento la morte di Cristo si riveste chiaramente di una terminologia sacrificale. Colui, Cristo, che non aveva conosciuto peccato, Dio lo ha trattato da peccato, cioè vittima per il peccato, dice Paolo. Egli, Cristo, è vittima di espiazione per i nostri peccati, ribadisse Giovanni. Ma saremmo lontanissimi dalla verità se volessimo applicare alla messa uno schema ispirato genericamente alla storia delle religioni. Così all'incirca. Col peccato l'uomo ha disobbedito a Dio, il quale infinitamente adirato esige una vittima proporzionata di espiazione. Abbandona alla morte il proprio figlio, il cui sacrificio placa l'ira di Dio. La messa altro non sarebbe che la riproduzione rituale di questo dramma. Neppure i sacrifici biblici, quale l'olocausto, il sacrificio di comunione, il sacrificio espiatorio, possono definire il sacrificio del Calvario e il suo memoriale sacramentale, la messa. Questa li abbraccia tutti, ma è irriducibile ad essi, bensì li trascende per il semplice motivo che Cristo è assieme vittima e sacerdote, è in situazione di morte ma contemporaneamente di vita incontenibile ed eterna. L'unicità del sacrificio di Cristo è determinata soprattutto da quel circulum amoris che risale alla Trinità stessa e che, riferito al Padre, dà origine, per così dire, all'iniziativa dell'incarnazione del suo unigenito e alla redenzione del mondo attraverso di lui. Basti una sola citazione. Dio ha tanto amato il mondo, dice Giovanni, da dare il suo unico figlio, perché chi crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. La morte sacrificale di Cristo è avvenuta a sua volta per amore, secondo un principio che egli stesso ha stabilito. Nessuno ha un amore più grande di questo, morire per i propri amici. Avvertendo tuttavia, nessuno mi toglie la vita, la offro a me stesso. Gesù la offre infatti, con un ultimo grido dalla croce: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. L'amore che si dona è dunque protagonista nel sacrificio della croce e nella sua attualizzazione sacramentale, la messa. È tuttavia necessario penetrare ancora nel contenuto di questo amore oblativo. Ciò che costituisce il sacrificio è il sentimento interiore, l'intenzione dell'offerente. Gli elementi esteriori, rituali, fossero anche cruenti, trovano unicamente senso e significato nell'offerta del cuore. È sempre stato così, come documenta la storia biblica. Ed è esattamente in questo senso che fu grande e unico il sacrificio di Cristo. Anzi, non soltanto la sua morte, ma ogni istante della sua vita fu un sacrificio, tanto che la lettera agli Ebrei non teme di affermare che la incarnazione significò precisamente la fine dei sacrifici antichi e la loro sostituzione attraverso il sacrificio spirituale dell'obbedienza. Entrando nel mondo, si dice nella lettera agli Ebrei, Cristo dice a Dio: Signore, tu non hai voluto sacrifici e offerte, ma mi hai formato un corpo. Non ti piacciono offerte di animali né sacrifici per togliere i peccati. Allora ho detto: eccomi, o Dio, io vengo a fare la tua volontà. Se colleghiamo
questo passo con l'affermazione di Paolo ai Filippesi. Cristo scelse di essere come servo, fu obbediente a Dio fino alla morte e alla morte di croce. Noi possiamo connotare l'amore oblativo che determinò l'incarnazione e il sacrificio di Cristo come un amore obbedienziale. Ma la messa è anche comunione di alleanza. L'iniziativa di amore, anche dell'amore sconfinato di Dio, attende sempre una risposta di amore. A questo amore che si sprigiona irradiandosi dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo e che tende a fondere con Dio e fra di loro i discepoli di Cristo, si può ridurre in sintesi di fondo quella specie di grande articolata serie di discorsi omiletici riportata nei capitoli 13-17 di Giovanni. Essa termina infatti significativamente con l'espressione rivolta da Gesù al Padre: l'amore che hai per me sarà in loro e anch'io sarò in loro. Ora, questo discorso di Gesù è contestuale alla cena pasquale, che istituisce il sacramento del corpo e del sangue con cui egli ha stabilito la nuova alleanza nell'amore. Questo calice, egli dice, è la nuova alleanza stabilita con il mio sangue, è detto in Paolo e Luca. In quale senso? Come qualsiasi sacrificio biblico, anche quello di Cristo è stato un gesto di alleanza, mediante il quale Cristo ha creato un popolo nuovo, per mezzo della sua morte in croce li ha uniti in un solo corpo e li ha messi in pace con Dio, così come leggiamo nella lettera agli Efesini. Il momento della comunione eucaristica mette in risalto proprio questo, che Dio in Cristo afferma la propria trascendenza non prendendo le distanze dagli uomini, ma comunicando se stesso fino all'inverosimile, si fa cibo e bevanda, e offrendo loro in tal modo la propria alleanza. Se raccogliamo ora le idee espresse circa la messa come sacrificio di oblazione obbedienziale e in quanto comunione di alleanza, è facile comprendere come l'Eucaristia sia fonte e culmine della consacrazione religiosa. Attraverso la morte obbedienziale di Cristo, significata e riattualizzata nell'Eucaristia, noi risaliamo alla sorgente della nostra consacrazione battesimale e religiosa. Consacrazione che, ripetiamolo, consiste nell'oblazione totale di noi stessi, resa più esplicita e radicale dal voto di obbedienza, che assomma in sé gli altri due voti. A sua volta è attraverso questo voto che rispondiamo all'oblazione eucaristica di Cristo con l'offerta del principio stesso della nostra azione, la nostra volontà libera, e facciamo di tutta la nostra vita un servizio cultuale a Dio e al suo regno. Mediante la comunione con il corpo di Cristo che è dato e con il suo sangue che è versato, la professione religiosa tocca l'apice del suo significato quale alleanza di amore nuziale. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, afferma Gesù, rimane unito a me e io a lui. È nella logica dell'Eucaristia trasferire al comportamento cristiano le sue ultime eroiche conseguenze. Diventare grandi facendosi servi, annullandosi, realizzarsi donandosi, morendo per gli altri. Nessuno nutre gli invitati con la propria carne, dice Sant'Agostino. Questo lo fa solo Cristo Signore. Egli è colui che invita, egli è il cibo e la bevanda. Compresero bene i martiri che cosa avessero mangiato e bevuto
per rendere un tale contraccambio. Nella lettera ai Romani scritta da Sant'Ignazio di Antiochia nel 107, durante il suo viaggio di condannato alle fiere, egli afferma: «Non mi diletto più di un cibo corruttibile, né dei piaceri di questa vita. Voglio il pane di Dio, che è la carne di Gesù Cristo, della stirpe di Davide. Voglio per bevanda il suo sangue, che è la carità incorruttibile». La vocazione religiosa è una vocazione segno, una vocazione testimonianza, in quanto, come afferma la Lumen Gentium, essa può e deve attirare efficacemente tutti i membri della Chiesa a compiere con slancio i doveri della vocazione cristiana. Per gli istituti apostolici, inoltre, la consacrazione religiosa appartiene al carisma istituzionale, in quanto è in rapporto vitale con il ministero della evangelizzazione. Tutta la grazia, la forza dell'Eucaristia come sostegno della nostra consacrazione religiosa consiste dunque nell'attuare in noi ciò che significa l'offerta continuata e totale della nostra vita per il regno di Dio.

Ed eccoci al secondo tema della nostra meditazione. L'Eucaristia, fonte e culmine della nostra vita fraterna.

Nella tradizione giudaica, condividere lo stesso pane significava condividere lo stesso amore. Nel desiderio ardente di Cristo di celebrare l'ultima cena pasquale con i suoi c'era sì il commiato conviviale da coloro che amò sino alla fine. Ma c'era anzitutto un appuntamento fondamentale: celebrare il pasto della nuova alleanza con il suo popolo nuovo. C'era, come direbbe San Tommaso, la res, la realtà per eccellenza, l'ultimo frutto cui è finalizzato il sacramento dell'Eucaristia, l'unità del corpo mistico, la Chiesa. È la potenza dello Spirito che agisse sul pane e sul vino per trasformarli nel corpo e nel sangue di Cristo e per fare del corpo e del sangue di Cristo il germe vitale della comunità ecclesiale. In questa stessa azione, come ricorda il documento della CEI su Eucaristia, Comunione e Comunità, Cristo plasma la Chiesa in comunità che prolunga la presenza del Signore nel fluire della storia. È per questo che la prece eucaristica seconda, come del resto tutte le altre nuove preci, presenta due epiclesi, cioè due invocazioni allo Spirito. Una prima, consacratoria, chiede che egli trasformi le offerte nel corpo e nel sangue del Signore. L'altra, fruttuosa, chiede che egli produca in noi il frutto di quella presenza mediante l'amore che ci unisse in un solo corpo. Corpo del Signore. È significativo il fatto che la tradizione da sempre designi il corpo sacramentale di Cristo, l'Eucaristia, e il suo corpo mistico, la Chiesa, con questo unico termine. Occorre tuttavia tener presente nel rapporto fra le due dimensioni del corpo del Signore questa avvertenza, che non è soltanto la Chiesa che fa l'Eucaristia, ma che pure l'Eucaristia fa la Chiesa. In altre parole, Cristo ci dà in cibo il suo corpo per trasformarci sempre più nel suo corpo. Poiché c'è un solo pane, dice Paolo, noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. Col sacramento del pane eucaristico, può quindi affermare il Concilio, viene rappresentata e prodotta l'unità dei fedeli che costituiscono un solo corpo in Cristo. E dalla Chiesa il discorso passa alla comunità, a ogni comunità cristiana, per piccola che sia, poiché non è possibile che si formi una comunità cristiana, afferma ancora il Concilio, se non avendo come radice e come cardine la celebrazione della Sacra Eucaristia, dalla quale deve quindi prendere le mosse qualsiasi educazione tendente a formare lo spirito di comunione. Scendendo ora sul terreno del comportamento, ci dobbiamo domandare: con quali criteri potremo costruire, per la forza dell'Eucaristia e nell'alveo della spiritualità che da essa promana, delle autentiche fraterne comunità cristiane e religiose? Ecco alcune indicazioni che considero di concreta e immediata utilità per noi. Il primo criterio, per quanto possa sembrare elementare, mi sembra questo: convenire in unum, essere presenti, assieme e partecipi. Sul prototipo della comunità dei cristiani di Gerusalemme, che erano assidui e uniti come un cuor solo e un'anima sola. Con la nostra assenza ingiustificata dalle riunioni eucaristiche possiamo rimpicciolire come un cuor solo e un'anima sola. Con la nostra assenza ingiustificata dalle riunioni eucaristiche possiamo

contemplativo personale della pietà eucaristica, l'aspetto comunitario va privilegiato, soprattutto quando si tratta dell'azione o celebrazione eucaristica, la messa. Ciò appartiene alla natura dei sacramenti, al senso profondo della riforma liturgica conciliare e alla spiritualità comunitaria da essa influenzata. Dobbiamo quindi esaminarci seriamente sulle nostre eventuali resistenze alle celebrazioni comunitarie dell'Eucaristia, ma ancor più seriamente ci dobbiamo interrogare se le nostre diserzioni dall'Eucaristia non feriscano al cuore la nostra comunità, oltre ad affievolire le ragioni profonde e le energie vitali che sostengono la nostra stessa vocazione e missione. Il secondo criterio o esigenza per costruire la comunità è quello di concorporarci nell'unità, come direbbe San Paolo. Radunarsi per celebrare la cena del Signore comporta un minimo di unità previa. Se stai portando la tua offerta all'altare di Dio, ammonisce Gesù, e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì l'offerta davanti all'altare e vai a far pace con tuo fratello. Poi torna e presenta la tua offerta. Ai Corinzi San Paolo rimprovera duramente le rivalità e le espressioni plateali di egoismo durante le riunioni eucaristiche. Ma se attendessimo di essere già perfettamente uniti, concordi, riconciliati, non riusciremmo mai a celebrare assieme l'Eucaristia. Il Signore stesso, che pur esige da noi quel minimo di disponibilità all'armonia e alla mutua accoglienza, è Lui stesso l'autore dell'unità che segue all'Eucaristia, in quanto Egli stesso intercede e opera proprio in forza di questo sacramento affinché siamo uno, affinché siamo perfetti nell'unità con Lui e fra di noi. Gesù, mentre costruisse attorno al suo corpo e al suo sangue la comunità della nuova alleanza, si guarda bene tuttavia dall'idealizzarla. L'Eucaristia nel suo momento istitutivo si realizza nel contesto del peggiore dei tradimenti, nell'istante in cui dona se stesso sotto i segni del pane e del vino. Gesù sa bene che tra i commensali Pietro lo rinnegherà e che altri poveri uomini tra poco gli volteranno le spalle per paura. Non tutto dunque è armonia ideale in quella prima celebrazione eucaristica, ma è importante, credo, soffermarsi a guardare dentro questa unità che nasce dall'Eucaristia. Non si tratta di un'unità generata dalla logica del potere e del dominio, tirannia, o dalla razionalità umana che impone limiti alla libertà dei singoli per garantire uno spazio indispensabile alla libertà di tutti. San Paolo, dopo aver ricordato ai Corinzi il valore comunitario del memoriale eucaristico della croce di Cristo e dopo aver dimostrato che i diversi carismi vincono la dialettica concorrenziale dell'unità organica del corpo di Cristo di cui siamo membra, conclude con l'inno all'amore che non va in cerca del proprio interesse. Non esiste certamente nulla di più incisivo di questo documento paolino per esprimere le linee di energia vitale che, partendo dall'Eucaristia, giungono per via esistenziale, concreta, alla comunità nella sua compagine e coesione interna. La comunità cristiana costruisce in tal modo la propria unità, non appiattendola né riducendola, ma esaltando i doni, i carismi e la stessa libertà di ognuno, seguendo l'unica via percorribile, la massima donazione di sé ai fratelli per amore di Cristo. Va da sé che costruire questo tipo di unità nella nostra precisa situazione di comunità, ognuna delle quali deve realizzare progetti apostolici in piccoli o grandi equip,
ha sempre un'altra

alto prezzo. Se infatti è relativamente facile trovare una certa concordia di principio sul piano spirituale o emotivo nei momenti della celebrazione eucaristica, è molto più difficile stabilire un'unità di collaborazione in un lavoro fatto assieme. Di qui la necessità di trovare un raccordo costante, sistematico, tra il nostro fare e il nostro essere, senza mai dimenticare che le motivazioni vocazionali e l'energia vitale stessa che ci tiene uniti, dando vigore alle nostre imprese apostoliche, hanno bisogno di risalire sempre a un motore spirituale, a un cuore che in definitiva è l'Eucaristia. Ritorneremo tra breve sulla necessità di rivitalizzare questo cuore.

soffermiamoci ora su una terza esigenza: dilatare gli spazi della carità. La grazia sacramentale dell'Eucaristia è l'amore fraterno, la carità. Lo sappiamo dal vecchio catechismo, che su questo punto non è mutato. Mi limiterò a qualche spunto sull'amore interpersonale all'interno della comunità, amore che promuove persone e comunità. Dunque, amore fraterno interpersonale. Cristo è tra me e il mio fratello e mi dice: questo è il mio comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Come ci ha amato Cristo? Ci amò nel nostro essere più profondo, oltre ogni apparenza di età, di razza, di sesso. Ci amò la sorgente stessa del nostro essere, della nostra persona, nel nostro io. Lui soltanto sa ciò che vi è nel profondo dell'uomo, dice l'Evangelista Giovanni. Gesù lo guardò con grande simpatia e gli disse, annota Marco, riferendo l'incontro con il giovane ricco: colui che mi aveva scelto fin dal grembo di mia madre e mi aveva destinato a questo incarico mi chiamò, racconta Paolo, facendo eco a Isaia, che aveva detto di sé: fin dal grembo di mia madre Dio ha pronunciato il mio nome. Di qui un totale rispetto verso la persona. Vi è un concetto oggi corrente definito empatia, che esprime l'accettazione della persona nella sua realtà concreta, com'è di fatto, presupponendo che la persona stessa può certo cambiare nel suo carattere, ma non nel suo tipo umano, nella sua struttura di fondo. L'empatia è quindi una specie di simpatia fredda, se così possiamo dire, quasi un atteggiamento clinico mediante il quale si vive e si sente ciò che l'altro vive e sente, escludendo ogni emotività nella conoscenza profonda dell'altro, escludendo soprattutto ogni giudizio. Si dice quindi che l'empatia è la base naturale dell'amore cristiano e si cita questa affermazione: l'amore unisce, il giudizio divide. Di qui l'enorme capacità di identificazione e di ascolto dell'empatia come atteggiamento base dell'amore intersoggettivo. Di solito non è molto ciò che ci chiedono i fratelli. Ci chiedono soprattutto che li chiamiamo col loro nome, che li ascoltiamo fino in fondo, che cerchiamo di comprenderli davvero. Spesso nella carità siamo emotivi e discriminanti, dividendo il mondo fra simpatici e antipatici, fra ignoranti e colti, intelligenti e rozzi, sensibili e grezzi. L'empatia come accettazione dell'uomo com'è, capacità di identificarsi nell'altra persona, da un lato esclude il presunto amore astratto in Dio e in Cristo, quasi passando sopra le teste delle persone reali. Dall'altro si esprime nella profonda partecipazione all'amore di Cristo che si identificò profondamente in noi. Amore che rende capaci di vera presenza dell'uno all'altro senza indiscrezione né invadenza. Per me non c'è nulla di più importante in questo momento, dovremmo poter dire al fratello, che ascoltarti, aiutarti. È evidente che questo atteggiamento suppone un cambio radicale, una vera conversione, un vero amore oblativo senza riserve. Di qui ancora la potenzialità di crescita e di maturazione insita in questo tipo di amore,
Nessuno amò tanto l'uomo come Cristo e nessuno fu tanto esigente con l'uomo quanto Cristo. Egli non ci chiede l'impossibile, ma talvolta ci domanda ciò che è eroico, ciò che è perfetto. Non soltanto, ma l'amore a questa profondità può essere forte, deve esserlo, dal momento che alla lettera vuole il bene dell'altro. Da ciò il senso della correzione fraterna come imperativo evangelico, che non è monopolio dell'autorità, ma che appartiene alla fraternità, purché nasca da un amore vero, profondo. Da questo tipo di amore nasce poi l'amicizia, come scambio di beni spirituali. Io vi ho chiamati amici, dice Cristo. Amicizia che non è soltanto concentrata nella preoccupazione del dare, né in una manifestazione malintesa ed esclusiva di amore oblativo, ma anche in una capacità di accogliere, in un amore profondamente recettivo. Io do il meglio di me, ma sono disposto ad aprirmi al meglio che è in te. Di qui infine l'amicizia come maturità, non soltanto affettiva, ma anche comprensiva di tutti i valori spirituali dell'amore cristiano. Maturità che arricchisce e fa crescere in noi quella sicurezza, quella serenità e pienezza dalle quali non possiamo prescindere per giungere all'età adulta.

questo livello l'amore fraterno diventa promotore della persona e della comunità. In quanto promuove la persona e crea comunità, l'amore fraterno può avere due dimensioni, quella per così dire esplosiva e quella che possiamo definire implosiva. La dimensione esplosiva: il nostro cuore deve dilatarsi sul vasto mondo di tutti i problemi e disastri che affliggono l'uomo d'oggi. Dobbiamo cercare di informarci e partecipare, per quanto ci è dato, al grande confronto che è scontro di idee che agitano la società contemporanea e fare delle opzioni, prendendo parte almeno nella preghiera a quell'immenso processo di crisi, di lotta, di dolore, di speranza che percorre l'umanità e dentro di essa la Chiesa. So bene che non a tutti è dato di poter fare questo, mancando a molti gli strumenti adeguati per spaziare su tali orizzonti. Tuttavia, in qualche misura, noi dobbiamo aprire il cuore sul mondo e sulla Chiesa. Non solo, ma cercare attraverso la riflessione orante di guardare la società e la Chiesa con gli occhi stessi di Cristo, che è il cuore del mondo, proiettando sugli avvenimenti la luce del Vangelo, suprema chiave di lettura di tutto ciò che avviene. C'è poi una seconda dimensione dell'amore fraterno che ho chiamato implosiva: la dilatazione dell'intelligenza e del cuore per abbracciare quanto è possibile e penetrare i segni dei tempi di cui sopra. Sarebbe assolutamente inconcludente e sterile se non si volgesse in un atto successivo verso l'interno, a quella cerchia di fratelli che vivono accanto a me, alla comunità cioè nella quale io sono inserito. Ora, soltanto l'amore, a cominciare da quello di accettazione, a braccia aperte, a cuore aperto, per una volontà di comprensione totale e di identificazione autentica, soltanto questo amore promuove, cioè rende vivi e progressivi i membri della comunità. Si è detto che una casa, come una donna, è tanto bella quanto è amata. Questa affermazione, quasi frivola, si può applicare ad una comunità e a ognuna delle persone che la compongono. Quanto più amate, tanto più sono belle, cioè hanno una coscienza della propria dignità, una capacità e una volontà di crescere, di progredire e di vivere. Anzitutto promuovere la propria comunità. Spesso quella degli altri pare la più bella, ma sappiamo che si tratta di idealizzazione illusoria, poiché in realtà non è quasi mai così. Promuovere la propria comunità significa darle un apporto fattivo, di impegno a lunga scadenza, preparandosi intellettualmente, professionalmente, spiritualmente, per servirla nel modo migliore quando si sia richiesto, ma anche dandole subito l'apporto di continue prestazioni spirituali e materiali. Ci incombe il rischio di concentrarci eccessivamente su noi stessi, sui nostri studi, addirittura sul nostro impegno spirituale, dimenticando la comunità e le sue concrete esigenze di ogni giorno. Si attende spesso tutto dagli altri, che gli altri facciano, che gli altri prendano l'iniziativa. Tocca agli altri. E disattendiamo quel senso umano di maturità e di responsabilità che spinge a guadagnarci col sudore della nostra fronte il pane che mangiamo. Dobbiamo interrogarci se contribuiamo alla chiarezza del cammino comunitario. Qual è il contributo della mia riflessione mediante il confronto del mio pensiero col pensiero degli altri?
della mia esperienza con l'esperienza degli altri. E tutto ciò con rispetto profondo, sapendo leggere e capire chi non sapesse esprimersi o si esprimesse in modo diverso o contrario da me. Possiamo domandarci se contribuiamo alla missione della comunità, agli impegni concreti di apostolato assunti dalla comunità stessa, se diamo il nostro pieno apporto, grande o piccolo che sia. Possiamo e dobbiamo domandarci se contribuiamo a disegnare l'immagine della comunità verso l'esterno, controllando ogni nostro gesto, ogni nostra parola, evitando critiche negative ed apprezzando invece ciò che la comunità possiede e che costituisce il patrimonio comune di persone, di doni, di vocazione, di missione, di opere. E possiamo domandarci ancora se contribuiamo con la nostra sensibilità, con la nostra presenza continua ad accrescere il patrimonio comune di beni spirituali, di slancio, di grazia, di preghiera, di merito, ma anche di esperienza, di crescita non esclusa quella economica, con il risparmio, il duro lavoro, i piccoli grandi gesti di collaborazione. E così potremo andare avanti senza fine. Promuovere infine le persone. Molte persone in una comunità attendono per crescere che si dia loro una mano, che le si guardi con vero amore, con gesti concreti di stima, di fraterna attenzione e di incoraggiamento. È chiaro, non potremo sempre dipendere dagli altri. Si deve diventare adulti così da poter camminare da soli, reggendo dinanzi alle avversità e ai pericoli di fallimento. Ma sono convinto che il processo di maturazione è assai disuguale e a ritmi spesso lentissimi secondo le diverse strutture umane, secondo le diverse eredità biologiche, psichiche, culturali, secondo le storie diverse di ognuno. Molti in una comunità come in una famiglia purtroppo non diventeranno mai adulti davvero. Avranno sempre bisogno di un sostegno, di uno stimolo, di un correttivo, di una integrazione affettiva o critica. E non mi pare vero che l'età evolutiva si chiuda al 25° anno di età all'incirca. Molti esigono più anni, oltre i 30, a volte fino ai 40 e oltre. Ecco allora il contributo alla crescita dei fratelli, quell'autentica promozione umana delicatissima che è a carico di ognuno di noi, sia pure con l'avvertenza che non dobbiamo mai sostituirci all'altro. Del savio educator, questa è la legge, eccita, lascia agir, guida e corregge, è una massima che amavano ripetere i nostri anziani. E tuttavia ognuno spesso ha bisogno di un solo gesto, impercettibile a volte, di consenso, di incoraggiamento, un'espressione di gioia che dia risalto al successo, al passo avanti. La lode, quando è sincera, promuove più del biasimo. E c'è sempre anche il biasimo promotore che si esprime al positivo. Non è diplomazia, è psicologia, amore, sensibilità. Dunque, farci davvero carico di ognuno che viva con noi. Per esprimerci in una sola parola, farci carico della fraternità. Sulla linea del 13° capitolo della prima lettera ai Corinzi, noto come inno alla carità. Tutto questo, per dirlo ancora con San Paolo, non viene da noi. Noi non siamo che vasi d'argilla, perché sia chiaro che questa straordinaria potenza viene da Dio. Ci viene dal Maestro, cuore della comunità, e dal suo mistero eucaristico che celebriamo ogni giorno. Presentando il tema del Congresso Eucaristico Internazionale di Nairobi, l'Eucaristia e la famiglia cristiana, Giovanni Paolo II così scrive: la celebrazione dell'Eucaristia si rivela fin dall'inizio
come il sacramento dell'amore fraterno, nel quale Cristo Gesù si rende realmente presente in corpo, sangue, anima e divinità, per unirsi più intimamente a chi crede in Lui e degnamente lo riceve. È una presenza che viene da lontano e si proietta lontano, dal seno dell'Eterno Padre al traguardo finale, dall'incarnazione a quella consumazione escatologica verso cui cammina la storia. Ci ricorda infatti San Paolo: ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Nella cena eucaristica, imbandita per noi dal Signore, si prefigura e si pregusta il banchetto eterno. In questo senso l'Eucaristia è sempre un viatico e contemporaneamente una caparra della gloria futura, come ricorda San Tommaso. Essa gli dà forza e luce per attraversare coraggiosamente il deserto della vita terrena, aiutandoci a leggere e a vivere il tempo in funzione dell'eternità. L'Eucaristia è dunque non soltanto il mistero della fede, il sacramento dell'amore, ma anche la nostra speranza.

c'è l'Eucarestia e tutto questo, non ci stupisce che sia anche la fonte e il culmine della nostra missione. Parlando del rapporto fra Eucaristia e consacrazione, definivo il sacrificio della croce come sacrificio obbedienziale. Gesù ripete spesso che la sua ragione d'essere ed agire è fare la volontà del Padre. Accettando l'invito del Padre come supremo gesto d'amore per gli uomini, egli condensa nell'Eucaristia l'espressione e l'attuazione di questa missione obbedienza di amore che si dona. Se la consacrazione religiosa deve risalire all'Eucaristia come alla sua fonte e al suo culmine, deve risalirvi anche la missione, proprio perché il concetto profondo di missione è tutto pervaso dal concetto di obbedienza, punto focale della consacrazione. È infatti significativo che il Concilio, così come definisce l'Eucaristia fonte e culmine di tutta la vita cristiana, applichi la medesima definizione all'evangelizzazione, che della missione deve considerarsi l'asse portante. Conosciamo l'argomentazione incalzante di Paolo ai Romani. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ma come potranno invocare il Signore se non hanno creduto? E come potranno credere in Lui se non ne hanno sentito parlare? E come ne sentiranno parlare se nessuno l'annunzia? E chi l'annunzierà se nessuno è inviato a questo scopo? Sempre a proposito del rapporto fra missione ed Eucaristia, si può accennare a due aspetti complementari e coessenziali di essa, i quali si presentano a noi oggi con carattere di vera urgenza: l'aspetto universalistico della missione e il problema dell'inculturazione. Respiro universale anzitutto. Il banchetto eucaristico non è mai riservato a una colta di iniziati, ma pur supponendo la fede, rimane essenzialmente aperto alla convocazione per la salvezza del mondo intero. Prendete, mangiate, bevetene tutti, disse Gesù. Le stesse parabole evangeliche del banchetto mostrano questa irresistibile tensione verso l'universalità, quando i popoli verranno da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno, riferisce Luca, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Eucaristia e missione si richiamano a vicenda. Tutte e due infatti sgorgono da Cristo, cuore del mondo, via, verità e vita, che vuole rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli. Così evangelizzazione, testimonianza e missione si saldano fra loro e operano attraverso l'azione dei sacramenti, a cominciare dall'Eucaristia, che rende Cristo dinamicamente presente come redenzione e vita in ogni luogo e in ogni tempo. Si tratta di una connotazione universalistica anzitutto nel senso orizzontale geografico. Un discepolo di Don Alberione, Don Giuseppe Giaccardo, in un articolo del 1925 scriveva: poco a sussulto di gioia all'anima cristiana il pensare che non v'è giorno, non v'è ora, non v'è, si può dire, minuto in cui il sangue divino di Cristo non compie il suo giro prodigioso su tutta la faccia della terra, e l'ostia d'amore, il pastore che dà la sua vita per le pecorelle, non effettui il suo itinerario eucaristico da regione a regione, da città a città, da altare in altare,
di anima in anima per tutti e per ciascuno. Come conseguenza della connotazione universalistica in senso geografico della spiritualità eucaristica, deriva un forte richiamo alla dimensione missionaria della vita consacrata. Tale dimensione va tenuta viva e aperta a partire dalle varie tappe della formazione per trasformarsi in concreta mobilità e disponibilità a vivere e compiere il proprio apostolato in qualsiasi punto della geografia ecclesiale. Ma la pietà eucaristica è sempre segnata anche da una connotazione universalistica nel senso che potremmo qualificare verticale, di profondità. Dentro lo spaccato, per così dire, della Chiesa, della società, del mondo. Una preghiera offertoriale di Don Alberione risalente agli anni venti, che portava il titolo «Per chi ha sete di anime come Gesù», traduceva in intenzioni di offerta e di supplica le gravi responsabilità della Chiesa e della società nei confronti della rivoluzione informatica e della civiltà dell'immagine. Del resto, tutte le preghiere ispirate dalla pietà dei nostri fondatori hanno questo afflato di universalità, tendono ad abbracciare la totalità degli uomini, di ogni razza e nazione, ogni loro situazione religiosa e sociale, ogni loro urgenza e dolore, ogni necessità della Chiesa e del mondo. La dilatazione d'anima che ammiriamo nei fondatori derivava loro certamente da una consumata spiritualità eucaristica. L'altro aspetto urgente, complementare all'universalismo, a proposito del rapporto fra missione ed Eucaristia, mi pare vada identificato nel problema dell'inculturazione, cioè nel trasferimento del carisma fondazionale presso altri popoli e paesi. Questo problema, che non è nuovo, oggi è molto sentito e si presenta in termini nuovi e urgenti. Esso non va totalmente identificato con l'esigenza sempre esistita dell'adattamento missionario e pastorale alla situazione, farsi tutto a tutti secondo il motto di San Paolo, né con l'esigenza recentemente formulata come legge dell'incarnazione, diventare ebreo con gli ebrei, greco con i greci, barbaro con i barbari. L'inculturazione è il problema del Vangelo e della sua predicazione nelle culture, secondo tutte le dimensioni che queste oggi presentano, dimensioni geografiche, cronologiche, psicologiche, sociologiche, eccetera, o in cui tali culture si esprimono, formulazioni filosofiche, teologiche, religiose, etnologiche, eccetera. Parlare di cultura antropologica oggi è adottare un termine che racchiude un mondo vastissimo di rapporti dell'uomo con se stesso, con gli altri uomini, con la società, con la natura, con il cosmo, con Dio. È una realtà che interpella ormai ogni uomo e ogni tipo di società di uomini. Come tale è anche un problema di Chiesa, poiché questa è depositaria del Vangelo della salvezza per tutti gli uomini, ed è quindi un problema che interpella tutti i religiosi che si sentono nel cuore della Chiesa e della società. Il carisma spirituale apostolico dei singoli istituti, così come la parola di Dio, deve anch'esso incarnarsi in ogni situazione e cultura. Deve cadere in terra buona, cioè in terreno appropriato, accogliente e non fuori, per crescere e maturare. Precisiamo inoltre che l'inculturazione non è un problema esclusivamente missionario, né una responsabilità che riguardi soltanto l'Occidente verso le cosiddette terre di missione o il terzo mondo. Non è neppure all'interno dei singoli istituti
Una faccenda che interessi soltanto i membri destinati a trapiantare il carisma dell'istituto in zone diverse dalla terra d'origine. È invece una responsabilità concreta che coinvolge tutti i religiosi di ogni generazione e circoscrizione, su tutti gli aspetti e le dimensioni di cui prima ho detto: dimensione geografica, etnologica, temporale, psicologica, sociologica, religiosa, eccetera. E qui va tributato il giusto riconoscimento alla fede intrepida dei pionieri delle fondazioni nelle varie nazioni e continenti, che abitualmente partivano da zero e con scarsissimi mezzi sia economici che culturali. Non si può certamente dire che sia loro mancato il coraggio, lo slancio, lo spirito di sacrificio, e i frutti dei loro sforzi, spesso eroici, si possono evidentemente constatare. Ma non è chi non si renda conto che, a lato di una partita nettamente positiva, vi è una partita di bilancio storico che, se non possiamo definire negativa, dobbiamo dire certamente critica, insoddisfacente. Mi riferisco a un certo numero di fondazioni dove gli sforzi e i sacrifici e gli slanci di alcuni iniziatori sono stati altrettanto generosi quanto deludenti, se giudicati a lungo termine. Sappiamo certo quanto sia difficile per tutti la situazione vocazionale, sappiamo altresì quanto siano ardui certi apostolati. E tuttavia dobbiamo confessare che il problema nodale di fondo è quasi sempre quello di una inculturazione stentata, spesso non riuscita o riuscita solo in misura inadeguata. Ma anche là dove il carisma ha avuto un vero e vasto successo, dobbiamo riconoscere i rischi ai quali si va continuamente incontro: di chiudersi nel proprio circuito attivo, spesso febbrile. Sono così assorbenti e anche gratificanti certe attività. E di non prestare sufficiente attenzione a quanto realmente avviene nella società e nella Chiesa. Tali esperienze, deludenti o problematiche, ci riportano quindi al cuore della nostra realtà di consacrati per la missione e ci suggeriscono una rinnovata presa di contatto con la fonte. E certo, l'impulso interiore che ancora una volta farà scattare ispirazione, energia creativa, pazienza illimitata, sforzo perseverante, penetrazione di situazioni e di persone, necessari per questa specie di intelligenza del cuore che sta alla base dell'inculturazione, lo otterremo soltanto dall'Eucaristia, cioè dal Cristo reso presente e contemporaneo a noi come unico Redentore, Mediatore e Salvatore.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

delle lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo. Accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore.

giorno che ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, sin dai suoi albori, liberaci dall'odio, liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale. Liberaci dalla facilità di calpestare i comandamenti di

la verità stessa di Dio. Liberaci dallo smarrimento delle coscienze del bene e del male. Liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo. Liberaci, liberaci. O Madre di Cristo, si riveli l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male nel tuo cuore immacolato, si sveli per tutti la luce della speranza. Amen.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.

0: preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari, in questo ciclo di riflessioni dedicate al Padre Nostro.
1: Noi chiediamo in modo molto esplicito al Padre di salvarci dalla tentazione, di non farci cadere nella tentazione. E sappiamo bene come la tentazione è stata e sarà una costante nella nostra vita cristiana. Continuamente siamo soggetti alla tentazione, ovvero alla seduzione di scegliere qualcosa di diverso dalla volontà di Dio. Alla fin fine la tentazione è questa: percorrere una strada che noi riteniamo buona al di fuori di quella che è la legge di Dio, l'indicazione di Dio. Non per niente Gesù allora nell'orto del Getsemani, quando lui stesso è soggetto alla tentazione, alla paura di accogliere la volontà di Dio nella sua carne, ovvero quello di andare incontro alla morte, la carne si ribella a questo pensiero, ecco che Gesù si rivolgerà agli apostoli chiedendo loro di fare attenzione, vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Gesù lo sperimenta in se stesso questo, Sente la carne debole che si ribella al pensiero della morte, ma il suo spirito è pronto, ed è pronto perché lui vigila e prega incessantemente. Pensiamo anche a Gesù quando verrà sottoposto alle tentazioni di Satana nei 40 giorni nel deserto. Fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E quindi Gesù stesso che viene investito da questa bufera della tentazione, alla quale però lui resiste rimanendo fermo nella volontà di Dio e nell'ascolto della parola. Sta scritto, e lì citerà la parola di Dio. Di tentazione parla anche Pietro Apostolo, ne parlerà Gesù a Pietro alla vigilia della sua passione, quando a Pietro, preannunciando la sua caduta nella tentazione, gli dirà: Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercato. Vi ha cercato, tu, Simone, e tutti gli altri, per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te che non venga meno la tua fede, e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Gesù mette in guardia Simone e i discepoli contro la tentazione. Di quale tentazione parla? La tentazione di vedere crollare la fede in lui, cosa che però avverrà. In quel momento crollerà la fede dei discepoli. Ecco, allora da tutto questo potremmo citare un'infinità di altri testi. Noi vediamo che continuamente il Signore ci mette in guardia dalla tentazione e come arma contro la tentazione pone sempre la preghiera. La preghiera è la forza che ci permette di contrastare, di reagire nei confronti della tentazione. Non ci indurre è una espressione molto forte. Si tenta a livello liturgico e nelle traduzioni di cercare di addolcirla un po', di renderla più comprensibile, però il testo usa questo verbo, non è che ci si scappa, va inteso bene. va inteso bene, nel senso che Dio ovviamente non ci pone in una condizione di tentazione. Non è Dio che ci induce nella tentazione. Dio la permette però. Dio permette che noi siamo tentati, perché questo serva per la nostra crescita spirituale, per la nostra maturazione. La tentazione in qualche modo ci è indispensabile per crescere nella fede, nella speranza e nella carità. C'è indispensabile, non possiamo fare a meno della tentazione. Non possiamo illuderci di condurre una vita spirituale, una vita cristiana, rimanendo esenti dalla tentazione. Anche Gesù fu tentato. Anche Gesù fu tentato. Che cos'è la tentazione? Ma la tentazione è la trappola, chiamiamola così, in cui il tentatore, Satana, fa di tutto per farci cadere, ma soprattutto per imprigionarci, un po' come le trappole che i cacciatori mettono nei boschi, anche dalle mie parti, su Aborzone, mettono i lacci, non si potrebbe, contro la legge, però i cacciatori di frode lo fanno, no? Mettono questi lacci, l'animale passa, rimane imbrigliato e rimane prigioniero. E Satana fa la stessa cosa nei nostri confronti, ci attira, ci accalappia, e il suo desiderio è che rimaniamo poi imprigionati dentro quella tentazione in cui siamo caduti. Di quale tentazione si parla? Anche qui bisognerebbe capire bene, perché le tentazioni non sono soltanto quelle piccole tentazioni che viviamo quotidianamente, né? Mangiare il cioccolato al venerdì di Quaresima, queste non sono le tentazioni. Magari fossero solo queste le tentazioni, ringrazieremmo il Signore. La prima tentazione riguarda la comunità cristiana che deve vigilare, è la tentazione che verrà alla fine dei tempi, quando sorgeranno molti falsi profeti che inganneranno molti, quando ci sarà il dilagare dell'iniquità, per cui la fede e l'amore dei cristiani rischierà di venire meno. In un certo senso avvertiamo questo come una realtà forse presente. Gesù dice nel Vangelo di Matteo, quando parla della fine dei tempi, dice: sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti. Per il dilagare dell'iniquità l'amore di molti si raffredderà. Allora qual è la tentazione dalla quale dobbiamo essere preservati? La tentazione di un amore che si raffredda, di un allontanarci progressivo da Dio senza forse che pure neppure noi ce ne accorgiamo. Quanti cristiani si stanno allontanando dalla fede? Questa apostasia silenziosa di cui parlava già Giovanni Paolo II, no? L'apostasia silenziosa, per cui vediamo cristiani battezzati allontanarsi dalla fede, rinunciare alla fede, vivere una vita senza Dio. Di fronte a questo anche noi saremmo tentati di dire: ma vale la spesa? Ma perché io devo continuare? Il rischio è quello che si raffreddi l'amore, che si spenga la fede. Questa è una prima tentazione. Abbiamo la tentazione fatta di seduzione, in cui Satana ci offre apparentemente un bene, però dentro quel bene è racchiuso il veleno. Nelle fiabe c'è sempre una realtà di verità, per cui quando la strega offre quella mela bella rossa, è un'immagine ripresa evidentemente dagli archetipi biblici, no? La mela rossa nella quale però c'è il veleno, per cui la bella addormentata, diventerà morta perché mangerà quella mela. Occorrerà il bacio del principe azzurro per risuscitarla. E chi è il principe azzurro? Possiamo leggere le fiabe proprio in un'ottica anche di lettura biblica, Quindi Satana ci attrae verso il male attraverso la seduzione della sensualità, del piacere, del potere, del denaro, della vendetta, dell'orgoglio, della violenza. Sono tutte proposte che continuamente ci vengono fatte, nelle quali noi ci illudiamo di poter realizzare chissà che cosa, di poter raggiungere chissà che cosa nella nostra vita. E a volte, guardate, la seduzione è fortissima, per cui se non facciamo attenzione a porre immediatamente un guardiano, dicono i padri del deserto, un guardiano alla porta del cuore, quando lasciamo che questa seduzione possa entri nel nostro cuore, lì la battaglia è quasi persa. Quindi dobbiamo mettere la barriera, il guardiano alla porta del cuore. E cos'è questo guardiano? È la preghiera, è la vigilanza, è l'invocazione del nome di Gesù. Quando lasciamo entrare tutto questo nel cuore, ecco che dal di dentro, dice Gesù, dal cuore degli uomini escono le cose cattive: prostituzioni, furti, omicidi, adulteri, cupidice, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. E quando escono dal cuore? Quando tu hai lasciato che nel cuore entrino queste seduzioni del nemico. Ecco perché Gesù dice: vigilate, vigilate, vigilate. Ancora un tipo di tentazione è la contraddizione che ci troviamo a vivere vivendo la fede in un mondo, ad esempio, che non è più cristiano, in una cultura che non è più cristiana. Noi cerchiamo di fare il bene, ma attorno a noi arriva la critica, arriva l'ironia, ci vengono messi i bastoni tra le ruote. Questo è un altro tipo di tentazione, quando tu cerchi di fare il bene e ti accorgi che attorno a te ci sono quelli che ti impediscono di fare il bene. Ti mettono mille cavilli per impedirti di fare il bene. Dai un panino a un handicappato e ti ritrovi a dover pagare 5.000 euro di multa perché non hai emesso lo scontrino. Questo qui non so se un'altra volta darà ancora un panino all'handicappato. Siamo a questi livelli. Dobbiamo allora avere che cosa? Molta pazienza, molta pazienza. Chiedere al Signore, allo Spirito, il dono della fortezza, ovvero della perseveranza, e molta umiltà, accettando anche di non essere capiti, di non essere compresi. Un altro tipo di tentazione. Questa è la più sottile, è la tentazione dell'illusione, perché il nemico, Satana, ci può anche portare al male illudendoci di fare il bene. Noi possiamo fare qualcosa che noi crediamo bene, ma da cui poi non scaturisce il bene. Uno parte convertito, per dirti, no? Appena è convertito, il diavolo cosa potrebbe suggerire? Devi fare tanta penitenza, devi essere perfetto, devi essere austero, devi cercare la povertà più estrema, eccetera, no? Ma tutto questo è impossibile, perché tu sei povero, sei debole, sei fragile, non riesci. E allora il Signore, il diavolo, ci propone obiettivi impossibili, noi crediamo che questo sia il nostro bene, per poi cosa fare? Quando ci accorgiamo che non riusciamo a raggiungere quegli obiettivi, scoraggiarci e abbandonare tutto, lasciare perdere tutto. Questa è una tentazione molto sottile dalla quale dobbiamo fare molta attenzione quando prendiamo delle scelte, ad esempio in ordine alla vita spirituale. In questo senso vi direi sempre confrontatevi con un padre spirituale, perché non tutto ciò che passa come bene o che vorreste scegliere come bene viene da Dio. Potrebbe anche venire da Satana, che userà di queste sollecitazioni a un bene impossibile per poi farvi scoraggiare e poi abbandonare tutto, lasciando perdere tutto. Questo vale anche, ad esempio, nelle famiglie, no? Quando qualcuno della famiglia, per il bene della famiglia, vuole imporre, ad esempio, adesso dobbiamo pregare tutti i giorni tutto il rosario, e obbliga tutti a recitare il rosario. Chiaramente i figli a un certo punto rimangono scocciati, la moglie sbuffa, eccetera, no? E allora cosa succede? Che quello che ha proposto, ad esempio, rosario, dice: va bene, andate tutti a farvi benedire, e la preghiera diventa poi motivo di litigio in famiglia. Può succedere anche questo, quando il motivo, oppure obbligare i figli ad andare a messa, devi andare a messa, guai a te. Può essere una tentazione di Satana questa, no? Del voler in tutti i modi pretendere che l'altro faccia quello che io ritengo bene, ma non quello che ritieni bene tu, è adatto ora, in questo momento, in quella situazione, per questa persona. Occorre discrezione, occorre prudenza, occorre saggezza. Mentre tante volte, in tante scelte, noi manchiamo di discrezione, di saggezza e di prudenza, per cui otteniamo l'effetto esattamente contrario. Facciamo attenzione a questo. Un altro tipo di tentazione è il silenzio di Dio, quando di fronte a certe situazioni di prova, di sofferenza nella nostra famiglia, nel nostro ambiente, nella nostra vita, oppure anche nel mondo, no? Ci sembra che Dio non faccia assolutamente nulla, che Dio non intervenga, che Dio ci abbia abbandonati, che Dio ci abbia lasciati completamente soli, che manchi di darci l'aiuto necessario. Capite che questa è una tentazione che tocca la radice del nostro essere in rapporto con Dio, perché tocca la fede. Ci potrebbe essere anche un'altra tentazione: vivere una fede che però una fede che viene relegata in chiesa a riti e a preghiere, poi quando esco non ho il coraggio di vivere questa fede nel mio ambiente, perché vedo che tutti pensano, agiscono, fanno scelte diametralmente opposte. E allora io, per non apparire come l'anatroccolo nero, mi adeguo a fare e a pensare e a dire quello che tutti fanno, dicono e pensano, quando non ho il coraggio di rimanere realmente quello che sono, discepolo di Gesù. E allora dentro la mia vita si instaura una sorta di dicotomia, no? credo di essere un cristiano perché compio alcuni riti religiosi, ma poi nella vita io mi adeguo a una conduzione della mia vita che con Dio non ha nulla a che fare. Questa è forse l'unica eresia condannata dal Concilio Vaticano II, questa frattura tra fede e vita. La paura di rimanere soli di fronte a tutti gli altri che fanno diverso da me. Siccome ho paura di essere solo, siccome ho paura di essere lasciato da parte, di essere in qualche modo relegato in un angolo, ecco che allora abbandono il mio essere cristiano e mi adeguo a quello che pensano, dicono e fanno gli altri in modo da poter essere accolto nei loro ranghi. Capite che di tentazioni ce ne sono tante, gravi. Non sono soltanto le tentazioni, vi ho detto, quelle, cosa volete, quelle più sempliciotte, no? Che ci troviamo a vivere. I padri del deserto le chiamerebbero le tentazioni grossolane, no? Quelle del sesto comandamento, queste qui sono le tentazioni grossolane, perché dopo ci sono tentazioni invece molto più incidenti nella vita. Realmente tentazioni che fanno marcire la radice dell'albero della fede, un po' come il verme che fa appassire il ricino di Giona sulla spiaggia. Dobbiamo fuggire le tentazioni. E beh, certo, il Signore ci dà la forza di superare le tentazioni, ma io le supero nella misura in cui non mi butto in braccio alle tentazioni, ma nella misura in cui le rifuggo. E qui devo avere il coraggio di operare dei tagli, no? Quando mi accorgo che una determinata cosa rischia di condurmi su una strada sbagliata, devo avere il coraggio di recidere. Se un'amicizia mi porta lontano da Dio, devo reciderla. Se un determinato modo di vivere mi allontana da Dio, lo devo recidere. Dobbiamo avere questo coraggio e questa fortezza, eh? Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E dobbiamo operare questi tagli netti, ma per fare questo dobbiamo avere realmente la forza dello Spirito Santo, ed è per questo che chiediamo nella preghiera che il Padre non ci induca nella tentazione, non ci lasci sprofondare nella tentazione, che non ci lasci essere imprigionati dalla tentazione. Lo chiediamo nella preghiera più volte al giorno. E veniamo all'ultima richiesta: ma liberaci dal male. È una richiesta che manca in Luca, la troviamo unicamente in Matteo. E qui è sempre il solito discorso: è Luca che l'ha tralasciata o è Matteo che l'ha aggiunta? Il solito discorso, no? Certamente c'è quel ma. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. È un ma esplicativo, Quindi non si dice semplicemente che il liberarci dal male sia un altro modo di dire di liberarci dalla tentazione, di non ci indurre in tentazione. Qui si dice qualcosa in più in questa richiesta di essere liberati dal male. Perché? Perché il verbo stesso, essere liberati, è un verbo fortissimo, molto incisivo. perché letteralmente il verbo risai, si dice in greco, significa essere strappati via. È come se noi fossimo già stati acciuffati dai denti del leone, ma noi chiediamo: vieni e strappami via. In un certo senso, nel non ci indurre in tentazione è: Padre, fa che non cadiamo nella tentazione. Forse potremmo anche dire: ma liberaci dal male, ma nel caso io fossi caduto nella tentazione, Padre, strappami via. Non lasciare che il male mi ingoi totalmente. Un po' come nelle icone in cui si rappresenta lo Sheol, no? Il luogo dove vanno tutte le anime, rappresentato da un grande mostro che ha denti acuminati e lì sprofondano, ci vanno dentro tutte le anime, no? Noi chiediamo al Padre: Padre, strappami via, fa che non ci caschi dentro queste fauci, no? Che non sia sbranato da questi denti. È quello che chiede Gesù anche nella sua preghiera nel Cenacolo, alla vigilia della sua morte. Chiede al Padre: non chiedo che tu li tolga, che tu li strappi dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Proteggili, proteggili. Quindi liberaci dal male vuol dire, suppone che noi già siamo dentro le zanne del leone. Quando Gesù è sulla croce, i nemici sotto la croce gli dicono: ha confidato in il Dio, lo liberi lui se ora gli vuol bene. Lo liberi, se dovessimo tradurlo letteralmente, è lo strappi. Lo strappi via se gli vuol bene. Questa è un po' l'immagine. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici. La traduzione sarebbe: strappati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia. Oppure Paolo e Romani: sono uno sventurato, chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Traduzione: chi mi strapperà via da questo corpo votato alla morte? Quindi vedete che ci viene detto qualcosa di diverso dal non ci indurre in tentazione, né? Dalla tentazione possiamo essere preservati, ma quando siamo nelle grinfie di Satana abbiamo bisogno di essere strappati via. E se andiamo a leggerci i salmi, nei salmi questa invocazione, questo grido di essere strappati dalla fossa della morte, dai lacci della palude, dalle fauci dei nemici, questa immagine continuamente nei salmi è frequente. Quindi quando leggiamo i salmi e troviamo queste espressioni, pensiamo al Padre nostro quando noi chiediamo: ma strappaci dal male. È la stessa cosa. E da quale male noi chiediamo di essere strappati via? Beh, a livello sintattico vi dico, la parola poneru può essere neutra, ma può essere anche maschile, quindi può essere intesa: strappaci da tutto ciò che è male, quindi contrario al nostro bene, contrario alla tua volontà, ma potremmo anche tradurlo dicendo: strappaci dal maligno, da Satana. Si può tradurre in tutti e due i modi questa parola male. Quando la preghiamo teniamo presente che noi chiediamo di essere strappati sia dal male, da ciò che è contrario al nostro vero bene, ma di essere strappati via anche dalle fauci di colui che vuole il nostro male, che è il nemico, che è Satana. Nel mondo ci sono queste forze di malvagità, no? Queste schiere del male, che sono queste ondate che sembrano crescere sempre di più, di forza e di potenza. Ma chi scatena tutte queste forze di cattiveria, di violenza, di odio? Sì, possiamo indicare, c'è questa frangia, c'è quell'altra, ci sono i terroristi, gli estremisti, ma al di là, chi è che manovra il cuore? Chi è il regista? Se come i santi avessimo la capacità di guardare oltre il velo di quello che noi possiamo vedere e toccare, se avessimo questo dono di vedere la realtà spirituale che sta dietro questo velo, vedremmo realmente che tra le forze del cielo e le forze degli inferi vi è una battaglia all'ultimo sangue, di cui forse noi non abbiamo coscienza. Ma tutto quello che noi tocchiamo, vediamo di male, eccetera, è soltanto un aspetto, è soltanto una manifestazione di una lotta, di una guerra ancora più strenua che si combatte in una realtà trascendente. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Quando Leone XIII, dopo una messa, rimase impietrito, sbiancato in volto, eccetera, non disse cosa aveva visto durante la celebrazione della messa, ma impose che dopo, al termine della messa, si recitasse in tutte le chiese, si recitasse la preghiera a San Michele Arcangelo, affinché le potenze del male fossero ributtate ancora una volta nel profondo degli inferi. Quindi tutto il male che ci circonda è un male che è relativo, in quanto fa capo realmente a questo padre di menzogna, no? Che è omicida e menzognero fin dal principio. Dove riconosciamo l'azione di Satana? Dove vediamo che c'è la menzogna e dove vediamo che c'è l'omicidio, l'odio alla vita? Quando vediamo che vi è odio alla vita e menzogna, lì il discernimento è subito fatto, lì è all'opera il maligno. Quando vi è una divisione, una spaccatura, lì è all'opera il maligno. Il suo obiettivo è quello di distruggere il disegno di Dio, che è la comunione e la vita, no? Quindi quando vediamo queste realtà, immediatamente, ma lì c'è il nemico. Non c'è tanti pensieri o discernimenti da fare, appare evidente, Non è che dobbiamo chissà avere quali criteri per discernere l'opera di Satana nel mondo. L'opera di Satana è quello di far passare come legge, quindi come diritto, il dare la morte. Perché io dico sempre, ma se voi vedete, a livello di proposte di leggi radicali e così via, sono tutte leggi che invocano la morte. È talmente plateale, no? Talmente evidente. Io dico, quando fai la battaglia per l'aborto, quando fai la battaglia per l'eutanasia, adesso in Francia è passata l'eutanasia, quindi si possono ammazzare con farmaci i pazienti terminali. quando fai passare queste cose, quando fai passare adesso il divorzio breve in Italia, adesso c'è il divorzio breve, è 6 mesi, una coppia si spacca, si divorzia, buona pace per tutti. Quando vedi queste realtà di disgregazione, di invocazione di libertà per la morte, qui devi dire, ma qui è evidente chi è il regista. Il regista è colui che è omicida e menzognero fin dal principio. Quindi dobbiamo armarci, ma dobbiamo armarci con una fede soda, sicura, con una preghiera autentica. Se non abbiamo fede certa, forte, se non abbiamo una vita di preghiera, se non abbiamo una vita sacramentale, eucaristia, confessione, se non abbiamo queste realtà, guardate che siamo spazzati via, se non metti radici profonde di fronte a queste ondate di menzogna, di morte, sarai strappato via irrimediabilmente. Ecco il nostro compito. Il nostro compito qual è? Quello di radicarci nella fede, di radicarci nella preghiera per non essere travolti da questo fuoco che sta incendiando il mondo intero. Un'ultima cosa, in che modo Satana agisce poi concretamente nella nostra vita? L'abbiamo detto anche in riferimento alle tentazioni. Anzitutto il nemico opera in noi attraverso la seduzione. Al numero 314 della regola per gli esercizi di Sant'Ignazio si dice: il nemico comunemente suole proporre piaceri apparenti, facendo loro immaginare piaceri e godimenti sensuali, perché meglio persistano e crescano nei loro vizi e peccati. Questa è proprio la prassi normale, chiamiamola così, tra virgolette, che usa Satana, quello di farci abituare a un modo di vivere immerso nel vizio in modo che dopo non ne usciamo più. Quello di farci far passare come piacere quello che diventa invece veleno per la nostra vita. Droga, sesso, denaro, piaceri, successo, carriere, eccetera, no? Tutti ubriachi di queste cose e non ti accorgi che in queste cose tu persisti e cresci nei vizi e nei peccati, per cui diventerà sempre più difficile poi venirne fuori. Un secondo modo attraverso il quale Satana si insinua nel nostro cuore: attraverso la tristezza. Questa è un'arma sottile nelle mani del nemico, Sempre Sant'Ignazio dice: è proprio dello spirito cattivo rimordere, ovvero farci vivere negli scrupoli, no? Nel pensare continuamente agli sbagli fatti, quindi dello spirito cattivo rimordere, rattristare, creare impedimenti, turbando con false ragioni affinché non si vada avanti nel cammino. Ovvero la sua azione è quella di farci perdere coraggio, di rattristarci, di dirci continuamente: non valgo niente, sono un fallimento, e qui e là, no? Questi qui sono gli espedienti per farci desistere dal cammino spirituale. Quindi la sua opera è quella di inquietarci. Quindi quando avvertiamo questa inquietudine, questi scrupoli, questi rimorsi, ma questo non viene mai da Dio, non viene mai da Dio, mai. Come anche il nemico si serve dello spaventarci riguardo al futuro. Se prima lui agisce soprattutto sul passato, facendoci ritornare al passato per attristarci, quando ci si accorge che non viviamo più questa tentazione, allora ci spaventa per il futuro. È proprio del nemico indebolirsi, perdersi d'animo e indietreggiare con le sue tentazioni quando la persona che si esercita nelle cose spirituali si oppone con fermezza alle sue tentazioni, facendo in modo diametralmente opposto. Quindi qual è il modo di agire? Quello di agire in modo diametralmente opposto. Andare nella direzione esattamente contraria. Ma se al contrario la persona che si esercita comincia ad avere paura, a perdersi d'animo nel fronteggiare le tentazioni, non c'è sulla faccia della terra bestia più feroce del nemico della natura umana che persegua con maggior malizia il proprio dannato intento. Se vede che tu hai paura, che comincia a scoraggiarti, vum, ti salta addosso. Poi un altro strumento di cui Satana si serve, quando noi abbiamo dei problemi grandi o delle sofferenze grandi o delle tentazioni grandi nel cuore e ci spinge a tenerle nascoste, a non manifestarle a nessuno, a non dirle a nessuno, facendoci provare la vergogna o il timore, eccetera. Perché lui vuole, sono le parole di Ignazio, vuole e desidera che siano accolte e tenute in segreto, mentre gli dispiace molto se questa le scopre al proprio confessore o altra persona spirituale. In segreto. Mentre gli dispiace molto se questa le scopre al proprio confessore o

ne esprimi, non esponi, allora il diavolo tiene nascoste le sue carte anche a te. E tu fai il suo gioco, eh? Devi scoprire gli inganni, e scoprire gli inganni, uno degli strumenti è confidarti, parlare con la tua guida spirituale. E infine, teniamo presente che il diavolo poi cavalca tutte le nostre debolezze, psicologiche, fisiche anche. Per cui se sono portato ad esempio a stati depressivi, eccetera, e Satana si servirà di questo poi, per farmi cadere ad esempio nello scoraggiamento, nell'autosvalutazione, nella disistima di me, per scoraggiarmi, oppure debolezze anche fisiche. Se sono malato, eccetera, dovrò pregare da ammalato. Se non riuscirò a dire tutto l'ufficio, darò una parte. Mentre cosa succede a volte? Che di questi elementi noi non ne teniamo conto. Ad esempio, se sono ammalato, non posso pretendere di fare tutti i miei esercizi di pietà, no? Ma cosa succede? Siccome non riesco a fare tutti gli esercizi di pietà, tutta la preghiera che mi sono predisposto, ecco che allora mi sento in colpa. Ma questa è una tentazione del diavolo, per scoraggiarti, per dirti vedi che non riesci, no? Vedi cosa sei, eccetera. Quindi quando io sono stanco, quando sono irritato, quando sono nervoso, e devo accettare questi stati d'animo e saperli gestire in ordine alla mia vita spirituale, non far finta che non ci siano. Perché se seguo quello che ho in testa come obiettivo e che non riuscirò mai a portare a compimento, alla fine rimango disorientato, rimango frustrato e lascio perdere tutto. Quindi occorre molto discernimento, molta discrezione, per cui devo tenere presente sempre le mie condizioni psicologiche e fisiche nella mia vita spirituale. Di contrappunto cosa devo fare? E termino. Saper riconoscere nella mia vita l'azione e la presenza dello Spirito Santo. E dove riconosco la presenza e l'azione dello Spirito Santo? Anzitutto nella consolazione, nella pace. Quando sento consolazione, pace, quando sento di essere nella verità, che non ho nulla da nascondere, sono nello Spirito Santo. Dice Ignazio, è proprio del buono spirito dare coraggio, forza, consolazioni, lacrime, ispirazioni e pace, rendendo facili le cose e togliendo ogni impedimento affinché si vada avanti nel bene operare. Lo Spirito Santo ti dà quella leggerezza con cui camminare nella vita spirituale. Non ti propone ideali impossibili per portarti alla disperazione, ma ti accompagna nella tua debolezza e nella tua fragilità, che non diventa più scandalo, ma diventa occasione per dire: Signore, mi fido di te, metto nelle tue mani questa mia fragilità, questa mia debolezza, dammi tu la forza. C'è lo Spirito Santo quando sentiamo dentro di noi una fiamma che riscalda l'amore per Dio e per gli altri. Quando sento lo stimolo, chiamiamolo così, di amare di più il Signore, di amare di più i miei fratelli e le mie sorelle, lì c'è l'azione dello Spirito. Quando sento di me, dentro di me, crescere la fede, la speranza e la carità, come? Neppure io lo so, però sento che in me c'è questa pace, questa forza, questa luce che proviene dalle virtù teologali, lì c'è lo Spirito Santo.
E ancora, lo Spirito ti invita a

0: esistere, a perseverare anche nei momenti faticosi della prova. E qui un criterio fondamentale di discernimento: quando sei triste, quando sei turbato, quando sei angosciato, mai prendere, dice Sant'Ignazio, una decisione, perché una decisione presa nel momento dello sconforto, della fatica, della prova, eccetera, è una decisione che, nella quale facilmente si inserisce l'azione del nemico, non l'azione dello Spirito Santo. Quindi quando tu vivi un momento di fatica, di sofferenza, di disorientamento, non prendere mai nessuna decisione. Aspetto invece che il cuore sia pacificato, che tu sia tranquillo, che tu sia in pace, allora prendi la decisione. Mentre più delle volte noi le decisioni le prendiamo nel momento proprio del disorientamento, della paura, dell'angoscia, della tristezza, eccetera. Pensate ad esempio quante separazioni, no? Quante scelte di separazione e di divorzio avvengono dentro una situazione che non è una situazione alla quale puoi prendere una decisione fatta con sapienza. Non la puoi prendere. Devi prendere una decisione quando il cuore è in pace. Se no, nelle altre situazioni è il nemico che ti ispira le scelte da fare. Ecco, di tante cose se ne potrebbero dire ancora all'infinito, però non possiamo esasperare gli uditori. Chiediamo proprio al Signore la grazia di non dire solo il Padre Nostro, ma la grazia di fare il Padre Nostro nella nostra vita. Che sia questo l'impegno che scaturisce dagli esercizi spirituali.
1: Siamo stati insieme a Padre Franco Fabris in questa riflessione dedicata al Padre Nostro.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

La confessione. Il perdono per cambiare. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Matteo Zuppi. Voce di Monia Parente.

se non si diventa nuovi nello spirito, non ci si mantiene uguali, ma si finisce per invecchiare. Chi non sa sperare scivola nel disincantato realismo. Nicodemo osserva con un cuore interessato, ma in fondo distaccato, i segni compiuti da Gesù. Gli sembra di fatto impossibile per lui rinascere. Gesù gli rivela il segreto del regno. Occorre essere generati di nuovo. Un cuore vecchio, gli occhi di sempre, non riconoscono il regno di Dio, come quelli tardi e stolti dei discepoli di Emmaus e di tutti i discepoli, così segnati dall'incredulità, dalla paura, dal realismo, dall'abitudine, dalla rassegnazione, dall'inerzia. La risposta di Nicodemo è in realtà il problema di tutti gli uomini. Come può nascere un uomo quando è vecchio? È una domanda comprensibile, spesso non teorizzata ma vissuta nelle proprie scelte pratiche. Come è possibile diventare nuovi? La proposta di Gesù sembra essere impossibile per Nicodemo. Le delusioni, il ritrovarsi come Elia, non migliore dei padri, l'oggettiva difficoltà a cambiare, motivano il suo interrogativo dubbioso. È persona seria, conosce la vita, sa di essere vecchio, non vuole correre dietro ad inganni per credersi giovane, per entusiasmarsi con nuove esperienze, per rassicurarsi sul perdurare delle proprie capacità e potenze, per rimandare l'incontro vero con se stesso e con la propria debolezza. Nicodemo è un uomo percorso da una ricerca sincera. Va da Gesù, lo cerca. Ci va di notte per prudenza, certo, ma anche perché sentiva dentro di sé il buio, la necessità di una speranza, di una luce. È nel buio che cerchiamo la luce. E l'uomo di fede è nel buio che crede alla luce. Forse ha l'aspirazione a qualcosa di nuovo, a diventare nuovo, e la sua è insieme amara constatazione e accorata richiesta. Come posso io, peccatore come sono, segnato dalla vita e dalla mia debolezza, essere nuovo? Una volta finita la superficiale illusione per cui pensiamo che basti la nostra decisione per essere diversi, la convinzione di poterlo fare quando si vuole, ci scopriamo vecchi, incapaci di cambiare, quasi svogliati di mettere mano alla selva di giudizi, di sensazioni, di resistenze.

Il problema di Nicodemo è il nostro. Diventiamo inesorabilmente vecchi ed il nostro cuore è segnato da tante convinzioni ed abitudini così difficili da cambiare. Siamo segnati dal peccato, sovente così ripetitivo, che ci conferma di quanto la nostra vita è segnata in modo definitivo. Nicodemo è disilluso della vita. Forse cercava la perfezione, invece si ritrova contraddittorio. Nicodemo esprime tutta la fatica concreta di prendere in mano la nostra vita, di constatare qualcosa che sembra più forte delle nostre stesse decisioni, che anzi mette in luce come la nostra volontà è soggetta al logorio delle cose, è limitata. È lo spirito, è l'amore che ci cambia, non il sacrificio. Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Chiede Nicodemo con lo stesso realismo triste e in fondo volgare di Tommaso che voleva mettere le dita nel posto dei chiodi. Ma è anche la domanda di una soluzione definitiva, totalmente diversa, che non ha niente a che fare con la vita di sempre e con la sua storia. Gli uomini spesso pensano che sia necessaria una situazione che azzeri tutto e che non si debbano umiliare a cambiare piccoli tratti del cuore. Nicodemo è maestro di Israele, ma non comprende la forza dello spirito. Non nasciamo per nostra scelta. Così, per rinascere, dobbiamo abbandonarci allo spirito, che non dominiamo e che ci conduce dove vuole lui. È la gioia del perdono che ci fa ridiventare bambini.

La paura dell'inferno ha paralizzato molte energie per tante generazioni, condizionando le scelte, imponendo la paura. Certo, ma ha anche significato un controllo di sé, una moderazione, il senso del limite e anche di un giudizio ultimativo ed esterno cui dover rendere conto. Oggi, per tanti, la paura sembra superata e l'inferno una prospettiva lontana. Eppure lo vediamo presente nel mondo e vediamo come gli uomini si costruiscono continuamente luoghi dove è impossibile vivere, luoghi davvero infernali, senza gli altri, deserti di vita e di amore. Gesù libera dalla paura. Il contrario della paura non è l'autosufficienza, impossibile per uomini limitati, tentazione che ci rende odioso il chiedere aiuto, che ci fa sentire perduti quando non la abbiamo. Ma quando l'abbiamo? Il contrario della paura non è il coraggio, che non troviamo mai, che non è mai sufficiente, che spesso ci rende inconsapevoli, che vorrebbe dire ignorare noi stessi, diventare disumani tanto da non essere sensibili al dolore, alla fine, al senso del limite, della perdita. Gesù sperimenta la paura nell'orto degli ulivi. Non affronta da impavido la fine, il salto nel buio che è la violenza, la morte. Non si lamenterà. Affronterà tutto senza cedimenti e compromessi, tanto da suscitare l'impazienza di Pilato, che pensa di avere potere su di lui. Non si fa irretire dal male, smettendo di volere bene o rispondendo agli insulti con durezza. Le sue ultime parole sono di protezione per la madre e per il discepolo più giovane e per un morente che chiedeva di essere ricordato. Gesù affronta il male dopo avere dolorosamente accettato la volontà del Padre, cui affida il suo spirito, al quale si rivolge con l'angosciato grido Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Inizio di un salmo che termina, dopo lo sconforto dell'assenza, grido di giorno e non rispondi, termina con la fiducia in Lui. Io vivrò per Lui. Il contrario della paura è l'amore per il Signore, per i suoi fratelli più piccoli. Questo amore rende incredibilmente forti i martiri. È l'affidarci come dei figli al Padre che ci fa superare la paura. Gesù libera dalla paura e proprio per questo parla con autorità. Non allontana, stigmatizzando, selezionando. Non è irraggiungibile come chi si crede importante e manifesta la sua forza proprio con il distacco. Non si concede poco come chi si pensa prezioso o cura la propria immagine. Si lascia toccare, avvicinare. È paziente, spiega, insegna, con la fiducia che tutti possano accogliere il seme. È sulla barca mentre arriva la tempesta. Parla quando lo vedono come un fantasma. Vive quello che chiede agli altri e vince la paura di servire, chinandosi per primo a lavare i piedi ai suoi. Sono tutti comportamenti adottati perché gli uomini non abbiano paura. Il timore, quello sì, resta. Anzitutto per capire la grazia che è il perdono, per non sciuparlo, per non crederlo un diritto. È davvero l'inizio dell'amore, è un inizio che sperimentiamo sempre nuovo con gli anni. Conservarlo impedisce la scontatezza, ci aiuta a moderarci, a non pensare che tutto quello che viene da noi va assecondato. Il timore fa crescere la coscienza e permette che non ci si involgarisca. Ci fa avere cura di noi stessi, incoraggia l'amore proprio perché difende la dignità che abbiamo e che ci è stata donata. Ci aiuta a ricordarci il rischio di perdere l'amore di Dio e di ritrovarci soli.

Monia Parente ha proposto la confessione, il perdono per cambiare. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Matteo Zuppi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno, renderai.

0: Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia per caderne niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente. Entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci porre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana. Arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre. secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione, ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui, che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio dell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Amen.

Parola Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La Via di Maria.

Bene, siamo giunti alla fine del nostro percorso. In tutte queste giornate abbiamo avuto sotto i nostri occhi un Vangelo speciale, che è Maria. Maria come il Vangelo che abbiamo guardato in questi giorni. E non è una contrapposizione a quello che è il Vangelo, anzi è forse la realizzazione più piena, più profonda di che cosa sia il Vangelo. Guardando questa donna, noi in fondo abbiamo compreso meglio ciò che Cristo è venuto ad annunciarci. E credo che sia una cosa molto importante per noi ritornare a Maria, fare qualcosa che ci riavvicini in una misura più profonda a questa figura. E non è distrarci da Cristo, ma è poter prendere più sul serio Cristo. Se è vero, come diceva un mio santo, Dio entra nel mondo per mezzo di questa donna, è vero che noi possiamo arrivare a Dio per mezzo di questa donna. Maria è davvero un tramite efficace, profondo, tant'è vero che quando noi pensiamo alla Chiesa la pensiamo come Maria. Se la Chiesa è sacramento universale di salvezza, la maternità di questa donna è un sacramento universale di salvezza, punto. Ora, con qualcuno ieri dicevamo che è talmente vero questo, cioè è talmente vero che Maria è la strada, che il male lo ha capito. Quindi se in un primo momento il male faceva in maniera tale che noi sminuissimo, diciamo così, la fiducia nei confronti di Maria, questa via Marie fosse in qualche maniera snobbata, messa da parte, dicendo ma no, queste sono cose di gente che non capisce, invece torniamo alla nuda e cruda fede senza Maria, che praticamente è un cristianesimo senza la carne. Il male ormai ha capito che non può più attaccare in questo modo, cioè sminuendo Maria. Adesso fa un'altra cosa che forse è peggiore della prima. Suscita decine di movimenti mariani, eretici però. Attenti, perché non basta tenere il rosario, dire io credo nella Madonna, dici siamo dalla parte giusta. Quindi bisogna stare attenti a fare questo discernimento. Noi dobbiamo tornare in una via Marie, che è quella che ci conduce a Cristo, nella Chiesa di Cristo, come Cristo ha voluto il Vangelo. Quindi noi dobbiamo in qualche maniera purificare tutto ciò che via Maria non è, essendo il male, essendo il demonio, una scimmia, scimmiotta, anche una devozione mariana che è un vicolo cieco. Ve ne accorgete da piccole cose, creano questo tipo di via, quando non è autentica, crea divisioni, contrapposizioni, chiusure, si mettono contro il Papa, i Vescovi, la Chiesa. C'è qualcosa che non funziona in questo, Bisogna fare molto discernimento in questo senso, quindi... Se la via di Maria è una via privilegiata, non tutte le vie di Maria che dicono di essere tali ci conducono a Cristo. Quindi sentivo la necessità qui a Loreto di poter fare un corso di esercizi spirituali tutto basato su Maria, quasi a ridare alcune coordinate che possano aiutarci di nuovo a prendere sul serio questa strada che è una via maestra. Dico questo perché la nostra ultima meditazione terrà insieme tre ultime tappe della vita di Maria: la croce, la Pentecoste e l'Assunzione. Innanzitutto la croce, l'esperienza della croce. Ecco, prima di dire una parola su come Maria è collocata lì, vorrei dirvi che è lì che è collocata la nostra maternità, cioè è lì che noi scopriamo Maria nostra madre. L'immagine che dobbiamo avere sotto i nostri occhi è esattamente questo. Sotto la croce Maria soffre qualcosa di tremendo, di drammatico, il dolore di vedere il figlio morire. Ciò che ci racconta l'evangelista Giovanni, testimone privilegiato di quel momento perché era presente, è che in quel momento, in quell'istante, Gesù opera una trasformazione del dolore di sua madre. E lo fa in questo modo.
Se quello è il dolore di una donna che ha perso, che sta perdendo suo figlio, Gesù trasforma quel dolore nelle doglie di un parto. Maria sotto la croce diventa di nuovo madre. Ma di chi? Di noi. Ecco, se il primo parto mette al mondo Cristo, sotto la croce Maria deve spalancare la sua maternità a ognuno di noi. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Quindi quando qualcuno ci dice perché noi siamo così legati a Maria, perché Gesù ce l'ha lasciata come madre, cioè è stato lui. E un cristianesimo monco di questa maternità risulta molto faticoso da vivere, molto faticoso. Noi dobbiamo riscoprire questa maternità, perché in fondo questo legame materno che ci unisce a lei è ciò che in fondo Dio ha scelto per declinare la misericordia dentro la nostra vita. La tenerezza di questa donna in fondo è un modo attraverso cui si manifesta il volto di Dio. La pazienza, la ferialità, la capacità di una madre di accompagnare il figlio, di farlo diventare adulto, di farlo crescere in sapienza, virtù, grazia, di portarci alla piena maturità. Questo è il ruolo di Maria, barra è il ruolo della Chiesa. Cioè una Chiesa è autentica quando ci fa crescere. In che cosa? Non nella dipendenza dalla Chiesa. Perché una Chiesa che crea dipendenza non è una buona Chiesa, come una madre che crea dipendenza non è una buona madre, una madre possessiva. Solitamente le madri così fanno danni. Una madre è tale quando ama fino al punto da portare un figlio alla maturità. La maturità significa la maturità piena di essere figli, significa l'esercizio di quella famosa libertà di cui abbiamo parlato. Essere pienamente liberi affinché, dice Paolo, Cristo sia formato in voi. Ecco, questo è il mistero della maternità che nasce sotto la croce. E qui vi lascio la prima domanda di questa nostra ultima meditazione. Che rapporto abbiamo con la maternità di Maria? In che maniera Maria c'entra con la nostra vita? Abbiamo un rapporto infantile, ad esempio, cioè un rapporto infantile con Maria non ci aiuta. Un rapporto di infanzia spirituale sì, infantile no. E allo stesso tempo, quindi, facendoci questa domanda, noi dobbiamo domandarci che rapporto abbiamo con la Chiesa, con la maternità della Chiesa. Qui sembra che ormai lo sport più diffuso è parlare male della Chiesa, oppure difenderla ad oltranza. Esisterà una via di mezzo in cui noi diciamo la verità dei limiti, perché la Chiesa è fatta di persone, ma diciamo anche che il Signore l'ha voluta come sacramento universale di salvezza, non come un'associazione di fedeli riuniti in qualche maniera per fare alcune cose religiose o alcune opere di bene. È sacramento universale di salvezza, significa che in quell'appartenenza, in quell'esperienza relazionale che è l'esperienza della Chiesa, noi sperimentiamo la salvezza. E la Chiesa, come l'amore o come l'amicizia, non è mai una cosa astratta, è sempre il volto di qualcuno, il nome di qualcuno. Dice: ho incontrato l'amore, sì, mi devi dire come si chiama, mi devi dire il volto. Io ho incontrato la Chiesa, mi devi dire il volto, mi devi dire il nome, perché solo se tu riesci a dire questo nome, a riconoscere questo nome, capisci anche in che modo Dio ti ha salvato la vita. Ti ha salvato la vita attraverso questo, quest'altro. E ci sono, e questa è l'esperienza dei santi, dei grandi santi, che sono stati talmente tanto Chiesa, quei santi, cioè sono stati talmente tanto sacramento universale di salvezza, che sono morti da 2, 3, 400 anni e continuano a fare del bene. Continuano da morti.
cioè non ci stanno più. Ma ciò che hanno dato, lasciato, messo in atto nel mondo continua a generare salvezza. Ecco, spero di non confondermi, invece di darvi questa chiave di lettura. Non separate Maria dalla Chiesa. E per capire la Chiesa bisogna avvicinarsi a Maria. E per capire Maria bisogna avvicinarsi alla Chiesa. Non è una devozione contro tutto il resto. È un rapporto che ci inserisce più dentro il mistero della Chiesa. Bene, proviamo a dire, anche in questo caso come abbiamo fatto ieri, tre parole chiavi che possono aiutarci in queste tre tappe della vita di Maria. Innanzitutto, torniamo sotto la croce. Sì, abbiamo detto che lì è la radice più profonda della maternità di Maria nei nostri confronti e della nostra figliolanza nei suoi confronti. È la radice della Chiesa che nasce sotto la croce. Perché la Chiesa nasce sotto la croce. Viene seminata lì la Chiesa. Diventa evidente il giorno della Pentecoste, ma è lì che viene seminata, eh? Esattamente come prendete un seme, lo buttate a terra e per molto tempo non si vede niente, e poi a un certo punto il germoglio esce dalla terra. È sbagliato pensare che quello è il momento in cui è successo qualcosa. No, è successo qualcosa anche quando non si vedeva niente sottoterra. Ecco, questa parte non visibile è la Chiesa che nasce sotto la croce, per poi diventare visibile il giorno della Pentecoste, per un motivo molto semplice, e lo vedremo, perché lo Spirito scaraventa fuori i discepoli, devono uscire, non c'è più terra che possa coprire questa esperienza, non c'è più nulla di nascosto che non debba essere rivelato. Quello che avete ascoltato nelle tenebre, predicatelo sui tetti, deve venire alla luce. Questa è l'esperienza della Pentecoste. Ma la Chiesa nasce là sotto, sotto la croce, e nasce attraverso questo sacramento che è il sacramento di questa donna e del legame che questa donna costruisce con Giovanni, che rappresenta ciascuno di noi. Anche qui, permettetemi una sottolineatura. Giovanni è il discepolo prediletto, il discepolo amato. Lui stesso nel Vangelo non si nomina mai se non con questa accezione, il discepolo amato, quello che Gesù amava. E voi capite che sotto la croce, se noi siamo Giovanni, ognuno di noi è questo discepolo prediletto. Ognuno di noi può dire: sono io l'amato, sono io il prediletto. Questa è la potenza dell'esperienza della fede, che non è divisibile, capite? Non è come, siccome abbiamo una torta, siamo 10, dobbiamo dividerla in 10. La potenza dell'esperienza di fede è che se c'è una torta, quella torta è indivisibile, è tutta per te, sempre. Ognuno di noi può dire: tutto per me. È un'esperienza totalizzante, che non è più divisibile, in cui tu devi accontentarti. No, perché tu vieni preso sul serio nell'interezza. Tu sei prediletto, tu sei prediletta, tu sei amata, tu sei amato, come Giovanni. E in quanto amato come Giovanni vieni consegnato alla maternità di questa donna che da quel momento diventa tua madre e tu la porti in casa. Bene, sotto la croce Maria vive questa esperienza che i mistici, i grandi mistici, hanno definito con un nome specifico, no? È la notte oscura. La notte oscura non è la crisi. Capite? La crisi, l'abbiamo detto prima, per un motivo che a volte dipende da noi, dal fatto che siamo assuefatti a questo, a quest'altro, che ci abituiamo, che pensiamo di capire dove dobbiamo andare, ci perdiamo Gesù per strada, l'abbiamo detto, no? Perdersi questo bambino significa perdersi il motivo. Queste sono le crisi, e le crisi dipendono un po' da noi. E infatti, convertendoci, recuperiamo ciò che abbiamo perduto nel frattempo. La notte oscura non è una crisi, è un'esperienza, ed è un'esperienza spirituale a cui prima o poi ognuno di noi dovrà farne esperienza, a cui è chiamato.
e sai che la notte oscura perché la fede, la speranza e la carità non sembrano servirti più a niente. Cioè ti sembra che sono, che tu non ce li hai più, non hai più fede, non hai più speranza, non hai più carità. Tutto questo si traduce in una sensazione tremenda, che è questa: sentirsi abbandonati. Ora, con molta presunzione, io sto tentando di spiegarvi una roba che, essendo misteriosa, la puoi capire solo se la vivi. Quindi prendete con le pinze quello che sto per dirvi e non pensate che quello che sto per dirvi esaurisca il discorso. Quello che succede durante la notte oscura, quello che succede in questa esperienza di abbandono, è esattamente quello che succede a Gesù sulla croce. Ieri abbiamo detto che se tu ami, in qualche maniera l'esperienza di chi stai amando diventa la tua. Così come Gesù vive la sua notte oscura in quel momento, Maria vive la sua notte oscura in quel momento vedendo morire suo figlio, in quel modo. Gesù non muore poeticamente, Gesù muore gridando. Immaginate una persona che sta agonizzando e muore gridando, perché muore così. Ecco, in quel momento che si fa? Che si fa quando ci si sente abbandonati, quando tutto sembra perduto, quando sembra che tutto quello che hai fatto non ha più nessun senso, nessun significato, quando tu pensi che non c'è più niente, che ti aspetta il nulla davanti, quando Dio sembra assente, completamente assente? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, la notte oscura Gesù l'affronta in questo modo, accogliendo questo buio e contrapponendo al buio in cui lui si sente abbandonato il suo abbandono. Una delle ultime parole di Gesù sulla croce è questa: non è solo Dio mio, perché mi hai abbandonato, ma è immediatamente dopo questa l'espressione: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Nelle tue mani mi consegno, consegno il mio spirito. Abbandonarsi completamente in Dio. Questo atto di abbandono in Dio è ciò che rafforza in maniera indelebile la nostra relazione con Lui. Traduciamolo in questo modo: è fidarsi di Dio quando Dio sembra non esserci, è credere in questo Padre quando tu non senti che è tuo Padre, è abbandonarti in Lui quando sembra che non ci sia nessun abbraccio ad accoglierti. Praticamente è l'esercizio più radicale della nostra libertà, perché la facciamo in assenza di qualunque aiuto esteriore. In quel momento, se tu decidi di bestemmiare o di abbandonarti, quello che stai decidendo è il gesto della tua libertà radicale, perché non hai nessun aiuto in quel momento. È una decisione nuda e cruda la tua, quella di rimanere lì e abbandonarti, oppure quella di ribellarti. A noi una libertà così non piace, perché la libertà, quando è vera, è scomoda. La libertà, perché questa libertà è non avere più nessun aiuto. Ora voglio darvi un'immagine che spero possa aiutarvi a leggere l'abbandono e l'abbandonarsi. Immaginate il rapporto che ci può essere tra un bambino che sta cominciando a camminare e il proprio padre o la propria madre. Se tu prendi questo tuo figlio per le mani e cominci ad aiutarlo a camminare, e quello è divertente fare questa cosa, no? C'è il padre, c'è la madre che ti aiutano a far questo, ma arriva un momento in cui il padre e la madre abbandonano il figlio, cioè non lo aiutano. Il figlio mica capisce che quella roba lì è perché lui impari a camminare, la percepisce come uno sfregio a lui, cioè perché la mamma non si sta alzando?
Perché non c'è nessuno in questo momento? Perché sto io da solo? Ma voi capite che l'atto più grande di amore che può fare un genitore è abbandonare il figlio, cioè mettere il figlio nella condizione di tirar fuori la sua capacità di rimanere in piedi. Capite la portata di questo? Sappiate, questa è solo un'immagine della notte oscura, che detta qui, seduti tranquillamente nelle Marche con questo sole meraviglioso, con alle spalle la Basilica di Loreto, è bellissimo. Ma quando ti trovi in quella notte oscura, ha voglia di dire parolacce a Don Luigi, dice: Don Luigi, non funziona sta cosa, non mi viene, non mi aiuta. Ma anche a quel bambino in quel momento non si sente aiutato, non c'è spiegazione che lo incoraggi in quella sensazione di sentirsi abbandonato. Ma è per dirvi che non è un abbandono fine a se stesso, è un abbandono che ha uno scopo, è un abbandono che ti porta a una sorta di trasformazione, cioè tiri fuori da te qualcosa che prima non c'era. E proprio perché sei completamente svuotato da tutto, puoi essere riempito di tutta la grazia di Dio. Non ci sono più aiuti, non c'è più la telefonata a casa, non c'è più niente, capite? Non c'è nulla se non sapere che c'è un atto di abbandono nei confronti di Dio. Come si manifesta questo atto di abbandono nei confronti di Dio? Ecco qui che ci viene in aiuto Maria. Che cosa ci dice il Vangelo per spiegarci come Maria si abbandona a questa notte oscura? Dice così il Vangelo: stava la madre sotto la croce. Starci in quella notte, non devi fare niente, devi starci. Qualunque cosa, devi starci. A Roma si dice starce. Devi starci. E non hai teologia che ti aiuti, preghiere che ti vengono in soccorso, situazioni, persone che ti capiscono, non c'hai nessuno, niente. Allora tu puoi dire semplicemente come Maria: io sto qua, sto piantato sotto la croce, questa è la mia notte oscura. E posso ripetere quello che ho sentito da Gesù: Padre, nelle tue mani io mi consegno. Padre, è tutto nelle tue mani. C'è una preghiera di uno scrittore che è passato un travaglio profondissimo, senza fede, ma alla ricerca di Dio in maniera profonda, Cesare Pavese. O Dio che non esisti, ti prego, esisti. Ditemi se questo non è un tentativo di gridare nel buio, no? Oddio che non esisti, esisti. Oddio che io ti sento lontano, che non ci sei. Ecco l'ateismo, l'assenza totale di Dio. Io mi consegno a te, in questo momento mi consegno a te, quando non conviene. Quando non conviene. Ora, non vi preoccupate, perché nell'esperienza della notte oscura c'è la grazia che ci sostiene, eh?